0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sol leone, tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 2 e 26 minuti.
1: Meteo.
2: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2 e 41 minuti.
2: Meteo. Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sol leone, tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Come?
1: Sono le 3 ed un minuto.
2: Meteo.
3: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sol leone, tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 14 minuti.
2: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3:24.
1: Meteo.
2: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sol leone, tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 39 minuti.
2: Meteo.
3: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sul Leone tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 3:59 minuti.
0: Meteo.
1: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 14 minuti.
2: Meteo.
3: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sol leone, tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 4 e 26 minuti.
1: Meteo.
2: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4:38.
2: Meteo. Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sol leone, tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Meteo.
2: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sol leone, tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 19 minuti.
2: Meteo.
3: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Meteo. Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sul Leone tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 47 minuti.
2: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo. La-

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. GR News.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Sono le 6:01.
0: Meteo.
3: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 17 minuti.
2: Meteo. Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sol leone, tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6 e 29 minuti.
5: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6:45.
2: Meteo.
3: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sol leone, tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. GR News.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa, la Nuova Sardegna e il Tirreno.
2: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7.
0: News.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sono scattati dalla mezzanotte i controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura è stata adottata da Madrid in risposta ai controlli introdotti da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Al momento non si registrano particolari disagi, le verifiche vengono effettuate a campione su una quota compresa tra il 5 e il 10% dei passeggeri. La Farnesina ha comunque rafforzato l'assistenza consolare. Bruxelles prova intanto a mediare. Il commissario europeo Magnus Brunner ha avuto contatti con i ministri dell'interno dei due paesi, sottolineando che le misure sono temporanee e che la fiducia tra gli stati membri resta fondamentale. Mattarella richiama tutti al rispetto della dignità delle persone nella gestione dei flussi migratori. Tensioni e accuse politiche durante la commemorazione per i 70 anni della tragedia di Marcinelle. Fratelli d'Italia aveva accusato la CGIL di essersi voltata di spalle mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa leggeva il messaggio di Sergio Mattarella. Il segretario Maurizio Landini ha negato l'episodio. Successivamente il sindacato belga FGTB ha precisato che a voltarsi erano stati i propri rappresentanti, spiegando che si trattava di una protesta contro Fratelli d'Italia. La premier Giorgia Meloni aveva definito il gesto grave e vergognoso. Le opposizioni accusano invece il governo di aver strumentalizzato una cerimonia dedicata alle vittime della miniera. Nuove modifiche al codice della strada, lo studio del Ministero dei Trasporti. Tra le 15 ipotesi principali c'è la possibilità di conseguire la patente già a 17 anni. Per le cosiddette super bici a propulsione, spesso utilizzate dai rider, potrebbero diventare obbligatori casco e contrassegno. Si valuta anche la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade tre corsie. Sul fronte delle sanzioni allo studio, multe proporzionate all'entità del superamento dei limiti di velocità. In autostrada si ipotizzano 10 euro in più per ogni chilometro orario oltre il limite previsto. Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Ischia dopo aver aggredito la moglie e coltellato il figlio. A dare l'allarme è stata la donna, che si è presentata al commissariato in evidente stato di agitazione raccontando quanto accaduto. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il figlio ha indicato il padre spiegando di essere stato colpito con un coltello. L'uomo ha tentato di fuggire ma è stato raggiunto e bloccato nell'abitazione. Sono stati trovati due coltelli a serramanico, uno dei quali sarebbe stato utilizzato durante l'aggressione. Weekend da bollino nero sulle strade italiane per il grande esodo verso le località di vacanza. Sono circa 25 milioni gli italiani attesi in viaggio nei giorni che precedono Ferragosto. Pesano anche i rincari dei carburanti. Secondo il Codacons, rispetto allo scorso anno, il pieno costerà complessivamente circa 370 milioni di euro in più. La benzina viaggia intorno a 1,99 euro al litro, il gasolio supera i 2,07 euro. Resta intenso anche il caldo, con 19 città da bollino rosso. Qualche temporale al nord porterà un sollievo temporaneo, ma dalla prossima settimana l'alta pressione tornerà a dominare su tutta l'Italia, con temperature vicine ai 40 gradi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
3: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sol leone, tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: L'almanacco del giorno.
4: Oggi domenica 9 agosto, San Romano Martire, il sole sorge a Roma alle 6:08 e tramonta alle 20:18. A Milano sorge invece alle 6:15 e tramonta alle 20:41. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1173 iniziano i lavori di costruzione della Torre di Pisa. Nel 1892 Thomas Edison ottiene il brevetto per il telegrafo bidirezionale. Nel 1969 i membri di una setta capeggiata da Charles Satana Manson uccidono in una villa di Hollywood 5 persone, tra cui l'attrice Sharon Tate, moglie del regista Roman Polanski. Nel 1986 i Queen tengono a Knebworth il loro ultimo concerto con il frontman Freddie Mercury. Facciamo adesso i nostri auguri all'attore napoletano Tony Servillo, che compie oggi 66 anni. Servillo figura senz'altro tra gli interpreti del cinema italiano più apprezzati all'estero ed è altrettanto noto come regista teatrale. Fin da giovanissimo si appassiona al teatro nel segno della tradizione di Edoardo De Filippo e stringe un'intensa collaborazione con il regista Mario Martone, insieme al quale, tra l'altro, fonda Teatri Uniti, di cui è tuttora direttore artistico. Lo stesso Martone, nel 1992, lo fa debuttare nel cinema con l'opera Morte di un matematico napoletano, per poi scritturarlo anche per altri tre film. Tuttavia la più completa consacrazione di Tony Servillo nel mondo della celluloide avviene attraverso il sodalizio artistico con Paolo Sorrentino e con le sue pellicole d'autore, come Le conseguenze dell'amore, che nel 2005 gli vale i primi Davidi di Donatello e Nastro d'argento. Questi riconoscimenti artistici gli faranno guadagnare popolarità anche a livello internazionale, soprattutto quando con il film Gomorra, tratto dall'omonimo bestseller di Roberto Saviano, verrà premiato nel 2008 dalla giuria al 61esimo Festival di Cannes. Altrettanti consensi riceverà anche interpretando Il Divo, ispirato alla vita politica di Giulio Andreotti e sempre sotto la regia di Paolo Sorrentino. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Non è l'andamento del petrolio a determinare i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, ma è invece un meccanismo speculativo costruito per massimizzare i profitti dell'industria della raffinazione. Ad affermarlo sono Assoutenti e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, i quali hanno analizzato i dati relativi al 2026. Confrontando infatti periodi diversi con una quotazione del greggio pressoché identica, i prezzi alla pompa risultano nettamente differenti. Ad esempio, per quanto concerne il gasolio, si è rilevato che a parità del prezzo del greggio a $80 al barile registrato il 3 marzo scorso, il prodotto costa oggi 38 centesimi in più, nonostante sul prezzo di agosto pesi in senso favorevole l'attuale sconto sulle accise da 17 centesimi di euro al litro, entrato in vigore il 28 luglio, ma mai interamente trasferito agli automobilisti. Pertanto, al netto di quello sconto, il divario reale a parità di costo del barile supera mezzo euro al litro, ossia circa 55 centesimi. La stessa situazione si ripete se si confrontano i prezzi alla pompa ad aprile 2026 e a luglio 2026, quando cioè il petrolio ha raggiunto il picco di $100 al barile. Infatti, depurato dall'effetto sconto sulle accise in vigore sia ad aprile che a luglio, il gasolio il 13 aprile costava 2,404 euro al litro contro i 2,141 euro del 23 luglio. E in entrambe le date il greggio era appunto quotato intorno ai $100 al barile. Questi numeri, spiegano le organizzazioni dei consumatori, dimostrano come le quotazioni del petrolio siano utilizzate come scusa per far salire in modo immediato i listini alla pompa ed evidenziano quindi come non sia il greggio a determinare i prezzi quotidiani dei carburanti. Per queste ragioni si richiede un intervento congiunto degli stati europei che riporti il mercato ai suoi reali costi di produzione. Un'analisi pubblicata dalla Confedilizia segnala che continua in Italia ad aumentare il numero degli immobili ridotti in ruderi. Le cosiddette unità collabenti, ossia i fabbricati totalmente in rovina, hanno infatti raggiunto nel 2025 quota 635.754, con un incremento dell'1,1% rispetto all'anno precedente, quando erano 629.022. Tuttavia, per comprendere pienamente la portata del fenomeno, occorre risalire al 2011, anno in cui venne introdotta l'IMU, l'imposta municipale sugli immobili, quando cioè il numero complessivo dei ruderi ammontava a 278.121 unità. Da allora si è registrato quindi un incremento di circa il 129%, che corrisponde a una vera e propria emergenza. Al degrado materiale, spiega Confedilizia, si accompagna un degrado sociale, visto che questi edifici, per circa il 90% di proprietà di persone fisiche, diventano ruderi spesso per effetto del solo trascorrere del tempo, ma in molti casi anche per azioni volontarie dei proprietari, come la rimozione del tetto, finalizzate a sottrarsi alla tassazione patrimoniale. L'IMU si applica infatti anche agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, fino a quando essi non vengono appunto formalmente classificati come unità collabenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 7 e 10 minuti.
0: News.
6: Buongiorno dalla redazione. Sono scattati alla mezzanotte di ieri i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si segnalano file o disagi particolari per i connazionali. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'Unione Europea intanto cerca di mediare. Contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. Entrambi confermano che i controlli alle frontiere sono temporanei. I venti di guerra continuano a insanguinare il fronte ucraino-russo e a far salire il bilancio delle vittime tra civili. Il presidente Zelensky è però convinto che il dittatore russo Vladimir Putin non vincerà la guerra contro l'Ucraina e Kiev non abbandonerà il Donbass. Zelensky ha intanto rinnovato l'appello agli alleati per l'aiuto nella difesa dei civili dagli attacchi russi. In assenza di altre forniture, nelle scorse ore l'Ucraina ha acquistato dalla Turchia un ingente quantitativo di equipaggiamento per la difesa di fabbricazione statunitense, tra cui 70 sistemi missilistici tattici a lungo raggio. Medio Oriente, secondo i media di Israele, Netanyahu starebbe valutando un attacco autonomo contro Teheran. Il Pentagono statunitense intanto fa sapere di avere munizioni sufficienti per condurre una guerra dopo le rivelazioni di alcune testate americane nei giorni scorsi. Torna in auge il giallo della sorte della guida suprema Mojtaba Khamenei, che secondo alcune fonti sarebbe in punto di morte. I media iraniani hanno diffuso un video dell'Ayatollah che però, secondo gli analisti, sarebbe di vecchia data. Ancora aperta la questione dello stretto di Hormuz, secondo l'Oman, i negoziati stanno procedendo positivamente. La cronaca: ancora un weekend estivo segnato da morti in mare e al lago. Tommaso Ugolini, 19enne originario di Bologna, è morto venerdì pomeriggio nelle acque di Rivabella, frazione di Gallipoli, in provincia di Lecce. Secondo la ricostruzione, il giovane sarebbe stato stroncato da un malore mentre era in mare. A poche ore di distanza, un uomo di 72 anni è deceduto sulla spiaggia a Fregene, sul litorale romano, anche lui dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno. Infine ieri, nelle acque del lago di Barcis, nel Pordenonese, è morto annegato un soldato statunitense di stanza ad Aviano. Dai ragazzi che potranno prendere la patente a 17 anni fino alle multe per i limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada allo studio del Ministero dei Trasporti. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le super bici a propulsione, quelle spesso usate dai rider. Altre novità riguardano la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade a tre corsie e sanzioni più severe per le violazioni dei limiti più alti. In autostrada un'ipotesi prevede 10 euro in più per ogni chilometro orario in eccesso. Fare il piano e partire: il rito di inizio ferie costerà caro ai 25 milioni di italiani in viaggio questo weekend per Ferragosto. La benzina a 1,986 euro al litro e il gasolio a 2,079 rendono la tappa al distributore una stangata da 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso, quando Hormuz era per molti solo un nome sulla cartina geografica. La stima arriva dal Codacons, che calcola l'impatto della guerra in Iran su questi due giorni da bollino nero sulle strade. Il caldo intanto resta intenso, bollino rosso in 19 città, ma al nord temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 gradi a Milano. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 7 e 14 minuti.
0: News.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sono scattati dalla mezzanotte i controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura è stata adottata da Madrid in risposta ai controlli introdotti da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Al momento non si registrano particolari disagi, le verifiche vengono effettuate a campione su una quota compresa tra il 5 e il 10% dei passeggeri. La Farnesina ha comunque rafforzato l'assistenza consolare. Bruxelles prova intanto a mediare. Il commissario europeo Magnus Brunner ha avuto contatti con i ministri dell'interno dei due paesi, sottolineando che le misure sono temporanee e che la fiducia tra gli stati membri resta fondamentale. Mattarella richiama tutti al rispetto della dignità delle persone nella gestione dei flussi migratori. Tensioni e accuse politiche durante la commemorazione per i 70 anni della tragedia di Marcinelle. Fratelli d'Italia aveva accusato la CGIL di essersi voltata di spalle mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa leggeva il messaggio di Sergio Mattarella. Il segretario Maurizio Landini ha negato l'episodio. Successivamente il sindacato belga FGTB ha precisato che a voltarsi erano stati i propri rappresentanti, spiegando che si trattava di una protesta contro Fratelli d'Italia. La premier Giorgia Meloni aveva definito il gesto grave e vergognoso. Le opposizioni accusano invece il governo di aver strumentalizzato una cerimonia dedicata alle vittime della miniera. Nuove modifiche al codice della strada, lo studio del Ministero dei Trasporti. Tra le 15 ipotesi principali c'è la possibilità di conseguire la patente già a 17 anni. Per le cosiddette super bici a propulsione, spesso utilizzate dai rider, potrebbero diventare obbligatori casco e contrassegno. Si valuta anche la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade a tre corsie. Sul fronte delle sanzioni, allo studio multe proporzionate all'entità del superamento dei limiti di velocità. In autostrada si ipotizzano 10 euro in più per ogni chilometro orario oltre il limite previsto. Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Ischia dopo aver aggredito la moglie e accoltellato il figlio. A dare l'allarme è stata la donna, che si è presentata al commissariato in evidente stato di agitazione raccontando quanto accaduto. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il figlio ha indicato il padre spiegando di essere stato colpito con un coltello. L'uomo ha tentato di fuggire ma è stato raggiunto e bloccato. Nell'abitazione sono stati trovati due coltelli a serramanico, uno dei quali sarebbe stato utilizzato durante l'aggressione. Weekend da bollino nero sulle strade italiane per il grande esodo verso le località di vacanza. Sono circa 25 milioni gli italiani attesi in viaggio nei giorni che precedono Ferragosto. Pesano anche i rincari dei carburanti. Secondo il Codacons, rispetto allo scorso anno, il pieno costerà complessivamente circa 370 milioni di euro in più. La benzina viaggia intorno a 1,99 euro al litro, il gasolio supera i 2,07 euro. Resta intenso anche il caldo, con 19 città da bollino rosso. Qualche temporale al nord porterà un sollievo temporaneo, ma dalla prossima settimana l'alta pressione tornerà a dominare su tutta l'Italia, con temperature vicine ai 40 gradi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
3: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sul Leone, tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 31 luglio al 7 agosto ha registrato un guadagno del 3,03%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Stellantis, meno 2,84%, e di Seri Industrial, meno 16,75%, mentre a crescere sono Leonardo, più 5,35%, Saipem, più 3,49%, ST Microelectronics più 5,45%, Intesa San Paolo più 4,48% e Unicredit più 3,42%. Positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,84%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance sono state quelle ottenute da Nvidia più 11,84% e da Amazon più 3,4% e anche da Salesforce più 3,98%. Al contrario, le peggiori performance sono risultate quelle portate a casa da Chevron, con il meno 4,80%. In ripresa è apparso il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo del 2,02%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata invece la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in perdita dello 0,84%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno del 2,81%. A livello di valute segnaliamo nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dello 0,365%. Le maggiori oscillazioni della scorsa settimana si sono verificate tra un massimo di 1,1572 registrato il 7 agosto e un minimo di 1,1502 registrato invece il 3 agosto. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $78 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 7,44%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $83, diminuendo del 7,18% rispetto alla quotazione dello scorso 31 luglio. Per quanto riguarda il gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno oscillato intorno a un livello compreso tra i 54 e i 59 euro a megawattora, confermando così sul mercato di Amsterdam una fase di stabilizzazione e calando quindi di una percentuale compresa tra il 7,5 e l'8,4%. Sempre per quanto riguarda le materie prime, tra il 31 luglio e il 7 agosto la quotazione dell'oro all'oncia ha superato i $4,350, toccando così il livello più alto degli ultimi 2 mesi. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 7 e 21 minuti.
0: News.
6: Buongiorno dalla redazione. Sono scattati alla mezzanotte di ieri i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si segnalano file o disagi particolari per i connazionali. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'Unione Europea intanto cerca di mediare contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. Entrambi confermano che i controlli alle frontiere sono temporanei. I venti di guerra continuano a insanguinare il fronte ucraino-russo e a far salire il bilancio delle vittime tra civili. Il presidente Zelensky è però convinto che il dittatore russo Vladimir Putin non vincerà la guerra contro l'Ucraina e Kiev non abbandonerà il Donbass. Zelensky ha intanto rinnovato l'appello agli alleati per l'aiuto nella difesa dei civili dagli attacchi russi. In assenza di altre forniture, nelle scorse ore l'Ucraina ha acquistato dalla Turchia un ingente quantitativo di equipaggiamento per la difesa di fabbricazione statunitense, tra cui 70 sistemi missilistici tattici a lungo raggio. Medio Oriente, secondo i media di Israele, Netanyahu starebbe valutando un attacco autonomo contro Teheran. Il Pentagono statunitense intanto fa sapere di avere munizioni sufficienti per condurre una guerra dopo le rivelazioni di alcune testate americane nei giorni scorsi. Torna in auge il giallo della sorte della guida suprema Mojtaba Khamenei, che secondo alcune fonti sarebbe in punto di morte. I media iraniani hanno diffuso un video dell'Ayatollah che però, secondo gli analisti, sarebbe di vecchia data. Ancora aperta la questione dello stretto di Hormuz, secondo l'Oman, i negoziati stanno procedendo positivamente. La cronaca: ancora un weekend estivo segnato da morti in mare e al lago. Tommaso Ugolini, 19enne originario di Bologna, è morto venerdì pomeriggio nelle acque di Rivabella, frazione di Gallipoli, in provincia di Lecce. Secondo la ricostruzione, il giovane sarebbe stato stroncato da un malore mentre era in mare. A poche ore di distanza, un uomo di 72 anni è deceduto sulla spiaggia a Fregene, sul litorale romano, anche lui dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno. Infine ieri, nelle acque del lago di Barcis, nel Pordenonese, è morto annegato un soldato statunitense di stanza ad Aviano. Dai ragazzi che potranno prendere la patente a 17 anni fino alle multe per i limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada allo studio del Ministero dei Trasporti. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le superbici a propulsione, quelle spesso usate dai rider. Altre novità riguardano la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade a 3 corsie e sanzioni più severe per le violazioni dei limiti più alti. In autostrada un'ipotesi prevede 10 euro in più per ogni chilometro orario in eccesso. Fare il piano e partire: il rito di inizio ferie costerà caro ai 25 milioni di italiani in viaggio questo weekend per Ferragosto. La benzina a 1,986 euro al litro e il gasolio a 2,079 rendono la tappa al distributore una stangata da 300 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso, quando Hormuz era per molti solo un nome sulla cartina geografica. La stima arriva dal Codacons, che calcola l'impatto della guerra in Iran su questi due giorni da bollino nero sulle strade. Il caldo intanto resta intenso, bollino rosso in 19 città, ma al nord temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 gradi a Milano. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: L'almanacco del giorno. Oggi domenica 9 agosto, San Romano Martire, il sole sorge a Roma alle 6:08 e tramonta alle 20:18. A Milano sorge invece alle 6:15 e tramonta alle 20:41. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1173 iniziano i lavori di costruzione della Torre di Pisa. Nel 1892 Thomas Edison ottiene il brevetto per il telegrafo bidirezionale. Nel 1969 i membri di una setta capeggiata da Charles Satana Manson uccidono in una villa di Hollywood 5 persone, tra cui l'attrice Sharon Tate, moglie del regista Roman Polanski. Nel 1986 i Queen tengono a Nibworth il loro ultimo concerto con il frontman Freddie Mercury. Facciamo adesso i nostri auguri all'attore napoletano Tony Servillo, che compie oggi 66 anni. Servillo figura senz'altro tra gli interpreti del cinema italiano più apprezzati all'estero ed è altrettanto noto come regista teatrale. Fin da giovanissimo si appassiona al teatro nel segno della tradizione di Edoardo De Filippo e stringe un'intensa collaborazione con il regista Mario Martone, insieme al quale, tra l'altro, fonda Teatri Uniti, di cui è tuttora direttore artistico. Lo stesso Martone, nel 1992, lo fa debuttare nel cinema con l'opera Morte di un matematico napoletano, per poi scritturarlo anche per altri 3 film. Tuttavia la più completa consacrazione di Tony Servillo nel mondo della celluloide avviene attraverso il sodalizio artistico con Paolo Sorrentino e con le sue pellicole d'autore, come Le conseguenze dell'amore, che nel 2005 gli vale i primi Davide di Donatello e Nastro d'argento. Questi riconoscimenti artistici gli faranno guadagnare popolarità anche a livello internazionale, soprattutto quando con il film Gomorra, tratto dall'omonimo bestseller di Roberto Saviano, verrà premiato nel 2008 dalla giuria al 61esimo Festival di Cannes. Altrettanti consensi riceverà anche interpretando Il Divo, ispirato alla vita politica di Giulio Andreotti e sempre sotto la regia di Paolo Sorrentino. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 7 e 28 minuti.
0: News.
2: Ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sono scattati dalla mezzanotte i controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura è stata adottata da Madrid in risposta ai controlli introdotti da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Al momento non si registrano particolari disagi, le verifiche vengono effettuate a campione su una quota compresa tra il 5 e il 10% dei passeggeri. La Farnesina ha comunque rafforzato l'assistenza consolare. Bruxelles prova intanto a mediare. Il commissario europeo Magnus Brunner ha avuto contatti con i ministri dell'interno dei due paesi, sottolineando che le misure sono temporanee e che la fiducia tra gli stati membri resta fondamentale. Mattarella richiama tutti al rispetto della dignità delle persone nella gestione dei flussi migratori. Tensioni e accuse politiche durante la commemorazione per i 70 anni della tragedia di Marcinelle. Fratelli d'Italia aveva accusato la CGIL di essersi voltata di spalle mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa leggeva il messaggio di Sergio Mattarella. Il segretario Maurizio Landini ha negato l'episodio. Successivamente il sindacato belga FGTB ha precisato che a voltarsi erano stati i propri rappresentanti, spiegando che si trattava di una protesta contro Fratelli d'Italia. La premier Giorgia Meloni aveva definito il gesto grave e vergognoso. Le opposizioni accusano invece il governo di aver strumentalizzato una cerimonia dedicata alle vittime della miniera. Nuove modifiche al codice della strada, lo studio del Ministero dei Trasporti. Tra le 15 ipotesi principali c'è la possibilità di conseguire la patente già a 17 anni. Per le cosiddette super bici a propulsione, spesso utilizzate dai rider, potrebbero diventare obbligatori casco e contrassegno. Si valuta anche la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade a tre corsie. Sul fronte delle sanzioni, allo studio, multe proporzionate all'entità del superamento dei limiti di velocità. In autostrada si ipotizzano 10 euro in più per ogni chilometro orario oltre il limite previsto. Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Ischia dopo aver aggredito la moglie e coltellato il figlio. A dare l'allarme è stata la donna, che si è presentata al commissariato in evidente stato di agitazione raccontando quanto accaduto. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il figlio ha indicato il padre spiegando di essere stato colpito con un coltello. L'uomo ha tentato di fuggire ma è stato raggiunto e bloccato. Nell'abitazione sono stati trovati due coltelli a serramanico, uno dei quali sarebbe stato utilizzato durante l'aggressione. Weekend da bollino nero sulle strade italiane per il grande esodo verso le località di vacanza. Sono circa 25 milioni gli italiani attesi in viaggio nei giorni che precedono Ferragosto. Pesano anche i rincari dei carburanti. Secondo il Codacons, rispetto allo scorso anno, il pieno costerà complessivamente circa 370 milioni di euro in più. La benzina viaggia intorno a 1,99 euro al litro, il gasolio supera i 2,07 euro. Resta intenso anche il caldo, con 19 città da bollino rosso. Qualche temporale al nord porterà un sollievo temporaneo, ma dalla prossima settimana l'alta pressione tornerà a dominare su tutta l'Italia, con temperature vicine ai 40 gradi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: GR News.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7 e 32 minuti.
15: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
16: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che presso il Palazzo Pioli ad Auronzo di Cadore e presso la Galleria Romano Tabacchi di Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, sono in corso di svolgimento i prestigiosi appuntamenti con l'arte e gli esponenti della Tavolozza Cadorina, che accende i riflettori su un movimento che seppe fornire un contributo essenziale all'arte contemporanea e che rientra nell'ambito degli eventi realizzati per il 450° anniversario della morte di Tiziano Vecellio. A Firenze, fino al 25 agosto, a Palazzo Medici Riccardi, sarà invece possibile visitare la mostra Firenze Déco, atmosfere degli anni 20. Un evento che ripercorre uno dei periodi più vivaci del Novecento, quando Firenze si affermò come laboratorio raffinato di arti applicate, moda, design, teatro ed arti decorative. Ci spostiamo adesso ad Amantea, in provincia di Cosenza, dove fino al 12 agosto si ospita la 14ª edizione de La Garimba International Film Festival, il più grande festival del cortometraggio in Italia. La manifestazione non si compone di sole proiezioni, ma comprende anche laboratori, incontri e performance capaci di vivacizzare il festival. Concludiamo nell'incantevole borgo di Fiume Freddo Bruzio, sempre in provincia di Cosenza, dove il 21, 22 e 23 agosto torna l'evento Borgo Divino, la rassegna enologica itinerante promossa dal circuito nazionale I Borghi Più Belli d'Italia. Sarà l'occasione per degustare alcune eccellenze vinicole, abbinando ad una selezione delle migliori etichette regionali e nazionali un assaggio di prodotti tipici, oltre alla visita ai luoghi della cultura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
17: News.
6: Buongiorno dalla redazione. Sono scattati alla mezzanotte di ieri i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si segnalano file o disagi particolari per i connazionali. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'Unione Europea intanto cerca di mediare contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. Entrambi confermano che i controlli alle frontiere sono temporanei. I venti di guerra continuano a insanguinare il fronte ucraino-russo e a far salire il bilancio delle vittime tra civili. Il presidente Zelensky è però convinto che il dittatore russo Vladimir Putin non vincerà la guerra contro l'Ucraina e Kiev non abbandonerà il Donbass. Zelensky ha intanto rinnovato l'appello agli alleati per l'aiuto nella difesa dei civili dagli attacchi russi. In assenza di altre forniture, nelle scorse ore l'Ucraina ha acquistato dalla Turchia un ingente quantitativo di equipaggiamento per la difesa di fabbricazione statunitense, tra cui 70 sistemi missilistici tattici a lungo raggio. Medio Oriente, secondo i media di Israele, Netanyahu starebbe valutando un attacco autonomo contro Teheran. Il Pentagono statunitense intanto fa sapere di avere munizioni sufficienti per condurre una guerra dopo le rivelazioni di alcune testate americane nei giorni scorsi. Torna in auge il giallo della sorte della guida suprema Mojtaba Khamenei, che secondo alcune fonti sarebbe in punto di morte. I media iraniani hanno diffuso un video dell'Ayatollah che però, secondo gli analisti, sarebbe di vecchia data. Ancora aperta la questione dello stretto di Hormuz, secondo l'Oman, i negoziati stanno procedendo positivamente. La cronaca: ancora un weekend estivo segnato da morti in mare e al lago. Tommaso Ugolini, 19enne originario di Bologna, è morto venerdì pomeriggio nelle acque di Rivabella, frazione di Gallipoli, in provincia di Lecce. Secondo la ricostruzione, il giovane sarebbe stato stroncato da un malore mentre era in mare. A poche ore di distanza, un uomo di 72 anni è deceduto sulla spiaggia a Fregene, sul litorale romano, anche lui dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno. Infine ieri, nelle acque del lago di Barcis, nel Pordenonese, è morto annegato un soldato statunitense di stanza ad Aviano. Dai ragazzi che potranno prendere la patente a 17 anni fino alle multe per i limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada allo studio del Ministero dei Trasporti. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le super bici a propulsione, quelle spesso usate dai rider. Altre novità riguardano la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade a tre corsie e sanzioni più severe per le violazioni dei limiti più alti. In autostrada un'ipotesi prevede 10 euro in più per ogni chilometro orario in eccesso. Fare il piano e partire: il rito di inizio ferie costerà caro ai 25 milioni di italiani in viaggio questo weekend per Ferragosto. La benzina a 1,986 euro al litro e il gasolio a 2,079 rendono la tappa al distributore una stangata da 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso, quando Hormuz era per molti solo un nome sulla cartina geografica. La stima arriva dal Codacons, che calcola l'impatto della guerra in Iran su questi due giorni da bollino nero sulle strade. Il caldo intanto resta intenso, bollino rosso in 19 città, ma al nord temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 gradi a Milano. È tutto, a più tardi.
17: Viabilità.
18: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
17: Meteo.
3: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana, altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sol leone, tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: L'almanacco del giorno. Oggi domenica 9 agosto, San Romano Martire, il sole sorge a Roma alle 6:08 e tramonta alle 20:18. A Milano sorge invece alle 6:15 e tramonta alle 20:41. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1173 iniziano i lavori di costruzione della Torre di Pisa. Nel 1892 Thomas Edison ottiene il brevetto per il telegrafo bidirezionale. Nel 1969 i membri di una setta capeggiata da Charles Satana Manson uccidono in una villa di Hollywood 5 persone, tra cui l'attrice Sharon Tate, moglie del regista Roman Polanski. Nel 1986 i Queen tengono a Nibworth il loro ultimo concerto con il frontman Freddie Mercury. Facciamo adesso i nostri auguri all'attore napoletano Tony Servillo, che compie oggi 66 anni. Servillo figura senz'altro tra gli interpreti del cinema italiano più apprezzati all'estero ed è altrettanto noto come regista teatrale. Fin da giovanissimo si appassiona al teatro nel segno della tradizione di Edoardo De Filippo e stringe un'intensa collaborazione con il regista Mario Martone, insieme al quale, tra l'altro, fonda Teatri Uniti, di cui è tuttora direttore artistico. Lo stesso Martone, nel 1992, lo fa debuttare nel cinema con l'opera Morte di un matematico napoletano, per poi scritturarlo anche per altri 3 film. Tuttavia la più completa consacrazione di Tony Servillo nel mondo della celluloide avviene attraverso il sodalizio artistico con Paolo Sorrentino e con le sue pellicole d'autore, come Le conseguenze dell'amore, che nel 2005 gli vale i primi Davidi di Donatello e Nastro d'argento. Questi riconoscimenti artistici gli faranno guadagnare popolarità anche a livello internazionale, soprattutto quando con il film Gomorra, tratto dall'omonimo bestseller di Roberto Saviano, verrà premiato nel 2008 dalla giuria al 61esimo Festival di Cannes. Altrettanti consensi riceverà anche interpretando Il Divo, ispirato alla vita politica di Giulio Andreotti e sempre sotto la regia di Paolo Sorrentino. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
15: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Non è l'andamento del petrolio a determinare i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, ma è invece un meccanismo speculativo costruito per massimizzare i profitti dell'industria della raffinazione. Ad affermarlo sono Assoutenti e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, i quali hanno analizzato i dati relativi al 2026. Confrontando infatti periodi diversi con una quotazione del greggio pressoché identica, i prezzi alla pompa risultano nettamente differenti. Ad esempio, per quanto concerne il gasolio, si è rilevato che a parità del prezzo del greggio a $80 al barile registrato il 3 marzo scorso, il prodotto costa oggi 38 centesimi in più, nonostante sul prezzo di agosto pesi in senso favorevole l'attuale sconto sulle accise da 17 centesimi di euro al litro, entrato in vigore il 28 luglio, ma mai interamente trasferito agli automobilisti. Pertanto, al netto di quello sconto, il divario reale a parità di costo del barile supera mezzo euro al litro, ossia circa 55 centesimi. La stessa situazione si ripete se si confrontano i prezzi alla pompa ad aprile 2026 e a luglio 2026, quando cioè il petrolio ha raggiunto il picco di $100 al barile. Infatti, depurato dall'effetto sconto sulle accise in vigore sia ad aprile che a luglio, il gasolio il 13 aprile costava 2,404 euro al litro contro i 2,141 euro del 23 luglio. E in entrambe le date il greggio era appunto quotato intorno ai $100 al barile. Questi numeri, spiegano le organizzazioni dei consumatori, dimostrano come le quotazioni del petrolio siano utilizzate come scusa per far salire in modo immediato i listini alla pompa ed evidenziano quindi come non sia il greggio a determinare i prezzi quotidiani dei carburanti. Per queste ragioni si richiede un intervento congiunto degli stati europei che riporti il mercato ai suoi reali costi di produzione. Un'analisi pubblicata dalla Confedilizia segnala che continua in Italia ad aumentare il numero degli immobili ridotti in ruderi. Le cosiddette unità collabenti, ossia i fabbricati totalmente in rovina, hanno infatti raggiunto nel 2025 quota 635.754, con un incremento dell'1,1% rispetto all'anno precedente, quando erano 629.022. Tuttavia, per comprendere pienamente la portata del fenomeno, occorre risalire al 2011, anno in cui venne introdotta l'IMU, l'imposta municipale sugli immobili, quando cioè il numero complessivo dei ruderi ammontava a 278.121 unità. Da allora si è registrato quindi un incremento di circa il 129%, che corrisponde a una vera e propria emergenza. Al degrado materiale, spiega Confedilizia, si accompagna un degrado sociale, visto che questi edifici, per circa il 90% di proprietà di persone fisiche, diventano ruderi spesso per effetto del solo trascorrere del tempo, ma in molti casi anche per azioni volontarie dei proprietari, come la rimozione del tetto, finalizzate a sottrarsi alla tassazione patrimoniale. L'IMU si applica infatti anche agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, fino a quando essi non vengono appunto formalmente classificati come unità collabenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 7 e 45 minuti.
0: News.
2: Ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sono scattati dalla mezzanotte i controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura è stata adottata da Madrid in risposta ai controlli introdotti da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Al momento non si registrano particolari disagi, le verifiche vengono effettuate a campione su una quota compresa tra il 5 e il 10% dei passeggeri. La Farnesina ha comunque rafforzato l'assistenza consolare. Bruxelles prova intanto a mediare. Il commissario europeo Magnus Brunner ha avuto contatti con i ministri dell'interno dei due paesi, sottolineando che le misure sono temporanee e che la fiducia tra gli stati membri resta fondamentale. Mattarella richiama tutti al rispetto della dignità delle persone nella gestione dei flussi migratori. Tensioni e accuse politiche durante la commemorazione per i 70 anni della tragedia di Marcinelle. Fratelli d'Italia aveva accusato la CGIL di essersi voltata di spalle mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa leggeva il messaggio di Sergio Mattarella. Il segretario Maurizio Landini ha negato l'episodio. Successivamente il sindacato belga FGTB ha precisato che a voltarsi erano stati i propri rappresentanti, spiegando che si trattava di una protesta contro Fratelli d'Italia. La premier Giorgia Meloni aveva definito il gesto grave e vergognoso. Le opposizioni accusano invece il governo di aver strumentalizzato una cerimonia dedicata alle vittime della miniera. Nuove modifiche al codice della strada, lo studio del Ministero dei Trasporti. Tra le 15 ipotesi principali c'è la possibilità di conseguire la patente già a 17 anni. Per le cosiddette super bici a propulsione, spesso utilizzate dai rider, potrebbero diventare obbligatori casco e contrassegno. Si valuta anche la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade a tre corsie. Sul fronte delle sanzioni, allo studio multe proporzionate all'entità del superamento dei limiti di velocità. In autostrada si ipotizzano 10 euro in più per ogni chilometro orario oltre il limite previsto. Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Ischia dopo aver aggredito la moglie e accoltellato il figlio. A dare l'allarme è stata la donna, che si è presentata al commissariato in evidente stato di agitazione raccontando quanto accaduto. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il figlio ha indicato il padre spiegando di essere stato colpito con un coltello. L'uomo ha tentato di fuggire ma è stato raggiunto e bloccato. Nell'abitazione sono stati trovati due coltelli a serramanico, uno dei quali sarebbe stato utilizzato durante l'aggressione. Weekend da bollino nero sulle strade italiane per il grande esodo verso le località di vacanza. Sono circa 25 milioni gli italiani attesi in viaggio nei giorni che precedono Ferragosto. Pesano anche i rincari dei carburanti. Secondo il Codacons, rispetto allo scorso anno, il pieno costerà complessivamente circa 370 milioni di euro in più. La benzina viaggia intorno a 1,99 euro al litro, il gasolio supera i 2,07 euro. Resta intenso anche il caldo, con 19 città da bollino rosso. Qualche temporale al nord porterà un sollievo temporaneo, ma dalla prossima settimana l'alta pressione tornerà a dominare su tutta l'Italia, con temperature vicine ai 40 gradi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Viabilità.
18: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
15: Meteo.
3: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
15: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 7:49.

0: Monofili o disagi particolari per i connazionali, i controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'Unione Europea intanto cerca di mediare, contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. Entrambi confermano che i controlli alle frontiere sono temporanei. I venti di guerra continuano a insanguinare il fronte ucraino-russo e a far salire il bilancio delle vittime tra civili. Il presidente Zelensky è però convinto che il dittatore russo Vladimir Putin non vincerà la guerra contro l'Ucraina e Kiev non abbandonerà il Donbass. Zelensky ha intanto rinnovato l'appello agli alleati per l'aiuto nella difesa dei civili dagli attacchi russi. In assenza di altre forniture, nelle scorse ore l'Ucraina ha acquistato dalla Turchia un ingente quantitativo di equipaggiamento per la difesa di fabbricazione statunitense, tra cui 70 sistemi missilistici tattici a lungo raggio. Medio Oriente, secondo i media di Israele, Netanyahu starebbe valutando un attacco autonomo contro Teheran. Il Pentagono statunitense intanto fa sapere di avere munizioni sufficienti per condurre una guerra dopo le rivelazioni di alcune testate americane nei giorni scorsi. Torna in auge il giallo della sorte della guida suprema Mojtaba Khamenei, che secondo alcune fonti sarebbe in punto di morte. I media iraniani hanno diffuso un video dell'Ayatollah che però, secondo gli analisti, sarebbe di vecchia data. Ancora aperta la questione dello stretto di Hormuz, secondo l'Oman, i negoziati stanno procedendo positivamente. La cronaca: ancora un weekend estivo segnato da morti in mare e al lago. Tommaso Ugolini, 19enne originario di Bologna, è morto venerdì pomeriggio nelle acque di Rivabella, frazione di Gallipoli, in provincia di Lecce. Secondo la ricostruzione, il giovane sarebbe stato stroncato da un malore mentre era in mare. A poche ore di distanza, un uomo di 72 anni è deceduto sulla spiaggia a Fregene, sul litorale romano, anche lui dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno. Infine ieri, nelle acque del lago di Barcis, nel Pordenonese, è morto annegato un soldato statunitense di stanza ad Aviano. Dai ragazzi che potranno prendere la patente a 17 anni fino alle multe per i limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada allo studio del Ministero dei Trasporti. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le super bici a propulsione, quelle spesso usate dai rider. Altre novità riguardano la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade a tre corsie e sanzioni più severe per le violazioni dei limiti più alti. In autostrada un'ipotesi prevede 10 euro in più per ogni chilometro orario in eccesso. Fare il piano e partire, il rito di inizio ferie costerà caro ai 25 milioni di italiani in viaggio questo weekend per Ferragosto. La benzina a 1,986 euro al litro e il gasolio a 2,079 rendono la tappa al distributore una stangata da 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso, quando Hormuz era per molti solo un nome sulla cartina geografica. La stima arriva dal Codacons, che calcola l'impatto della guerra in Iran su questi due giorni da bollino nero sulle strade. Il caldo intanto resta intenso, bollino rosso in 19 città, ma al nord temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 gradi a Milano. È tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
2: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
1: Meteo.
3: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sol leone, tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica

0: riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 31 luglio al 7 agosto ha registrato un guadagno del 3,03%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Stellantis, meno 2,84%, e di Seri Industrial, meno 16,75%, mentre a crescere sono Leonardo, più 5,35%, Saipem, più 3,49%, ST Microelectronics più 5,45%, Intesa San Paolo più 4,48% e Unicredit più 3,42%. Positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,84%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance sono state quelle ottenute da Nvidia più 11,84% e da Amazon più 3,4% e anche da Salesforce più 3,98%. Al contrario, le peggiori performance sono risultate quelle portate a casa da Chevron, con il meno 4,80%. In ripresa è apparso il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo del 2,02%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata invece la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in perdita dello 0,84%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno del 2,81%. A livello di valute segnaliamo nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dello 0,365%. Le maggiori oscillazioni della scorsa settimana si sono verificate tra un massimo di 1,1572 registrato il 7 agosto e un minimo di 1,1502 registrato invece il 3 agosto. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $78 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 7,44%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $83, diminuendo del 7,18% rispetto alla quotazione dello scorso 31 luglio. Per quanto riguarda il gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno oscillato intorno a un livello compreso tra i 54 e i 59 euro a megawattora, confermando così sul mercato di Amsterdam una fase di stabilizzazione e calando quindi di una percentuale compresa tra il 7,5 e l'8,4%. Sempre per quanto riguarda le materie prime, tra il 31 luglio e il 7 agosto la quotazione dell'oro all'oncia ha superato i $4,350, toccando così il livello più alto degli ultimi 2 mesi. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 7 e 58 minuti.
4: News. Ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sono scattati dalla mezzanotte i controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura è stata adottata da Madrid in risposta ai controlli introdotti da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Al momento non si registrano particolari disagi, le verifiche vengono effettuate a campione su una quota compresa tra il 5 e il 10% dei passeggeri. La Farnesina ha comunque rafforzato l'assistenza consolare. Bruxelles prova intanto a mediare. Il commissario europeo Magnus Brunner ha avuto contatti con i ministri dell'interno dei due paesi, sottolineando che le misure sono temporanee e che la fiducia tra gli stati membri resta fondamentale. Mattarella richiama tutti al rispetto della dignità delle persone nella gestione dei flussi migratori. Tensioni e accuse politiche durante la commemorazione per i 70 anni della tragedia di Marcinelle. Fratelli d'Italia aveva accusato la CGIL di essersi voltata di spalle mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa leggeva il messaggio di Sergio Mattarella. Il segretario Maurizio Landini ha negato l'episodio. Successivamente il sindacato belga FGTB ha precisato che a voltarsi erano stati i propri rappresentanti, spiegando che si trattava di una protesta contro Fratelli d'Italia. La premier Giorgia Meloni aveva definito il gesto grave e vergognoso. Le opposizioni accusano invece il governo di aver strumentalizzato una cerimonia dedicata alle vittime della miniera. Nuove modifiche al codice della strada, lo studio del Ministero dei Trasporti. Tra le 15 ipotesi principali c'è la possibilità di conseguire la patente già a 17 anni. Per le cosiddette super bici a propulsione, spesso utilizzate dai rider, potrebbero diventare obbligatori casco e contrassegno. Si valuta anche la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade a tre corsie. europee. Sul fronte delle sanzioni, allo studio multe proporzionate all'entità del superamento dei limiti di velocità. In autostrada si ipotizzano 10 euro in più per ogni chilometro orario oltre il limite previsto. Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Ischia dopo aver aggredito la moglie e accoltellato il figlio. A dare l'allarme è stata la donna, che si è presentata al commissariato in evidente stato di agitazione raccontando quanto accaduto. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il figlio ha indicato il padre spiegando di essere stato colpito con un coltello. L'uomo ha tentato di fuggire ma è stato raggiunto e bloccato. Nell'abitazione sono stati trovati due coltelli a serramanico, uno dei quali sarebbe stato utilizzato durante l'aggressione. Weekend da bollino nero sulle strade italiane per il grande esodo verso le località di vacanza. Sono circa 25 milioni gli italiani attesi in viaggio nei giorni che precedono Ferragosto. Pesano anche i rincari dei carburanti. Secondo il Codacons, rispetto allo scorso anno, il pieno costerà complessivamente circa 370 milioni di euro in più. La benzina viaggia intorno a 1,99 euro al litro, il gasolio supera i 2,07 euro. Resta intenso anche il caldo, con 19 città da bollino rosso. Qualche temporale al nord porterà un sollievo temporaneo, ma dalla prossima settimana l'alta pressione tornerà a dominare su tutta l'Italia, con temperature vicine ai 40 gradi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: GR News.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 8 ed un minuto.
2: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Sono scattati alla mezzanotte di ieri i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si segnalano file o disagi particolari per i connazionali. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'Unione Europea cerca di mediare. La fiducia tra gli Stati è la risorsa più preziosa. Intanto Berlino riapre il fronte ai clandestini. La Germania, secondo quanto riporta Repubblica, espellerà verso l'Italia i migranti che erano sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il 19 agosto tornerà il primo, si tratta di una 22enne somala.
6: Medio Oriente ora. Finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto. Lo ha detto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, Zolkar, elencando le condizioni di Teheran. Stop alla guerra anche contro gli alleati, rimuovere il blocco navale e ritirare le truppe, risarcire il paese, revocare le sanzioni e sbloccare i beni congelati. Il presidente Pezeshkian dichiara: bisogna uscire da questa situazione, né guerra né pace, è il momento migliore per un accordo. Intanto brucia un impianto di gas in Arabia Saudita e gli Houthi sfidano Riyadh. Nonostante le vostre alleanze, alla fine lascerete lo Yemen.
7: Intensi raid russi nella notte su Odessa. Dalle prime informazioni ci sarebbero danni ad edifici e infrastrutture. Dai media locali si apprende che molte parti della città sono rimaste al buio. Almeno 2 morti e diversi feriti a Kharkiv. 13 persone sono invece rimaste ferite. Diversi condomini ed edifici non residenziali sono stati danneggiati a seguito di un attacco di droni ucraini su Belgorod. Putin non vincerà la guerra, dichiara il presidente ucraino Zelensky, che intanto rinnova l'appello agli alleati per l'aiuto nella difesa dei civili. In assenza di altre forniture, Kiev acquista dalla Turchia 70 sistemi missilistici tattici a lungo raggio.
6: La cronaca: shock a Lanzo Torinese, dove un automobilista ha investito deliberatamente per due volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. 4 persone sono rimaste ferite, 2 in maniera seria. Il conducente ha superato la comitiva suonando il clacson con insistenza e dopo il gesto di un ciclista ha fermato la vettura e ingranato la retromarcia travolgendo il gruppo. Poi, mentre i ciclisti rimasti in sella accennavano un inseguimento, ha fatto inversione per dirigere nuovamente l'automobile contro il gruppo. Subito dopo si è presentato spontaneamente ai carabinieri. L'uomo, 73 anni, è stato arrestato per tentato omicidio e posto ai domiciliari.
7: Fare il pieno e partire. Il rito di inizio ferie costerà caro ai 25 milioni di italiani in viaggio questo weekend per Ferragosto. La benzina ad 1,986 euro al litro e il gasolio a 2,079 rendono la tappa al distributore una stangata da 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso. La stima arriva dal Codacons. Il caldo intanto resta intenso, bollino rosso in 19 città, ma al nord temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia. Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 gradi a Milano.
6: Lo sport. La vicepresidente del CONI e pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente della FIGC Giovanni Malagò, specificando: Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Essere vicepresidente vicaria del CONI e allo stesso tempo il volto istituzionale dell'Italia del pallone è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi, dice Malagò, parlando di una rivoluzione culturale.
7: È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
8: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sol leone, tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Viabilità.
9: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiera. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
2: L'almanacco del giorno. Oggi domenica 9 agosto, San Romano Martire, il sole sorge a Roma alle 6.08 e tramonta alle 20.18. A Milano sorge invece alle 6.15 e tramonta alle 20.41. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1173 iniziano i lavori di costruzione della Torre di Pisa. Nel 1892 Thomas Edison ottiene il brevetto per il telegrafo bidirezionale. Nel 1969 i membri di una setta capeggiata da Charles Satana Manson uccidono in una villa di Hollywood 5 persone, tra cui l'attrice Sharon Tate, moglie del regista Roman Polanski. Nel 1986 i Queen tengono a Knebworth il loro ultimo concerto con il frontman Freddie Mercury. Facciamo adesso i nostri auguri all'attore napoletano Tony Servillo, che compie oggi 66 anni. Servillo figura senz'altro tra gli interpreti del cinema italiano più apprezzati all'estero, ed è altrettanto noto come regista teatrale. Fin da giovanissimo si appassiona al teatro nel segno della tradizione di Edoardo De Filippo e stringe un'intensa collaborazione con il regista Mario Martone, insieme al quale, tra l'altro, fonda Teatri Uniti, di cui è tuttora direttore artistico. Lo stesso Martone, nel 1992, lo fa debuttare nel cinema con l'opera Morte di un matematico napoletano, per poi scritturarlo anche per altri 3 film. Tuttavia la più completa consacrazione di Tony Servillo nel mondo della celluloide avviene attraverso il sodalizio artistico con Paolo Sorrentino e con le sue pellicole d'autore, come Le conseguenze dell'amore, che nel 2005 gli vale i primi Davidi di Donatello e Nastro d'argento. Questi riconoscimenti artistici gli faranno guadagnare popolarità anche a livello internazionale, soprattutto quando con il film Gomorra, tratto dall'omonimo bestseller di Roberto Saviano, verrà premiato nel 2008 dalla giuria al 61esimo Festival di Cannes. Altrettanti consensi riceverà anche interpretando Il Divo, ispirato alla vita politica di Giulio Andreotti e sempre sotto la regia di Paolo Sorrentino. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani. Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 8 e 9 minuti.
2: News.
10: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sono scattati dalla mezzanotte i controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura è stata adottata da Madrid in risposta ai controlli introdotti da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Al momento non si registrano particolari disagi, le verifiche vengono effettuate a campione su una quota compresa tra il 5 e il 10% dei passeggeri. La Farnesina ha comunque rafforzato l'assistenza consolare. Bruxelles prova intanto a mediare. Il commissario europeo Magnus Brunner ha avuto contatti con i ministri dell'interno dei due paesi, sottolineando che le misure sono temporanee e che la fiducia tra gli stati membri resta fondamentale. Mattarella richiama tutti al rispetto della dignità delle persone nella gestione dei flussi migratori. Tensioni e accuse politiche durante la commemorazione per i 70 anni della tragedia di Marcinelle. Fratelli d'Italia aveva accusato la CGIL di essersi voltata alle spalle mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa leggeva il messaggio di Sergio Mattarella. Il segretario Maurizio Landini ha negato l'episodio. Successivamente il sindacato belga FGTB ha precisato che a voltarsi erano stati i propri rappresentanti, spiegando che si trattava di una protesta contro Fratelli d'Italia. La premier Giorgia Meloni aveva definito il gesto grave e vergognoso. Le opposizioni accusano invece il governo di aver strumentalizzato una cerimonia dedicata alle vittime della miniera. Nuove modifiche al codice della strada, lo studio del Ministero dei Trasporti. Tra le 15 ipotesi principali c'è la possibilità di conseguire la patente già a 17 anni. Per le cosiddette super bici a propulsione, spesso utilizzate dai rider, potrebbero diventare obbligatori casco e contrassegno. Si valuta anche la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade tre corsie. Sul fronte delle sanzioni allo studio, multe proporzionate all'entità del superamento dei limiti di velocità. In autostrada si ipotizzano 10 euro in più per ogni chilometro orario oltre il limite previsto. Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Ischia dopo aver aggredito la moglie e accoltellato il figlio. A dare l'allarme è stata la donna, che si è presentata al commissariato in evidente stato di agitazione raccontando quanto accaduto. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il figlio ha indicato il padre spiegando di essere stato colpito con un coltello. L'uomo ha tentato di fuggire ma è stato raggiunto e bloccato. Nell'abitazione sono stati trovati due coltelli a serramanico, uno dei quali sarebbe stato utilizzato durante l'aggressione. Weekend da bollino nero sulle strade italiane per il grande esodo verso le località di vacanza. Sono circa 25 milioni gli italiani attesi in viaggio nei giorni che precedono Ferragosto. Pesano anche i rincari dei carburanti. Secondo il Codacons, rispetto allo scorso anno, il pieno costerà complessivamente circa 370 milioni di euro in più. La benzina viaggia intorno a 1,99 euro al litro, il gasolio supera i 2,07 euro. Resta intenso anche il caldo, con 19 città da bollino rosso. Qualche temporale al nord porterà un sollievo temporaneo, ma dalla prossima settimana l'alta pressione tornerà a dominare su tutta l'Italia, con temperature vicine ai 40 gradi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Viabilità.
9: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
2: Meteo.
8: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
11: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Economy News.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Non è l'andamento del petrolio a determinare i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, ma è invece un meccanismo speculativo costruito per massimizzare i profitti dell'industria della raffinazione. Ad affermarlo sono Assoutenti e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, i quali hanno analizzato i dati relativi al 2026. Confrontando infatti periodi diversi con una quota lavorazione del greggio pressoché identica, i prezzi alla pompa risultano nettamente differenti. Ad esempio, per quanto concerne il gasolio, si è rilevato che a parità del prezzo del greggio a $80 al barile registrato il 3 marzo scorso, il prodotto costa oggi 38 centesimi in più, nonostante sul prezzo di agosto pesi in senso favorevole l'attuale sconto sulle accise da 17 centesimi di euro al litro, entrato in vigore il 28 luglio, ma mai interamente trasferito agli automobilisti. Pertanto, al netto di quello sconto, il divario reale a parità di costo del barile supera mezzo euro al litro, ossia circa 55 centesimi. La stessa situazione si ripete se si confrontano i prezzi alla pompa ad aprile 2026 e a luglio 2026, quando cioè il petrolio ha raggiunto il picco di $100 al barile. Infatti, depurato dall'effetto sconto sulle accise in vigore sia ad aprile che a luglio, il gasolio il 13 aprile costava 2,404 euro al litro contro i 2,141 euro del 23 luglio. E in entrambe le date il greggio era appunto quotato intorno ai $100 al barile. Questi numeri, spiegano le organizzazioni dei consumatori, dimostrano come le quotazioni del petrolio siano utilizzate come scusa per far salire in modo immediato i listini alla pompa ed evidenziano quindi come non sia il greggio a determinare i prezzi quotidiani dei carburanti. Per queste ragioni si richiede un intervento congiunto degli Stati europei che riporti il mercato ai suoi reali costi di produzione. Un'analisi pubblicata dalla Confedilizia segnala che continua in Italia ad aumentare il numero degli immobili ridotti in ruderi. Le cosiddette unità collabenti, ossia i fabbricati totalmente in rovina, hanno infatti raggiunto nel 2025 quota 635.754, con un incremento dell'1,1% rispetto all'anno precedente, quando erano 629.022. Tuttavia, per comprendere pienamente la portata del fenomeno, occorre risalire al 2011, anno in cui venne introdotta l'IMU, l'imposta municipale sugli immobili, quando cioè il numero complessivo dei ruderi ammontava a 278.121 unità. Da allora si è registrato quindi un incremento di circa il 129%, che corrisponde a una vera e propria emergenza. Al degrado materiale, spiega Confedilizia, si accompagna un degrado sociale, visto che questi edifici, per circa il 90% di proprietà di persone fisiche, diventano ruderi spesso per effetto del solo trascorrere del tempo, ma in molti casi anche per azioni volontarie dei proprietari, come la rimozione del tetto, finalizzate a sottrarsi alla tassazione patrimoniale. L'IMU si applica infatti anche agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, fino a quando essi non vengono appunto formalmente classificati come unità collabenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 8 e 17 minuti.
2: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Sono scattati alla mezzanotte di ieri i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si segnalano file o disagi particolari per i connazionali. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'Unione Europea cerca di mediare. La fiducia tra gli Stati è la risorsa più preziosa. Intanto Berlino riapre il fronte clandestini. La Germania, secondo quanto riporta Repubblica, espellerà verso l'Italia i migranti che erano sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il 19 agosto tornerà il primo, si tratta di una 22enne somala.
6: Medio Oriente ora. Finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo Stretto di Hormuz non sarà riaperto. Lo ha detto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, Zolkar, elencando le condizioni di Teheran. Stop alla guerra anche contro gli alleati, rimuovere il blocco navale e ritirare le truppe, risarcire il paese, revocare le sanzioni e sbloccare i beni congelati. Il presidente Pezeshkian dichiara: bisogna uscire da questa situazione, né guerra né pace, è il momento migliore per un accordo. Intanto brucia un impianto di gas in Arabia Saudita e gli Houthi sfidano Riyadh. Nonostante le vostre alleanze, alla fine lascerete lo Yemen.
7: Intensi raid russi nella notte su Odessa. Dalle prime informazioni ci sarebbero danni ad edifici e infrastrutture. Dai media locali si apprende che molte parti della città sono rimaste al buio. Almeno 2 morti e diversi feriti a Kharkiv. 13 persone sono invece rimaste ferite. Diversi condomini ed edifici non residenziali sono stati danneggiati a seguito di un attacco di droni ucraini su Belgorod. Putin non vincerà la guerra, dichiara il presidente ucraino Zelensky, che intanto rinnova l'appello agli alleati per l'aiuto nella difesa dei civili. In assenza di altre forniture, Kiev acquista dalla Turchia 70 sistemi missilistici tattici a lungo raggio.
6: La cronaca: shock a Lanzo Torinese, dove un automobilista ha investito deliberatamente per 2 volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. Quattro persone sono rimaste ferite, due in maniera seria. Il conducente ha superato la comitiva suonando il clacson con insistenza e dopo il gesto di un ciclista ha fermato la vettura e ingranato la retromarcia travolgendo il gruppo. Poi, mentre i ciclisti rimasti in sella accennavano un inseguimento, ha fatto inversione per dirigere nuovamente l'automobile contro il gruppo. Subito dopo si è presentato spontaneamente ai carabinieri. L'uomo, 73 anni, è stato arrestato per tentato omicidio e posto ai domiciliari.
7: Fare il piano e partire, il rito di inizio ferie costerà caro ai 25 milioni di italiani in viaggio questo weekend per Ferragosto. La benzina ad 1,986 euro al litro e il gasolio a 2,079 rendono la tappa al distributore una stangata da 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso. La stima arriva dal Codacons. Il caldo intanto resta intenso, bollino rosso in 19 città, ma al nord temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 gradi a Milano.
6: Lo sport. La vicepresidente del CONI e pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente della FIGC Giovanni Malagò, specificando: Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Essere vicepresidente vicaria del CONI e allo stesso tempo il volto istituzionale dell'Italia del pallone è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi, dice Malagò, parlando di una rivoluzione culturale.
7: È tutto, ma più tardi.
2: Meteo.
8: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sol leone, tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Viabilità.
9: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 31 luglio al 7 agosto ha registrato un guadagno del 3,03%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Stellantis, meno 2,84%, e di Seri Industrial, meno 16,75%, mentre a crescere sono Leonardo, più 5,35%, Saipem, più 3,49%, ST Microelectronics più 5,45%, Intesa San Paolo più 4,48% e Unicredit più 3,42%. Positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,84%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance sono state quelle ottenute da Nvidia più 11,84% e da Amazon più 3,4% e anche da Salesforce più 3,98%. Al contrario, le peggiori performance sono risultate quelle portate a casa da Chevron con il meno 4,80%. In ripresa è apparso il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo del 2,02%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata invece la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato le sue contrattazioni in perdita dello 0,84%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno del 2,81%. A livello di valute segnaliamo nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dello 0,365%. Le maggiori oscillazioni della scorsa settimana si sono verificate tra un massimo di 1,1572 registrato il 7 agosto e un minimo di 1,1502 registrato invece il 3 agosto. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $78 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 7,44%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $83, diminuendo del 7,18% rispetto alla quotazione dello scorso 31 luglio. Per quanto riguarda il gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno oscillato intorno a un livello compreso tra i 54 e i 59 euro a megawattora, confermando così sul mercato di Amsterdam una fase di stabilizzazione e calando quindi di una percentuale compresa tra il 7,5 e l'8,4%. Sempre per quanto riguarda le materie prime, tra il 31 luglio e il 7 agosto la quotazione dell'oro all'oncia ha superato i $4,350, toccando così il livello più alto degli ultimi 2 mesi. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Sono le 8 e 25 minuti.
10: News. Ancora una buona giornata e ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sono scattati dalla mezzanotte i controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura è stata adottata da Madrid in risposta ai controlli introdotti da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Al momento non si registrano particolari disagi, le verifiche vengono effettuate a campione su una quota compresa tra il 5 e il 10% dei passeggeri. La Farnesina ha comunque rafforzato l'assistenza consolare. Bruxelles prova intanto a mediare. Il commissario europeo Magnus Brunner ha avuto contatti con i ministri dell'interno dei due paesi, sottolineando che le misure sono temporanee e che la fiducia tra gli stati membri resta fondamentale. Mattarella richiama tutti al rispetto della dignità delle persone nella gestione dei flussi migratori. Tensioni e accuse politiche durante la commemorazione per i 70 anni della tragedia di Marcinelle. Fratelli d'Italia aveva accusato la CGIL di essersi voltata alle spalle mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa leggeva il messaggio di Sergio Mattarella. Il segretario Maurizio Landini ha negato l'episodio. Successivamente il sindacato belga FGTB ha precisato che a voltarsi erano stati i propri rappresentanti, spiegando che si tratta di una protesta contro Fratelli d'Italia. La premier Giorgia Meloni aveva definito il gesto grave e vergognoso. Le opposizioni accusano invece il governo di aver strumentalizzato una cerimonia dedicata alle vittime della miniera. Nuove modifiche al codice della strada, lo studio del Ministero dei Trasporti. Tra le 15 ipotesi principali c'è la possibilità di conseguire la patente già a 17 anni. Per le cosiddette super bici a propulsione, spesso utilizzate dai rider, potrebbero diventare obbligatori casco e contrassegno. Si valuta anche la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade tre corsie. Sul fronte delle sanzioni allo studio multe proporzionate all'entità del superamento dei limiti di velocità. In autostrada si ipotizzano 10 euro in più per ogni chilometro orario oltre il limite previsto. Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Ischia dopo aver aggredito la moglie e accoltellato il figlio. A dare l'allarme è stata la donna, che si è presentata al commissariato in evidente stato di agitazione raccontando quanto accaduto. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il figlio ha indicato il padre spiegando di essere stato colpito con un coltello. L'uomo ha tentato di fuggire ma è stato raggiunto e bloccato nell'abitazione. Sono stati trovati 2 coltelli a serramanico, uno dei quali sarebbe stato utilizzato durante l'aggressione. Weekend da bollino nero sulle strade italiane per il grande esodo verso le località di vacanza. Sono circa 25 milioni gli italiani attesi in viaggio nei giorni che precedono Ferragosto. Pesano anche i rincari dei carburanti. Secondo il Codacons, rispetto allo scorso anno, il pieno costerà complessivamente circa 370 milioni di euro in più. La benzina viaggia intorno a 1,99 euro al litro, il gasolio supera i 2,07 euro. Resta intenso anche il caldo, con 19 città da bollino rosso. Qualche temporale al nord porterà un sollievo temporaneo, ma dalla prossima settimana l'alta pressione tornerà a dominare su tutta l'Italia, con temperature vicine ai 40 gradi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Viabilità.
9: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: L'almanacco del giorno. Oggi domenica 9 agosto, San Romano Martire, il sole sorge a Roma alle 6:08 e tramonta alle 20:18. A Milano sorge invece alle 6:15 e tramonta alle 20:41. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1173 iniziano i lavori di costruzione della Torre di Pisa. Nel 1892 Thomas Edison ottiene il brevetto per il telegrafo bidirezionale. Nel 1969 i membri di una setta capeggiata da Charles Satana Manson uccidono in una villa di Hollywood 5 persone, tra cui l'attrice Sharon Tate, moglie del regista Roman Polanski. Nel 1986 i Queen tengono a Nibworth il loro ultimo concerto con il frontman Freddie Mercury. Facciamo adesso i nostri auguri all'attore napoletano Tony Servillo, che compie oggi 66 anni. Servillo figura senz'altro tra gli interpreti del cinema italiano più apprezzati all'estero ed è altrettanto noto come regista teatrale. Fin da giovanissimo si appassiona al teatro nel segno della tradizione di Edoardo De Filippo e stringe un'intensa collaborazione con il regista Mario Martone, insieme al quale, tra l'altro, fonda Teatri Uniti, di cui è tuttora direttore artistico. Lo stesso Martone, nel 1992, lo fa debuttare nel cinema con l'opera Morte di un matematico napoletano, per poi scritturarlo anche per altri 3 film. Tuttavia la più completa consacrazione di Tony Servillo nel mondo della celluloide avviene attraverso il sodalizio artistico con Paolo Sorrentino e con le sue pellicole d'autore, come Le conseguenze dell'amore, che nel 2005 gli vale i primi Davide di Donatello e Nastro d'argento. Questi riconoscimenti artistici gli faranno guadagnare popolarità anche a livello internazionale, soprattutto quando con il film Gomorra, tratto dall'omonimo bestseller di Roberto Saviano, verrà premiato nel 2008 dalla giuria al 61esimo Festival di Cannes. Altrettanti consensi riceverà anche interpretando Il Divo, ispirato alla vita politica di Giulio Andreotti e sempre sotto la regia di Paolo Sorrentino. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani. GR News.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
14: Buongiorno. Dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 8 e 33 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
9: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia.
17: Cominciamo segnalandovi che presso il Palazzo Pioli ad Auronzo di Cadore e presso la Galleria Romano Tabacchi di Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, sono in corso di svolgimento i prestigiosi appuntamenti con l'arte e gli esponenti della Tavolozza Cadorina, che accende i riflettori su un movimento che seppe fornire un contributo essenziale all'arte contemporanea e che rientra nell'ambito degli eventi realizzati per il 450esimo anniversario della morte di Tiziano Vecellio. A Firenze, fino al 25 agosto, a Palazzo Medici Riccardi, sarà invece possibile visitare la mostra Firenze Déco, atmosfere degli anni 20. Un evento che ripercorre uno dei periodi più vivaci del Novecento, quando Firenze si affermò come laboratorio raffinato di arti applicate, moda, design, teatro ed arti decorative. Ci spostiamo adesso ad Amantea, in provincia di Cosenza, dove fino al 12 agosto si ospita la 14esima edizione de La Garimba International Film Festival, il più grande festival del cortometraggio in Italia. La manifestazione non si compone di sole proiezioni, ma comprende anche laboratori, incontri e performance capaci di vivacizzare il festival. Concludiamo nell'incantevole borgo di Fiume Freddo Bruzio, sempre in provincia di Cosenza, dove il 21, 22 e 23 agosto torna l'evento Borgo Divino, la rassegna enologica itinerante promossa dal circuito nazionale I Borghi Più Belli d'Italia. Sarà l'occasione per degustare alcune eccellenze vinicole, abbinando ad una selezione delle migliori etichette regionali e nazionali un assaggio di prodotti tipici, oltre alla visita ai luoghi della cultura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
18: News. Buongiorno dalla redazione.
7: Sono scattati alla mezzanotte di ieri i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si segnalano file o disagi particolari per i connazionali. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'Unione Europea cerca di mediare. La fiducia tra gli Stati è la risorsa più preziosa. Intanto Berlino riapre il fronte ai clandestini. La Germania, secondo quanto riporta Repubblica, espellerà verso l'Italia i migranti che erano sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il 19 agosto tornerà il primo, si tratta di una 22enne somala.
18: Medio Oriente ora. Finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo Stretto di Hormuz non sarà riaperto. Lo ha detto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, Zolkar, elencando le condizioni di Teheran. Stop alla guerra anche contro gli alleati. Rimuovere il blocco navale e ritirare le truppe, risarcire il paese, revocare le sanzioni e sbloccare i beni congelati. Il presidente Pezeshkian dichiara: bisogna uscire da questa situazione, né guerra né pace, è il momento migliore per un accordo. Intanto brucia un impianto di gas in Arabia Saudita e gli Houthi sfidano Riyadh. Nonostante le vostre alleanze, alla fine lascerete lo Yemen.
7: Intensi raid russi nella notte su Odessa. Dalle prime informazioni ci sarebbero danni ad edifici e infrastrutture. Dai media locali si apprende che molte parti della città sono rimaste al buio. Almeno 2 morti e diversi feriti a Kharkiv. 13 persone sono invece rimaste ferite. Diversi condomini ed edifici non residenziali sono stati danneggiati a seguito di un attacco di droni ucraini su Belgorod. Putin non vincerà la guerra, dichiara il presidente ucraino Zelensky, che intanto rinnova l'appello agli alleati per l'aiuto nella difesa dei civili. In assenza di altre forniture, Kiev acquista dalla Turchia 70 sistemi missilistici tattici a lungo raggio.
18: La cronaca: shock all'Anzio Torinese, dove un automobilista ha investito deliberatamente per 2 volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. 4 persone sono rimaste ferite, 2 in maniera seria. Il conducente ha superato la comitiva suonando il clacson con insistenza e dopo il gesto di un ciclista ha fermato la vettura e ingranato la retromarcia travolgendo il gruppo. Poi, mentre i ciclisti rimasti in sella accennavano un inseguimento, ha fatto inversione per dirigere nuovamente l'automobile contro il gruppo. Subito dopo si è presentato spontaneamente ai carabinieri. L'uomo, 73 anni, è stato arrestato per tentato omicidio e posto ai domiciliari.
7: Fare il pieno è partire. Il rito di inizio ferie costerà caro ai 25 milioni di italiani in viaggio questo weekend per Ferragosto. La benzina ad 1,986 euro al litro e il gasolio a 2,079 rendono la tappa al distributore una stangata da 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso. La stima arriva dal Codacons. Il caldo intanto resta intenso, bollino rosso in 19 città, ma al nord temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia. Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 gradi a Milano.
6: Lo sport. La vicepresidente del CONI e pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente della FIGC Giovanni Malagò, specificando: Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Essere vicepresidente vicaria del CONI e allo stesso tempo il volto istituzionale dell'Italia del pallone è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi, dice Malagò, parlando di una rivoluzione culturale.
7: È tutto, a più tardi.
2: Viabilità.
9: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: L'almanacco del giorno.
17: Oggi domenica 9 agosto, San Romano Martire, il sole sorge a Roma alle 6:08 e tramonta alle 20:18. A Milano sorge invece alle 6:15 e tramonta alle 20:41. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1173 iniziano i lavori di costruzione della Torre di Pisa. Nel 1892 Thomas Edison ottiene il brevetto per il telegrafo bidirezionale. Nel 1969 i membri di una setta capeggiata da Charles Satana Manson uccidono in una villa di Hollywood 5 persone, tra cui l'attrice Sharon Tate, moglie del regista Roman Polanski. Nel 1986 i Queen tengono a Nibworth il loro ultimo concerto con il frontman Freddie Mercury. Facciamo adesso i nostri auguri all'attore napoletano Tony Servillo, che compie oggi 66 anni. Servillo figura senz'altro tra gli interpreti del cinema italiano più apprezzati all'estero ed è altrettanto noto come regista teatrale. Fin da giovanissimo si appassiona al teatro nel segno della tradizione di Edoardo De Filippo e stringe un'intensa collaborazione con il regista Mario Martone, insieme al quale, tra l'altro, fonda Teatri Uniti, di cui è tuttora direttore artistico. Lo stesso Martone, nel 1992, lo fa debuttare nel cinema con l'opera Morte di un matematico napoletano, per poi scritturarlo anche per altri 3 film. Tuttavia la più completa consacrazione di Tony Servillo nel mondo della celluloide avviene attraverso il sodalizio artistico con Paolo Sorrentino e con le sue pellicole d'autore, come Le conseguenze dell'amore, che nel 2005 gli vale i primi Davide di Donatello e Nastro d'argento. Questi riconoscimenti artistici gli faranno guadagnare popolarità anche a livello internazionale, soprattutto quando con il film Gomorra, tratto dall'omonimo bestseller di Roberto Saviano, verrà premiato nel 2008 dalla giuria al 61esimo Festival di Cannes. Altrettanti consensi riceverà anche interpretando Il Divo, ispirato alla vita politica di Giulio Andreotti e sempre sotto la regia di Paolo Sorrentino. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Meteo.
8: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sol leone, tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
19: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così la Presidente della Repubblica, Mattarella, per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio, la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti rintocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. L'appello di Mattarella, mentre i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sul tema immigrazione. Motivo del contendere la decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta. Ieri la decisione di Madrid di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina, ha detto la premier. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto, le parole del ministro dell'interno Piantedosi.
20: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
19: Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa. Sentiamo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
21: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie. Perché, come è noto, i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe. Piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
19: Si sono svolti questa mattina a Pava nei funerali di Francesco Guccini, nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva. La famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata, presenti solo i familiari e gli amici più intimi. Le domande non sono riuscita a fartele tutte, ha scritto nel suo messaggio la figlia Teresa, ma il regalo più grande è stato insegnarmi dove andare a cercarle. L'unica autorità presente è il cardinale di Bologna e presidente della CEI Matteo Zuppi, con il quale Guccini aveva un legame fortissimo. A Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta per l'intera giornata. Altra grande prova italiana agli europei di nuoto a Parigi, gli azzurri conquistano l'argento nella staffetta mista 4x1500 in acque libere trascinati dalle frazioni strepitose di Ginevra, Taddeucci e Gregorio Paltrinieri. La Taddeucci ha strappato la prima posizione alla tedesca Gose, mentre Paltrinieri ha recuperato un distacco di quasi 10 secondi dalla testa tedesca, guadagnando la seconda posizione. Bene anche Barbara Pozzobon e Marcello Guidi terzi nelle rispettive frazioni, oro alla Germania, bronzo all'Ungheria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 8:46 minuti.
0: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 31 luglio al 7 agosto ha registrato un guadagno del 3,03%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Stellantis, -2,84%, e di Seri Industrial, -16,75%, mentre a crescere sono Leonardo, +5,35%, Saipem, +3,49%, ST Microelectronics +5,45%, Intesa San Paolo +4,48% e Unicredit +3,42%. Positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,84%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance sono state quelle ottenute da Nvidia +11,84% e da Amazon +3,4% e anche da Salesforce +3,98%. Al contrario, le peggiori performance sono risultate quelle portate a casa da Chevron con il -4,80%. In riprese è apparso il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo del 2,02%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata invece la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in perdita dello 0,84%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno del 2,81%. A livello di valute segnaliamo nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dello 0,365%. Le maggiori oscillazioni della scorsa settimana si sono verificate tra un massimo di 1,1572 registrato il 7 agosto e un minimo di 1,1502 registrato invece il 3 agosto. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $78 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 7,44%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $83, diminuendo del 7,18% rispetto alla quotazione dello scorso 31 luglio. Per quanto riguarda il gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno oscillato intorno a un livello compreso tra i 54 e i 59 euro a megawattora, confermando così sul mercato di Amsterdam una fase di stabilizzazione e calando quindi di una percentuale compresa tra il 7,5 e l'8,4%. Sempre per quanto riguarda le materie prime, tra il 31 luglio e il 7 agosto la quotazione dell'oro all'oncia ha superato i $4,350, toccando così il livello più alto degli ultimi 2 mesi. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Viabilità.
9: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km/h.

0: News. Meteo.
1: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Non è l'andamento del petrolio a determinare i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, ma è invece un meccanismo speculativo costruito per massimizzare i profitti dell'industria della raffinazione. Ad affermarlo sono Assoutenti e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, i quali hanno analizzato i dati relativi al 2026. Confrontando infatti periodi diversi con una quotazione del greggio pressoché identica, i prezzi alla pompa risultano nettamente differenti. Ad esempio, per quanto concerne il gasolio, si è rilevato che a parità del prezzo del greggio a $80 al barile registrato il 3 marzo scorso, il prodotto costa oggi 38 centesimi in più, nonostante sul prezzo di agosto pesi in senso favorevole l'attuale sconto sulle accise da 17 centesimi di euro al litro, entrato in vigore il 28 luglio, ma mai interamente trasferito agli automobilisti. Pertanto, al netto di quello sconto, il divario reale a parità di costo del barile supera mezzo euro al litro, ossia circa 55 centesimi. La stessa situazione si ripete se si confrontano i prezzi alla pompa ad aprile 2026 e a luglio 2026, quando cioè il petrolio ha raggiunto il picco di $100 al barile. Infatti, depurato dall'effetto sconto sulle accise in vigore sia ad aprile che a luglio, il gasolio il 13 aprile costava 2,404 euro al litro contro i 2,141 euro del 23 luglio. E in entrambe le date il greggio era appunto quotato intorno ai $100 al barile. Questi numeri, spiegano le organizzazioni dei consumatori, dimostrano come le quotazioni del petrolio siano utilizzate come scusa per far salire in modo immediato i listini alla pompa ed evidenziano quindi come non sia il greggio a determinare i prezzi quotidiani dei carburanti. Per queste ragioni si richiede un intervento congiunto degli stati europei che riporti il mercato ai suoi reali costi di produzione. Un'analisi pubblicata dalla Confedilizia segnala che continua in Italia ad aumentare il numero degli immobili ridotti in ruderi. Le cosiddette unità collabenti, ossia i fabbricati totalmente in rovina, hanno infatti raggiunto nel 2025 quota 635.754, con un incremento dell'1,1% rispetto all'anno precedente, quando erano 629.022. Tuttavia, per comprendere pienamente la portata del fenomeno, occorre risalire al 2011, anno in cui venne introdotta l'IMU, l'imposta municipale sugli immobili, quando cioè il numero complessivo dei ruderi ammontava a 278.121 unità. Da allora si è registrato quindi un incremento di circa il 129%, che corrisponde a una vera e propria emergenza. Al degrado materiale, spiega Confedilizia, si accompagna un degrado sociale, visto che questi edifici, per circa il 90% di proprietà di persone fisiche, diventano ruderi spesso per effetto del solo trascorrere del tempo, ma in molti casi anche per azioni volontarie dei proprietari, come la rimozione del tetto, finalizzate a sottrarsi alla tassazione patrimoniale. L'IMU si applica infatti anche agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, fino a quando essi non vengono appunto formalmente classificati come unità collabenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 8 e 55 minuti.
2: News.
5: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sono scattati dalla mezzanotte i controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura è stata adottata da Madrid in risposta ai controlli introdotti da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Al momento non si registrano particolari disagi, le verifiche vengono effettuate a campione su una quota compresa tra il 5 e il 10% dei passeggeri. La Farnesina ha comunque rafforzato l'assistenza consolare. Bruxelles prova intanto a mediare. Il commissario europeo Magnus

0: Brunner ha avuto contatti con i ministri dell'interno dei due paesi, sottolineando che le misure sono temporanee e che la fiducia tra gli stati membri resta fondamentale. Mattarella richiama tutti al rispetto della dignità delle persone nella gestione dei flussi migratori. Tensioni e accuse politiche durante la commemorazione per i 70 anni della tragedia di Marcinelle. Fratelli d'Italia aveva accusato la CGIL di essersi voltata alle spalle mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa leggeva il messaggio di Sergio Mattarella. Il segretario Maurizio Landini ha negato l'episodio. Successivamente il sindacato belga FGTB ha precisato che a voltarsi erano stati i propri rappresentanti, spiegando che si trattava di una protesta contro Fratelli d'Italia. La premier Giorgia Meloni aveva definito il gesto grave e vergognoso. Le opposizioni accusano invece il governo di aver strumentalizzato una cerimonia dedicata alle vittime della miniera. Nuove modifiche al codice della strada, lo studio del Ministero dei Trasporti. Tra le 15 ipotesi principali c'è la possibilità di conseguire la patente già a 17 anni. Per le cosiddette super bici a propulsione, spesso utilizzate dai rider, potrebbero diventare obbligatori casco e contrassegno. Si valuta anche la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade tre corsie. Sul fronte delle sanzioni allo studio, multe proporzionate all'entità del superamento dei limiti di velocità. In autostrada si ipotizzano 10 euro in più per ogni chilometro orario oltre il limite previsto. Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Ischia dopo aver aggredito la moglie e accoltellato il figlio. A dare l'allarme è stata la donna, che si è presentata al commissariato in evidente stato di agitazione raccontando quanto accaduto. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il figlio ha indicato il padre spiegando di essere stato colpito con un coltello. L'uomo ha tentato di fuggire ma è stato raggiunto e bloccato. Nell'abitazione sono stati trovati due coltelli a serramanico, uno dei quali sarebbe stato utilizzato durante l'aggressione. Weekend da bollino nero sulle strade italiane per il grande esodo verso le località di vacanza. Sono circa 25 milioni gli italiani attesi in viaggio nei giorni che precedono Ferragosto. Pesano anche i rincari dei carburanti. Secondo il Codacons, rispetto allo scorso anno, il pieno costerà complessivamente circa 370 milioni di euro in più. La benzina viaggia intorno a 1,99 euro al litro, il gasolio supera i 2,07 euro. Resta intenso anche il caldo, con 19 città da bollino rosso. Qualche temporale al nord porterà un sollievo temporaneo, ma dalla prossima settimana l'alta pressione tornerà a dominare su tutta l'Italia, con temperature vicine ai 40 gradi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo. Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sul Leone tempo stabile altrove, con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ieri il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, con la morte di 262 lavoratori, in gran parte migranti italiani. Sentiamo Laura Supino.
3: Ben 136 furono i migranti italiani morti nell'incendio esploso nella grande miniera di carbone. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, richiamo di Mattarella per questo 70° anniversario della strage. Marcinelle, simbolo del sacrificio e del rispetto delle regole dei nostri emigrati, il messaggio di Meloni. Non sono mancate polemiche. Fratelli d'Italia ha accusato la delegazione della CGIL di essersi girata mentre il presidente del Senato La Russa leggeva durante la cerimonia nel Bois du Cazier proprio il messaggio di Mattarella. Gesto grave e vergognoso, la condanna di Meloni, mentre nega tutto il segretario della CGIL Landini. Il sindacato non volta mai le spalle. L'appello e le polemiche, mentre tra Italia e Spagna si consuma uno strappo gravissimo proprio sul tema immigrazione. Madrid ha ripristinato i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia, in risposta alla stessa misura adottata da Roma contro la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta.
2: E a chiudere le polemiche, almeno tra governo e CGIL, sulla protesta inscenata durante le commemorazioni è intervenuto un sindacato belga. Siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti e per noi Fratelli d'Italia è un partito di estrema destra, fa sapere il leader regionale dell'FGTB, Vincent Pestiot. Intanto la Commissione Europea prova a mediare nella schermaglia tra Roma e Madrid, esplosa con l'annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito alla crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna, che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia. Controlli attivati anche negli aeroporti spagnoli sui voli provenienti dal nostro paese. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato l'assistenza ai connazionali diretti in Spagna. La fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi di due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Sarà Diana Bianchedi, ex olimpionica del Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capodelegazione della Nazionale di Calcio, Jenny De Gaetano.
4: La rivoluzione femminile, targata Giovanni Malagò. Diana Bianchedi, olimpionica nel Fioretto a Barcellona 92, Sydney 2000, vicepresidente del CONI, ricoprirà il ruolo di capodelegazione della Nazionale, appartenuto in precedenza, tra gli altri, ai Totem Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gigi Buffon. Il calcio non deve essere più percepito come una realtà parte. Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Le parole del numero uno della FIGC in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, aggiungendo: è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi. Sento energia e positività per fare qualcosa di importante. Nell'occasione Malagò è tornato anche sulla tormentata scelta del CT. Dal caso Pirlo era tutto fatto, non ci ho dormito. Alla breve esperienza di Maldini e Leonardo ci parlerò dopo le vacanze, ha detto. Per finire all'investitura di Roberto Mancini. È l'uomo giusto, non siamo amici. Ha firmato il contratto in meno di due minuti, quasi senza leggerlo, ha spiegato, ringraziando infine Antonio Conte, l'uomo che era desiderato dalla Serie A. Ha sempre parlato con l'atteggiamento di chi vuole il bene della Nazionale, ha detto Malagò. Noi non lo abbiamo mai contattato.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: GR News.
6: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a €4,90.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 9:02.
5: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Da mezzanotte sono entrati in vigore negli aeroporti spagnoli i controlli rafforzati per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Le ritorsioni di Madrid sono state annunciate al termine di una giornata, quella di venerdì, dove lo scontro tra il governo italiano e quello spagnolo ha registrato un costante crescendo. Roma non cede e tira dritto. È un ricatto che l'Italia non può accettare, la linea di Giorgia Meloni, come trapela da diversi retroscena. Così lo scontro si è trasformato in una vera e propria crisi diplomatica. E ora da Ceuta lo scontro si sposta a Berlino. La Germania, secondo quanto riporta Repubblica, si appresta ad espellere verso l'Italia i migranti che erano sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il 19 agosto tornerà il primo, è una 22enne somala.
8: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi in Ucraina nella notte. Almeno 2 persone sono morte a Kharkiv e 6 sono rimaste ferite a Odessa. Colpita anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove si sono registrate 2 interruzioni di corrente. Intanto Mosca denuncia un attacco di droni ucraini a Belgorod con 13 feriti. Zelensky minaccia una risposta più dura contro la logistica russa.
9: In Medio Oriente resta in bilico l'accordo sullo stretto di Hormuz mediato dall'Oman. Sia Teheran sia Washington propongono condizioni che la controparte sembrerebbe non disposta ad accettare. Finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto, dice il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, Zulkadr, elencando le condizioni di Teheran. Stop alla guerra anche contro gli alleati. Rimuovere il blocco navale e ritirare le truppe. Risarcire il paese, revocare le sanzioni e sbloccare i beni congelati. Il presidente Zeskian afferma: bisogna uscire da questa situazione, né guerra né pace, è il momento migliore per un accordo.
8: L'autorità australiana per la sicurezza dei trasporti ha annunciato l'indagine in seguito alla collisione sfiorata questa mattina tra 2 aerei di linea sulla pista dell'aeroporto di Sydney che ha provocato un ferito. Un Airbus A320 della Jetstar in fase di rullaggio per un volo nazionale ha dovuto frenare bruscamente per evitare un Boeing 777 della Qatar Airways che veniva trainato, secondo quanto riportato dall'Australian Transport Safety Bureau.
9: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al nord, tuttavia, temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano.
8: Il calcio. Diana Bianchedi, olimpionica nel Fioretto femminile a Barcellona 92 e Sydney 2000, e vicepresidente del CONI sarà la capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo dice in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente federale Giovanni Malagò, che parla di una rivoluzione culturale che riapre il dialogo tra il calcio e tutto lo sport.
9: È tutto, a più tardi.
5: Meteo.
1: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Viabilità.
10: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
5: News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ieri il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle con la morte di 262 lavoratori in gran parte migranti italiani. Sentiamo Laura Supino.
3: Ben 136 furono i migranti italiani morti nell'incendio esploso nella grande miniera di carbone. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, richiamo di Mattarella per questo 70° anniversario della strage. Marcinelle, simbolo del sacrificio e del rispetto delle regole dei nostri emigrati, il messaggio di Meloni. Non sono mancate polemiche. Fratelli d'Italia ha accusato la delegazione della CGIL di essersi girata mentre il presidente del Senato La Russa leggeva durante la cerimonia nel Bois du Cazier proprio il messaggio di Mattarella. Gesto grave e vergognoso, la condanna di Meloni, mentre nega tutto il segretario della CGIL Landini. Il sindacato non volta mai le spalle. L'appello e le polemiche, mentre tra Italia e Spagna si consuma uno strappo gravissimo proprio sul tema immigrazione. Madrid ha ripristinato i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in risposta alla stessa misura adottata da Roma contro la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta.
2: E a chiudere le polemiche, almeno tra governo e CGIL, sulla protesta inscenata durante le commemorazioni è intervenuto un sindacato belga. Siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti e per noi Fratelli d'Italia è un partito di estrema destra, fa sapere il leader regionale dell'FGTB. Intanto la Commissione europea prova a mediare nella schermaglia tra Roma e Madrid esplosa con l'annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito alla crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia, controlli attivati anche negli aeroporti spagnoli sui voli provenienti dal nostro paese. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato l'assistenza ai connazionali diretti in Spagna. La fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi di due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Sarà Diana Bianchedi, ex olimpionica del Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capodelegazione della nazionale di calcio. Jenny De Gaetano.
4: La rivoluzione femminile, targata Giovanni Malagò. Diana Bianchedi, olimpionica nel Fioretto a Barcellona 92, Sydney 2000, vicepresidente del CONI, ricoprirà il ruolo di capodelegazione della nazionale, appartenuto in precedenza, tra gli altri, ai totem Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gigi Buffon. Il calcio non deve essere più percepito come una realtà a parte. parte, Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Le parole del numero uno della Figicina esclusiva alla Gazzetta dello Sport, aggiungendo: è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi. Sento energia e positività per fare qualcosa di importante. Nell'occasione Malagò è tornato anche sulla tormentata scelta del CT. Dal caso Pirlo era tutto fatto, non ci ho dormito. Alla breve esperienza di Maldini e Leonardo ci parlerò dopo le vacanze, ha detto, per finire all'investitura di Roberto Mancini. È l'uomo giusto, non siamo amici. Ha firmato il contratto in meno di 2 minuti, quasi senza leggerlo, ha spiegato, ringraziando infine Antonio Conte, l'uomo che era desiderato dalla Serie A. Ha sempre parlato con l'atteggiamento di chi vuole il bene della nazionale, ha detto Malagò, noi non lo abbiamo mai contattato.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
11: L'almanacco del giorno. Oggi domenica 9 agosto, San Romano Martire, il sole sorge a Roma alle 6:08 e tramonta alle 20:18. A Milano sorge invece alle 6:15 e tramonta alle 20:41. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1173 iniziano i lavori di costruzione della Torre di Pisa. Nel 1892 Thomas Edison ottiene il brevetto per il telegrafo bidirezionale. Nel 1969 i membri di una setta capeggiata da Charles Satana Manson uccidono in una villa di Hollywood 5 persone, tra cui l'attrice Sharon Tate, moglie del regista Roman Polanski. Nel 1986 i Queen tengono a Knebworth il loro ultimo concerto con il frontman Freddie Mercury. Facciamo adesso i nostri auguri all'attore napoletano Tony Servillo, che compie oggi 66 anni. Servillo figura senz'altro tra gli interpreti del cinema italiano più apprezzati all'estero ed è altrettanto noto come regista teatrale. Fin da giovanissimo si appassiona al teatro nel segno della tradizione di Edoardo De Filippo e stringe un'intensa collaborazione con il regista Mario Martone, insieme al quale, tra l'altro, fonda Teatri Uniti, di cui è tuttora direttore artistico. Lo stesso Martone, nel 1992, lo fa debuttare nel cinema con l'opera Morte di un matematico napoletano, per poi scritturarlo anche per altri 3 film. Tuttavia la più completa consacrazione di Tony Servillo nel mondo della celluloide avviene attraverso il sodalizio artistico con Paolo Sorrentino e con le sue pellicole d'autore, come Le conseguenze dell'amore, che nel 2005 gli vale i primi Davidi di Donatello e Nastro d'argento. Questi riconoscimenti artistici gli faranno guadagnare popolarità anche a livello internazionale, soprattutto quando con il film Gomorra, tratto dall'omonimo bestseller di Roberto Saviano, verrà premiato nel 2008 dalla giuria al 61esimo Festival di Cannes. Altrettanti consensi riceverà anche interpretando Il Divo, ispirato alla vita politica di Giulio Andreotti e sempre sotto la regia di Paolo Sorrentino. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 9:13.
5: News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ieri il 70esimo anniversario della tragedia di Marcinelle con la morte di 262 lavoratori in gran parte migranti italiani. Sentiamo Laura Supino.
3: Ben 136 furono i migranti italiani morti nell'incendio esploso nella grande miniera di carbone. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, richiamo di Mattarella, per questo 70esimo anniversario della strage. Marcinelle, simbolo del sacrificio e del rispetto delle regole dei nostri emigrati, il messaggio di Meloni. Non sono mancate polemiche. Fratelli d'Italia ha accusato la delegazione della CGIL di essersi girata mentre il presidente del Senato La Russa leggeva durante la cerimonia nel Bois du Cazier proprio il messaggio di Mattarella. Gesto grave e vergognoso, la condanna di Meloni, mentre nega tutto il segretario della CGIL Landini. Il sindacato non volta mai le spalle. L'appello e le polemiche, mentre tra Italia e Spagna si consuma uno strappo gravissimo proprio sul tema immigrazione. Madrid ha ripristinato i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia, in risposta alla stessa misura adottata da Roma contro la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta.
2: E a chiudere, le polemiche almeno tra governo e CGIL sulla protesta inscenata durante le commemorazioni è intervenuto un sindacato belga. Siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti e per noi Fratelli d'Italia è un partito di estrema destra, fa sapere il leader regionale dell'FGTB, Vincent Pestio. Intanto la Commissione Europea prova a mediare nella schermaglia tra Roma e Madrid esplosa con l'annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito alla crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia, controlli attivati anche negli aeroporti spagnoli sui voli provenienti dal nostro paese. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato l'assistenza ai connazionali diretti in Spagna. La fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi di due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Sarà Diana Bianchedi, ex olimpionica del Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capodelegazione della Nazionale di Calcio. Jenny De Gaetano.
4: La rivoluzione femminile, targata Giovanni Malagò. Diana Bianchedi, olimpionica nel Fioretto a Barcellona 92, Sydney 2000, vicepresidente del CONI, ricoprirà il ruolo di capodelegazione della Nazionale, appartenuto in precedenza, tra gli altri, ai Totem Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gigi Buffon. Il calcio non deve essere più percepito come una realtà parte. Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Le parole del numero uno della FIGC in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, aggiungendo: è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi. Sento energia e positività per fare qualcosa di importante. Nell'occasione Malagò è tornato anche sulla tormentata scelta del CT. Dal caso Pirlo era tutto fatto, non ci ho dormito. Alla breve esperienza di Maldini e Leonardo ci parlerò dopo le vacanze, ha detto. Per finire all'investitura di Roberto Mancini. È l'uomo giusto, non siamo amici. Ha firmato il contratto in meno di due minuti, quasi senza leggerlo, ha spiegato, ringraziando infine Antonio Conte, l'uomo che era desiderato dalla Serie A. Ha sempre parlato con l'atteggiamento di chi vuole il bene della Nazionale, ha detto Malagò, noi non lo abbiamo mai contattato.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Meteo.
1: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sul Leone tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
12: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
13: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 31 luglio al 7 agosto ha registrato un guadagno del 3,03%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Stellantis, meno 2,84%, e di Seri Industrial, meno 16,75%, mentre a crescere sono Leonardo, più 5,35%, Saipem, più 3,49%, ST Microelectronics più 5,45, Intesa San Paolo più 4,48 e Unicredit più 3,42%. Positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,84%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance sono state quelle ottenute da Nvidia più 11,84% e da Amazon più 3,4% e anche da Salesforce più 3,98%. Al contrario, le peggiori performance sono risultate quelle portate a casa da Chevron con il meno 4,80%. In ripresa è apparso il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo del 2,02%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata invece la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in perdita dello 0,84%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno del 2,81%. A livello di valute segnaliamo nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dello 0,365%. Le maggiori oscillazioni della scorsa settimana si sono verificate tra un massimo di 1,1572 registrato il 7 agosto e un minimo di 1,1502 registrato invece il 3 agosto. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $78 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 7,44%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $83, diminuendo del 7,18% rispetto alla quotazione dello scorso 31 luglio. Per quanto riguarda il gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno oscillato intorno a un livello compreso tra i 54 e i 59 euro a megawattora, confermando così sul mercato di Amsterdam una fase di stabilizzazione e calando quindi di una percentuale compresa tra il 7,5 e l'8,4%. Sempre per quanto riguarda le materie prime, tra il 31 luglio e il 7 agosto la quotazione dell'oro all'oncia ha superato i $4,350, toccando così il livello più alto degli ultimi 2 mesi. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 9 e 21 minuti.
5: News.
0: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sono scattati dalla mezzanotte i controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura è stata adottata da Madrid in risposta ai controlli introdotti da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Al momento non si registrano particolari disagi, le verifiche vengono effettuate a campione su una quota compresa tra il 5 e il 10% dei passeggeri. La Farnesina ha comunque rafforzato l'assistenza consolare. Bruxelles prova intanto a mediare. Il commissario europeo Magnus Brunner ha avuto contatti con i ministri dell'interno dei due paesi, sottolineando che le misure sono temporanee e che la fiducia tra gli stati membri resta fondamentale. Mattarella richiama tutti al rispetto della dignità delle persone nella gestione dei flussi migratori. Tensioni e accuse politiche durante la commemorazione per i 70 anni della tragedia di Marcinelle. Fratelli d'Italia aveva accusato la CGIL di essersi voltata alle spalle mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa leggeva il messaggio di Sergio Mattarella. Il segretario Maurizio Landini ha negato l'episodio. Successivamente il sindacato belga FGTB ha precisato che a voltarsi erano stati i propri rappresentanti, spiegando che si tratta di una protesta contro Fratelli d'Italia. La premier Giorgia Meloni aveva definito il gesto grave e vergognoso. Le opposizioni accusano invece il governo di aver strumentalizzato una cerimonia dedicata alle vittime della miniera. Nuove modifiche al codice della strada, lo studio del Ministero dei Trasporti. Tra le 15 ipotesi principali c'è la possibilità di conseguire la patente già a 17 anni. Per le cosiddette super bici a propulsione, spesso utilizzate dai rider, potrebbero diventare obbligatori casco e contrassegno. Si valuta anche la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade tre corsie. Sul fronte delle sanzioni allo studio, multe proporzionate all'entità del superamento dei limiti di velocità. In autostrada si ipotizzano 10 euro in più per ogni chilometro orario oltre il limite previsto. Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Ischia dopo aver aggredito la moglie e coltellato il figlio. A dare l'allarme è stata la donna, che si è presentata al commissariato in evidente stato di agitazione raccontando quanto accaduto. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il figlio ha indicato il padre spiegando di essere stato colpito con un coltello. L'uomo ha tentato di fuggire ma è stato raggiunto e bloccato nell'abitazione. Sono stati trovati 2 coltelli a saramanico, uno dei quali sarebbe stato utilizzato durante l'aggressione. Weekend da bollino nero sulle strade italiane per il grande esodo verso le località di vacanza. Sono circa 25 milioni gli italiani attesi in viaggio nei giorni che precedono Ferragosto. Pesano anche i rincari dei carburanti. Secondo il Codacons, rispetto allo scorso anno, il pieno costerà complessivamente circa 370 milioni di euro in più. La benzina viaggia intorno a 1,99 euro al litro, il gasolio supera i 2,07 euro. Resta intenso anche il caldo, con 19 città da bollino rosso. Qualche temporale al nord porterà un sollievo temporaneo, ma dalla prossima settimana l'alta pressione tornerà a dominare su tutta l'Italia, con temperature vicine ai 40 gradi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
1: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
15: Viabilità.
10: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
11: L'almanacco del giorno. Oggi domenica 9 agosto, San Romano Martire, il sole sorge a Roma alle 6:08 e tramonta alle 20:18. A Milano sorge invece alle 6:15 e tramonta alle 20:41. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1173 iniziano i lavori di costruzione della Torre di Pisa. Nel 1892 Thomas Edison ottiene il brevetto per il telegrafo bidirezionale. Nel 1969 i membri di una setta capeggiata da Charles Satana Manson uccidono in una villa di Hollywood 5 persone, tra cui l'attrice Sharon Tate, moglie del regista Roman Polanski. Nel 1986 i Queen tengono a Knebworth il loro ultimo concerto con il frontman Freddie Mercury. Facciamo adesso i nostri auguri all'attore napoletano Tony Servillo, che compie oggi 66 anni. Servillo figura senz'altro tra gli interpreti del cinema italiano più apprezzati all'estero ed è altrettanto noto come regista teatrale. Fin da giovanissimo si appassiona al teatro nel segno della tradizione di Edoardo De Filippo e stringe un'intensa collaborazione con il regista Mario Martone, insieme al quale, tra l'altro, fonda Teatri Uniti, di cui è tuttora direttore artistico. Lo stesso Martone, nel 1992, lo fa debuttare nel cinema con l'opera Morte di un matematico napoletano, per poi scritturarlo anche per altri 3 film. Tuttavia la più completa consacrazione di Tony Servillo nel mondo della celluloide avviene attraverso il sodalizio artistico con Paolo Sorrentino e con le sue pellicole d'autore, come Le conseguenze dell'amore, che nel 2005 gli vale i primi Davidi di Donatello e Nastro d'argento. Questi riconoscimenti artistici gli faranno guadagnare popolarità anche a livello internazionale, soprattutto quando con il film Gomorra, tratto dall'omonimo bestseller di Roberto Saviano, verrà premiato nel 2008 dalla giuria al 61esimo Festival di Cannes. Altrettanti consensi riceverà anche interpretando Il Divo, ispirato alla vita politica di Giulio Andreotti e sempre sotto la regia di Paolo Sorrentino. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: GR News.
16: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
17: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
18: Buongiorno. Dei pinoli.
19: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
18: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
19: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
20: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
21: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 9:29.
6: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
15: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che presso il Palazzo Pioli ad Auronzo di Cadore e presso la Galleria Romano Tabacchi di Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, sono in corso di svolgimento i prestigiosi appuntamenti con l'arte e gli esponenti della Tavolozza Cadorina, che accende i riflettori su un movimento che seppe fornire un contributo essenziale all'arte contemporanea e che rientra nell'ambito degli eventi realizzati per il 450° anniversario della morte di Tiziano Vecellio. A Firenze, fino al 25 agosto, a Palazzo Medici Riccardi, sarà invece possibile visitare la mostra Firenze Déco, atmosfere degli anni 20. Un evento che ripercorre uno dei periodi più vivaci del Novecento, quando Firenze si affermò come laboratorio raffinato di arti applicate, moda, design, teatro ed arti decorative. Ci spostiamo adesso ad Amantea, in provincia di Cosenza, dove fino al 12 agosto si ospita la 14ª edizione de La Garimba International Film Festival, il più grande festival del cortometraggio in Italia. La manifestazione non si compone di sole proiezioni, ma comprende anche laboratori, incontri e performance capaci di vivacizzare il festival. Concludiamo nell'incantevole borgo di Fiume Freddo Bruzio, sempre in provincia di Cosenza, dove il 21, 22 e 23 agosto torna l'evento Borgo Divino, la rassegna enologica itinerante promossa dal circuito nazionale I Borghi Più Belli d'Italia. Sarà l'occasione per degustare alcune eccellenze vinicole, abbinando ad una selezione delle migliori etichette regionali e nazionali un assaggio di prodotti tipici, oltre alla visita ai luoghi della cultura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
22: News.
23: Buongiorno dalla redazione.
24: Da mezzanotte sono entrati in vigore negli aeroporti spagnoli i controlli rafforzati per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Le ritorsioni di Madrid sono state annunciate al termine di una giornata, quella di venerdì, dove lo scontro tra il governo italiano e quello spagnolo ha registrato un costante crescendo. Roma non cede e tira dritto. È un ricatto che l'Italia non può accettare, la linea di Giorgia Meloni, come trapela da diversi retroscena. Così lo scontro si è trasformato in una vera e propria crisi diplomatica. E ora da Ceuta lo scontro si sposta a Berlino. La Germania, secondo quanto riporta Repubblica, si appresta ad espellere verso l'Italia i migranti che erano sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il 19 agosto tornerà il primo, è una 22enne somala.
23: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi in Ucraina nella notte. Almeno 2 persone sono morte a Kharkiv e 6 sono rimaste ferite a Odessa. Colpita anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove si sono registrate 2 interruzioni di corrente. Intanto Mosca denuncia un attacco di droni ucraini a Belgorod con 13 feriti. Zelensky minaccia una risposta più dura contro la logistica russa.
24: In Medio Oriente resta in bilico l'accordo sullo stretto di Hormuz mediato dall'Oman. Sia Teheran sia Washington propongono condizioni che la controparte sembrerebbe non disposta ad accettare. Finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto, dice il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, Zulkadr, elencando le condizioni di Teheran. Stop alla guerra anche contro gli alleati. Rimuovere il blocco navale e ritirare le truppe. Risarcire il paese, revocare le sanzioni e sbloccare i beni congelati. Il presidente Pezeschian afferma: bisogna uscire da questa situazione, né guerra né pace, è il momento migliore per un accordo.
23: L'autorità australiana per la sicurezza dei trasporti ha annunciato un'indagine in seguito alla collisione sfiorata questa mattina tra 2 aerei di linea sulla pista dell'aeroporto di Sydney che ha provocato un ferito. Un Airbus A320 della Jetstar, in fase di rullaggio per un volo nazionale, ha dovuto frenare bruscamente per evitare un Boeing 777 della Qatar Airways che veniva trainato, secondo quanto riportato dall'Australian Transport Safety Bureau.
24: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al nord, tuttavia, temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano.
23: Il calcio: Diana Bianchedi, olimpionica nel fioretto femminile a Barcellona 92 e Sydney 2000, e vicepresidente del CONI, sarà la capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo dice, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il presidente federale Giovanni Malagò, che parla di una rivoluzione culturale che riapre il dialogo tra il calcio e tutto lo sport.
24: È tutto, a più tardi.
21: Meteo.
1: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sol leone, tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
10: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
3: News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ieri il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle con la morte di 262 lavoratori in gran parte migranti italiani. Sentiamo Laura Supino.
4: Ben 136 furono i migranti italiani morti nell'incendio esploso nella grande miniera di carbone. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, richiamo di Mattarella per questo 70° anniversario della strage. Marcinelle, simbolo del sacrificio e del rispetto delle regole dei nostri emigrati, il messaggio di Meloni. Non sono mancate polemiche. Fratelli d'Italia ha accusato la delegazione della CGIL di essersi girata mentre il presidente del Senato La Russa leggeva durante la cerimonia nel Bois du Cazier proprio il messaggio di Mattarella. Gesto grave e vergognoso, la condanna di Meloni, mentre nega tutto il segretario della CGIL Landini. Il sindacato non volta mai le spalle. L'appello e le polemiche, mentre tra Italia e Spagna si consuma uno strappo gravissimo proprio sul tema immigrazione. Madrid ha ripristinato i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in risposta alla stessa misura adottata da Roma contro la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta.
2: E a chiudere le polemiche almeno tra governo e CGIL sulla protesta inscenata durante le commemorazioni è intervenuto un sindacato belga. Siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti e per noi Fratelli d'Italia è un partito di estrema destra, fa sapere il leader regionale dell'FGTB Vincent Pestiot. Intanto la Commissione Europea prova a mediare nella schermaglia tra Roma e Madrid esplosa con l'annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito alla crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia, controlli attivati anche negli aeroporti spagnoli sui voli provenienti dal nostro paese. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato l'assistenza ai connazionali diretti in Spagna. La fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi di due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Sarà Diana Bianchedi, ex olimpionica del Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capodelegazione della nazionale di calcio. Jenny De Gaetano.
8: La rivoluzione femminile, targata Giovanni Malagò. Diana Bianchedi, olimpionica nel Fioretto a Barcellona 92, Sydney 2000, vicepresidente del CONI, ricoprirà il ruolo di capodelegazione della nazionale, appartenuto in precedenza, tra gli altri, ai Totem Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gigi Buffon. Il calcio non deve essere più percepito come una realtà parte. Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Le parole del numero uno della FIGC in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, aggiungendo: è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi. Sento energia e positività per fare qualcosa di importante. Nell'occasione Malagò è tornato anche sulla tormentata scelta del CT. Dal caso Pirlo era tutto fatto, non ci ho dormito. Alla breve esperienza di Maldini e Leonardo ci parlerò dopo le vacanze, ha detto. Per finire dire all'investitura di Roberto Mancini. È l'uomo giusto, non siamo amici. Ha firmato il contratto in meno di 2 minuti, quasi senza leggerlo, ha spiegato, ringraziando infine Antonio Conte, l'uomo che era desiderato dalla Serie A. Ha sempre parlato con l'atteggiamento di chi vuole il bene della nazionale, ha detto Malagò, noi non lo abbiamo mai contattato.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: L'almanacco del giorno. Oggi domenica 9 agosto, San Romano Martire, il sole sorge a Roma alle 6:08 e tramonta alle 20:18. A Milano sorge invece alle 6:15 e tramonta alle 20:41. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1173 iniziano i lavori di costruzione della Torre di Pisa. Nel 1892 Thomas Edison ottiene il brevetto per il telegrafo bidirezionale. Nel 1969 i membri di una setta capeggiata da Charles Satana Manson uccidono in una villa di Hollywood 5 persone, tra cui l'attrice Sharon Tate, moglie del regista Roman Polanski. Nel 1986 i Queen tengono a Nibworth il loro ultimo concerto con il frontman Freddie Mercury. Facciamo adesso i nostri auguri all'attore napoletano Tony Servillo, che compie oggi 66 anni. Servillo figura senz'altro tra gli interpreti del cinema italiano più apprezzati all'estero ed è altrettanto noto come regista teatrale. Fin da giovanissimo si appassiona al teatro nel segno della tradizione di Edoardo De Filippo e stringe un'intensa collaborazione con il regista Mario Martone, insieme al quale, tra l'altro, fonda Teatri Uniti, di cui è tuttora direttore artistico. Lo stesso Martone, nel 1992, lo fa debuttare nel cinema con l'opera Morte di un matematico napoletano, per poi scritturarlo anche per altri 3 film. Tuttavia la più completa consacrazione di Tony Servillo nel mondo della celluloide avviene attraverso il sodalizio artistico con Paolo Sorrentino e con le sue pellicole d'autore, come Le conseguenze dell'amore, che nel 2005 gli vale i primi Davidi di Donatello e Nastro d'Argento. Questi riconoscimenti artistici gli faranno guadagnare popolarità anche a livello internazionale, soprattutto quando con il film Gomorra, tratto dall'omonimo bestseller di Roberto Saviano, verrà premiato nel 2008 dalla giuria al 61esimo Festival di Cannes. Altrettanti consensi riceverà anche interpretando Il Divo, ispirato alla vita politica di Giulio Andreotti e sempre sotto la regia di Paolo Sorrentino. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
21: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 9 e 41 minuti.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 31 luglio al 7 agosto ha registrato un guadagno del 3,03%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Stellantis, -2,84%, e di Seri Industrial, -16,75%, mentre a crescere sono Leonardo, +5,35%, Saipem, +3,49%, ST Microelectronics +5,45%, Intesa San Paolo +4,48% e Unicredit +3,42%. Positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,84%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance sono state quelle ottenute da Nvidia +11,84% e da Amazon +3,4% e anche da Salesforce +3,98%. Al contrario, le peggiori performance sono risultate quelle portate a casa da Chevron, con il -4,80%. In riprese è apparso il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo del 2,02%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata invece la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in perdita dello 0,84%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno del 2,81%. A livello di valute segnaliamo nell'ultima nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dello 0,365%. Le maggiori oscillazioni della scorsa settimana si sono verificate tra un massimo di 1,1572 registrato il 7 agosto e un minimo di 1,1502 registrato invece il 3 agosto. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $78 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 7,44%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $83, diminuendo del 7,18% rispetto alla quotazione dello scorso 31 luglio. Per quanto riguarda il gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno oscillato intorno a un livello compreso tra i 54 e i 59 euro a megawattora, confermando così sul mercato di Amsterdam una fase di stabilizzazione e calando quindi di una percentuale compresa tra il 7,5 e l'8,4%. Sempre per quanto riguarda le materie prime, tra il 31 luglio e il 7 agosto la quotazione dell'oro all'oncia ha superato i $4,350, toccando così il livello più alto degli ultimi 2 mesi. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
21: Meteo.
1: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
21: News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il 70° anniversario della strage di Marcinelli in Belgio, segnato ieri anche dalle polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che si sono girati voltando le spalle alla presidente del Senato, La Russa, mentre leggeva il messaggio del capo dello Stato Mattarella. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga: siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti. Le parole del leader regionale dell'FGT Vincent Pestiot. E a Marcinelle morirono 262 lavoratori, tra cui 136 migranti italiani. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, il richiamo dello stesso Mattarella. Proprio nel pieno delle tensioni tra Roma e Bruxelles esplose con annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito la crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna, che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia. Controlli attivati dunque negli scali iberici sui voli provenienti dal nostro paese. E interviene Bruxelles: la fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi dei due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato l'uomo di 73 anni che con la sua auto ha travolto per 2 volte un gruppo di 6 ciclisti all'Alto Torinese. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio dell'accaduto, dalla lite che avrebbe preceduto l'investimento fino al secondo passaggio della vettura e la fuga del conducente. Tennis all'ATP di Montreal, Luciano Darderi, ultimo azzurro rimasto in lizza, supera in 3-7 il portoghese Borges e approda ai quarti, miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo argentino. Intanto ancora apprensione per Jannik Sinner, che ieri si è sottoposto a un nuovo controllo a J Medical di Torino per un problema al ginocchio. Rimane in dubbio la sua partecipazione al prossimo torneo di Cincinnati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
21: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Economy News.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Non è l'andamento del petrolio a determinare i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, ma è invece un meccanismo speculativo costruito per massimizzare i profitti dell'industria della raffinazione. Ad affermarlo sono Assoutenti e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, i quali hanno analizzato i dati relativi al 2026. Confrontando infatti periodi diversi con una quotazione del greggio pressoché identica, i prezzi alla pompa risultano nettamente differenti. Ad esempio, per quanto concerne il gasolio, si è rilevato che a parità del prezzo del greggio a $80 al barile registrato il 3 marzo scorso, il prodotto costa oggi 38 centesimi in più, nonostante sul prezzo di agosto pesi in senso favorevole l'attuale sconto sulle accise da 17 centesimi di euro al litro, entrato in vigore il 28 luglio, ma mai interamente trasferito agli automobilisti. Pertanto, al netto di quello sconto, il divario reale a parità di costo del barile supera mezzo euro al litro, ossia circa 55 centesimi. La stessa situazione si ripete se si confrontano i prezzi alla pompa ad aprile 2026 e a luglio 2026, quando cioè il petrolio ha raggiunto il picco di $100 al barile. Infatti, depurato dall'effetto sconto sulle accise in vigore sia ad aprile che a luglio, il gasolio il 13 aprile costava 2,404 euro al litro contro i 2,141 euro del 23 luglio. E in entrambe le date il greggio era appunto quotato intorno ai $100 al barile. Questi numeri, spiegano le organizzazioni dei consumatori, dimostrano come le quotazioni del petrolio siano utilizzate come scusa per far salire in modo immediato i listini alla pompa ed evidenziano quindi come non sia il greggio a determinare i prezzi quotidiani dei carburanti. Per queste ragioni si richiede un intervento congiunto degli stati europei che riporti il mercato ai suoi reali costi di produzione. Un'analisi pubblicata dalla Confedilizia segnala che continua in Italia ad aumentare il numero degli immobili ridotti in ruderi. Le cosiddette unità collabenti, ossia i fabbricati totalmente in rovina, hanno infatti raggiunto nel 2025 quota 635.754, con un incremento dell'1,1% rispetto all'anno precedente, quando erano 629.022. Tuttavia, per comprendere pienamente la portata del fenomeno, occorre risalire al 2011, anno in cui venne introdotta l'IMU, l'imposta municipale sugli immobili, quando cioè il numero complessivo dei ruderi ammontava a 278.121 unità. Da allora si è registrato quindi un incremento di circa il 129%, che corrisponde a una vera e propria emergenza. Al degrado materiale, spiega Confedilizia, si accompagna un degrado sociale, visto che questi edifici, per circa il 90% di proprietà di persone fisiche, diventano ruderi spesso per effetto del solo trascorrere del tempo, ma in molti casi anche per azioni volontarie dei proprietari, come la rimozione del tetto, finalizzate a sottrarsi alla tassazione patrimoniale. L'IMU si applica infatti anche agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, fino a quando essi non vengono appunto formalmente classificati

0: Sono le 9 e 51 minuti.
1: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ieri il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle con la morte di 262 lavoratori in gran parte migranti italiani. Sentiamo Laura Supino.
2: Ben 136 furono i migranti italiani morti nell'incendio esploso nella grande miniera di carbone. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, richiamo di Mattarella, per questo 70° anniversario della strage. Marcinelle, simbolo del sacrificio e del rispetto delle regole dei nostri emigrati, il messaggio di Meloni. Non sono mancate polemiche. Fratelli d'Italia ha accusato la delegazione della CGIL di essersi girata mentre il presidente del Senato La Russa leggeva durante la cerimonia nel Bois du Cazier proprio il messaggio di Mattarella. Gesto grave e vergognoso, la condanna di Meloni, mentre nega tutto il segretario della CGIL Landini. Il sindacato non volta mai le spalle. L'appello e le polemiche, mentre tra Italia e Spagna si consuma uno strappo gravissimo proprio sul tema immigrazione. Madrid ha ripristinato i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia, in risposta alla stessa misura adottata da Roma contro la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta.
1: E a chiudere le polemiche, almeno tra governo e CGIL, sulla protesta inscenata durante le commemorazioni è intervenuto un sindacato belga. Siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti e per noi Fratelli d'Italia è un partito di estrema destra, fa sapere il leader regionale dell'FGTB, Pestio. Intanto la Commissione europea prova a mediare nella schermaglia tra Roma e Madrid esplosa con l'annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito alla crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia. Controlli attivati anche negli aeroporti spagnoli sui voli provenienti dal nostro paese. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato l'assistenza ai connazionali diretti in Spagna. La fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi di due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Sarà Diana Bianchedi, ex olimpionica del Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capodelegazione della nazionale di calcio. Jenny De Gaetano.
3: La rivoluzione femminile, targata Giovanni Malagò. Diana Bianchedi, olimpionica nel Fioretto a Barcellona 92, Sydney 2000, vicepresidente del CONI, ricoprirà il ruolo di capodelegazione della nazionale, appartenuto in precedenza, tra gli altri, ai totem Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gigi Buffon. Il calcio non deve essere più percepito come una realtà parte. Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Le parole del numero uno della FIGC in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, aggiungendo: è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi. Sento energia e positività per fare qualcosa di importante. Nell'occasione Malagò è tornato anche sulla tormentata scelta del CT. Dal caso Pirlo era tutto fatto, non ci ho dormito. Alla breve esperienza di Maldini e Leonardo ci parlerò dopo le vacanze, ha detto. Per finire all'investitura di Roberto Mancini. È l'uomo giusto, non siamo amici. Ha firmato il contratto in meno di due minuti, quasi senza leggerlo, ha spiegato, ringraziando infine Antonio Conte, l'uomo che era desiderato dalla Serie A. Ha sempre parlato con l'atteggiamento di chi vuole il bene della nazionale, ha detto Malagò. Noi non lo abbiamo mai contattato.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Meteo. Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sol leone, tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
6: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari.

0: La strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Sprecacenere. È attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: L'almanacco del giorno. Oggi domenica 9 agosto, San Romano Martire, il sole sorge a Roma alle 6:08 e tramonta alle 20:18. A Milano sorge invece alle 6:15 e tramonta alle 20:41. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1173 iniziano i lavori di costruzione della Torre di Pisa. Nel 1892 Thomas Edison ottiene il brevetto per il telegrafo bidirezionale. Nel 1969 i membri di una setta capeggiata da Charles Satana Manson uccidono in una villa di Hollywood 5 persone, tra cui l'attrice Sharon Tate, moglie del regista Roman Polanski. Nel 1986 i Queen tengono a Knebworth il loro ultimo concerto con il frontman Freddie Mercury. Facciamo adesso i nostri auguri all'attore napoletano Tony Servillo, che compie oggi 66 anni. Servillo figura senz'altro tra gli interpreti del cinema italiano più apprezzati all'estero ed è altrettanto noto come regista teatrale. Fin da giovanissimo si appassiona al teatro nel segno della tradizione di Edoardo De Filippo e stringe un'intensa collaborazione con il regista Mario Martone, insieme al quale, tra l'altro, fonda Teatri Uniti, di cui è tuttora direttore artistico. Lo stesso Martone, nel 1992, lo fa debuttare nel cinema con l'opera Morte di un matematico napoletano, per poi scritturarlo anche per altri 3 film. Tuttavia la più completa consacrazione di Tony Servillo nel mondo della celluloide avviene attraverso il sodalizio artistico con Paolo Sorrentino e con le sue pellicole d'autore, come Le conseguenze dell'amore, che nel 2005 gli vale i primi Davidi di Donatello e Nastro d'argento. Questi riconoscimenti artistici gli faranno guadagnare popolarità anche a livello internazionale, soprattutto quando con il film Gomorra, tratto dall'omonimo bestseller di Roberto Saviano, verrà premiato nel 2008 dalla giuria al 61esimo Festival di Cannes. Altrettanti consensi riceverà anche interpretando Il Divo, ispirato alla vita politica di Giulio Andreotti e sempre sotto la regia di Paolo Sorrentino. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Il 70esimo anniversario della strage di Marcinelli in Belgio, segnato ieri anche dalle polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che si sono girati voltando le spalle alla presidente del Senato, La Russa, mentre leggeva il messaggio del capo dello Stato Mattarella. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga: siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti. Le parole del leader regionale dell'FGT Vincent Pestiot. E a Marcinelle morirono 262 lavoratori, tra cui 136 migranti italiani. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, il richiamo dello stesso Mattarella. Proprio nel pieno delle tensioni tra Roma e Bruxelles esplose con annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito la crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna, che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia. Controlli attivati dunque negli scali iberici sui voli provenienti dal nostro paese. E interviene Bruxelles: la fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni e la migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi dei due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato l'uomo di 73 anni che con la sua auto ha travolto per 2 volte un gruppo di 6 ciclisti all'Alto Torinese. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio dell'accaduto, dalla lite che avrebbe preceduto l'investimento fino al secondo passaggio della vettura e la fuga del conducente. Tennis all'ATP di Montreal, Luciano Darderi, ultimo azzurro rimasto in lizza, supera in 3-7 il portoghese Borges e approda ai quarti, miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo argentino. Intanto ancora apprensione per Jannik Sinner, che ieri si è sottoposto a un nuovo controllo a J Medical di Torino per un problema al ginocchio. Rimane in dubbio la sua partecipazione al prossimo torneo di Cincinnati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: GR News. We'll be right back.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Radio GR News.
1: Sono le 10 ed un minuto.
0: News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ieri il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle con la morte di 262 lavoratori, in gran parte migranti italiani. Sentiamo Laura Supino.
3: Ben 136 furono i migranti italiani morti nell'incendio esploso nella grande miniera di carbone. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, richiamo di Mattarella per questo 70° anniversario della strage. Marcinelle, simbolo del sacrificio e del rispetto delle regole dei nostri emigrati, il messaggio di Meloni. Non sono mancate polemiche. Fratelli d'Italia ha accusato la delegazione della CGIL di essersi girata mentre il presidente del Senato La Russa leggeva durante la cerimonia nel Bois du Cazier proprio il messaggio di Mattarella. Gesto grave e vergognoso, la condanna di Meloni, mentre nega tutto il segretario della CGIL Landini. Il sindacato non volta mai le spalle. L'appello e le polemiche, mentre tra Italia e Spagna si consuma uno strappo gravissimo proprio sul tema immigrazione. Madrid ha ripristinato i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia, in risposta alla stessa misura adottata da Roma contro la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta.
2: E a chiudere le polemiche, almeno tra governo e CGIL, sulla protesta inscenata durante le commemorazioni è intervenuto un sindacato belga. Siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti e per noi Fratelli d'Italia è un partito di estrema destra, fa sapere il leader regionale dell'FGTB, Pestio. Intanto la Commissione europea prova a mediare nella schermaglia tra Roma e Madrid, esplosa con l'annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito alla crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia. Controlli attivati anche negli aeroporti spagnoli sui voli provenienti dal nostro paese. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato l'assistenza ai connazionali diretti in Spagna. La fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi di due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Sarà Diana Bianchedi, ex olimpionica del Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capodelegazione della nazionale di calcio. Jenny De Gaetano.
4: La rivoluzione femminile, targata Giovanni Malagò. Diana Bianchedi, olimpionica nel Fioretto a Barcellona 92, Sydney 2000, vicepresidente del CONI, ricoprirà il ruolo di capodelegazione della nazionale, appartenuto in precedenza, tra gli altri, ai totem Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gigi Buffon. Il calcio non deve essere più percepito come una realtà parte. Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Le parole del numero uno della FIGC in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, aggiungendo: è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi. Sento energia e positività per fare qualcosa di importante. Nell'occasione Malagò è tornato anche sulla tormentata scelta del CT. Dal caso Pirlo era tutto fatto, non ci ho dormito. Alla breve esperienza di Maldini e Leonardo ci parlerò dopo le vacanze, ha detto. Per finire all'investitura di Roberto Mancini. È l'uomo giusto, non siamo amici. Ha firmato il contratto in meno di due minuti, quasi senza leggerlo, ha spiegato, ringraziando infine Antonio Conte, l'uomo che era desiderato dalla Serie A. Ha sempre parlato con l'atteggiamento di chi vuole il bene della nazionale, ha detto Malagò. Noi non lo abbiamo mai contattato.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Meteo.
5: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Viabilità.
6: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione condizioni di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673, tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
0: L'almanacco del giorno. Oggi domenica 9 agosto, San Romano Martire, il sole sorge a Roma alle 6:08 e tramonta alle 20:18. A Milano sorge invece alle 6:15 e tramonta alle 20:41. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1173 iniziano i lavori di costruzione della Torre di Pisa. Nel 1892 Thomas Edison ottiene il brevetto per il telegrafo bidirezionale. Nel 1969 i membri di una setta capeggiata da Charles Satana Manson uccidono in una villa di Hollywood 5 persone, tra cui l'attrice Sharon Tate, moglie del regista Roman Polanski. Nel 1986 i Queen tengono a Knebworth il loro ultimo concerto con il frontman Freddie Mercury. Facciamo adesso i nostri auguri all'attore napoletano Tony Servillo, che compie oggi 66 anni. Servillo figura senz'altro tra gli interpreti del cinema italiano più apprezzati all'estero ed è altrettanto noto come regista teatrale. Fin da giovanissimo si appassiona al teatro nel segno della tradizione di Edoardo De Filippo e stringe un'intensa collaborazione con il regista Mario Martone, insieme al quale, tra l'altro, fonda Teatri Uniti, di cui è tuttora direttore artistico. Lo stesso Martone, nel 1992, lo fa debuttare nel cinema con l'opera Morte di un matematico napoletano, per poi scritturarlo anche per altri 3 film. Tuttavia la più completa consacrazione di Tony Servillo nel mondo della celluloide avviene attraverso il sodalizio artistico con Paolo Sorrentino e con le sue pellicole d'autore, come Le conseguenze dell'amore, che nel 2005 gli vale i primi Davidi di Donatello e Nastro d'argento. Questi riconoscimenti artistici gli faranno guadagnare popolarità anche a livello internazionale, soprattutto quando con il film Gomorra, tratto dall'omonimo bestseller di Roberto Saviano, verrà premiato nel 2008 dalla giuria al 61esimo Festival di Cannes. Altrettanti consensi riceverà anche interpretando Il Divo, ispirato alla vita politica di Giulio Andreotti e sempre sotto la regia di Paolo Sorrentino. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 10 e 9 minuti.
7: News.
8: Bentrovati ad ascolto. Dalla redazione restano tesi i rapporti tra Roma e Madrid. Sono scattati dalla mezzanotte di ieri controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli sui viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure adottate da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Al momento non si registrano particolari disagi. Le verifiche interessano a Campione tra il 5 e il 15% dei passeggeri. La Farnesina ha comunque rafforzato l'assistenza consolare. Bruxelles prova a mediare. Il commissario europeo Brunner ha contattato i ministri dell'interno italiano e spagnolo. Entrambi avrebbero confermato il carattere temporaneo dei controlli. Mattarella richiama intanto al rispetto della dignità delle persone nella gestione dei flussi migratori. Secondo Repubblica, inoltre, la Germania sarebbe pronta a espellere verso l'Italia i migranti sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il primo trasferimento sarebbe previsto il 19 agosto e riguarderebbe una giovane somala. Teheran detta agli Stati Uniti le condizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran chiede la fine delle ostilità anche contro i propri alleati, la rimozione del blocco navale, il ritiro delle truppe, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e un risarcimento. Il presidente Pezeschian apre però la diplomazia. Il momento, dice, di uscire dalla situazione di né guerra né pace e raggiungere un accordo. Intanto brucia un impianto di gas in Arabia Saudita, mentre gli Houthi tornano a minacciare Riyadh. Resta alta anche la tensione in Ucraina. Raid russi hanno colpito Kharkiv e Odessa, provocando morti e feriti, mentre Kiev ha bombardato Belgorod in territorio russo. Paura all'aeroporto di Sydney, dove 2 aerei di linea hanno sfiorato la collisione. Un Airbus A320 della Jetstar in fase di rullaggio è stato costretto ad una brusca frenata per evitare un Boeing 777 della Qatar Airways che veniva trainato sulla pista. Un membro dell'equipaggio dell'Airbus è rimasto ferito e l'incidente ha provocato ritardi nello scalo. Secondo i primi accertamenti, il mezzo che stava trainando il Boeing non avrebbe rispettato le indicazioni del controllo del traffico. traffico aereo, aperta un'inchiesta dell'autorità australiana per la sicurezza dei trasporti. Prima li travolge in retromarcia, poi torna indietro e li investe nuovamente. È accaduto ieri a Lanzo Torinese, dove un automobilista di 73 anni avrebbe deliberatamente diretto la propria vettura contro un gruppo di ciclisti dopo una lite nata per futili motivi. 4 persone sono rimaste ferite, 2 in maniera seria. Secondo la ricostruzione, dopo il primo investimento, l'uomo avrebbe fatto inversione di marcia, dirigendosi ancora una volta contro il gruppo. Successivamente si è presentato spontaneamente ai carabinieri, è stato arrestato per tentato omicidio e posto agli arresti domiciliari. Patente a 17 anni, 9 multe per eccesso di velocità e possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade e 3 corsie. Sono alcune delle 15 ipotesi di revisione del codice della strada allo studio del Ministero dei Trasporti. Per le superbici a propulsione, utilizzata spesso dai rider, si valuta l'obbligo di casco e contrassegno, possibili anche sanzioni proporzionate all'entità dell'eccesso di velocità. Tra le ipotesi in autostrada, 10 euro di multa per ogni chilometro orario oltre il limite, 100 euro a 140 km orari e 400 a 170 con il limite fissato a 130. Weekend di grande esodo sulle strade italiane, con circa 25 milioni di persone in viaggio verso le località di vacanza. A pesare sulle partenze anche il caro carburanti, benzina vicino a 1,99 euro al litro e gasolio oltre i 2 euro. Secondo il Colacons, rispetto allo scorso anno, il costo aggiuntivo complessivo per gli automobilisti sarà di circa 370 milioni di euro. Resta intenso anche il caldo, con 19 città da bollino rosso, temporali sparsi potrebbero nelle prossime ore portare un po' di sollievo al nord. In chiusura allo sport, tennis, sorpresa al Masters WTA di Toronto, al numero 1 al mondo Arina Sabalenka è stata eliminata agli ottavi dalla russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 16. Alexandrova si è imposta al termine di una battaglia durata 2 ore e 29 minuti con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-4. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Meteo.
5: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sul Leone, tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Il 70° anniversario della strage di Marcinelli in Belgio, segnato ieri anche dalle polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che si sono girati voltando le spalle alla presidente del Senato, La Russa, mentre leggeva il messaggio del capo dello Stato Mattarella. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga: siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti. Le parole del leader regionale dell'FGTB Vincent Pestiot. E a Marcinelle morirono 262 lavoratori, tra cui 136 migranti italiani. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, il richiamo dello stesso Mattarella. Proprio nel pieno delle tensioni tra Roma e Bruxelles, esplose con annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito la crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna, che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia. Controlli attivati dunque negli scali iberici sui voli provenienti dal nostro paese. E interviene Bruxelles: la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi dei due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato l'uomo di 73 anni che con la sua auto ha travolto per 2 volte un gruppo di 6 ciclisti a Lanzo Torinese. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio dell'accaduto, dalla lite che avrebbe preceduto l'investimento fino al secondo passaggio della vettura e la fuga del conducente. Tennis all'ATP di Montreal, Luciano Darderi, ultimo azzurro rimasto in lizza, supera in 3-7 il portoghese Borges e approda ai quarti miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo argentino. Intanto ancora apprensione per Jannik Sinner, che ieri si è sottoposto a un nuovo controllo a J Medical di Torino per un problema al ginocchio. Rimane in dubbio la sua partecipazione al prossimo torneo di Cincinnati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News. Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Non è l'andamento del petrolio a determinare i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, ma è invece un meccanismo speculativo costruito per massimizzare i profitti dell'industria della raffinazione. Ad affermarlo sono Assoutenti e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, i quali hanno analizzato i dati relativi al 2026. Confrontando infatti periodi diversi con una quotazione del greggio pressoché identica, i prezzi alla pompa risultano nettamente differenti. Ad esempio, per quanto concerne il gasolio, si è rilevato che a parità del prezzo del greggio a $80 al barile registrato il 3 marzo scorso, il prodotto costa oggi 38 centesimi in più, nonostante sul prezzo di agosto pesi in senso favorevole l'attuale sconto sulle accise da 17 centesimi di euro al litro, entrato in vigore il 28 luglio, ma mai interamente trasferito agli automobilisti. Pertanto, al netto di quello sconto, il divario reale a parità di costo del barile supera mezzo euro al litro, ossia circa 55 centesimi. La stessa situazione si ripete se si confrontano i prezzi alla pompa ad aprile 2026 e a luglio 2026, quando cioè il petrolio ha raggiunto il picco di $100 al barile. Infatti, depurato dall'effetto sconto sulle accise in vigore sia ad aprile che a luglio, il gasolio il 13 aprile costava 2,404 euro al litro contro i 2,141 euro del 23 luglio. E in entrambe le date il greggio era appunto quotato intorno ai $100 al barile. Questi numeri, spiegano le organizzazioni dei consumatori, dimostrano come le quotazioni del petrolio siano utilizzate come scusa per far salire in modo immediato i listini alla pompa ed evidenziano quindi come non sia il greggio a determinare i prezzi quotidiani dei carburanti. Per queste ragioni si richiede un intervento congiunto degli stati europei che riporti il mercato ai suoi reali costi di produzione. Un'analisi pubblicata dalla Confedilizia segnala che continua in Italia ad aumentare il numero degli immobili ridotti in ruderi. Le cosiddette unità collabenti, ossia i fabbricati totalmente in rovina, hanno infatti raggiunto nel 2025 quota 635.754, con un incremento dell'1,1% rispetto all'anno precedente, quando erano 629.022. Tuttavia, per comprendere pienamente la portata del fenomeno, occorre risalire al 2011, anno in cui venne introdotta l'IMU, l'imposta municipale sugli immobili, quando cioè il numero complessivo dei ruderi ammontava a 278.121 unità. Da allora si è registrato quindi un incremento di circa il 129%, che corrisponde a una vera e propria emergenza. Al degrado materiale, spiega Confedilizia, si accompagna un degrado sociale, visto che questi edifici, per circa il 90% di proprietà di persone fisiche, diventano ruderi spesso per effetto del solo trascorrere del tempo, ma in molti casi anche per azioni volontarie dei proprietari, come la rimozione del tetto, finalizzate a sottrarsi alla tassazione patrimoniale. L'IMU si applica infatti anche agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, fino a quando essi non vengono appunto formalmente classificati come unità collabenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 10 e 19 minuti.
7: News.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia con l'Unione Europea che prova a mediare. Da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri e non si segnalano file o disagi particolari per i viaggiatori. La Farnesina comunque ha rafforzato l'assistenza consolare. Nel frattempo l'Unione Europea prova a mediare contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. I controlli alle frontiere, ha specificato, sono temporanei. La fiducia tra stati membri è la nostra risorsa più preziosa.
10: E ora da Ceuta lo scontro si sposta a Berlino. Secondo il quotidiano La Repubblica, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, in affanno per i sondaggi che danno in ascesa AfD, avrebbe deciso che chi è arrivato nell'Unione Europea dal nostro paese dovrà tornare indietro da noi e richiedere asilo sul nostro territorio. Il 19 agosto la prima richiedente asilo da quasi 4 anni sarà respinta in Italia. Si tratta di una cittadina somala di 22 anni arrivata in Germania a marzo.
11: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi in Ucraina nella notte. Almeno 2 persone sono morte a Kharkiv e 6 sono rimaste ferite a Odessa. Colpita anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove si sono registrate 2 interruzioni di corrente. Intanto Mosca denuncia un attacco di droni ucraini a Belgorod con 13 feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di essere soddisfatto del risultato di un'operazione durata 40 60 giorni, volta a costringere la Russia a porre fine alla guerra.
10: Medio Oriente, resta in bilico l'accordo sullo stretto di Hormuz mediato dall'Oman. Sia Teheran sia Washington propongono condizioni che la controparte sembrerebbe non disposta ad accettare. Finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto, dice il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran Zulkar, elencando le condizioni di Teheran. Stop alla guerra anche contro gli alleati, rimuovere il blocco navale e ritirare le truppe, risarcire il paese, revocare le sanzioni e sbloccare i beni congelati. Il presidente Pezeshkian afferma: bisogna uscire da questa situazione, né guerra né pace, è il momento migliore per un accordo.
11: La Cina si prepara all'arrivo del tifone Dolphin, che ha provocato la cancellazione di oltre 1000 voli, evacuazioni e un'allerta di massimo livello da parte delle autorità. Quasi 1400 voli in entrata e in uscita dai due principali aeroporti passeggeri di Shanghai sono stati cancellati questa mattina, secondo quanto riportato dall'emittente statale CCTV.
10: Ancora afa insopportabile sul nostro paese, nonostante i rovesci sparsi e spesso di forte intensità che hanno colpito il nord Italia. Oggi e domani saranno 19 le città con bollino rosso. La Protezione Civile ha inoltre valutato allerta meteo gialla per oggi in diverse zone di Calabria, Abruzzo, Basilicata e Molise per rischio temporali idraulico ed idrogeologico. Previsti rovesci e temporali localmente intensi, mentre il caldo africano continuerà soprattutto al centro-sud e sulle isole. Previste notti tropicali oltre Ferragosto.
11: È tutto, a più tardi.
7: Meteo.
5: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Viabilità.
6: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
7: News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il 70° anniversario della strage di Marcinelli in Belgio, segnato ieri anche dalle polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che si sono girati voltando le spalle alla presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio del capo dello Stato Mattarella. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga: siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti. Le parole del leader regionale dell'FGT Vincent Pestiot. E a Marcinelle morirono 262 lavoratori, tra cui 136 migranti italiani. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, il richiamo dello stesso Mattarella, proprio nel pieno delle tensioni tra Roma e Bruxelles, esplose con annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito alla crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna, che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia. Controlli attivati dunque negli scali iberici sui voli provenienti dal nostro paese. E interviene Bruxelles: la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi dei due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato l'uomo di 73 anni che con la sua auto ha travolto per due volte un gruppo di 6 ciclisti all'Alto Torinese. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio dell'accaduto, dalla lite che avrebbe preceduto l'investimento fino al secondo passaggio della vettura e la fuga del conducente. Tennis all'ATP di Montreal, Luciano Darderi, ultimo azzurro rimasto in lizza, supera in 3-7 il portoghese Borges e approda ai quarti, miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo-argentino. Intanto ancora apprensione per Jannik Sinner, che ieri si è sottoposto a un nuovo controllo a J Medical di Torino per un problema al ginocchio. Rimane in dubbio la sua partecipazione al prossimo torneo di Cincinnati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
12: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 31 luglio al 7 agosto ha registrato un guadagno del 3,03%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Stellantis, -2,84%, e di Seri Industrial, -16,75%, mentre a crescere sono Leonardo, +5,35%, Saipem, +3,49%, ST Microelectronics +5,45%, Intesa San Paolo +4,48% e Unicredit +3,42%. Positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,84%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance sono state quelle ottenute da Nvidia +11,84% e da Amazon +3,4% e anche da Salesforce +3,98%. Al contrario, le peggiori performance sono risultate quelle portate a casa da Chevron con il -4,80%. In riprese è apparso il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo del 2,02%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata invece la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in perdita dello 0,84%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno del 2,81%. A livello di valute segnaliamo nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dello 0,365%. Le maggiori oscillazioni della scorsa settimana si sono verificate tra un massimo di 1,1572 registrato il 7 agosto e un minimo di 1,1502 registrato invece il 3 agosto. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $78 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 7,44%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $83, diminuendo del 7,18% rispetto alla quotazione dello scorso 31 luglio. Per quanto riguarda il gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno oscillato intorno a un livello compreso tra i 54 e i 59 euro a megawattora, confermando così sul mercato di Amsterdam una fase di stabilizzazione e calando quindi di una percentuale compresa tra il 7,5 e l'8,4%. Sempre per quanto riguarda le materie prime, tra il 31 luglio e il 7 agosto la quotazione dell'oro all'oncia ha superato i $4,350, toccando così il livello più alto degli ultimi 2 mesi. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: GR News. La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 10 e 31 minuti.
16: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che presso il Palazzo Pioli ad Auronzo di Cadore e presso la Galleria Romano Tabacchi di Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, sono in corso di svolgimento i prestigiosi appuntamenti con l'arte e gli esponenti della Tavolozza Cadorina, che accende i riflettori su un movimento che seppe fornire un contributo essenziale all'arte contemporanea e che rientra nell'ambito degli eventi realizzati per il 450° anniversario della morte di Tiziano Vecellio. A Firenze, fino al 25 agosto, a Palazzo Medici Riccardi, sarà invece possibile visitare la mostra Firenze Déco, atmosfere degli anni 20. Un evento che ripercorre uno dei periodi più vivaci del Novecento, quando Firenze si affermò come laboratorio raffinato di arti applicate, moda, design, teatro ed arti decorative. Ci spostiamo adesso ad Amantea, in provincia di Cosenza, dove fino al 12 agosto si ospita la 14ª edizione de La Garimba International Film Festival, il più grande festival del cortometraggio in Italia. La manifestazione non si compone di sole proiezioni, ma comprende anche laboratori, incontri e performance capaci di vivacizzare il festival. Concludiamo nell'incantevole borgo di Fiume Freddo Bruzio, sempre in provincia di Cosenza, dove il 21, 22 e 23 agosto torna l'evento Borgo Divino, la rassegna enologica itinerante promossa dal circuito nazionale I Borghi Più Belli d'Italia. Sarà l'occasione per degustare alcune eccellenze vinicole, abbinando ad una selezione delle migliori etichette regionali e nazionali un assaggio di prodotti tipici, oltre alla visita ai luoghi della cultura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
2: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ieri il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, con la morte di 262 lavoratori, in gran parte migranti italiani. Sentiamo Laura Supino.
3: Ben 136 furono i migranti italiani morti nell'incendio esploso nella grande miniera di carbone. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, richiamo di Mattarella per questo 70° anniversario della strage. Marcinelle, simbolo del sacrificio e del rispetto delle regole dei nostri emigrati, il messaggio di Meloni. Non sono mancate polemiche. Fratelli d'Italia ha accusato la delegazione della CGIL di essersi girata mentre il presidente del Senato La Russa leggeva durante la cerimonia nel Bois du Cazier proprio il messaggio di Mattarella. Gesto grave e vergognoso, la condanna di Meloni, mentre nega tutto il segretario della CGIL Landini. Il sindacato non volta mai le spalle. L'appello e le polemiche, mentre tra Italia e Spagna si consuma uno strappo gravissimo proprio sul tema immigrazione. Madrid ha ripristinato i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia, in risposta alla stessa misura adottata da Roma contro la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta.
2: E a chiudere, le polemiche almeno tra governo e CGIL sulla protesta inscenata durante le commemorazioni è intervenuto un sindacato belga. Siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti e per noi Fratelli d'Italia è un partito di estrema destra, fa sapere il leader regionale dell'FGTB, Pestio. Intanto la Commissione europea prova a mediare nella schermaglia tra Roma e Madrid esplosa con l'annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito alla crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna, che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia. Controlli attivati anche negli aeroporti spagnoli sui voli provenienti dal nostro paese. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato l'assistenza ai connazionali diretti in Spagna. La fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi di due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Sarà Diana Bianchedi, ex olimpionica del Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capodelegazione della Nazionale di Calcio. Jenny De Gaetano.
4: La rivoluzione femminile, targata Giovanni Malagò. Diana Bianchedi, olimpionica nel Fioretto a Barcellona 92, Sydney 2000, vicepresidente del CONI, ricoprirà il ruolo di capodelegazione della Nazionale, appartenuto in precedenza, tra gli altri, ai Totem Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gigi Buffon. Il calcio non deve essere più percepito come una realtà a parte. parte, Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Le parole del numero uno della FIGC in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, aggiungendo: è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi. Sento energia e positività per fare qualcosa di importante. Nell'occasione Malagò è tornato anche sulla tormentata scelta del CT. Dal caso Pirlo era tutto fatto, non ci ho dormito. Alla breve esperienza di Maldini e Leonardo ci parlerò dopo le vacanze, ha detto, per finire all'investitura di Roberto Mancini. È l'uomo giusto, non siamo amici. Ha firmato il contratto in meno di due minuti, quasi senza leggerlo, ha spiegato, ringraziando infine Antonio Conte, l'uomo che era desiderato dalla Serie A. Ha sempre parlato con l'atteggiamento di chi vuole il bene della nazionale, ha detto Malagò, noi non lo abbiamo mai contattato.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
16: Meteo.
5: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sul Leone, tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
16: News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Il 70° anniversario della strage di Marcinelli in Belgio, segnato ieri anche dalle polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che si sono girati voltando le spalle alla presidente del Senato, La Russa, mentre leggeva il messaggio del capo dello Stato Mattarella. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga: siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti. Le parole del leader regionale dell'FGTB Vincent Pestiot. E a Marcinelle morirono 262 lavoratori, tra cui 136 migranti italiani. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, il richiamo dello stesso Mattarella, proprio nel pieno delle tensioni tra Roma e Bruxelles, esplose con annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito alla crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna, che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia, controlli attivati dunque negli scali iberici sui voli provenienti dal nostro paese. E interviene Bruxelles: la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi dei due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato l'uomo di 73 anni che con la sua auto ha travolto per due volte un gruppo di sei ciclisti all'Alto Torinese. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio dell'accaduto, dalla lite che avrebbe preceduto l'investimento fino al secondo passaggio della vettura e la fuga del conducente. Tennis all'ATP di Montreal, Luciano Darderi, ultimo azzurro rimasto in lizza, supera in 3-7 il portoghese Borges e approda ai quarti miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo argentino. Intanto ancora apprensione per Jannik Sinner, che ieri si è sottoposto a un nuovo controllo a J Medical di Torino per un problema al ginocchio. Rimane in dubbio la sua partecipazione al prossimo torneo di Cincinnati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
16: Viabilità.
6: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
16: L'almanacco del giorno.
0: Oggi domenica 9 agosto, San Romano Martire, il sole sorge a Roma alle 6:08 e tramonta alle 20:18. A Milano sorge invece alle 6:15 e tramonta alle 20:41. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1173 iniziano i lavori di costruzione della Torre di Pisa. Nel 1892 Thomas Edison ottiene il brevetto per il telegrafo bidirezionale. Nel 1969 i membri di una setta capeggiata da Charles Satana Manson uccidono in una villa di Hollywood 5 persone, tra cui l'attrice Sharon Tate, moglie del regista Roman Polanski. Nel 1986 i Queen tengono a Knebworth il loro ultimo concerto con il frontman Freddie Mercury. Facciamo adesso i nostri auguri all'attore napoletano Tony Servillo, che compie oggi 66 anni. Servillo figura senz'altro tra gli interpreti del cinema italiano più apprezzati all'estero ed è altrettanto noto come regista teatrale. Fin da giovanissimo si appassiona al teatro nel segno della tradizione di Edoardo De Filippo e stringe un'intensa collaborazione con il regista Mario Martone, insieme al quale, tra l'altro, fonda Teatri Uniti, di cui è tuttora direttore artistico. Lo stesso Martone, nel 1992, lo fa debuttare nel cinema con l'opera Morte di un matematico napoletano, per poi scritturarlo anche per altri 3 film. Tuttavia la più completa consacrazione di Tony Servillo nel mondo della celluloide avviene attraverso il sodalizio artistico con Paolo Sorrentino e con le sue pellicole d'autore, come Le conseguenze dell'amore, che nel 2005 gli vale i primi Davide di Donatello e Nastro d'argento. Questi riconoscimenti artistici gli faranno guadagnare popolarità anche a livello internazionale, soprattutto quando con il film Gomorra, tratto dall'omonimo bestseller di Roberto Saviano, verrà premiato nel 2008 dalla giuria al 61esimo Festival di Cannes. Altrettanti consensi riceverà anche interpretando Il Divo, ispirato alla vita politica di Giulio Andreotti e sempre sotto la regia di Paolo Sorrentino. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 10 e 42 minuti.
12: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento. La settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 31 luglio al 7 agosto ha registrato un guadagno del 3,03%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Stellantis, meno 2,84%, e di Seri Industrial, meno 16,75%, mentre a crescere sono Leonardo, più 5,35%, Saipem, più 3,49%, ST Microelectronics più 5,45, Intesa San Paolo più 4,48 e Unicredit più 3,42%. Positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,84%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance sono state quelle ottenute da Nvidia più 11,84% e da Amazon più 3,4% e anche da Salesforce più 3,98%. Al contrario, le peggiori performance sono risultate quelle portate a casa da Chevron, con il meno 4,80%. In riprese è apparso il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo del 2,02%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata invece la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in perdita dello 0,84%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno del 2,81%. A livello di valute segnaliamo nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dello 0,365%. Le maggiori oscillazioni della scorsa settimana si sono verificate tra un massimo di 1,1572 registrato il 7 agosto e un minimo di 1,1502 registrato invece il 3 agosto. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $78 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 7,44%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $83, diminuendo del 7,18% rispetto alla quotazione dello scorso 31 luglio. Per quanto riguarda il gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno oscillato intorno a un livello compreso tra i 54 e i 59 euro a megawattora, confermando così sul mercato di Amsterdam una fase di stabilizzazione e calando quindi di una percentuale compresa tra il 7,5 e l'8,4%. Sempre per quanto riguarda le materie prime, tra il 31 luglio e il 7 agosto, la quotazione dell'oro all'oncia ha superato i 4.350 dollari, toccando così il livello più alto degli ultimi due mesi. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Meteo.
5: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
16: News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Il 70° anniversario della strage di Marcinelli in Belgio, segnato ieri anche dalle polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che si sono girati voltando le spalle alla presidente del Senato, La Russa, mentre leggeva il messaggio del capo dello Stato Mattarella. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga: siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti. Le parole del leader regionale dell'FGTB Vincent Pestiot. E a Marcinelle morirono 262 lavoratori, tra cui 136 migranti italiani. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, il richiamo dello stesso Mattarella, proprio nel pieno delle tensioni tra Roma e Bruxelles, esplose con annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito la crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna, che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia, controlli attivati dunque negli scali iberici sui voli provenienti dal nostro paese. E interviene Bruxelles: la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi dei due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato l'uomo di 73 anni che con la sua auto ha travolto per due volte un gruppo di 6 ciclisti all'Alto Torinese. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio dell'accaduto, dalla lite che avrebbe preceduto l'investimento fino al secondo passaggio della vettura e la fuga del conducente. Tennis all'ATP di Montreal, Luciano Darderi, ultimo azzurro rimasto in lizza, supera in 3-7 il portoghese Borges e approda ai quarti miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo argentino. Intanto ancora apprensione per Jannik Sinner, che ieri si è sottoposto a un nuovo controllo a J Medical di Torino per un problema al ginocchio. Rimane in dubbio la sua partecipazione al prossimo torneo di Cincinnati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
15: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
16: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Non è l'andamento del petrolio a determinare i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, ma è invece un meccanismo speculativo costruito per massimizzare i profitti dell'industria della raffinazione. Ad affermarlo sono Assoutenti e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, i quali hanno analizzato i dati relativi al 2026. Confrontando infatti periodi diversi con una quotazione del greggio pressoché identica, i prezzi alla pompa risultano nettamente differenti. Ad esempio, per quanto concerne il gasolio, si è rilevato che a parità del prezzo del greggio a 80 dollari al barile registrato il 3 marzo scorso, il prodotto costa oggi 38 centesimi in più, nonostante sul prezzo di agosto pesi in senso favorevole l'attuale sconto sulle accise da 17 centesimi di euro al litro, entrato in vigore il 28 luglio, ma mai interamente trasferito agli automobilisti. Pertanto, al netto di quello sconto, il divario reale a parità di costo del barile supera mezzo euro al litro, ossia circa 55 centesimi. La stessa situazione si ripete se si confrontano i prezzi alla pompa ad aprile 2026 e a luglio 2026, quando cioè il petrolio ha raggiunto il picco di 100 dollari al barile. Infatti, depurato dall'effetto sconto sulle accise in vigore sia ad aprile che a luglio, il gasolio il 13 aprile costava 2,404 euro al litro contro i 2,141 euro del 23 luglio. E in entrambe le date il greggio era appunto quotato intorno intorno ai $100 al barile. Questi numeri, spiegano le organizzazioni dei consumatori, dimostrano come le quotazioni del petrolio siano utilizzate come scusa per far salire in modo immediato i listini alla pompa ed evidenziano quindi come non sia il greggio a determinare i prezzi quotidiani dei carburanti. Per queste ragioni si richiede un intervento congiunto degli Stati europei che riporti il mercato ai suoi reali costi di produzione. Un'analisi pubblicata dalla Confedilizia segnala che continua in Italia ad aumentare il numero degli immobili ridotti in ruderi. Le cosiddette unità collabenti, ossia i fabbricati totalmente in rovina, hanno infatti raggiunto nel 2025 quota 635.754, con un incremento dell'1,1% rispetto all'anno precedente, quando erano 629.022. Tuttavia, per comprendere pienamente la portata del fenomeno, occorre risalire al 2011, anno in cui venne introdotta l'IMU, l'imposta municipale sugli immobili, quando cioè il numero complessivo dei ruderi ammontava a 278.121 unità. Da allora si è registrato quindi un incremento di circa il 129%, che corrisponde a una vera e propria emergenza. Al degrado materiale, spiega Confedilizia, si accompagna un degrado sociale, visto che questi

0: se non vengono appunto formalmente classificati come unità collabenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 10 e 52 minuti.
1: News.
3: Bentrovati ad ascolto. Dalla redazione restano tesi i rapporti tra Roma e Madrid. Sono scattati dalla mezzanotte di ieri controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli sui viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure adottate da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Al momento non si registrano particolari disagi. Le verifiche interessano a Campione tra il 5 e il 15% dei passeggeri. La Farnesina ha comunque rafforzato l'assistenza consolare. Bruxelles prova a mediare. Il commissario europeo Brunner ha contattato i ministri dell'interno italiano e spagnolo. Entrambi avrebbero confermato il carattere temporaneo dei controlli. Mattarella richiama intanto al rispetto della dignità delle persone nella gestione dei flussi migratori. Secondo Repubblica, inoltre, la Germania sarebbe pronta a espellere verso l'Italia i migranti sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il primo trasferimento sarebbe previsto il 19 agosto e riguarderebbe una giovane somala. Teheran detta agli Stati Uniti le condizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran chiede la fine delle ostilità anche contro i propri alleati, la rimozione del blocco navale, il ritiro delle truppe, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e un risarcimento. Il presidente Pezeshkian apre però la diplomazia. Il momento, dice, di uscire dalla situazione di né guerra né pace, raggiungere un accordo. Intanto brucia un impianto di gas in Arabia Saudita, mentre gli Houthi tornano a minacciare Riyadh. Resta alta anche la tensione in Ucraina. Raid russi hanno colpito Kharkiv e Odessa, provocando morti e feriti, mentre Kiev ha bombardato Belgorod in territorio russo. Paura all'aeroporto di Sydney, dove due aerei di linea hanno sfiorato la collisione. Un Airbus A320 della Jetstar in fase di rullaggio è stato costretto ad una brusca frenata per evitare un Boeing 777 della Qatar Airways che veniva trainato sulla pista. Un membro dell'equipaggio dell'Airbus è rimasto ferito e l'incidente ha provocato ritardi nello scalo. Secondo i primi accertamenti, il mezzo che stava trainando il Boeing non avrebbe rispettato le indicazioni del controllo del traffico aereo. Aperta un'inchiesta dell'autorità australiana per la sicurezza dei trasporti. Prima li travolge in retromarcia, poi torna indietro e li investe nuovamente. Accaduto ieri a Lanzo Torinese, dove un automobilista di 73 anni avrebbe deliberatamente diretto la propria vettura contro un gruppo di ciclisti dopo una lite nata per futili motivi. Quattro persone sono rimaste ferite, due in maniera seria. Secondo la ricostruzione, dopo il primo investimento l'uomo avrebbe fatto inversione di marcia dirigendosi ancora una volta contro il gruppo. Successivamente si è presentato spontaneamente ai carabinieri, è stato arrestato per tentato omicidio e posto agli arresti domiciliari. Patente a 17 anni, 9 multe per eccesso di velocità e possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade 3 corsie sono alcune delle 15 ipotesi di revisione del codice della strada allo studio del Ministero dei Trasporti. Per le superbici a propulsione utilizzata spesso dai rider si valuta l'obbligo di casco e contrassegno, possibile anche sanzioni proporzionate all'entità dell'eccesso di velocità. Tra le ipotesi in autostrada, 10 euro di multa per ogni chilometro orario oltre il limite, 100 euro 140 km orari e 400 a 170 con il limite fissato a 130. Weekend di grande esodo sulle strade italiane con circa 25 milioni di persone in viaggio verso le località di vacanza. A pesare sulle partenze anche il caro carburanti, benzina vicino a 1,99 euro al litro e gasolio oltre i 2 euro. Secondo il Colacons, rispetto allo scorso anno il costo aggiuntivo complessivo per gli automobilisti sarà di circa 370 milioni di euro. Resta intenso anche il caldo con 19 città da bollino rosso, temporali sparsi potrebbero nelle prossime ore portare un po' di sollievo al nord. In chiusura allo sport, tennis, sorpresa al Masters WTA di Toronto. Al numero 1 al mondo Arina Sabalenka è stata eliminata agli ottavi dalla russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 16. Alexandrova si è imposta al termine di una battaglia durata 2 ore e 29 minuti con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-4. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
4: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sol leone, tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Il 70° anniversario della strage di Marcinelli in Belgio, segnato ieri anche dalle polemiche per il gesto

0: di alcuni sindacalisti che si sono girati voltando le spalle al presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio del capo dello Stato Mattarella. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga: siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti. Le parole del leader regionale dell'FGTB Vincent Pestiot. E a Marcinelle morirono 262 lavoratori, tra cui 136 migranti italiani. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, il richiamo dello stesso Mattarella. Proprio nel pieno delle tensioni tra Roma e Bruxelles esplose con annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito la crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna, che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia. Controlli attivati dunque negli scali iberici sui voli provenienti dal nostro paese. E interviene Bruxelles: la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni e la migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi dei due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato l'uomo di 73 anni che con la sua auto ha travolto per due volte un gruppo di sei ciclisti all'Alto Torinese. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio dell'accaduto, dalla lite che avrebbe preceduto l'investimento fino al secondo passaggio della vettura e la fuga del conducente. Tennis all'ATP di Montreal, Luciano Darderi, ultimo azzurro rimasto in lizza, supera in 3-7 il portoghese Borges e approda ai quarti, miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo argentino. Intanto ancora apprensione per Jannik Sinner, che ieri si è sottoposto a un nuovo controllo a J-Medical di Torino per un problema al ginocchio. Rimane in dubbio la sua partecipazione al prossimo torneo di Cincinnati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Viabilità.
2: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta. GR News.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo 19.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11.
1: News.
5: Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
6: Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. I servizi italiani starebbero monitorando il passaparola in vista del nuovo esodo che potrebbe esserci entro il 15 agosto.
5: Resta alta intanto la tensione tra Spagna e Italia, con l'Unione Europea che prova a mediare. Da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri e non si segnalano file o disagi particolari per i viaggiatori. La Farnesina comunque ha rafforzato l'assistenza consolare. Nel frattempo l'Unione Europea prova a mediare. Contatti tra il commissario Bruno Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. I controlli alle frontiere, ha specificato, sono temporanei. La fiducia tra Stati membri è la nostra risorsa più preziosa.
6: Il Medio Oriente resta in bilico. L'accordo sullo stretto di Hormuz mediato dall'Oman. Sia Teheran sia Washington propongono condizioni che la controparte sembrerebbe non disposta ad accettare. Finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto, dice il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, Zulkadr, elencando le condizioni di Teheran. Stop alla guerra anche contro gli alleati, rimuovere il blocco navale, ritirare le truppe, risarcire il paese, revocare le sanzioni e sbloccare i beni congelati. Il presidente Pezeshkian afferma: bisogna uscire da questa situazione, né guerra né pace. È il momento migliore per un accordo.
5: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi in Ucraina nella notte. Almeno 2 persone sono morte a Kharkiv e 6 sono rimaste ferite a Odessa. Colpita anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove si sono registrate 2 interruzioni di corrente. Intanto Mosca denuncia un attacco di droni ucraini a Belgorod con 13 feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di essere soddisfatto del risultato di un'operazione durata 40 giorni, volta a costringere la Russia a porre fine alla guerra.
6: La costa orientale della Cina si prepara oggi all'arrivo del tifone Dolphin, che ha provocato la cancellazione di oltre 1000 voli, evacuazioni e un'allerta di massimo livello da parte delle autorità. Quasi 1400 voli in entrata e in uscita dai 2 principali aeroporti passeggeri di Shanghai sono stati cancellati questa mattina. Il tifone, che ha portato forti piogge e venti impetuosi a Okinawa, in Giappone, nei giorni scorsi, dovrebbe toccare terra tra la tarda serata di oggi e le prime ore di domani nello Zhejiang o nella vicina provincia del Fujian.
5: Lo sport. Una notte storica per l'Italia ai mondiali under 20 di atletica leggera Eugene. 3 ori azzurri in una sola giornata dopo che erano stati raccolti 6 nei 40 anni precedenti. A scrivere la storia per prima era stata Serena Di Fabio, vittoriosa nel pomeriggio nella marcia 5000 metri. Altre 2 imprese nella notte italiana, a partire da Daniele Inzoli, che trionfa nel salto in lungo con 7,97. L'ultimo italiano a imporsi nel lungo era stato Andrew Howe nel 2004 a Grosseto. Oro anche alla 4% mista azzurra, con record del mondo.
6: È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
7: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sol leone, tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport.
5: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva. La vicepresidente del CONI e pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente della FIGC Giovanni Malagò, specificando: Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Essere vicepresidente vicaria del CONI e allo stesso tempo il volto istituzionale dell'Italia del pallone è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi, dice Malagò, parlando di una rivoluzione culturale. Daniele Inzoli nel salto in lungo maschile, la staffetta 4% composta da Edwin Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini e Kelly Dualla hanno conquistato 2 fantastiche medaglie d'oro nella notte italiana della 4ª giornata dei mondiali under 20 di Eugene, con il primo che ha vinto grazie a una miglior misura di 7,97, mentre i 4 ragazzi azzurri si sono imposti con il tempo di 41,21, che rappresenta anche il nuovo record del mondo di categoria della nuovissima disciplina introdotto quest'anno da World Athletics. Jorge Martín domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo, ieri scattato dalla pole, è rimasto al comando dal primo all'ultimo giro, precedendo Ogura e Bezzecchi, che hanno completato un altro tris Aprilia. Quarto Alex Marquez, seguito da Di Gian Antonio e Acosta. In difficoltà le Ducati Factory. Marc Marquez ha chiuso nono dopo aver perso diverse posizioni nel finale, mentre Bagnaia è arrivato 17esimo. Oggi alle 14 la gara lunga. Il tennis Masters 1000 di Montreal. Gioia e soddisfazioni per Luciano Darderi. Il numero 19 del ranking ATP conquista l'accesso ai quarti di finale. L'italiano batte in 3 set il portoghese Nuno Borges, che aveva trionfato nel primo. Darderi sfiderà il vincitore tra Brandon Nakashima e Riedernesh. Si tratta del primo quarto di finale in carriera in un Masters 1000 per Darderi. Sfuma il sogno mondiale di Etinoso Oliha. Nella Tri Arena di Dublino l'italiano viene battuto ai punti da Aaron McKenna, nuovo campione del mondo IBF dei pesi medi. Verdetto unanime dei giudici: 118 chiamato 110, 117, 111, 116, 112. L'irlandese ha controllato soprattutto la seconda parte del match, sfruttando jab, maggiore allungo e precisione. Per Olia arriva la prima sconfitta da professionista. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 11:06.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 31 luglio al 7 agosto ha registrato un guadagno del 3,03%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Stellantis, meno 2,84%, e di Seri Industrial, meno 16,75%, mentre a crescere sono Leonardo, più 5,35%, Saipem, più 3,49%, ST Microelectronics più 5,45, Intesa San Paolo più 4,48 e Unicredit più 3,42%. Positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,84%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance sono state quelle ottenute da Nvidia più 11,84% e da Amazon più 3,4% e anche da Salesforce più 3,98%. Al contrario, le peggiori performance sono risultate quelle portate a casa da Chevron, con il meno 4,80%. In ripresa è apparso il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo del 2,02%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata invece la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in perdita dello 0,84%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno del 2,81%. A livello di valute segnaliamo nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dello 0,365%. Le maggiori oscillazioni della scorsa settimana si sono verificate tra un massimo di 1,1572 registrato il 7 agosto e un minimo di 1,1502 registrato invece il 3 agosto. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $78 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 7,44%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $83, diminuendo del 7,18% rispetto alla quotazione dello scorso 31 luglio. Per quanto riguarda il gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno oscillato intorno a un livello compreso tra i 54 e i 59 euro a megawattora, confermando così sul mercato di Amsterdam una fase di stabilizzazione e calando quindi di una percentuale compresa tra il 7,5 e l'8,4%. Sempre per quanto riguarda le materie prime, tra il 31 luglio e il 7 agosto la quotazione dell'oro all'oncia ha superato i $4,350, toccando così il livello più alto degli ultimi 2 mesi. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Sport.
5: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva. La vicepresidente del CONI e pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente della FIGC Giovanni Malagò, specificando: Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Essere vicepresidente vicaria del CONI e allo stesso tempo il volto istituzionale dell'Italia del pallone è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi, dice Malagò, parlando di una rivoluzione culturale. Daniele Inzoli nel Santo e Lungo maschile, la staffetta 4%, composta da Edwin Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini e Kelly Dualla, hanno conquistato due fantastiche medaglie d'oro nella notte italiana della quarta giornata dei mondiali Under 20 di Eugene, con il primo che ha vinto grazie a una miglior misura di 7,97, mentre i quattro ragazzi azzurri si sono imposti con il tempo di 41,21, che rappresenta anche il nuovo record del mondo di categoria della nuovissima disciplina introdotto quest'anno da World Athletics. Jorge Martín domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo, ieri scattato dalla pole, è rimasto al comando dal primo all'ultimo giro, precedendo Ogura e Bezzecchi, che hanno completato un altro tris Aprilia. Quarto Alex Marquez, seguito da Di Gian Antonio e Acosta, in difficoltà le Ducati Factory. Marc Marquez ha chiuso nono dopo aver perso diverse posizioni nel finale, mentre Bagnaia è arrivato 17esimo. Oggi alle 14 la gara lunga. Il tennis Masters 1000 di Montreal, gioia e soddisfazioni per Luciano Darderi. Il numero 19 del ranking ATP conquista l'accesso ai quarti di finale. L'italiano batte in tre set il portoghese Nuno Borges, che aveva trionfato nel primo. Darderi sfiderà il vincitore tra Brandon Nakashima e Riedernesh. Si tratta del primo quarto di finale in carriera in un Masters 1000 per Darderi. Sfuma il sogno mondiale di Etinoso Oliha. Nella Tri Arena di Dublino l'italiano viene battuto ai punti da Aaron McKenna, nuovo campione del mondo IBF dei pesi medi. Verdetto unanime dei giudici: 118-110, 117-111, 116-112. L'irlandese ha controllato soprattutto la seconda parte del match, sfruttando jab maggiore allungo e precisione. Per Olia arriva la prima sconfitta da professionista. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
10: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Non è l'andamento del petrolio a determinare i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, ma è invece un meccanismo speculativo costruito per massimizzare i profitti dell'industria della raffinazione. Ad affermarlo sono Assoutenti e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, i quali hanno analizzato i dati relativi al 2026. Confrontando infatti periodi diversi con una quotazione del greggio pressoché identica, i prezzi alla pompa risultano nettamente differenti. Ad esempio, per quanto concerne il gasolio, si è rilevato che a parità del prezzo del greggio a $80 al barile registrato il 3 marzo scorso, il prodotto costa oggi 38 centesimi in più, nonostante sul prezzo di agosto pesi in senso favorevole l'attuale sconto sulle accise da 17 centesimi di euro al litro, entrato in vigore il 28 luglio, ma mai interamente trasferito agli automobilisti. Pertanto, al netto di quello sconto, il divario reale a parità di costo del barile supera mezzo euro al litro, ossia circa 55 centesimi. La stessa situazione si ripete se si confrontano i prezzi alla pompa ad aprile 2026 e a luglio 2026, quando cioè il petrolio ha raggiunto il picco di $100 al barile. Infatti, depurato dall'effetto sconto sulle accise in vigore sia ad aprile che a luglio, il gasolio il 13 aprile costava 2,404 euro al litro contro i 2,141 euro del 23 luglio. E in entrambe le date il greggio era appunto quotato intorno ai $100 al barile. Questi numeri, spiegano le organizzazioni dei consumatori, dimostrano come le quotazioni del petrolio siano utilizzate come scusa per far salire in modo immediato i listini alla pompa ed evidenziano quindi come non sia il greggio a determinare i prezzi quotidiani dei carburanti. Per queste ragioni si richiede un intervento congiunto degli stati europei che riporti il mercato ai suoi reali costi di produzione. Un'analisi pubblicata dalla Confedilizia segnala che continua in Italia ad aumentare il numero degli immobili ridotti in ruderi. Le cosiddette unità collabenti, ossia i fabbricati totalmente in rovina, hanno infatti raggiunto nel 2025 quota 635.754, con un incremento dell'1,1% rispetto all'anno precedente, quando erano 629.022. Tuttavia, per comprendere pienamente la portata del fenomeno, occorre risalire al 2011, anno in cui venne introdotta l'IMU, l'imposta municipale sugli immobili, quando cioè il numero complessivo dei ruderi ammontava a 278.121 unità. Da allora si è registrato quindi un incremento di circa il 129%, che corrisponde a una vera e propria emergenza. Al degrado materiale, spiega Confedilizia, si accompagna un degrado sociale, visto che questi edifici, per circa il 90% di proprietà di persone fisiche, diventano ruderi spesso per effetto del solo trascorrere del tempo, ma in molti casi anche per azioni volontarie dei proprietari, come la rimozione detrazione del tetto, finalizzate a sottrarsi alla tassazione patrimoniale. L'IMU si applica infatti anche agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, fino a quando essi non vengono appunto formalmente classificati come unità collabenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 11 e 16 minuti.
1: News.
10: Bentrovati ad ascolto. Dalla redazione restano tesi i rapporti tra Roma e Madrid. Sono scattati dalla mezzanotte di ieri controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli sui viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure adottate da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Al momento non si registrano particolari disagi. Le verifiche interessano a campione tra il 5 e il 15% dei passeggeri. La Farnesina ha comunque rafforzato l'assistenza consolare. Bruxelles prova a mediare. Il commissario europeo Brunner ha contattato i ministri dell'interno italiano e spagnolo. Entrambi avrebbero confermato il carattere temporaneo dei controlli. Mattarella richiama intanto al rispetto della dignità delle persone nella gestione dei flussi migratori. Secondo Repubblica, inoltre, la Germania sarebbe pronta a espellere verso l'Italia i migranti sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il primo trasferimento sarebbe previsto il 19 agosto e riguarderebbe una giovane somala. Teheran detta agli Stati Uniti le condizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran chiede la fine delle ostilità anche contro i propri alleati, la rimozione del blocco navale, il ritiro delle truppe, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e un risarcimento. Il presidente Pezeschian apre però la diplomazia. Il momento, dice, di uscire dalla situazione di né guerra né pace e raggiungere un accordo. Intanto brucia un impianto di gas in Arabia Saudita, mentre gli Houthi tornano a minacciare Riyadh. Resta alta anche la tensione in Ucraina. Raid russi hanno colpito Kharkiv e Odessa, provocando morti e feriti, mentre Kiev ha bombardato Belgorod in territorio russo. Paura all'aeroporto di Sydney, dove due aerei di linea hanno sfiorato la collisione. Un Airbus A320 della Jetstar in fase di rullaggio è stato costretto ad una brusca frenata per evitare un Boeing 777 della Qatar Airways che veniva trainato sulla pista. Un membro dell'equipaggio dell'Airbus è rimasto ferito e l'incidente ha provocato ritardi nello scalo. Secondo i primi accertamenti, il mezzo che stava trainando il Boeing non avrebbe rispettato le indicazioni del controllo del traffico aereo. Aperta un'inchiesta dell'autorità australiana per la sicurezza dei trasporti. Prima li travolge in retromarcia, poi torna indietro e li investe nuovamente. Accaduto ieri a Lanzo Torinese, dove un automobilista di 73 anni avrebbe deliberatamente diretto la propria vettura contro un gruppo di ciclisti dopo una lite nata per futili motivi. Quattro persone sono rimaste ferite, due in maniera seria. Secondo la ricostruzione, dopo il primo investimento l'uomo avrebbe fatto inversione di marcia dirigendosi ancora una volta contro il gruppo. Successivamente si è presentato spontaneamente ai carabinieri, è stato arrestato per tentato omicidio e posto agli arresti domiciliari. Patente a 17 anni, 9 multe per eccesso di velocità e possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade e 3 corsie. Sono alcune delle 15 ipotesi di revisione del codice della strada allo studio del Ministero dei Trasporti. Per le superbici a propulsione utilizzata spesso dai rider si valuta l'obbligo di casco e contrassegno, possibili anche sanzioni proporzionate all'entità dell'eccesso di velocità. Tra le ipotesi in autostrada, 10 euro di multa per ogni chilometro orario oltre il limite, 100 euro a 140 km orari e 400 a 170 con il limite fissato a 130. Weekend di grande esodo sulle strade italiane, con circa 25 milioni di persone in viaggio verso le località di vacanza. A pesare sulle partenze anche il caro carburanti, benzina vicino a 1,99 euro al litro e gasolio oltre i 2 euro. Secondo il Codacons, rispetto allo scorso anno, il costo aggiuntivo complessivo per gli automobilisti sarà di circa 370 milioni di euro. Resta intenso anche il caldo, con 19 città da bollino rosso, temporali sparsi potrebbero nelle prossime ore portare un po' di sollievo al nord. In chiusura allo sport, tennis, sorpresa al Masters WTA di Toronto. Al numero 1 al mondo, Arina Sabalenka è stata eliminata agli ottavi dalla russa Ekaterina Aleksandrova, testa di serie numero 16. Aleksandrova si è imposta al termine di una battaglia durata 2 ore e 29 minuti con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-4. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
7: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana, altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sol leone, tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: sport.
5: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva. La vicepresidente del CONI e pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente della FIGC Giovanni Malagò, specificando: Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Essere vicepresidente vicaria del CONI e allo stesso tempo il volto istituzionale dell'Italia del pallone è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi, dice Malagò, parlando di una rivoluzione culturale. Daniele Inzoli nel salto in lungo maschile, la staffetta 4%, composta da Edwin Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini e Kelly Dualla, hanno conquistato due fantastiche medaglie d'oro nella notte italiana della quarta giornata dei mondiali Under 20 di Eugene, con il primo che ha vinto grazie a una miglior misura di 7,97, mentre i quattro ragazzi azzurri si sono imposti con il tempo di 41,21, che rappresenta anche il nuovo record del mondo di categoria della nuovissima disciplina introdotto quest'anno da World Athletics. Jorge Martín domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo, ieri scattato dalla pole, è rimasto al comando dal primo all'ultimo giro, precedendo Ogura e Bezzecchi, che hanno completato un altro tris Aprilia. Quarto Alex Marquez, seguito da Di Giannantonio e Acosta, in difficoltà le Ducati Factory. Marc Marquez ha chiuso nono dopo aver perso diverse posizioni nel finale, mentre Bagnaia è arrivato 17esimo. Oggi alle 14 la gara lunga. Il tennis Masters 1000 di Montreal, gioia e soddisfazioni per Luciano Darderi. Il numero 19 del ranking ATP conquista l'accesso ai quarti di finale. L'italiano batte in tre set il portoghese Nuno Borges, che aveva trionfato nel primo. Darderi sfiderà il vincitore tra Brandon Nakashima e Riedernes. Si tratta del primo quarto di finale in carriera in un Masters 1000 per Darderi. Sfuma il sogno mondiale di Etinoso Oliha. Nella Tri Arena di Dublino l'italiano viene battuto ai punti da Aaron McKenna, nuovo campione del mondo IBF dei pesi medi. Verdetto unanime dei giudici: 118-110, 117-111, 116-112. L'irlandese ha controllato soprattutto la seconda parte del match, sfruttando jab maggiore allungo e precisione. Per Olia arriva la prima sconfitta da professionista. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
11: News.
5: Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
6: Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. I servizi italiani starebbero monitorando il passaparola in vista del nuovo esodo che potrebbe esserci entro il 15 agosto.
5: Resta alta intanto la tensione tra Spagna e Italia, con l'Unione Europea che prova a mediare. Da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri e non si segnalano file o disagi particolari per i viaggiatori. La Farnesina comunque ha rafforzato l'assistenza consolare. Nel frattempo l'Unione Europea prova a mediare. Contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. I controlli alle frontiere, ha specificato, sono temporanei. La fiducia tra stati membri è la nostra risorsa più preziosa.
6: Il Medio Oriente resta in bilico. L'accordo sullo stretto di Hormuz è mediato dall'Oman. Sia Teheran sia Washington propongono condizioni che la controparte sembrerebbe non disposta ad accettare. Finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto, dice il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, Zulkadr, elencando le condizioni di Teheran. Stop alla guerra anche contro gli alleati, rimuovere il blocco navale, ritirare le truppe, risarcire il paese, revocare le sanzioni e sbloccare i beni congelati. Il presidente Pezeschian afferma: bisogna uscire da questa situazione, né guerra né pace, è il momento migliore per un accordo.
5: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi in Ucraina nella notte. Almeno 2 persone sono morte a Kharkiv e 6 sono rimaste ferite a Odessa. Colpita anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove si sono registrate 2 interruzioni di corrente. Intanto Mosca denuncia un attacco di droni ucraini a Belgorod con 13 feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di essere soddisfatto del risultato di un'operazione durata 40 giorni, volta a costringere la Russia a porre fine alla guerra.
6: La costa orientale della Cina si prepara oggi all'arrivo del tifone Dolphin, che ha provocato la cancellazione di oltre 1000 voli, evacuazioni e un'allerta di massimo livello da parte delle autorità. Quasi 1400 voli in entrata e in uscita dai 2 principali aeroporti passeggeri di Shanghai sono stati cancellati questa mattina. Il tifone, che ha portato forti piogge e venti impetuosi a Okinawa, Okinawa, in Giappone, nei giorni scorsi. Dovrebbe toccare terra tra la tarda serata di oggi e le prime ore di domani nello Zhejiang o nella vicina provincia del Fujian.
5: Lo sport. Una notte storica per l'Italia ai mondiali under 20 di atletica leggera Eugene. 3 ori azzurri in una sola giornata dopo che erano stati raccolti 6 nei 40 anni precedenti. A scrivere la storia per prima era stata Serena Di Fabio, vittoriosa nel pomeriggio nella marcia 5.000 metri. Altre due imprese nella notte italiana, a partire da Daniele Inzoli, che trionfa nel salto in lungo con 7.97. L'ultimo italiano a imporsi nel lungo era stato Andrew Howe nel 2004 a Grosseto. Oro anche alla 4% mista azzurra, con record del mondo.
6: È tutto, a più tardi.
1: GR News.
11: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
12: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
13: Buongiorno. Dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
15: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11 e 27 minuti.
16: Eventi Italia. La guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
17: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che presso il Palazzo Pioli ad Auronzo di Cadore e presso la Galleria Romano Tabacchi di Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, sono in corso di svolgimento i prestigiosi appuntamenti con l'arte e gli esponenti della Tavolozza Cadorina, che accende i riflettori su un movimento che seppe fornire un contributo essenziale all'arte contemporanea e che rientra nell'ambito degli eventi realizzati per il 450° anniversario della morte di Tiziano Veceglio. A Firenze, fino al 25 agosto, a Palazzo Medici Riccardi, sarà invece possibile visitare la mostra Firenze Déco, atmosfere degli anni 20. Un evento che ripercorre uno dei periodi più vivaci del Novecento, quando Firenze si affermò come laboratorio raffinato di arti applicate, moda, design, teatro ed arti decorative. Ci spostiamo adesso ad Amantea, in provincia di Cosenza, dove fino al 12 agosto si ospita la 14ª edizione de La Garimba International Film Festival, il più grande festival del cortometraggio in Italia. La manifestazione non si compone di sole proiezioni, ma comprende anche laboratori, incontri e performance capaci di vivacizzare il festival. Concludiamo nell'incantevole borgo di Fiume Freddo Bruzio, sempre in provincia di Cosenza, dove il 21, 22 e 23 agosto torna l'evento Borgo Divino, la rassegna enologica itinerante promossa dal circuito nazionale I Borghi Più Belli d'Italia. Sarà l'occasione per degustare alcune eccellenze vinicole, abbinando ad una selezione delle migliori etichette regionali e nazionali un assaggio di prodotti tipici, oltre alla visita ai luoghi della cultura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
10: News. Bentrovati all'ascolto. Dalla redazione restano tesi i rapporti tra Roma e Madrid. Sono scattati dalla mezzanotte di ieri controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli sui viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure adottate da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Al momento non si registrano particolari disagi. Le verifiche interessano a campione tra il 5 e il 15% dei passeggeri. La Farnesina ha comunque rafforzato l'assistenza consolare. Bruxelles prova a mediare. Il commissario europeo Brunner ha contattato i ministri dell'interno italiano e spagnolo. Entrambi avrebbero confermato il carattere temporaneo dei controlli. Mattarella richiama intanto al rispetto della dignità delle persone nella gestione dei flussi migratori. Secondo Repubblica, inoltre, la Germania sarebbe pronta a espellere verso l'Italia i migranti sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il primo trasferimento sarebbe previsto il 19 agosto e riguarderebbe una giovane somala. Teheran detta agli Stati Uniti le condizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran chiede la fine delle ostilità anche contro i propri alleati, la rimozione del blocco navale, il ritiro delle truppe, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e un risarcimento. Il presidente Pezeshkian apre però la diplomazia al momento, dice, di uscire dalla situazione di né guerra né pace, raggiungere un accordo. Intanto brucia un impianto di gas in Arabia Saudita, mentre gli Houthi tornano a minacciare Riyadh. Resta alta anche la tensione in Ucraina. Raid russi hanno colpito Kharkiv e Odessa, provocando morti e feriti, mentre Kiev ha bombardato Belgorod in territorio russo. Paura all'aeroporto di Sydney, dove due aerei di linea hanno sfiorato la collisione. Un Airbus A320 della Jetstar in fase di rullaggio è stato costretto ad una brusca frenata per evitare un Boeing 777 della Qatar Airways che veniva trainato sulla pista. Un membro dell'equipaggio dell'Airbus è rimasto ferito e l'incidente ha provocato ritardi nello scalo. Secondo i primi accertamenti, il mezzo che stava trainando il Boeing non avrebbe rispettato le indicazioni del controllo del traffico aereo. Aperta un'inchiesta dell'autorità australiana per la sicurezza dei trasporti. Prima li travolge in retromarcia, poi torna indietro e li investe nuovamente. Accaduto ieri a Lanzo Torinese, dove un automobilista di 73 anni avrebbe deliberatamente diretto la propria vettura contro un gruppo di ciclisti dopo una lite nata per futili motivi. 4 persone sono rimaste ferite, 2 in maniera seria. Secondo la ricostruzione, dopo il primo investimento l'uomo avrebbe fatto inversione di marcia dirigendosi ancora una volta contro il gruppo. Successivamente si è presentato spontaneamente ai carabinieri, è stato arrestato per tentato omicidio e posto agli arresti domiciliari. Patente a 17 anni, 9 multe per eccesso di velocità e possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade e 3 corsie. Sono alcune delle 15 ipotesi di revisione del codice della strada allo studio del Ministero dei Trasporti. Per le superbici a propulsione, utilizzata spesso dai rider, si valuta l'obbligo di casco e contrassegno, possibile anche sanzioni proporzionate all'entità dell'eccesso di velocità. Tra le ipotesi in autostrada, 10 euro di multa per ogni chilometro orario oltre il limite, 100 euro a 140 km orari e 400 a 170 con il limite fissato a 130. Weekend di grande esodo sulle strade italiane, con circa 25 milioni di persone in viaggio verso le località di vacanza. A pesare sulle partenze anche il caro carburanti, benzina vicino a 1,99 euro al litro e gasolio oltre i 2 euro. Secondo il Colacons, rispetto allo scorso anno, il costo aggiuntivo complessivo per gli automobilisti sarà di circa 370 milioni di euro. Resta intenso anche il caldo, con 19 città da bollino rosso, temporali sparsi potrebbero nelle prossime ore portare un po' di sollievo al nord. In chiusura allo sport, tennis, sorpresa al Masters WTA di Toronto, al numero 1 al mondo Arina Sabalenka è stata eliminata agli ottavi dalla russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 16. Alexandrova si è imposta al termine di una battaglia durata 2 ore e 29 minuti con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-4. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
16: Meteo.
7: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
16: News.
0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino. Droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca. Attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, dove sarebbero 3 morti. Dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky intanto si dice soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev avrebbe acquistato dalla Turchia decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Primi disagi per i turisti italiani dopo l'annuncio spagnolo della sospensione di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. A Minorca ha segnalato tra l'altro il caso che ha coinvolto una decina di famiglie italiane rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri e la nostra risorsa risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi riferendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani il ministro degli esteri italiani, ma divampa la polemica politica. L'opposizione parla di misura propagandistica da parte del governo a danno concreto degli italiani. La terra trema ancora nella zona di Pisa, stamani alle 8.37 sismani di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso di magnitudo 4.3 e 3.2. L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabani, tuffi delle grandi altezze, argento per la staffetta mista di nuoto libero, capitanata da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
15: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 11 e 36 minuti.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 31 luglio al 7 agosto ha registrato un guadagno del 3,03%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Stellantis, meno 2,84%, e di Seri Industrial, meno 16,75%, mentre a crescere sono Leonardo, più 5,35%, Saipem, più 3,49%, ST Microelectronics più 5,45, Intesa San Paolo più 4,48 e Unicredit più 3,42%. Positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,84%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance sono state quelle ottenute da Nvidia più 11,84% e da Amazon più 3,4% e anche da Salesforce più 3,98%. Al contrario, le peggiori performance sono risultate quelle portate a casa da Chevron, con il meno 4,80%. In ripresa è apparso il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo del 2,02%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata invece la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in perdita dello 0,84%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno del 2,81%. A livello di valute segnaliamo nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dello 0,365%. Le maggiori oscillazioni della scorsa settimana si sono verificate tra un massimo di 1,1572 registrato il 7 agosto e un minimo di 1,1502 registrato invece il 3 agosto. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $78 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 7,44%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $83, diminuendo del 7,18% rispetto alla quotazione dello scorso 31 luglio. Per quanto riguarda il gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno oscillato intorno a un livello compreso tra i 54 e i 59 euro a megawattora, confermando così sul mercato di Amsterdam una fase di stabilizzazione e calando quindi di una percentuale compresa tra il 7,5 e l'8,4%. Sempre per quanto riguarda le materie prime, tra il 31 luglio e il 7 agosto la quotazione dell'oro all'oncia ha superato i $4,350, toccando così il livello più alto degli ultimi 2 mesi. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Meteo.
7: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana, altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sol leone, tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nel alla nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
18: Sport.
5: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva. La vicepresidente del CONI e pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente della FIGC Giovanni Malagò, specificando: Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Essere vicepresidente vicaria del CONI e allo stesso tempo il volto istituzionale dell'Italia del pallone è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi, dice Malagò, parlando di una rivoluzione culturale. Daniele Inzoli nel salto in lungo maschile, la staffetta 4%, composta da Edwin Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini e Kelly Dualla, hanno conquistato due fantastiche medaglie d'oro nella notte italiana della quarta giornata dei mondiali Under 20 di Eugene, con il primo che ha vinto grazie a una miglior misura di 7,97, mentre i quattro ragazzi azzurri si sono imposti con il tempo di 41,21, che rappresenta anche il nuovo record del mondo di categoria della nuovissima disciplina introdotto quest'anno da World Athletics. Jorge Martín domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo, ieri scattato dalla pole, è rimasto al comando dal primo all'ultimo giro, precedendo Ogura e Bezzecchi, che hanno completato un altro tris Aprilia. Quarto Alex Marquez, seguito da Di Giannantonio e Acosta. In difficoltà le Ducati Factory. Marc Marquez ha chiuso nono dopo aver perso diverse posizioni nel finale, mentre Bagnaia è arrivato 17esimo. Oggi alle 14 la gara lunga. Il tennis Masters 1000 di Montreal. Gioia e soddisfazioni per Luciano Darderi. Il numero 19 del ranking ATP conquista l'accesso ai quarti di finale. L'italiano batte in tre set il portoghese Nuno Borges, che aveva trionfato nel primo. Darderi sfiderà il vincitore tra Brandon Nakashima e Riedernesh. Si tratta del primo quarto di finale in carriera in un Masters 1000 per Darderi. Sfuma il sogno mondiale di Etinoso Oliha. Nella Tri Arena di Dublino l'italiano viene battuto ai punti da Aaron McKenna, nuovo campione del mondo IBF dei pesi medi. Verdetto unanime dei giudici: 118-110, 117-111, 116-112. L'irlandese ha controllato soprattutto la seconda parte del match, sfruttando jab maggiore allungo e precisione. Per Olia arriva la prima sconfitta da professionista. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
19: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
18: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Non è l'andamento del petrolio a determinare i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, ma è invece un meccanismo speculativo costruito per massimizzare i profitti dell'industria della raffinazione. Ad affermarlo sono Assoutenti e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, i quali hanno analizzato i dati relativi al 2026. Confrontando infatti periodi diversi con una quotazione del greggio pressoché identica, i prezzi alla pompa risultano nettamente differenti. Ad esempio, per quanto concerne il gasolio, si è rilevato che a parità del prezzo del greggio a $80 al barile registrato il 3 marzo scorso, il prodotto costa oggi 38 centesimi in più, nonostante sul prezzo di agosto pesi in senso favorevole l'attuale sconto sulle accise da 17 centesimi di euro al litro, entrato in vigore il 28 luglio, ma mai interamente trasferito agli automobilisti. Pertanto, al netto di quello sconto, il divario reale a parità di costo del barile supera mezzo euro al litro, ossia circa 55 centesimi. La stessa situazione si ripete se si confrontano i prezzi alla pompa ad aprile 2026 e a luglio 2026, quando cioè il petrolio ha raggiunto il picco di $100 al barile. Infatti, depurato dall'effetto sconto sulle accise in vigore sia ad aprile che a luglio, il gasolio il 13 aprile costava 2,404 euro al litro contro i 2,141 euro del 23 luglio. E in entrambe le date il greggio era appunto quotato intorno ai $100 al barile. Questi numeri, spiegano le organizzazioni dei consumatori, dimostrano come le quotazioni del petrolio siano utilizzate come scusa per far salire in modo immediato i listini alla pompa ed evidenziano quindi come non sia il greggio a determinare i prezzi quotidiani dei carburanti. Per queste ragioni si richiede un intervento congiunto degli stati europei che riporti il mercato ai suoi reali costi di produzione. Un'analisi pubblicata dalla Confedilizia segnala che continua in Italia ad aumentare il numero degli immobili ridotti in ruderi. Le cosiddette unità collabenti, ossia i fabbricati totalmente in rovina, hanno infatti raggiunto nel 2025 quota 635.754, con un incremento dell'1,1% rispetto all'anno precedente, quando erano 629.022. Tuttavia, per comprendere pienamente la portata del fenomeno, occorre risalire al 2011, anno in cui venne introdotta l'IMU, l'imposta municipale sugli immobili, quando cioè il numero complessivo dei ruderi ammontava a 278.121 unità. Da allora si è registrato quindi un incremento di circa il 129%, che corrisponde a una vera e propria emergenza. Al degrado materiale, spiega Confedilizia, si accompagna un degrado sociale, visto che questi edifici, per circa il 90% di proprietà di persone fisiche, diventano ruderi spesso per effetto del solo trascorrere del tempo, ma in molti casi anche per azioni volontarie dei proprietari, come la rimozione del tetto, finalizzate a sottrarsi alla tassazione patrimoniale. L'IMU si applica infatti anche agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, fino a quando essi non vengono appunto formalmente classificati come unità collabenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 11 e 46 minuti.
18: News.
5: Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
6: Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. I servizi italiani starebbero monitorando il passaparola in vista del nuovo esodo che potrebbe esserci entro il 15 agosto.
5: Resta alta intanto la tensione tra Spagna e Italia, con l'Unione Europea che prova a mediare. Da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri e non si segnalano file o disagi particolari per i viaggiatori. La Farnesina comunque ha rafforzato l'assistenza consolare. Nel frattempo l'Unione Europea prova a mediare. Contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. I controlli alle frontiere, ha specificato, sono temporanei. La fiducia tra stati membri è la nostra risorsa più preziosa.
6: In Medio Oriente resta in bilico l'accordo sullo stretto di Hormuz mediato dall'Oman. Sia Teheran sia Washington propongono condizioni che la controparte sembrerebbe non disposta ad accettare. Finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto, dice il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, Zulkadr, elencando le condizioni di Teheran. Stop alla guerra anche contro gli alleati, rimuovere il blocco navale, ritirare le truppe, risarcire il paese, revocare le sanzioni e sbloccare i beni congelati. Il presidente Pezeschian afferma: bisogna uscire da questa situazione né guerra né pace, è il momento migliore per un accordo.
5: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi in Ucraina nella notte. Almeno 2 persone sono morte a Kharkiv e 6 sono rimaste ferite a Odessa. Colpita anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove si sono registrate 2 interruzioni di corrente. Intanto Mosca denuncia un attacco di droni ucraini a Belgorod con 13 feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di essere soddisfatto del risultato di un'operazione durata 40 giorni, volta a costringere la Russia a porre fine alla guerra.
6: La costa orientale della Cina si prepara oggi all'arrivo del tifone Dolphin, che ha provocato la cancellazione di oltre 1000 voli, evacuazioni e un'allerta di massimo livello da parte delle autorità. Quasi 1400 voli in entrata e in uscita dai 2 principali aeroporti passeggeri di Shanghai sono stati cancellati questa mattina. Il tifone, che ha portato forti piogge e venti impetuosi a Okinawa, in Giappone, nei giorni scorsi, dovrebbe toccare terra tra la tarda serata di oggi e le prime ore di domani nello Zhejiang o nella vicina provincia del Fujian.
5: Lo sport. Una notte storica per l'Italia ai mondiali under 20 di atletica leggera Eugene. 3 ori azzurri in una sola giornata dopo che erano stati raccolti 6 nei 40 anni precedenti. A scrivere la storia per prima era stata Serena Di Fabio, vittoriosa nel pomeriggio nella marcia 5000 metri. Altre 2 imprese nella notte italiana, a partire da Daniele Inzoli, che trionfa nel salto in lungo con 7,97. L'ultimo italiano a imporsi nel lungo era stato Andrew Howe nel 2004 a Grosseto. Oro anche alla 4% mista azzurra, con record del mondo.
6: È tutto, a più tardi.
18: News.
0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il 70° anniversario della strage di Marcinelli in Belgio, segnato ieri anche dalle polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che si sono girati voltando le spalle al presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio del capo dello Stato Mattarella. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga: siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti. Le parole del leader regionale dell'FGT Vincent Pestiot. E a Marcinelle morirono 262 lavoratori, tra cui 136 migranti italiani. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, il richiamo dello stesso Mattarella. Proprio nel pieno delle tensioni tra Roma e Bruxelles esplose con annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito alla crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna, che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia. Controlli attivati dunque negli scali iberici sui voli provenienti dal nostro paese. E interviene Bruxelles: la fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi dei due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato l'uomo di 73 anni che con la sua auto ha travolto per due volte un gruppo di 6 ciclisti all'Alto Torinese. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio dell'accaduto, dalla lite che avrebbe preceduto l'investimento fino al secondo passaggio della vettura e la fuga del conducente. Tennis all'ATP di Montreal, Luciano Darderi, ultimo azzurro rimasto in lizza, supera in 3-7 il portoghese Borges e approda ai quarti, miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo-argentino. Intanto ancora apprensione per Jannik Sinner, che ieri si è sottoposto a un nuovo controllo a J-Medical di Torino per un problema al ginocchio. Rimane in dubbio la sua partecipazione al prossimo torneo di Cincinnati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Meteo. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti

0: una buona giornata da Federico Brescia.
1: News. Bentrovati ad ascolto. Dalla redazione restano tesi i rapporti tra Roma e Madrid. Sono scattati dalla mezzanotte di ieri controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli sui viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure adottate da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Al momento non si registrano particolari disagi. Le verifiche interessano a Campione tra il 5 e il 15% dei passeggeri. La Farnesina ha comunque rafforzato l'assistenza consolare. Bruxelles prova a mediare. Il commissario europeo Brunner ha contattato i ministri dell'interno italiano e spagnolo. Entrambi avrebbero confermato il carattere temporaneo dei controlli. Mattarella richiama intanto al rispetto della dignità delle persone nella gestione dei flussi migratori. Secondo Repubblica, inoltre, la Germania sarebbe pronta a espellere verso l'Italia i migranti sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il primo trasferimento sarebbe previsto il 19 agosto e riguarderebbe una giovane somala. Teheran detta agli Stati Uniti le condizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran chiede la fine delle ostilità anche contro i propri alleati, la rimozione del blocco navale, il ritiro delle truppe, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e un risarcimento. Il presidente Pezeshkian apre però la diplomazia. Il momento, dice, di uscire dalla situazione di né guerra né pace, raggiungere un accordo. Intanto brucia un impianto di gas in Arabia Saudita, mentre gli Houthi tornano a minacciare Riyadh. Resta alta anche la tensione in Ucraina. Raid russi hanno colpito Kharkiv e Odessa, provocando morti e feriti, mentre Kiev ha bombardato Belgorod in territorio russo. Paura all'aeroporto di Sydney, dove due aerei di linea hanno sfiorato la collisione. Un Airbus A320 della Jetstar in fase di rullaggio è stato costretto ad una brusca frenata per evitare un Boeing 777 della Qatar Airways che veniva trainato sulla pista. Un membro dell'equipaggio dell'Airbus è rimasto ferito e l'incidente ha provocato ritardi nello scalo. Secondo i primi accertamenti, il mezzo che stava trainando il Boeing non avrebbe rispettato le indicazioni del controllo del traffico aereo. Aperta un'inchiesta dell'autorità australiana per la sicurezza dei trasporti. Prima li travolge in retromarcia, poi torna indietro e li investe nuovamente. Accaduto ieri a Lanzo Torinese, dove un automobilista di 73 anni avrebbe deliberatamente diretto la propria vettura contro un gruppo di ciclisti dopo una lite nata per futili motivi. Quattro persone sono rimaste ferite, due in maniera seria. Secondo la ricostruzione, dopo il primo investimento l'uomo avrebbe fatto inversione di marcia dirigendosi ancora una volta contro il gruppo. Successivamente si è presentato spontaneamente ai carabinieri, è stato arrestato per tentato omicidio e posto agli arresti domiciliari. Patente a 17 anni, 9 multe per eccesso di velocità e possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade 3 corsie sono alcune delle 15 ipotesi di revisione del codice della strada allo studio del Ministero dei Trasporti. Per le superbici a propulsione utilizzata spesso dai rider si valuta l'obbligo di casco e contrassegno, possibile anche sanzioni proporzionate all'entità dell'eccesso di velocità. Tra le ipotesi in autostrada, 10 euro di multa per ogni chilometro orario oltre il limite, 100 euro 140 km orari e 400 a 170 con il limite fissato a 130. Weekend di grande esodo sulle strade italiane, con circa 25 milioni di persone in viaggio verso le località di vacanza. A pesare sulle partenze anche il caro carburanti, benzina vicino a 1,99 euro al litro e gasolio oltre i 2 euro. Secondo il Colacons, rispetto allo scorso anno il costo aggiuntivo complessivo per gli automobilisti sarà di circa 370 milioni di euro. Resta intenso anche il caldo, con 19 città da bollino rosso, temporali sparsi potrebbero nelle prossime ore portare un po' di sollievo al nord. In chiusura lo sport, tennis, sorpresa al Masters WTA di Toronto. Al numero 1 al mondo Arina Sabalenka è stata eliminata agli ottavi dalla russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 16. Alexandrova si è imposta al termine di una battaglia durata 2 ore e 29 minuti con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-4. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Sport.
3: Buongiorno, ben trovati dalla redazione sportiva. La vicepresidente del CONI e pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente della FIGC Giovanni Malagò, specificando: Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Essere vicepresidente vicaria del CONI e allo stesso tempo il volto istituzionale dell'Italia del pallone è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi, dice Malagò, parlando di una rivoluzione culturale. Daniele Inzoli nel salto in lungo maschile, la staffetta 4%, composta da Edwin Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini e Kelly Dualla, hanno conquistato due fantastiche medaglie d'oro nella notte italiana della quarta giornata dei mondiali Under 20 di Eugene, con il primo che ha vinto grazie a una miglior misura di 7,97, mentre i quattro ragazzi azzurri si sono imposti con il tempo di 41,21, che rappresenta anche il nuovo record del mondo di categoria della nuovissima disciplina introdotto quest'anno da World Athletics. Jorge Martín domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo, ieri scattato dalla pole,

0: rimasto al comando dal primo all'ultimo giro, precedendo Ogura e Bezzecchi, che hanno completato un altro tris Aprilia. Quarto Alex Marquez, seguito da Di Giannantonio e Acosta, in difficoltà le Ducati Factory. Marc Marquez ha chiuso nono dopo aver perso diverse posizioni nel finale, mentre Bagnaia è arrivato 17esimo. Oggi alle 14 la gara lunga. Il tennis Masters 1000 di Montreal, gioia e soddisfazioni per Luciano Darderi. Il numero 19 del ranking ATP conquista l'accesso ai quarti di finale. L'italiano batte in 3 set il portoghese Nuno Borges, che aveva trionfato nel primo. Darderi sfiderà il vincitore tra Brandon Nakashima e Riedernesch. Si tratta del primo quarto di finale in carriera in un Masters 1000 per Darderi. Sfuma il sogno mondiale di Etinoso Oliha. Nella Tri Arena di Dublino l'italiano viene battuto punti da Aaron McKenna, nuovo campione del mondo IBF dei pesi medi. Verdetto unanime dei giudici: 118-110, 117-111, 116-112. L'irlandese ha controllato soprattutto la seconda parte del match, sfruttando jab, maggiore allungo e precisione. Per Olia arriva la prima sconfitta da professionista. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino. Droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca. Attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, dove sarebbero 3 morti. Dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky intanto si dice soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev avrebbe acquistato dalla Turchia decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Primi disagi per i turisti italiani dopo l'annuncio spagnolo della sospensione di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. A Minorca ha segnalato tra l'altro il caso che ha coinvolto una decina di famiglie italiane rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles: la fiducia tra gli stati membri e la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei 2 paesi riferendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani il ministro degli esteri italiani, ma divampa la polemica politica. L'opposizione parla di misura propagandistica da parte del governo a danno concreto degli italiani. La terra trema ancora nella zona di Pisa, stamani alle 8.37 di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso, di magnitudo 4.3 e 3.2. L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabani, tuffi delle grandi altezze, argento per la staffetta mista di nuoto libero, capitanata da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: GR News.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90 €.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 12 ed un minuto.
2: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
5: Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. I servizi italiani starebbero monitorando il passaparola in vista del nuovo esodo, che potrebbe esserci entro il 15 agosto. Secondo Repubblica, la Germania espellerà verso l'Italia i migranti che sono sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il 19 agosto tornerà il primo, si tratta di una somala di 22 anni.
0: È morto a Roma ieri pomeriggio Massimiliano Cencelli, aveva 90 anni, funzionario della Democrazia Cristiana degli anni 60, divenne famoso per il manuale che prese il suo cognome, il manuale Cencelli, in realtà un'espressione giornalistica riferita all'assegnazione di ruoli politici e governativi ad esponenti di vari partiti o correnti in proporzione al loro peso. Un manuale entrato anche nel linguaggio politico. Ancora oggi, a distanza di decenni, è citato persino nei testi universitari e soprattutto quando si devono distribuire incarichi, ministeri, presidenze o responsabilità, rispettando equilibri e pesi diversi.
5: Un uomo di 43 anni di origine albanese residente a Rimini è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni e minacce nei confronti della moglie e del figlio di 22 anni. I militari sono intervenuti il 5 agosto scorso in un hotel di Viserbella, chiamati d'urgenza dal figlio durante una lite. Lì hanno trovato l'uomo in stato di ebbrezza che pretendeva denaro dalla moglie. Poi ha colpito con un pugno al volto il figlio intervenuto in difesa della madre, facendogli cadere il telefono mentre chiamava la centrale operativa. Il ragazzo, per fermare il padre, lo ha bloccato a terra fino all'arrivo dei carabinieri.
0: A 3 giorni dalla commemorazione di Hiroshima, il Giappone ricorda l'81esimo anniversario del bombardamento atomico di Nagasaki, avvenuto la mattina del 9 agosto del 1945. All'ora esatta dell'esplosione, la città ha osservato un minuto di silenzio nel Parco della Pace, dove si è svolta la cerimonia commemorativa alla presenza del premier Takaichi e dei rappresentanti di 98 paesi. Il sindaco Shiro Suzuki ha definito le armi nucleari non un male necessario, ma un male assoluto, incompatibili con l'umanità.
5: La costa orientale della Cina si prepara all'arrivo del tifone Dolphin, che ha provocato la cancellazione di oltre 1000 voli, evacuazioni e un'allerta di massimo livello da parte delle autorità. Quasi 1400 voli in entrata e in uscita dai due principali aeroporti passeggeri di Shanghai sono stati cancellati questa mattina, secondo quanto riportato dall'emittente statale CCTV. Il tifone, che ha portato forti piogge e venti ad Okinawa, in Giappone, nei giorni scorsi, dovrebbe toccare terra tra la tarda serata di oggi e le prime ore di domani nello Zhejiang o nella vicina provincia del Fujian. Senza elettricità, oltre 5000 famiglie ad Okinawa, a Taiwan sospesi decine di traghetti.
0: Lo sport. Ai mondiali under 20 di atletica in corsa Eugene, negli Stati Uniti, arrivano altri 2 ori per l'Italia nelle gare disputate nella notte italiana, grazie a Daniele Inzoli nel salto in lungo 7,97 e alla staffetta 4% mista con Edwin Fermi-Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini e Kelly Dualla. Tennis, la numero 1 al mondo, Arina Sabalenka, è stata eliminata dalla russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 16, al quarto turno del torneo WTA Toronto Masters. Box, sfuma il sogno dell'Italia di conquistare il mondiale IBF dei pesi medi. Il pugile piemontese Tinoso Lia ha perso ai punti sul ring alla Tri Arena di Dublino contro l'irlandese Aaron McKenna.
5: È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sol leone, tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino. Droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca. Attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, dove sarebbero 3 morti. Dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky intanto si dice soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev avrebbe acquistato dalla Turchia decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Primi disagi per i turisti italiani dopo l'annuncio spagnolo della sospensione di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. A Minorca ha segnalato tra l'altro il caso che ha coinvolto una decina di famiglie italiane rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri e la nostra risoluzione risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi riferendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani il ministro degli esteri italiani, ma divampa la polemica politica. L'opposizione parla di misura propagandistica da parte del governo a danno concreto degli italiani. La terra trema ancora nella zona di Pisa, stamani alle 8.37 sismani di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso di magnitudo 4.3 e 3.2. L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabà nei tuffi delle grandi altezze, argento per la staffetta mista di nuoto libero capitanata da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 12 e 7 minuti.
2: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
5: Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. I servizi italiani starebbero monitorando il passaparola in vista del nuovo esodo, che potrebbe esserci entro il 15 agosto. E secondo Repubblica, la Germania espellerà verso l'Italia i migranti che sono sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il 19 agosto tornerà il primo, si tratta di una somala di 22 anni.
0: È morto a Roma ieri pomeriggio Massimiliano Cencelli, aveva 90 anni, funzionario della Democrazia Cristiana degli anni 60, divenne famoso per il manuale che prese il suo cognome, il manuale Cencelli, in realtà un'espressione giornalistica riferita all'assegnazione di ruoli politici e governativi ad esponenti di vari partiti o correnti in proporzione al loro peso. Un manuale entrato anche nel linguaggio politico. Ancora oggi, a distanza di decenni, è citato persino nei testi universitari e soprattutto quando si devono distribuire incarichi, ministeri, presidenze o responsabilità, rispettando equilibri e pesi diversi.
5: Un uomo di 43 anni di origine albanese, residente a Rimini, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni e minacce nei confronti della moglie e del figlio di 22 anni. I militari sono intervenuti il 5 agosto scorso in un hotel di Viserbella, chiamati d'urgenza dal figlio durante una lite. Lì hanno trovato l'uomo in stato di ebbrezza che pretendeva denaro dalla moglie, poi ha colpito con un pugno al volto il figlio intervenuto in difesa della madre, facendogli cadere il telefono mentre chiamava la centrale operativa. Il ragazzo, per fermare il padre, lo ha bloccato a terra fino all'arrivo dei carabinieri.
0: A tre giorni dalla commemorazione di Hiroshima, il Giappone ricorda l'81esimo anniversario del bombardamento atomico di Nagasaki, avvenuto la mattina del 9 agosto del 1945. All'ora esatta dell'esplosione, la città ha osservato un minuto di silenzio nel Parco della Pace, dove si è svolta la cerimonia commemorativa alla presenza del premier Takaichi e dei rappresentanti di 98 paesi. Il sindaco Shiro Suzuki ha definito le armi nucleari non un male necessario, ma un male assoluto, incompatibili con l'umanità.
5: La costa orientale della Cina si prepara all'arrivo del tifone Dolphin, che ha provocato la cancellazione di oltre 1000 voli, evacuazioni e un'allerta di massimo livello da parte delle autorità. Quasi 1400 voli in entrata e in uscita dai due principali aeroporti passeggeri di Shanghai sono stati cancellati questa mattina, secondo quanto riportato dall'emittente statale CCTV. Il tifone, che ha portato forti piogge e venti ad Okinawa in Giappone nei giorni scorsi, dovrebbe toccare terra tra la tarda serata di oggi e le prime ore di domani nello Zhejiang o nella vicina provincia del Fujian. Senza elettricità, oltre 5.000 famiglie ad Okinawa, a Taiwan sospesi decine di traghetti.
0: Lo sport. Ai mondiali under 20 di atletica in corsa Eugene negli Stati Uniti arrivano altri due ori per l'Italia nelle gare disputate nella notte italiana, grazie a Daniele Inzoli nel salto in lungo 7,97 e alla staffetta 4% mista con Edwin Ferming Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini e Kelly Dualla. Tennis, la numero uno al mondo Arina Sabalenka è stata eliminata dalla russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 16, al quarto turno del torneo WTA Toronto Masters. Box, sfuma il sogno dell'Italia di conquistare il mondiale IBF dei pesi medi. Il pugile piemontese Tinoso Lia ha perso ai punti sul ring alla Tri Arena di Dublino contro l'irlandese Aaron McKenna.
5: È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino. Droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca. Attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, dove sarebbero 3 morti. Dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky intanto si dice soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev avrebbe acquistato dalla Turchia decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Primi disagi per i turisti italiani dopo l'annuncio spagnolo della sospensione di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. A Minorca ha segnalato tra l'altro il caso che ha coinvolto una decina di famiglie italiane rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles. La fiducia tra gli stati membri e la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi riferendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani il ministro degli esteri italiani, ma divampa la polemica politica. L'opposizione parla di misura propagandistica da parte del governo a danno concreto degli italiani. La terra trema ancora nella zona di Pisa, stamani alle 8:37 di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso, di magnitudo 4.3 e 3.2. L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabani, tuffi delle grandi altezze, argento per la staffetta mista di nuoto libero, capitanata da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Non è l'andamento del petrolio a determinare i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, ma è invece un meccanismo speculativo costruito per massimizzare i profitti dell'industria della raffinazione. Ad affermarlo sono Assoutenti e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, i quali hanno analizzato i dati relativi al 2026. Confrontando infatti periodi diversi con una quotazione del greggio pressoché identica, i prezzi alla pompa risultano nettamente differenti. Ad esempio, per quanto concerne il gasolio, si è rilevato che a parità del prezzo del greggio a $80 al barile registrato il 3 marzo scorso, il prodotto costa oggi 38 centesimi in più, nonostante sul prezzo di agosto pesi in senso favorevole l'attuale sconto sulle accise da 17 centesimi di euro al litro, entrato in vigore il 28 luglio, ma mai interamente trasferito agli automobilisti. Pertanto, al netto di quello sconto, il divario reale a parità di costo del barile supera mezzo euro al litro, ossia circa 55 centesimi. La stessa situazione si ripete se si confrontano i prezzi alla pompa ad aprile 2026 e a luglio 2026, quando cioè il petrolio ha raggiunto il picco di $100 al barile. Infatti, depurato dall'effetto sconto sulle accise in vigore sia ad aprile che a luglio, il gasolio il 13 aprile costava 2,404 euro al litro contro i 2,141 euro del 23 luglio. E in entrambe le date il greggio era appunto quotato intorno intorno ai $100 al barile. Questi numeri, spiegano le organizzazioni dei consumatori, dimostrano come le quotazioni del petrolio siano utilizzate come scusa per far salire in modo immediato i listini alla pompa ed evidenziano quindi come non sia il greggio a determinare i prezzi quotidiani dei carburanti. Per queste ragioni si richiede un intervento congiunto degli Stati europei che riporti il mercato ai suoi reali costi di produzione. Un'analisi pubblicata dalla Confedilizia segnala che continua in Italia ad aumentare il numero degli immobili ridotti in ruderi. Le cosiddette unità collabenti, ossia i fabbricati totalmente in rovina, hanno infatti raggiunto nel 2025 quota 635.754, con un incremento dell'1,1% rispetto all'anno precedente, quando erano 629.022. Tuttavia, per comprendere pienamente la portata del fenomeno, occorre risalire al 2011, anno in cui venne introdotta l'IMU, l'imposta municipale sugli immobili, quando cioè il numero complessivo dei ruderi ammontava a 278.121 unità. Da allora si è registrato quindi un incremento di circa il 129%, che corrisponde a una vera e propria emergenza. Al degrado materiale, spiega Confedilizia, si accompagna un degrado sociale, visto che questi edifici, per circa il 90% di proprietà di persone fisiche, diventano ruderi spesso per effetto del solo trascorrere del tempo, ma in molti casi anche per azioni volontarie dei proprietari, come la rimozione del tetto, finalizzate a sottrarsi alla tassazione patrimoniale. L'IMU si applica infatti anche agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, fino a quando essi non vengono appunto formalmente classificati come unità collabenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 12 e 18 minuti.
7: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
5: Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. I servizi italiani starebbero monitorando il passaparola in vista del nuovo esodo che potrebbe esserci entro il 15 agosto. E secondo Repubblica, la Germania espellerà verso l'Italia i migranti che sono sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il 19 agosto tornerà il primo, si tratta di una somala di 22 anni.
0: È morto a Roma ieri pomeriggio Massimiliano Cencelli, aveva 90 anni, funzionario della Democrazia Cristiana degli anni 60, divenne famoso per il manuale che prese il suo cognome, il manuale Cencelli, in realtà un'espressione giornalistica riferita all'assegnazione di ruoli politici e governativi ad esponenti di vari partiti o correnti in proporzione al loro peso. Un manuale entrato anche nel linguaggio politico. Ancora oggi, a distanza di decenni, è citato persino nei testi universitari e soprattutto quando si devono distribuire incarichi, ministeri, presidenze o responsabilità, rispettando equilibri e pesi diversi.
5: Un uomo di 43 anni di origine albanese, residente a Rimini, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni e minacce nei confronti della moglie e del figlio di 22 anni. I militari sono intervenuti il 5 agosto scorso in un hotel di Viserbella, chiamati d'urgenza dal figlio durante una lite. Lì hanno trovato l'uomo in stato di ebbrezza che pretendeva denaro dalla moglie, poi ha colpito con un pugno al volto il figlio intervenuto in difesa della madre, facendogli cadere il telefono mentre chiamava la centrale operativa. Il ragazzo, per fermare il padre, lo ha bloccato a terra fino all'arrivo dei carabinieri.
0: A tre giorni dalla commemorazione di Hiroshima, il Giappone ricorda l'81esimo anniversario del bombardamento atomico di Nagasaki, avvenuto la mattina del 9 agosto del 1945. All'ora esatta dell'esplosione, la città ha osservato un minuto di silenzio nel Parco della Pace, dove si è svolta la cerimonia commemorativa alla presenza del premier Takaichi e dei rappresentanti di 98 paesi. Il sindaco Shiro Suzuki ha definito le armi nucleari non un male necessario ma un male assoluto, incompatibili con l'umanità.
5: La costa orientale della Cina si prepara all'arrivo del tifone Dolphin, che ha provocato la cancellazione di oltre 1000 voli, evacuazioni e un'allerta di massimo livello da parte delle autorità. Quasi 1400 voli in entrata e in uscita dai due principali aeroporti passeggeri di Shanghai sono stati cancellati questa mattina, secondo quanto riportato dall'emittente statale CCTV. Il tifone, che ha portato forti piogge e venti ad Okinawa in Giappone nei giorni scorsi, dovrebbe toccare terra tra la tarda serata di oggi e le prime ore di domani nello Zhejiang o nella vicina provincia del Fujian. Senza elettricità, oltre 5.000 famiglie ad Okinawa, a Taiwan sospesi decine di traghetti.
0: Lo sport. Ai mondiali under 20 di atletica in corsa Eugene negli Stati Uniti arrivano altri due ori per l'Italia nelle gare disputate nella notte italiana, grazie a Daniele Inzoli nel salto in lungo 7,96 7 e alla staffetta 4% mista con Edwin Fermin Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini e Kelly Dualla. Tennis, la numero 1 al mondo, Arina Sabalenka, è stata eliminata dalla russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 16, al quarto turno del torneo WTA Toronto Masters. Box, sfuma il sogno dell'Italia di conquistare il mondiale IBF dei pesi medi. Il pugile piemontese Tinoso Lia ha perso ai punti sul ring alla Tri Arena di Dublino contro l'irlandese Aaron McKenna.
5: È tutto, a più tardi.
7: Meteo.
6: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sol leone, tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino. Droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca. Attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, dove sarebbero 3 morti. Dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky intanto si dice soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev avrebbe acquistato dalla Turchia a decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Primi disagi per i turisti italiani dopo l'annuncio spagnolo della sospensione di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. A Minorca ha segnalato tra l'altro il caso che ha coinvolto una decina di famiglie italiane rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri e la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi riferendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani il ministro degli esteri italiani, ma divampa la polemica politica. L'opposizione parla di misura propagandistica da parte del governo a danno concreto degli italiani. La terra trema ancora nella zona di Pisa, stamani alle 8.37 di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso, di magnitudo 4.3 e 3.2. L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabani, tuffi delle grandi altezze, argento per la staffetta mista di nuoto libero, capitanata da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 31 luglio al 7 agosto ha registrato un guadagno del 3,03%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Stellantis, meno 2,84%, e di Serie Industrial, meno 16,75%, mentre a crescere sono Leonardo, più 5,35%, Saipem, più 3,49%, ST Microelectronics più 5,45%, Intesa San Paolo più 4,48% e Unicredit più 3,42%. Positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,84%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance sono state quelle ottenute da Nvidia più 11,84% e da Amazon più 3,4% e anche da Salesforce più 3,98%. Al contrario, le peggiori performance sono risultate quelle portate a casa da Chevron con il meno 4,80%. In riprese è apparso il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo del 2,02%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata invece la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in perdita dello 0,84%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno del 2,81%. A livello di valute segnaliamo nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dello 0,365%. Le maggiori oscillazioni della scorsa settimana si sono verificate tra un massimo di 1,1572 registrato il 7 agosto e un minimo di 1,1502 registrato invece il 3 agosto. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $78 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 7,44%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $83, diminuendo del 7,18% rispetto alla quotazione dello scorso 31 luglio. Per quanto riguarda il gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno oscillato intorno a un livello compreso tra i 54 e i 59 euro a megawattora, confermando così sul mercato di Amsterdam una fase di stabilizzazione e calando quindi di una percentuale compresa tra il 7,5 e l'8,4%. Sempre per quanto riguarda le materie prime, tra il 31 luglio e il 7 agosto la quotazione dell'oro all'oncia ha superato i $4,350, toccando così il livello più alto degli ultimi 2 mesi. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Meteo.
6: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
5: Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. I servizi italiani starebbero monitorando il passaparola in vista del nuovo esodo che potrebbe esserci entro il 15 agosto. E secondo Repubblica, la Germania espellerà verso l'Italia i migranti che sono sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il 19 agosto tornerà il primo. Si tratta di una somala di 22 anni.
0: È morto a Roma ieri pomeriggio Massimiliano Cencelli, aveva 90 anni. Funzionario della Democrazia Cristiana degli anni 60, divenne famoso per il manuale che prese il suo cognome, il manuale Cencelli. In realtà un'espressione giornalistica riferita all'assegnazione di ruoli politici e governativi ad esponenti di vari partiti o correnti in proporzione al loro peso. Un manuale entrato anche nel linguaggio politico. Ancora oggi, a distanza di decenni, è citato persino nei testi universitari e soprattutto quando si devono distribuire incarichi, ministeri, presidenze o responsabilità, rispettando equilibri e pesi diversi.
5: Un uomo di 43 anni di origine albanese, residente a Rimini, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni e minacce nei confronti della moglie e del figlio di 22 anni. I militari sono intervenuti il 5 agosto scorso in un hotel di Viserbella, chiamati d'urgenza dal figlio durante una lite. Lì hanno trovato l'uomo in stato di ebbrezza che pretendeva denaro dalla moglie, poi ha colpito con un pugno al volto il figlio intervenuto in difesa della madre, facendogli cadere il telefono mentre chiamava la centrale operativa. Il ragazzo, per fermare il padre, lo ha bloccato a terra fino all'arrivo dei carabinieri.
0: A 3 giorni dalla commemorazione di Hiroshima, il Giappone ricorda l'81esimo anniversario del bombardamento atomico di Nagasaki, avvenuto la mattina del 9 agosto del 1945. All'ora esatta dell'esplosione, la città ha osservato un minuto di silenzio nel Parco della Pace, dove si è svolta la cerimonia commemorativa alla presenza del premier Takaichi e dei rappresentanti di 98 paesi. Il sindaco Shiro Suzuki ha definito le armi nucleari non un male necessario, ma un male assoluto, incompatibili con l'umanità.
5: La costa orientale della Cina si prepara all'arrivo del tifone Dolphin, che ha provocato la cancellazione di oltre 1000 voli, evacuazioni e un'allerta di massimo livello da parte delle autorità. Quasi 1400 voli in entrata e in uscita dai 2 principali aeroporti passeggeri di Shanghai sono stati cancellati questa mattina, secondo quanto riportato. riportato dall'emittente statale CCTV. Il tifone, che ha portato forti piogge e venti ad Okinawa in Giappone nei giorni scorsi, dovrebbe toccare terra tra la tarda serata di oggi e le prime ore di domani nello Zhejiang o nella vicina provincia del Fujian. Senza elettricità, oltre 5.000 famiglie ad Okinawa, a Taiwan sospesi decine di traghetti.
0: Lo sport. Ai mondiali under 20 di atletica in corsa Eugene negli Stati Uniti arrivano altri due ori per l'Italia nelle gare disputate nella notte italiana, grazie a Daniele Inzoli nel salto in lungo 7,97 e alla staffetta 4% mista con Edwin Ferming Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini e Kelly Dualla. Tennis, la numero 1 al mondo Arina Sabalenka è stata eliminata dalla russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 16, al quarto turno del torneo WTA Toronto Masters. Box, sfuma il sogno dell'Italia di conquistare il mondiale IBF dei pesi medi. Il pugile piemontese Tinoso Lia ha perso ai punti sul ring alla Tri Arena di Dublino contro l'irlandese Aaron McKenna.
5: È tutto, a più tardi.
7: GR News.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Buongiorno. Dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Radio GR News.
4: Sono le 12:32.
7: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
15: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che presso il Palazzo Pioli ad Auronzo di Cadore e presso la Galleria Romano Tabacchi di Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, sono in corso di svolgimento i prestigiosi appuntamenti con l'arte e gli esponenti della Tavolozza Cadorina, che accende i riflettori su un movimento che seppe fornire un contributo essenziale all'arte contemporanea e che rientra nell'ambito degli eventi realizzati per il 450° anniversario della morte di Tiziano Vecellio. A Firenze, fino al 25 agosto, a Palazzo Medici Riccardi, sarà invece possibile visitare la mostra Firenze Déco, atmosfere degli anni 20. Un evento che ripercorre uno dei periodi più vivaci del Novecento, quando Firenze si affermò come laboratorio raffinato di arti applicate, moda, design, teatro ed arti decorative. Ci spostiamo adesso ad Amantea, in provincia di Cosenza, dove fino al 12 agosto si ospita la 14ª edizione de La Garimba International Film Festival, il più grande festival del cortometraggio in Italia. La manifestazione non si compone di sole proiezioni, ma comprende anche laboratori, incontri e performance capaci di vivacizzare il festival. Concludiamo nell'incantevole borgo di Fiume Freddo Bruzio, sempre in provincia di Cosenza, dove il 21, 22 e 23 agosto torna l'evento Borgo Divino, la rassegna enologica itinerante promossa dal circuito nazionale I Borghi Più Belli d'Italia. Sarà l'occasione per degustare alcune eccellenze vinicole, abbinando ad una selezione delle migliori etichette regionali e nazionali un assaggio di prodotti tipici, oltre alla visita ai luoghi della cultura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
7: News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Primi disagi per i turisti italiani dopo la sospensione spagnola di Schengen nei confronti del nostro paese annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. Segnalato tra l'altro un caso a Minorca che ha coinvolto una decina di famiglie rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri e la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi riferendo di aver anche ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani sulla stampa il ministro degli esteri italiani, ma divampa la polemica politica. Salvo Sallemi, Fratelli d'Italia, difende la decisione, il dem Giuseppe Provenzano parla di propaganda a danno degli italiani.
16: I primi arrivi in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta confermano dicevano che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Per il governo Meloni la sicurezza degli italiani è la priorità.
17: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, che ha aperto una crisi diplomatica inutile e pericolosa, anche perché ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda di Meloni, Salvini e Tajani lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
1: E a proposito di migrazioni, ieri al 70° anniversario della strage di Marcinelle in Belgio, dove morirono 262 lavoratori, tra cui 136 migranti italiani, richiamo di Mattarella: la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di dignità della persona, le parole del Presidente della Repubblica. Polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che si sono girati voltando le spalle al Presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio del Capo dello Stato. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita del segretario Landini. Poi la rivendicazione da parte di una sigla belga: siamo stati noi a girarci perché contrari alla presenza di partiti fascisti. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino, droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca, attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, vi sarebbero 3 morti e dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky si dice intanto soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev ha acquistato dalla Turchia decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Torniamo in Italia, ancora caldo e traffico sulle strade per l'esodo di agosto, 25 milioni gli spostamenti previsti nel fine settimana. Ieri la giornata più trafficata, ma anche oggi, specie nel pomeriggio, sarà bollino rosso. Eppure, secondo Federalberghi, solo un italiano su 2 parte per le ferie, mentre l'AFA non accenna a diminuire. Sentiamo Laura Carchidi.
18: 25 milioni di auto sulle strade in questo secondo weekend di esodo, il 1° di agosto. Ieri bollino nero con la maggioranza dei vacanzieri che si è messo in macchina per raggiungere le località di villeggiatura, ma anche oggi si prevede traffico molto intenso da bollino rosso, soprattutto nel pomeriggio, quando ci saranno anche i rientri verso le grandi città. ANAS ha potenziato la presenza del personale sulla rete e ha ridotto quella dei cantieri. Fino al 7 settembre 1175 saranno chiusi o sospesi l'83% del totale. Intanto una ricerca di Federalberghi sostiene che quasi un italiano su 2 trascorrerà le proprie ferie a casa quest'anno. Sono almeno 24,2 milioni le persone che, pur essendo in vacanza, non si sposteranno dalla propria città o dalla propria abitazione. Un fenomeno sempre più diffuso che si chiama staycation. Sia chi parte che chi resta a casa però avrà ancora a che fare con il caldo torrido di questo periodo, soprattutto al centro-sud, dove le temperature resteranno molto elevate almeno fino a dopo Ferragosto. 19 oggi le città da bollino rosso. Al nord invece arriva una prima parziale tregua, l'ingresso di correnti più fresche sta portando temporali anche intense in diverse zone, con allerta gialla in 7 città.
1: La terra trema ancora nella zona di Pisa, stamani alle 8.37 sisma di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità, nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso di magnitudo 4.3 e 3.2. Infine lo sport, tennis all'ATP di Montreal. Luciano Darderi, ultimo azzurro rimasto in lizza, supera in rimonta in 3 set il portoghese Borges e approda ai quarti, miglior risultato in carriera in un mille sul per l'italo argentino. Intanto ancora apprensione per Jannik Sinner, che ieri si è sottoposto a un nuovo controllo al J Medical di Torino per un problema al ginocchio. Rimane in dubbio la sua partecipazione al prossimo torneo di Cincinnati. E per il calcio, a meno di 2 settimane dall'inizio della Serie A, l'Inter campione d'Italia resta la squadra da battere. Ieri a Perth, nell'ultima uscita australiana, i nerazzurri hanno superato 2-1 la Juventus, ma Christian Kivu non si accontenta.
19: Si può far meglio sempre, mancano le gambe, manca qualche settimana in più, qualche allenamento in più per trovare la brillantezza. Voi parlate del primo tempo, io parlo del secondo, che non mi è piaciuto per niente, soprattutto l'approccio del secondo tempo, dove abbiamo concesso campo, abbiamo concesso palleggio e non mi è piaciuto per niente. Quindi dobbiamo trovare più soluzione, più cose. Poi è vero che nel loro momento migliore abbiamo trovato il secondo gol, ma dobbiamo e possiamo far meglio. Si chiude questa tournée lontano dall'Europa nella miglior maniera possibile, senza infortuni e direi anche con una buona prestazione.
1: Ancora a scartamento ridotto Milan e Roma, travolte entrambe 3-0 dal Chelsea e dal Brighton, solo un pari per il Napoli col Celta Vigo. E l'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Valeria Argenti, per Elisa Cosetti e Andrea Barnabà nei tuffi dalle grandi altezze e per la staffetta mista di nuoto in acque libere condotta al traguardo da Gregorio Paltrinieri, già bronzo nella 5 km, felice ma senza eccessi il campione modenese.
20: Secondo me la gara migliore mia di questi europei, non posso dire che sia stato un europeo forse super positivo per me, me ne vado con qualche rammarico, due medaglie che va bene, ma anche oltre alle medaglie diciamo ci sono state imperfezioni e cose che mi hanno fatto stare male, quindi non è un campionato super positivo, ma ci sono anche dei punti positivi e quella staffetta di oggi secondo me è il migliore delle cose da portare via da questo europeo.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
7: Meteo.
6: Continua senza tregua la persistenza fastidiosa dell'alta pressione africana. Altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore avremo qualche addensamento solo sulle Alpi, sole diffuso sul resto del paese. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con temporali di calore frequenti e diffusi. Ancora sol leone, tempo stabile altrove con picchi tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino. Droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca. Attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, dove sarebbero 3 morti. Dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky intanto si dice soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev avrebbe acquistato dalla Turchia a decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Primi disagi per i turisti italiani dopo l'annuncio spagnolo della sospensione di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. A Minorca, segnalato tra l'altro il caso che ha coinvolto una decina di famiglie italiane rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri e la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi riferendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani il ministro degli esteri italiani, ma divampa la polemica politica. L'opposizione parla di misura propagandistica da parte del governo a danno concreto degli italiani. La terra trema ancora nella zona di Pisa, stamani alle 8:37 di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso, di magnitudo 4.3 e 3.2. L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabà nei tuffi delle grandi altezze, argento per la staffetta mista di nuoto libero, capitanata da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 12 e 44 minuti.
7: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
5: Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. I servizi italiani starebbero monitorando il passaparola in vista del nuovo esodo, che potrebbe esserci entro il 15 agosto. Secondo Repubblica, la Germania espellerà verso l'Italia i migranti che sono sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il 19 agosto tornerà il primo, si tratta di una somala di 22 anni.
0: È morto a Roma ieri pomeriggio Massimiliano Cencelli, aveva 90 anni, funzionario della Democrazia Cristiana degli anni 60, divenne famoso per il manuale che prese il suo cognome, il manuale Cencelli, in realtà un'espressione giornalistica riferita all'assegnazione di ruoli politici e governativi ad esponenti di vari partiti occorrenti in proporzione al loro peso. Un manuale entrato anche nel linguaggio politico. Ancora oggi, a distanza di decenni, è citato persino nei testi universitari e soprattutto quando si devono distribuire incarichi, ministeri, presidenze o responsabilità, rispettando equilibri e pesi diversi.
5: Un uomo di 43 anni di origine albanese residente a Rimini è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni e minacce nei confronti della moglie e del figlio di 22 anni. I militari sono intervenuti il 5 agosto scorso in un hotel di Viserbella, chiamati d'urgenza dal figlio durante una lite. Lì hanno trovato l'uomo in stato di ebbrezza che pretendeva denaro dalla moglie. Poi ha colpito con un pugno al volto il figlio intervenuto in difesa della madre, facendogli cadere il telefono mentre chiamava la centrale operativa. Il ragazzo, per fermare il padre, lo ha bloccato a terra fino all'arrivo dei carabinieri.
0: A 3 giorni dalla commemorazione di Hiroshima, il Giappone ricorda l'81esimo anniversario del bombardamento atomico di Nagasaki, avvenuto la mattina del 9 agosto del 1945. All'ora esatta dell'esplosione, la città ha osservato un minuto di silenzio nel Parco della Pace, dove si è svolta la cerimonia commemorativa alla presenza del premier Takaichi e dei rappresentanti di 98 paesi. Il sindaco Shiro Suzuki ha definito le armi nucleari non un male necessario, ma un male assoluto, incompatibili con l'umanità.
5: La costa orientale della Cina si prepara all'arrivo del tifone Dolphin, che ha provocato la cancellazione di oltre 1000 voli, evacuazioni e un'allerta di massimo livello da parte delle autorità. Quasi 1400 voli in entrata e in uscita dai due principali aeroporti passeggeri di Shanghai sono stati cancellati questa mattina, secondo quanto riportato dall'emittente statale CCTV. Il tifone, che ha portato forti piogge e venti ad Okinawa in Giappone nei giorni scorsi, dovrebbe toccare terra tra la tarda serata di oggi e le prime ore di domani nello Zhejiang o nella vicina provincia del Fujian. Senza elettricità, oltre 5000 famiglie ad Okinawa, a Taiwan sospesi decine di traghetti.
0: Lo sport. Ai mondiali under 20 di atletica in corsa Eugene negli Stati Uniti arrivano altri 2 ori per l'Italia nelle gare disputate nella notte italiana, grazie a Daniele Inzoli nel salto in lungo 7,97 e alla staffetta 4% mista con Edwin Fermi-Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini e Kelly Dualla. Tennis, la numero 1 al mondo, Arina Sabalenka, è stata eliminata dalla russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 16, al quarto turno del torneo WTA Toronto Masters. Box, sfuma il sogno dell'Italia di conquistare il mondiale IBF dei pesi medi. Il pugile piemontese Tinoso Lia ha perso ai punti sul ring alla Tri Arena di Dublino contro l'irlandese Aaron McKenna.
5: È tutto, a più tardi.
7: Meteo.
6: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino. Droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca. Attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, dove sarebbero 3 morti. Dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky intanto si dice soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev avrebbe acquistato dalla Turchia decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Primi disagi per i turisti italiani dopo l'annuncio spagnolo della sospensione di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. A Minorca ha segnalato tra l'altro il caso che ha coinvolto una decina di famiglie italiane rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri e la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi riferendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani il ministro degli esteri italiani, ma divampa la polemica politica. L'opposizione parla di misura propagandistica da parte del governo a danno concreto degli italiani. La terra trema ancora nella zona di Pisa, stamani alle 8:37 si magnitudo 2.4 a 9 km di profondità nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso, di magnitudo 4.3 e 3.2. L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabà nei tuffi delle grandi altezze, argento per la staffetta mista di nuoto libero capitanata da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Non è l'andamento del petrolio a determinare i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, ma è invece un meccanismo speculativo costruito per massimizzare i profitti dell'industria della raffinazione. Ad affermarlo sono Assoutenti e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, i quali hanno analizzato i dati relativi al 2026. Confrontando infatti periodi diversi con una quotazione del greggio pressoché identica, i prezzi alla pompa risultano nettamente differenti. Ad esempio, per quanto concerne il gasolio, si è rilevato che a parità del prezzo del greggio a $80 al barile registrato il 3 marzo scorso, il prodotto costa oggi 38 centesimi in più, nonostante sul prezzo di agosto pesi in senso favorevole l'attuale sconto sulle accise da 17 centesimi di euro al litro, entrato in vigore il 28 luglio, ma mai interamente trasferito agli automobilisti. Pertanto, al netto di quello sconto, il divario reale a parità di costo del barile supera mezzo euro al litro, ossia circa 55 centesimi. La stessa situazione si ripete se si confrontano i prezzi alla pompa ad aprile 2026 e a luglio 2026, quando cioè il petrolio ha raggiunto il picco di $100 al barile. Infatti, depurato dall'effetto sconto sulle accise in vigore sia ad aprile che a luglio, il gasolio il 13 aprile costava 2,404 euro al litro contro i 2,141 euro del 23 luglio. E in entrambe le date il greggio era appunto quotato intorno ai $100 al barile. Questi numeri, spiegano le organizzazioni dei consumatori, dimostrano come le quotazioni del petrolio siano utilizzate come scusa per far salire in modo immediato i listini alla pompa ed evidenziano quindi come non sia il greggio a determinare i prezzi quotidiani dei carburanti. Per queste ragioni si richiede un intervento congiunto degli stati europei che riporti il mercato ai suoi reali costi di produzione. Un'analisi pubblicata dalla Confedilizia segnala che continua in Italia ad aumentare il numero degli immobili ridotti in ruderi. Le cosiddette unità collabenti, ossia i fabbricati totalmente in rovina, hanno infatti raggiunto nel 2025 quota 635.754, con un incremento dell'1%.

0: turisti italiani dopo la sospensione spagnola di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. Segnalato tra l'altro un caso a Minorca che ha coinvolto una decina di famiglie rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi, riferendo di aver anche ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani sulla stampa il ministro degli esteri italiani, ma divampa la polemica politica. Salvo Sallemi, Fratelli d'Italia, difende la decisione, il Dem Giuseppe Provenzano parla di propaganda a danno degli italiani.
1: I primi arrivi in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta confermano che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Per il governo Meloni la sicurezza degli italiani è la priorità.
2: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, che ha aperto una crisi diplomatica inutile e pericolosa, anche perché ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda di Meloni, Salvini e Tajani lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
0: E a proposito di migrazioni, ieri al 70° anniversario della strage di Marcinelle in Belgio, dove morirono 262 lavoratori, tra cui 136 migranti italiani, richiamo di Mattarella: la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di dignità della persona, le parole del Presidente della Repubblica. Polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che si sono girati voltando le spalle al Presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio del Capo dello Stato. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita del segretario Landini, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga: siamo stati noi a girarci perché contrari alla presenza di partiti fascisti. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino, droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca, attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, dove vi sarebbero 3 morti, e dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky si dice intanto soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev ha acquistato dalla Turchia decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Torniamo in Italia, ancora caldo e traffico sulle strade per l'esodo di agosto, 25 milioni gli spostamenti previsti nel fine settimana, ieri la giornata più trafficata, ma anche oggi, specie nel pomeriggio, sarà bollino rosso. Eppure, secondo Federalberghi, solo un italiano su 2 parte per le ferie, mentre l'AFA non accenna a diminuire. Sentiamo Laura Carchidi.
3: 25 milioni di auto sulle strade in questo secondo weekend di esodo, il primo di agosto. Ieri bollino nero con la maggioranza dei vacanzieri che si è messo in macchina per raggiungere le località di villeggiatura, ma anche oggi si prevede traffico molto intenso da bollino rosso, soprattutto nel pomeriggio, quando ci saranno anche i rientri verso le grandi città. ANAS ha potenziato la presenza del personale sulla rete e ridotto quella dei cantieri fino al 7 settembre, 1175 saranno chiusi o sospesi, l'83% del totale. Intanto una ricerca di Federalberghi sostiene che quasi un italiano su 2 trascorrerà le proprie ferie a casa quest'anno. Sono almeno 24,2 milioni le persone che, pur essendo in vacanza, non si sposteranno dalla propria città o dalla propria abitazione, un fenomeno sempre più diffuso che si chiama staycation. Sia chi parte che chi resta a casa però avrà ancora a che fare con il caldo torrido di questo periodo, soprattutto al centro-sud, dove le temperature resteranno molto elevate almeno fino a dopo Ferragosto. 19 oggi le città da bollino rosso. Al nord invece arriva una prima parziale tregua, l'ingresso di correnti più fresche sta portando temporali anche intense in diverse zone, con allerta gialla in 7 città.
0: La terra trema ancora nella zona di Pisa, stamani alle 8.37 sisma di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità, nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso di magnitudo 4.3 e 3.2. Infine lo sport, tennis all'ATP di Montreal, Luciano Darderi, ultimo azzurro rimasto in lizza, supera in rimonta in 3 set il portoghese Borges e approda ai quarti, miglior risultato in carriera in un 1000 sul per l'italo argentino. È intanto ancora apprensione per Jannik Sinner, che ieri si è sottoposto a un nuovo controllo al J Medical di Torino per un problema al ginocchio. Rimane in dubbio la sua partecipazione al prossimo torneo di Cincinnati. E per il calcio, a meno di 2 settimane dall'inizio della Serie A, l'Inter campione d'Italia resta la squadra da battere. Ieri a Perth, nell'ultima uscita australiana, i nerazzurri hanno superato 2-1 la Juventus, ma Christian Kivu non si accontenta.
4: Si può far meglio sempre, mancano le gambe, manca qualche settimana in più, qualche allenamento in più per trovare la brillantezza.

0: Voi parlate del primo tempo, io parlo del secondo che non mi è piaciuto per niente, soprattutto l'approccio del secondo tempo dove abbiamo concesso campo, abbiamo concesso palleggio e non mi è piaciuto per niente, quindi dobbiamo trovare più soluzione, più cose. Poi è vero che nel loro momento migliore abbiamo trovato il secondo gol, ma dobbiamo e possiamo far meglio. Si chiude questa tournée lontano dall'Europa nella miglior maniera possibile, senza infortuni e direi anche con una buona prestazione.
1: Ancora scartamento ridotto Milan e Roma, travolte entrambe 3-0 dal Chelsea e dal Brighton, solo un pari per il Napoli col Celta Vigo. E l'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabà nei tuffi dalle grandi altezze, e per la staffetta mista di nuoto in acque libere condotta al traguardo da Gregorio Paltrinieri, già bronzo nella 5 km felice ma senza eccessi il campione modenese.
2: Secondo me la gara migliore mia di questi europei, non posso dire che sia stato un europeo forse super positivo per me, me ne vado con qualche rammarico. Due medaglie che va bene, ma anche oltre alle medaglie diciamo ci sono state imperfezioni e cose che mi hanno fatto stare male, quindi non è un campionato super positivo, ma ci sono anche dei punti positivi e quella staffetta di oggi secondo me è il migliore delle cose da portare via da questo europeo.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
3: GR News. Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 13 ed un minuto.
4: News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Primi disagi per i turisti italiani dopo la sospensione spagnola di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. Segnalato tra l'altro un caso a Minorca che ha coinvolto una decina di famiglie rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi riferendo di aver anche ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani sulla stampa il ministro degli esteri italiani, ma divampa la polemica politica. Salvo Sallemi, Fratelli d'Italia difende la decisione, il dem Giuseppe Provenzano parla di propaganda a danno degli italiani.
6: I primi arrivi in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta confermano che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Per il governo Meloni la sicurezza degli italiani è la priorità.
7: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, che ha aperto una crisi diplomatica inutile e pericolosa, anche perché ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda di Meloni, Salvini e Tajani lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
1: È ancora caldo e traffico sulle strade per l'esodo di agosto, 25 milioni gli spostamenti previsti nel fine settimana, ieri la giornata più trafficata, ma anche oggi, specie nel pomeriggio, sarà bollino rosso. Eppure, secondo Federalberghi, solo un italiano su due parte per le ferie, mentre l'AFA non accenna a diminuire. Sentiamo Laura Carchidi.
8: 25 milioni di auto sulle strade in questo secondo weekend di esodo, il primo di agosto. Ieri bollino nero con la maggioranza dei vacanzieri che si è messo in macchina per raggiungere le località di villeggiatura, ma anche oggi si prevede traffico molto intenso da bollino rosso, soprattutto nel pomeriggio, quando ci saranno anche i rientri verso le grandi città. ANAS ha potenziato la presenza del personale sulla rete e ridotto quella dei cantieri. Fino al 7 settembre 1175 saranno chiusi o sospesi, l'83% del totale. Intanto una ricerca di Federalberghi sostiene che quasi un italiano su due trascorrerà le proprie ferie a casa quest'anno. Sono almeno 24,2 milioni le persone che, pur essendo in vacanza, non si sposteranno dalla propria città o dalla propria riabitazione, un fenomeno sempre più diffuso che si chiama staycation. Sia chi parte che chi resta a casa però avrà ancora a che fare con il caldo torrido di questo periodo, soprattutto al centro-sud, dove le temperature resteranno molto elevate almeno fino a dopo Ferragosto. 19 oggi le città da bollino rosso. Al nord invece arriva una prima parziale tregua, l'ingresso di correnti più fresche sta portando temporali anche intense in diverse zone con allerta gialla in 7 città.
1: L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabà nei tuffi dalle grandi altezze, e per la staffetta mista di nuoto in acque libere condotta al traguardo da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
9: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi, acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Primi disagi per i turisti italiani dopo la sospensione spagnola di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. Segnalato tra l'altro un caso a Minorca che ha coinvolto una decina di famiglie rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi, riferendo di aver anche ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani sulla stampa il ministro degli esteri italiani, ma divampa la polemica politica. Salvo Sallemi, Fratelli d'Italia, difende la decisione, il Dem Giuseppe Provenzano parla di propaganda a danno degli italiani.
6: I primi arrivi in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta confermano che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Per il governo Meloni la sicurezza degli italiani è la priorità.
7: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, che ha aperto una crisi diplomatica inutile e pericolosa, anche perché ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda di Meloni, Salvini e Tajani lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
1: Ancora caldo e traffico sulle strade per l'esodo di agosto, 25 milioni gli spostamenti previsti nel fine settimana. Ieri la giornata più trafficata, ma anche oggi, specie nel pomeriggio, sarà bollino rosso. Eppure, secondo Federalberghi, solo un italiano su due parte per le ferie, mentre l'AFA non accenna a diminuire. Sentiamo Laura Carchidi.
8: 25 milioni di auto sulle strade in questo secondo weekend di esodo, il primo di agosto. Ieri bollino nero con la maggioranza dei vacanzieri che si è messo in macchina per raggiungere le località di villeggiatura, ma anche oggi si prevede traffico molto intenso da bollino rosso, soprattutto nel pomeriggio, quando ci saranno anche i rientri verso le grandi città. ANAS ha potenziato la presenza del personale sulla rete e ha ridotto quella dei cantieri. Fino al 7 settembre 1175 saranno chiusi o sospesi l'83% del totale. Intanto una ricerca di Federalberghi sostiene che quasi un italiano su due trascorrerà le proprie ferie a casa quest'anno. Sono almeno 24,2 milioni le persone che, pur essendo in vacanza, non si sposteranno dalla propria città o dalla propria abitazione, un fenomeno sempre più diffuso che si chiama staycation. Sia chi parte che chi resta a casa però avrà ancora a che fare con il caldo torrido di questo periodo, soprattutto al centro-sud, dove le temperature resteranno molto elevate almeno fino a dopo Ferragosto. 19 oggi le città da bollino rosso. Al nord invece arriva una prima parziale tregua, l'ingresso di correnti più fresche sta portando temporali anche intense in diverse zone con allerta gialla in 7 città.
1: L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabà nei tuffi dalle grandi altezze, e per la staffetta mista di nuoto in acque libere condotta al traguardo da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 13 e 8 minuti.
4: News.
10: Bentrovati all'ascolto. Dalla redazione restano tesi i rapporti tra Roma e Madrid. Sono scattati dalla mezzanotte di ieri controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli sui viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure adottate da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Al momento non si registrano particolari disagi. Le verifiche interessano a campione tra il 5 e il 15% dei passeggeri. A Farnesina ha comunque rafforzato l'assistenza consolare. Bruxelles prova a mediare. Il commissario europeo Brunner ha contattato i ministri dell'interno italiano e spagnolo. Entrambi avrebbero confermato il carattere temporaneo dei controlli. Mattarella richiama intanto al rispetto della dignità delle persone nella gestione dei flussi migratori. Secondo Repubblica, inoltre, la Germania sarebbe pronta a espellere verso l'Italia i migranti sbarcati quest'anno dal nostro paese. Il primo trasferimento sarebbe previsto il 19 agosto e riguarderebbe una giovane somala.
11: Teheran detta agli Stati Uniti le condizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran chiede la fine delle ostilità anche contro i propri alleati. La rimozione del blocco navale, il ritiro delle truppe, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e un risarcimento. Il presidente Pezeskian apre però la diplomazia. Il momento, dice, di uscire dalla situazione di né guerra né pace, raggiungere un accordo. Intanto brucia un impianto di gas in Arabia Saudita, mentre gli Houthi tornano a minacciare Riyadh. Resta alta anche la tensione in Ucraina. Raid russi hanno colpito Kharkiv e Odessa, provocando morti e feriti, mentre Kiev ha bombardato Belgorod in territorio russo.
10: Paura all'aeroporto di Sydney, dove due aerei di linea hanno sfiorato la collisione. Un Airbus A320 della Jetstar in fase di rullaggio è stato costretto ad una brusca frenata per evitare un Boeing 777 della Qatar Airways che veniva trainato sulla pista. Un membro dell'equipaggio dell'Airbus è rimasto ferito e l'incidente ha provocato ritardi nello scalo. Secondo i primi accertamenti, il mezzo che stava trainando il Boeing non avrebbe rispettato le indicazioni del controllo del traffico aereo. Aperta un'inchiesta dell'autorità australiana per la sicurezza dei trasporti.
11: Prima travolge in retromarcia, poi torna indietro e l'investe nuovamente. Accaduto ieri a Lanzo Torinese, dove un automobilista di 73 anni avrebbe deliberatamente diretto la propria vettura contro un gruppo di ciclisti dopo una lite nata per futili motivi. 4 persone sono rimaste ferite, 2 in maniera seria. Secondo la ricostruzione, dopo il primo investimento, l'uomo avrebbe fatto inversione di marcia, dirigendosi ancora una volta contro il gruppo. Successivamente si è presentato spontaneamente ai carabinieri, è stato arrestato per tentato omicidio e posto agli arresti domiciliari.
10: Patente a 17 anni, 9 multe per eccesso di velocità e possibilità di sorpassare a destra sull'autostrada e 3 corsie su un ancone, delle 15 ipotesi di revisione del codice della strada allo studio del Ministero dei Trasporti. Per le superbici a propulsione utilizzata spesso dai rider si valuta l'obbligo di casco e contrassegno, possibile anche sanzioni proporzionate all'entità dell'eccesso di velocità. Tra le ipotesi in autostrada, 10 euro di multa per ogni chilometro orario oltre il limite, 100 euro a 140 km orari e 400 a 170 con il limite fissato a 130.
11: Weekend di grande esodo sulle strade italiane, con circa 25 milioni di persone in viaggio verso le località di vacanza. A pesare sulle partenze anche il caro carburanti, benzina vicino a 1,99 euro il litro e gasolio oltre i 2 euro. Secondo il Codacons, rispetto allo scorso anno, il costo aggiuntivo complessivo per gli automobilisti sarà di circa 370 milioni di euro. Resta intenso anche il caldo, con 19 città da bollino rosso, temporali sparsi potrebbero nelle prossime ore portare un po' di sollievo al nord.
10: In chiusura allo sport, tennis, sorpresa al Masters WTA di Toronto. Al numero 1 al mondo Arina Sabalenka è stata eliminata agli ottavi dalla russa Ekaterina Aleksandrova, testa di serie numero 16. Aleksandrova si è imposta al termine di una battaglia durata 2 ore e 29 minuti con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-4. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi, acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino. Droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca. Attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, dove sarebbero 3 morti. Dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky intanto si dice soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev avrebbe acquistato dalla Turchia decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Primi disagi per i turisti italiani dopo l'annuncio spagnolo della sospensione di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. A Minorca, segnalato tra l'altro il caso che ha coinvolto una decina di famiglie italiane rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi riferendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani il ministro degli esteri Tajani, ma divampa la polemica politica. L'opposizione parla di misura propagandistica da parte del governo a danno concreto degli italiani. La terra trema ancora nella zona di Pisa, stamani alle 8:37 sismani di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso di magnitudo 4.3 e 3.2. L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabani, tuffi delle grandi altezze, argento per la staffetta mista di nuoto libero, capitanata da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
12: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Non è l'andamento del petrolio a determinare i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, ma è invece un meccanismo speculativo costruito per massimizzare i profitti dell'industria della raffinazione. Ad affermarlo sono Assoutenti e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, i quali hanno analizzato i dati relativi al 2026. Confrontando infatti periodi diversi con una quotazione del greggio pressoché identica, i prezzi alla pompa risultano nettamente differenti. Ad esempio, per quanto concerne il gasolio, si è rilevato che a parità del prezzo del greggio a $80 al barile registrato il 3 marzo scorso, il prodotto costa oggi 38 centesimi in più, nonostante sul prezzo di agosto pesi in senso favorevole l'attuale sconto sulle accise da 17 centesimi di euro al litro, entrato in vigore il 28 luglio, ma mai interamente trasferito agli automobilisti. Pertanto, al netto di quello sconto, il divario reale a parità di costo del barile supera mezzo euro al litro, ossia circa 55 centesimi. La stessa situazione si ripete se si confrontano i prezzi alla pompa ad aprile 2026 e a luglio 2026, quando cioè il petrolio ha raggiunto il picco di $100 al barile. Infatti, depurato dall'effetto sconto sulle accise in vigore sia ad aprile che a luglio, il gasolio il 13 aprile costava 2,404 euro al litro contro i 2,141 euro del 23 luglio. E in entrambe le date il greggio era appunto quotato intorno ai $100 al barile. Questi numeri, spiegano le organizzazioni dei consumatori, dimostrano come le quotazioni del petrolio siano utilizzate come scusa per far salire in modo immediato i listini alla pompa ed evidenziano quindi come non sia il greggio a determinare i prezzi quotidiani dei carburanti. Per queste ragioni si richiede un intervento congiunto degli stati europei che riporti il mercato ai suoi reali costi di produzione. Un'analisi pubblicata dalla Confedilizia segnala che continua in Italia ad aumentare il numero degli immobili ridotti in ruderi. Le cosiddette unità collabenti, ossia i fabbricati totalmente in rovina, hanno infatti raggiunto nel 2025 quota 635.754, con un incremento dell'1,1% rispetto all'anno precedente, quando erano 629.022. Tuttavia, per comprendere pienamente la portata del fenomeno, occorre risalire al 2011, anno in cui venne introdotta l'IMU, l'imposta municipale sugli immobili, quando cioè il numero complessivo dei ruderi ammontava a 278.121 unità. Da allora si è registrato quindi un incremento di circa il 129%, che corrisponde a una vera e propria emergenza. Al degrado materiale, spiega Confedilizia, si accompagna un degrado sociale, visto che questi edifici, per circa il 90% di proprietà di persone fisiche, diventano ruderi spesso per effetto del solo trascorrere del tempo, ma in molti casi anche per azioni volontarie dei proprietari, come la rimozione detassazione del tetto, finalizzate a sottrarsi alla tassazione patrimoniale. L'IMU si applica infatti anche agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, fino a quando essi non vengono appunto formalmente classificati come unità collabenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 13 e 18 minuti.
4: News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Primi disagi per i turisti italiani dopo la sospensione spagnola di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. Segnalato tra l'altro un caso a Minorca che ha coinvolto una decina di famiglie rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi riferendo di aver anche ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani sulla stampa il ministro degli esteri italiani, ma divampa la polemica politica. Salvo Sallemi, Fratelli d'Italia difende la decisione, il Dem Giuseppe Provenzano parla di propaganda a danno degli italiani.
6: I primi arrivi in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta confermano che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Per il governo Meloni la sicurezza degli italiani è la priorità.
7: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, che ha aperto una crisi diplomatica inutile e pericolosa, anche perché ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda di Meloni, Salvini e Tajani lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
1: E a proposito di migrazioni, ieri al 70° anniversario della strage di Marcinelle in Belgio, dove morirono 262 lavoratori, tra cui 136 migranti italiani, richiamo di Mattarella: la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di dignità della persona, le parole del Presidente della Repubblica. Polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che si sono girati voltando le spalle al Presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio del Capo dello Stato. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita del segretario Landini, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga: siamo stati noi a girarci perché contrari alla presenza di partiti fascisti. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino, droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca, attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, dove sarebbero 3 morti e dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky si dice intanto soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev ha acquistato dalla Turchia decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Torniamo in Italia, ancora caldo e traffico sulle strade per l'esodo di agosto, 25 milioni gli spostamenti previsti nel fine settimana, ieri la giornata più trafficata, ma anche oggi, specie nel pomeriggio, sarà bollino rosso, eppure secondo Federalberghi solo un italiano su 2 parte per le ferie, mentre l'AFA non accenna a diminuire. Sentiamo Laura Carchidi.
8: 25 milioni di auto sulle strade in questo secondo weekend di esodo, il primo di agosto, ieri bollino nero con la maggioranza dei vacanzieri che si è messo in macchina per raggiungere le località di villeggiatura, ma anche oggi si prevede traffico molto intenso da bollino rosso, soprattutto nel pomeriggio, quando ci saranno anche i rientri verso le grandi città. ANAS ha potenziato la presenza del personale sulla rete e ha ridotto quella dei cantieri fino al 7 settembre, 1175 saranno chiusi o sospesi, l'83% del totale. Intanto una ricerca di Federalberghi sostiene che quasi un italiano su 2 trascorrerà le proprie ferie a casa quest'anno. Sono almeno 24,2 milioni le persone che, pur essendo in vacanza, non si sposteranno dalla propria città o dalla propria abitazione, un fenomeno sempre più diffuso che si chiama staycation. Sia chi parte che chi resta a casa però avrà ancora a che fare con il caldo torrido di questo periodo, soprattutto al centro-sud, dove le temperature resteranno molto elevate almeno fino a dopo Ferragosto. 19 oggi le città da bollino rosso. Al nord invece arriva una prima parziale tregua, l'ingresso di correnti più fresche sta portando temporali anche intensi in diverse zone, con allerta gialla in 7 città.
1: La terra trema ancora nella zona di Pisa stamani alle 8.37, sisma di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso di magnitudo 4.3 e 3.2. Infine lo sport, tennis all'ATP di Montreal. Luciano Darderi, ultimo azzurro rimasto in lizza, supera in rimonta in 3-7 il portoghese Borges e approda ai quarti, miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo argentino. Intanto ancora apprensione per Jannik Sinner, che ieri si è sottoposto a un nuovo controllo al J Medical di Torino per un problema al ginocchio. Rimane in dubbio la sua partecipazione al prossimo torneo di Cincinnati. E per il calcio, a meno di 2 settimane dall'inizio della Serie A, l'Inter campione d'Italia resta la squadra da battere. Ieri a Perth, nell'ultima uscita australiana, i nerazzurri hanno superato 2-1 la Juventus, ma Christian Chivu non si accontenta.
0: Si può far meglio sempre, mancano le gambe, manca qualche settimana in più, qualche allenamento in più per trovare la brillantezza. Voi parlate del primo tempo, io parlo del secondo, che non mi è piaciuto per niente, soprattutto l'approccio del secondo tempo, dove abbiamo concesso campo, abbiamo concesso palleggio e non mi è piaciuto per niente. Quindi dobbiamo trovare più soluzione, più cose. Poi è vero che nel loro momento migliore abbiamo trovato il secondo gol, ma dobbiamo e possiamo far meglio. Si chiude questa tournée lontano dall'Europa nella miglior maniera possibile, senza infortuni e direi anche con una buona prestazione.
1: Ancora a scartamento ridotto Milan e Roma, travolte entrambe 3-0 dal Chelsea e dal Brighton, solo un pari per il Napoli col Celta Vigo. E l'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabà nei tuffi dalle grandi altezze, e per la staffetta mista di nuoto in acque libere condotta al traguardo da Gregorio Paltrinieri, già bronzo nella 5 km felice ma senza eccessi il campione modenese.
2: Secondo me la gara migliore mia di questi europei, non posso dire che sia stato un europeo forse super positivo per me, me ne vado con qualche rammarico. 2 medaglie che va bene, ma anche oltre alle medaglie diciamo ci sono state imperfezioni e cose che mi hanno fatto stare male, quindi non è un campionato super positivo, ma ci sono anche dei punti positivi e quella staffetta di oggi secondo me è il migliore delle cose da portare via da questo europeo.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
9: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi a acquazioni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Primi disagi per i turisti italiani dopo la sospensione spagnola di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. Segnalato tra l'altro un caso a Minorca che ha coinvolto una decina di famiglie rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi riferendo di aver anche ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani sulla stampa il ministro degli esteri italiani, ma divampa la polemica politica. Salvo Sallemi, Fratelli d'Italia, difende la decisione, il dem Giuseppe Provenzano parla di propaganda a danno degli italiani.
6: I primi arrivi in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta confermano che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Per il governo Meloni la sicurezza degli italiani è la priorità.
7: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, che ha aperto una crisi diplomatica inutile e pericolosa, anche perché ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda di Meloni, Salvini e Tajani lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
1: Ancora caldo e traffico sulle strade per l'esodo di agosto, 25 milioni gli spostamenti previsti nel fine settimana, ieri la giornata più trafficata, ma anche oggi, specie nel pomeriggio, sarà bollino rosso, eppure secondo Federalberghi solo un italiano su due parte per le ferie, mentre l'AFA non accenna a diminuire. Sentiamo Laura Carchidi.
8: 25 milioni di auto sulle strade in questo secondo weekend di esodo, il primo di agosto, ieri bollino nero con la maggioranza dei vacanzieri che si è messo in macchina per raggiungere le località di villeggiatura, ma anche oggi si prevede traffico molto intenso da bollino rosso, soprattutto nel pomeriggio, quando ci saranno anche i rientri verso le grandi città. ANAS ha potenziato la presenza del personale sulla rete e ha ridotto quella dei cantieri fino al 7 settembre, 1175 saranno chiusi o sospesi, l'83% del totale. Intanto una ricerca di Federalberghi sostiene che quasi un italiano su due trascorrerà le proprie ferie a casa quest'anno. Sono almeno 24,2 milioni le persone che, pur essendo in vacanza, non si sposteranno dalla propria città o dalla propria abitazione, un fenomeno sempre più diffuso che si chiama staycation. Sia chi parte che chi resta a casa però avrà ancora a che fare con il caldo torrido di questo periodo, soprattutto al centro-sud, dove le temperature resteranno molto elevate almeno fino a dopo Ferragosto. 19 oggi le città da bollino rosso. Al nord invece arriva una prima parziale tregua, l'ingresso di correnti più fresche sta portando temporali anche intense in diverse zone con allerta gialla in 7 città.
1: L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabà nei tuffi dalle grandi altezze, e per la staffetta mista di nuoto in acque libere condotta al traguardo da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
12: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 31 luglio al 7 agosto ha registrato un guadagno del 3,03%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Stellantis, meno 2,84%, e di Seri Industrial, meno 16,75%, mentre a crescere sono Leonardo, più 5,35%, Saipem, più 3,49%, ST Microelectronics più 5,45%, Intesa San Paolo più 4,48% e Unicredit più 3,42%. Positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,84%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance sono state quelle ottenute da Nvidia più 11,84% e da Amazon più 3,4% e anche da Salesforce più 3,98%. Al contrario, le peggiori performance sono risultate quelle portate a casa da Chevron, con il meno 4,80%. In ripresa è apparso il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo del 2,02%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata invece la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in perdita dello 0,84%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno del 2,81%. A livello di valute segnaliamo nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dello 0,365%. Le maggiori oscillazioni della scorsa settimana si sono verificate tra un massimo di 1,1572 registrato il 7 agosto e un minimo di 1,1502 registrato invece il 3 agosto. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $78 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 7,44%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $83, diminuendo del 7,18% rispetto alla quotazione dello scorso 31 luglio. Per quanto riguarda il gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno oscillato intorno a un livello compreso tra i 54 e i 59 euro a megawattora, confermando così sul mercato di Amsterdam una fase di stabilizzazione e calando quindi di una percentuale compresa tra il 7,5 e l'8,4%. Sempre per quanto riguarda le materie prime, tra il 31 luglio e il 7 agosto la quotazione dell'oro all'oncia ha superato i $4,350, toccando così il livello più alto degli ultimi 2 mesi. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Meteo.
9: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi a acquazioni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
14: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
15: La Spagna reintroduce i controlli alle frontiere per i viaggiatori in arrivo dall'Italia. La misura in vigore da ieri è stata formalizzata oggi con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Spagnola e riguarda i voli e collegamenti marittimi passeggeri provenienti direttamente dall'Italia. Resterà attiva, salvo revoca anticipata, fino al 7 settembre. Nel primo giorno verifica dei documenti per 199 persone arrivate con 12 voli dall'Italia. Intanto Berlino riapre il fronte migranti, verranno espulsi verso l'Italia. Il 19 agosto la prima richiedente asilo sarà respinta nel nostro paese. È una somala di 22 anni.
14: Gli 007 avvertono: l'allarme terrorismo islamista a Ceuta è concreto e dietro la mobilitazione social c'è una vera e propria regia. Lo scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise con gli 007 spagnoli. La crisi diplomatica fra Italia e Spagna si poggerebbe dunque soprattutto sul rischio che l'exclave possa, per la sua storia, essere un centro di radicalizzazione e reclutamento jihadista, con diverse decine di persone originarie dell'area partite in passato per combattere in Siria e Iraq.
15: Medio Oriente è ancora stallo su Hormuz. L'accordo sullo strategico stretto mediato dall'Oman resta in bilico. Sia l'Iran che gli Stati Uniti pongono condizioni che la controparte sembrerebbe non disposta ad accettare. Potremmo raggiungere un accordo, ma ciò non significa che il traffico nello stretto sarà aperto, fa sapere Teheran. Il presidente iraniano Pezeshkian ha esortato il paese a superare la fase di né guerra né pace. Proseguono intanto le incursioni delle forze israeliane nel sud-ovest della Siria. Due carri armati e tre veicoli militari hanno attraversato il confine.
14: La cronaca: un 29enne di Caltanissetta è morto dopo essere stato falciato da un gommone di turisti durante un'immersione nel mare di Punta Sottile a Lampedusa. La vittima è un regista, figlio di Maria Castiglione, ex assessore comunale di Caltanissetta. Il giovane era in compagnia di una ragazza. I due avrebbero deciso di effettuare un'immersione, ma la donna poco dopo avrebbe deciso di tornare a riva. L'uomo invece sarebbe rimasto in acqua, segnalando la sua presenza con una boa.
15: Si è spento ieri a Roma all'età di 90 anni Massimiliano Cencelli, storico funzionario della Democrazia Cristiana negli anni 60. Pur non essendo mai stato eletto in Parlamento e in consigli locali, eccezione fatta per un tentativo infruttuoso con la Margherita nel 2005, Cencelli ha legato indissolubilmente il suo nome alla storia politica italiana, inventando il celebre manuale Cencelli.
14: Lo sport, il calcio: Romelu Lukaku è sempre più vicino al trasferimento in Turchia. Napoli e Fenerbahce in continuo contatto per raggiungere l'intesa economica dopo una prima offerta dei turchi da 5 milioni di euro, confidano di trovare un accordo nelle prossime 48 ore. MotoGP, gran finale a Silverstone con i piloti che alle 14 scenderanno in pista per la gara lunga. Jorge Martine, vincitore della sprint, scatterà dalla pole position davanti a Raul Fernandez e Ogura. In seconda fila di Gian Antonio, Bezzecchi e Marc Marquez. Bagnaia nelle retrovie, parte in 16ª posizione.
15: È tutto, a più tardi.
4: GR News.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 13 e 36 minuti.
19: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
20: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che presso il Palazzo Pioli ad Auronzo di Cadore e presso la Galleria Romano Tabacchi di Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, sono in corso di svolgimento i prestigiosi appuntamenti con l'arte e gli esponenti della Tavolozza Cadorina, che accende i riflettori su un movimento che seppe fornire un contributo essenziale all'arte contemporanea e che rientra nell'ambito degli eventi realizzati per il 450° anniversario della morte di Tiziano Vecellio. A Firenze, fino al 25 agosto, a Palazzo Medici Riccardi, sarà invece possibile visitare la mostra Firenze Déco, atmosfere degli anni 20. Un evento che ripercorre uno dei periodi più vivaci del Novecento, quando Firenze si affermò come laboratorio raffinato di arti applicate, moda, design, teatro ed arti decorative. Ci spostiamo adesso ad Amantea, in provincia di Cosenza, dove fino al 12 agosto si ospita la 14ª edizione de La Garimba International Film Festival, il più grande festival del cortometraggio in Italia. La manifestazione non si compone di sole proiezioni, ma comprende anche laboratori, incontri e performance capaci di vivacizzare il festival. Concludiamo nell'incantevole borgo di Fiume Freddo Bruzio, sempre in provincia di Cosenza, dove il 21, 22 e 23 agosto torna l'evento Borgo Divino, la rassegna enologica itinerante promossa dal circuito nazionale I Borghi Più Belli d'Italia. Sarà l'occasione per degustare alcune eccellenze vinicole, abbinando ad una selezione delle migliori etichette regionali e nazionali un assaggio di prodotti tipici, oltre alla visita ai luoghi della cultura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Primi disagi per i turisti italiani dopo la sospensione spagnola di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. Segnalato tra l'altro un caso a Minorca che ha coinvolto una decina di famiglie rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi riferendo di aver anche ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani sulla stampa il ministro degli esteri italiani, ma divampa la polemica politica. Salvo Sallemi, Fratelli d'Italia difende la decisione, il Dem Giuseppe Provenzano parla di propaganda a danno degli italiani.
6: I primi arrivi in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta confermano che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Per il governo Meloni la sicurezza degli italiani è la priorità.
7: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, che ha aperto una crisi diplomatica inutile e pericolosa, anche perché ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda di Meloni, Salvini e Tajani lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
1: È ancora caldo e traffico sulle strade per l'esodo di agosto, 25 milioni gli spostamenti previsti nel fine settimana. Ieri la giornata più trafficata, ma anche oggi, specie nel pomeriggio, sarà bollino rosso. Eppure, secondo Federalberghi, solo un italiano su due parte per le ferie, mentre l'AFA non accenna a diminuire. Sentiamo Laura Carchidi.
8: 25 milioni di auto sulle strade in questo secondo weekend di esodo, il primo di agosto. Ieri bollino nero con la maggioranza dei vacanzieri che si è messo in macchina per raggiungere le località di villeggiatura, ma anche oggi si prevede traffico molto intenso da bollino rosso, soprattutto nel pomeriggio, quando ci saranno anche i rientri verso le grandi città. ANAS ha potenziato la presenza del personale sulla rete e ha ridotto quella dei cantieri. Fino al 7 settembre 1175 saranno chiusi o sospesi l'83% del totale. Intanto una ricerca di Federalberghi sostiene che quasi un italiano su due trascorrerà le proprie ferie a casa quest'anno. Sono almeno 24,2 milioni le persone che, pur essendo in vacanza, non si sposteranno dalla propria città o dalla propria abitazione, un fenomeno sempre più diffuso che si chiama staycation. Sia chi parte che chi resta a casa però avrà ancora a che fare con il caldo torrido di questo periodo, soprattutto al centro-sud, dove le temperature resteranno molto elevate almeno fino a dopo Ferragosto. 19 oggi le città da bollino rosso. Al nord invece arriva una prima parziale tregua, l'ingresso di correnti più fresche sta portando temporali anche intense in diverse zone con allerta gialla in 7 città.
1: L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli Europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabà nei tuffi dalle grandi altezze, e per la staffetta mista di nuoto in acque libere condotta al traguardo da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
19: Meteo.
9: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi a acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino. Droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca. Attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, dove sarebbero 3 morti. Dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky intanto si dice soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev avrebbe acquistato dalla Turchia decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Primi disagi per i turisti italiani dopo l'annuncio spagnolo della sospensione di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. A Minorca, segnalato tra l'altro il caso che ha coinvolto una decina di famiglie italiane rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri e la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi riferendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani il ministro degli esteri Tajani, ma divampa la polemica politica. L'opposizione parla di misura propagandistica da parte del governo a danno concreto degli italiani. La terra trema ancora nella zona di Pisa, stamani alle 8.37 di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso, di magnitudo 4.3 e 3.2. L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabani, tuffi delle grandi altezze, argento per la staffetta mista di nuoto libero, capitanata da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
19: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 13 e 44 minuti.
19: News.
3: Bentrovati all'ascolto. Dalla redazione restano tesi i rapporti tra Roma e Madrid. Sono scattati dalla mezzanotte di ieri controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli sui viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure adottate da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Al momento non si registrano particolari disagi. Le verifiche interessano a campione tra il 5 e il 15% dei passeggeri. A Farnesina ha comunque rafforzato l'assistenza consolare. Bruxelles prova a mediare. Il commissario europeo Brunner ha contattato i ministri dell'interno italiano e spagnolo. Entrambi avrebbero confermato il carattere temporaneo dei controlli. Mattarella richiama intanto al rispetto della dignità delle persone nella gestione dei flussi migratori. Secondo Repubblica, inoltre, la Germania sarebbe pronta a espellere verso l'Italia i migranti sbarcati quest'anno dal nostro paese. Il primo trasferimento sarebbe previsto il 19 agosto e riguarderebbe una giovane somala.
11: Teheran detta agli Stati Uniti le condizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran chiede la fine delle ostilità anche contro i propri alleati. La rimozione del blocco navale e il ritiro delle truppe, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e un risarcimento. Il presidente Pezeskian apre però la diplomazia. Il momento, dice, di uscire dalla situazione di né guerra né pace, raggiungere un accordo. Intanto brucia un impianto di gas in Arabia Saudita, mentre gli Houthi tornano a minacciare Riyadh. Resalta anche la tensione in Ucraina. Raid russi hanno colpito Kharkiv e Odessa, provocando morti e feriti, mentre Kiev ha bombardato Belgorod in territorio russo.
3: Paura all'aeroporto di Sydney, dove 2 aerei di linea hanno sfiorato la collisione. Un Airbus A320 della Jetstar in fase di rullaggio è stato costretto ad una brusca frenata per evitare un Boeing 777 della Qatar Airways che veniva trainato sulla pista. Un membro dell'equipaggio dell'Airbus è rimasto ferito e l'incidente ha provocato ritardi nello scalo. Secondo i primi accertamenti, il mezzo che stava trainando il Boeing non avrebbe rispettato le indicazioni del controllo del traffico. traffico aereo, aperta un'inchiesta dell'autorità australiana per la sicurezza dei trasporti.
11: Prima li travolge in retromarcia, poi torna indietro e li investe nuovamente. Accaduto ieri a Lanzo Torinese, dove un automobilista di 73 anni avrebbe deliberatamente diretto la propria vettura contro un gruppo di ciclisti dopo una lite nata per futili motivi. 4 persone sono rimaste ferite, 2 in maniera seria. Secondo la ricostruzione, dopo il primo investimento l'uomo avrebbe fatto inversione di marcia dirigendosi ancora una volta contro il gruppo. Successivamente si è presentato spontaneamente ai carabinieri, è stato arrestato per tentato omicidio e posto agli arresti domiciliari.
3: Patente a 17 anni, 9 multe per eccesso di velocità e possibilità di sorpassare a destra sull'autostrada e 3 corsie su un ancone, delle 15 ipotesi di revisione del codice della strada allo studio del Ministero dei Trasporti. Per le superbici a propulsione utilizzata spesso dai rider si valuta l'obbligo di casco e contrassegno, possibile anche sanzioni proporzionate all'entità dell'eccesso di velocità. Tra le ipotesi in autostrada, 10 euro di multa per ogni chilometro orario oltre il limite, 100 euro a 140 km orari e 400 a 170 con il limite fissato a 130.
11: Weekend di grande esodo sulle strade italiane, con circa 25 milioni di persone in viaggio verso le località di vacanza. A pesare sulle partenze anche il caro carburanti, benzina vicino a 1,99 euro il litro e gasolio oltre i 2 euro secondo il Codacons. Rispetto allo scorso anno il costo aggiuntivo complessivo per gli automobilisti sarà di circa 370 milioni di euro. Resta intenso anche il caldo, con 19 città da bollino rosso, temporali sparsi potrebbero nelle prossime ore portare un po' di sollievo al nord.
3: In chiusura allo sport, tennis, sorpresa al Masters WTA di Toronto, al numero 1 al mondo Arina Sabalenka è stata eliminata agli ottavi dalla russa Ekaterina Aleksandrova, testa di serie numero 16. Aleksandrova si è imposta al termine di una battaglia durata 2 ore e 29 minuti con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-4. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi a acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Primi disagi per i turisti italiani dopo la sospensione spagnola di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. Segnalato tra l'altro un caso a Minorca che ha coinvolto una decina di famiglie rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi riferendo di aver anche ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani sulla stampa il ministro degli esteri italiani, ma divampa la polemica politica. Salvo Sallemi, Fratelli d'Italia difende la decisione, il dem Giuseppe Provenzano parla di propaganda a danno degli italiani.
6: I primi arrivi in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta confermano che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Per il governo Meloni la sicurezza degli italiani è la priorità.
7: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, che ha aperto una crisi diplomatica inutile e pericolosa, anche perché ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda di Meloni, Salvini e Tajani lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
1: È ancora caldo e traffico sulle strade per l'esodo di agosto, 25 milioni gli spostamenti previsti nel fine settimana. Ieri la giornata più trafficata, ma anche oggi, specie nel pomeriggio, sarà bollino rosso. Eppure, secondo Federalberghi, solo un italiano su due parte per le ferie, mentre l'AFA non accenna a diminuire. Sentiamo Laura Carchidi.
8: 25 milioni di auto sulle strade in questo secondo weekend di esodo, il primo di agosto. Ieri bollino nero con la maggioranza dei vacanzieri che si è messo in macchina per raggiungere le località di villeggiatura, ma anche oggi si prevede vede traffico molto intenso da bollino rosso, soprattutto nel pomeriggio, quando ci saranno anche i rientri verso le grandi città. ANAS ha potenziato la presenza del personale sulla rete e ha ridotto quella dei cantieri. Fino al 7 settembre 1175 saranno chiusi o sospesi l'83% del totale. Intanto una ricerca di Federalberghi sostiene che quasi un italiano su due trascorrerà le proprie ferie a casa quest'anno. Sono almeno 24,2 milioni le persone che, pur essendo in vacanza, non si sposteranno dalla propria città o dalla propria abitazione, un fenomeno sempre più diffuso che si chiama staycation. Sia chi parte che chi resta a casa però avrà ancora a che fare con il caldo torrido di questo periodo, soprattutto al centro-sud, dove le temperature resteranno molto elevate almeno fino a dopo Ferragosto. 19 oggi le città da bollino rosso. Al nord invece arriva una prima parziale tregua, l'ingresso di correnti più fresche sta portando temporali anche intense in diverse zone con allerta gialla in 7 città.
1: L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabà nei tuffi dalle grandi altezze, e per la staffetta mista di nuoto in acque libere condotta al traguardo da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
18: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
19: Economy News.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Non è l'andamento del petrolio a determinare i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, ma è invece un meccanismo speculativo costruito per massimizzare i profitti dell'industria della raffinazione. Ad affermarlo sono Assoutenti e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, i quali hanno analizzato i dati relativi al 2026. Confrontando infatti periodi diversi con una quotazione del greggio pressoché identica, i prezzi alla pompa risultano nettamente differenti. Ad esempio, per quanto concerne il gasolio, si è rilevato che a parità del prezzo del greggio a $80 al barile registrato il 3 marzo scorso, il prodotto costa oggi 38 centesimi in più, nonostante sul prezzo di agosto pesi in senso favorevole l'attuale sconto sulle accise da 17 centesimi di euro al litro, entrato in vigore il 28 luglio, ma mai interamente trasferito agli automobilisti. Pertanto, al netto di quello sconto, il divario reale a parità di costo del barile supera mezzo euro al litro, ossia circa 55 centesimi. La stessa situazione si ripete se si confrontano i prezzi alla pompa ad aprile 2026 e a luglio 2026, quando cioè il petrolio ha raggiunto il picco di $100 al barile. Infatti, depurato dall'effetto sconto sulle accise in vigore sia ad aprile che a luglio, il gasolio il 13 aprile costava 2,404 euro al litro contro i 2,141 euro del 23 luglio. E in entrambe le date il greggio era appunto quotato intorno ai $100 al barile. Questi numeri, spiegano le organizzazioni dei consumatori, dimostrano come le quotazioni del petrolio siano utilizzate come scusa per far salire in modo immediato i listini al

0: ridotti in ruderi. Le cosiddette unità collabenti, ossia i fabbricati totalmente in rovina, hanno infatti raggiunto nel 2025 quota 635.754, con un incremento dell'1,1% rispetto all'anno precedente, quando erano 629.022. Tuttavia, per comprendere pienamente la portata del fenomeno, occorre risalire al 2011, anno in cui venne introdotta l'IMU, l'imposta municipale sugli immobili, quando cioè il numero complessivo dei ruderi ammontava a 278.121 unità. Da allora si è registrato quindi un incremento di circa il 129%, che corrisponde a una vera e propria emergenza. Al degrado materiale, spiega Confedilizia, si accompagna un degrado sociale, visto che questi edifici, per circa il 90% di proprietà di persone fisiche, diventano ruderi spesso per effetto del solo trascorrere del tempo, ma in molti casi anche per azioni volontarie dei proprietari, come la rimozione del tetto, finalizzate a sottrarsi alla tassazione patrimoniale. L'IMU si applica infatti anche agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, fino a quando essi non vengono appunto formalmente classificati come unità collabenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 13:56.
3: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Primi disagi per i turisti italiani dopo la sospensione spagnola di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. Segnalato tra l'altro un caso a Minorca che ha coinvolto una decina di famiglie rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri e la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni, la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi, riferendo di aver anche ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani sulla stampa il ministro degli esteri italiani, ma divampa la polemica politica. Salvo Sallemi, Fratelli d'Italia, difende la decisione, il dem Giuseppe Provenzano parla di propaganda a danno degli italiani.
4: I primi arrivi in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta confermano che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Per il governo Meloni la sicurezza degli italiani è la priorità.
5: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, che ha aperto una crisi diplomatica inutile e pericolosa, anche perché ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda di Meloni, Salvini e Tajani lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
3: E a proposito di migrazioni, ieri al 70° anniversario della strage di Marcinelle in Belgio, dove morirono 262 lavoratori, tra cui 136 migranti italiani, richiamo di Mattarella. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di dignità della persona, le parole del Presidente della Repubblica. Polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che si sono girati voltando le spalle al Presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio del Capo dello Stato. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita del segretario Landini, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga: siamo stati noi a girarci perché contrari alla presenza di partiti fascisti. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino, droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca, attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, dove sarebbero 3 morti e dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky si dice intanto soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev ha acquistato dalla Turchia a decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Torniamo in Italia, ancora caldo e traffico sulle strade per l'esodo di agosto, 25 milioni gli spostamenti previsti nel fine settimana. Ieri la giornata più trafficata, ma anche oggi, specie nel pomeriggio, sarà bollino rosso. Eppure, secondo Federalberghi, solo un italiano su 2 parte per le ferie, mentre l'AFA non accenna a diminuire. Sentiamo Laura Carchidi.
6: 25 milioni di auto sulle strade in questo secondo weekend di esodo, il primo di agosto. Ieri bollino nero con la maggioranza dei vacanzieri mercanziere che si è messo in macchina per raggiungere le località di villeggiatura, ma anche oggi si prevede traffico molto intenso da Bollino Rosso, soprattutto nel pomeriggio, quando ci saranno anche i rientri verso le grandi città. ANAS ha potenziato la presenza del personale sulla rete e ha ridotto quella dei cantieri. Fino al 7 settembre 1175 saranno chiusi o sospesi l'83% del totale. Intanto una ricerca di Federalberghi sostiene che quasi un italiano su due trascorrerà le proprie ferie a casa quest'anno. Sono almeno 24,4%.

0: 2 milioni le persone che, pur essendo in vacanza, non si sposteranno dalla propria città o dalla propria abitazione, un fenomeno sempre più diffuso che si chiama staycation. Sia chi parte che chi resta a casa, però, avrà ancora a che fare con il caldo torrido di questo periodo, soprattutto al centro-sud, dove le temperature resteranno molto elevate almeno fino a dopo Ferragosto. 19 oggi le città da bollino rosso. Al nord invece arriva una prima parziale tregua, l'ingresso di correnti più fresche sta portando temporali anche intense in diverse zone con allerta gialla in 7 città.
1: La terra trema ancora nella zona di Pisa, stamani alle 8.37 sisma di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso di magnitudo 4.3 e 3.2. Infine lo sport, tennis all'ATP di Montreal, Luciano Darderi, ultimo azzurro rimasto in lizza, supera in rimonta in 3-7 il portoghese Borges e approda ai quarti, miglior risultato in carriera in un mille sul cemento per l'italo argentino. E intanto ancora apprensione per Jannik Sinner, che ieri si è sottoposto a un nuovo controllo al J Medical di Torino per un problema al ginocchio. Rimane in dubbio la sua partecipazione al prossimo torneo di Cincinnati. E per il calcio, a meno di 2 settimane dall'inizio della Serie A, l'Inter campione d'Italia resta la squadra da battere. Ieri a Perth, nell'ultima uscita australiana, i nerazzurri hanno superato 2-1 la Juventus, ma Christian Kivu non si accontenta.
2: Si può far meglio sempre, mancano le gambe, manca qualche settimana in più, qualche allenamento in più per trovare la brillantezza. Voi parlate del primo tempo, io parlo del secondo, che non mi è piaciuto per niente, soprattutto l'approccio del secondo tempo, dove abbiamo concesso campo, abbiamo concesso palleggio e non mi è piaciuto per niente. Quindi dobbiamo trovare più soluzione, più cose. Poi è vero che nel loro momento migliore abbiamo trovato il secondo gol, ma dobbiamo e possiamo far meglio. Si chiude questa tournée lontano dall'Europa nella miglior maniera possibile, senza infortuni e direi anche con una buona prestazione.
1: Ancora a scartamento ridotto Milan e Roma, travolte entrambe 3-0 dal Chelsea e dal Brighton, solo un pari per il Napoli col Celta Vigo. E l'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabà nei tuffi dalle grandi altezze, e per la staffetta mista di nuoto in acque libere condotta al traguardo da Gregorio Paltrinieri, già bronzo nella 5 km, felice ma senza eccessi il campione modenese.
3: Secondo me la gara migliore mia di questi europei, non posso dire che sia stato un europeo forse super positivo per me, me ne vado con qualche rammarico. 2 medaglie che va bene, ma anche oltre alle medaglie diciamo ci sono state imperfezioni e cose che mi hanno fatto stare male, quindi non è un campionato super positivo, ma ci sono anche dei punti positivi e quella staffetta di oggi secondo me è il migliore delle cose da portare via da questo europeo.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
4: GR News. Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo 19.
5: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 14 e 3 minuti.
5: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione di Schengen. Da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa è stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Nel frattempo l'UE prova a mediare. Il commissario agli affari interni Magnus Brunner, dopo aver sentito i ministri dell'interno di Roma e Madrid, ha dichiarato che entrambi confermano che i controlli alle frontiere sono temporanei.
6: In Medio Oriente è ancora aperta la questione dello stretto di Hormuz e secondo l'Oman i negoziati stanno procedendo positivamente. Il presidente iraniano Pezeshkian ha esortato il paese a superare la fase né guerra né pace. Nel paese c'è coesione, forza e unità e l'Iran è considerato vittorioso e potente in questa guerra, ha dichiarato ai media iraniani. Pezeshkian ha anche affermato che l'Iran e Washington avrebbero dovuto istituire un canale per affrontare le violazioni del cessato il fuoco.
7: Non si allenta la mossa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al nord, tuttavia, temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia, con picchi di 39 gradi a Roma, 37-38 a Milano.
6: Sono stabili le condizioni dei 4 ciclisti dopo essere stati investiti durante quella che sarebbe dovuta essere una tranquilla uscita in bicicletta nel torinese. Il più grave, un uomo di 60 anni, ha un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso e al torace. A investirli per ben 2 volte è stato un automobilista di 73 anni, arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di tentato omicidio.
7: È morto a Roma Massimiliano Cencelli, politico della Democrazia Cristiana, divenuto famoso per il manuale che prese il suo nome. L'ex funzionario della DC aveva 90 anni. Il manuale Cencelli è citato tutt'oggi, essendo diventato nel tempo un'espressione giornalistica che indica l'assegnazione di ruoli politici e governativi a esponenti di vari partiti occorrenti in proporzione al loro peso. Il manuale è entrato anche nel linguaggio politico, al punto da essere studiato nelle università.
6: Calcio si avvicina all'addio di Lukaku al Napoli con la nuova destinazione che porta l'attaccante belga verso il Fenerbahce. Nuovi contatti tra i club anche questa mattina con il Napoli, che ha rilanciato la sua richiesta al club turco. Le parti stanno lavorando per avvenirsi incontro dal punto di vista economico e confidano di trovare l'intesa nelle prossime 48 ore.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Viabilità.
8: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500, in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172, sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
5: Meteo.
9: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi a acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 14 e 8 minuti.
5: Sport.
11: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Una notte storica per l'Italia ai mondiali under 20 di atletica leggera Eugene. 3 ori azzurri in una sola giornata dopo che erano stati raccolti 6 nei 40 anni precedenti. A scrivere la storia per prima era stata Serena Di Fabio, vittoriosa nel pomeriggio nella marcia 5000 metri. Altre 2 imprese nella notte italiana, a partire da Daniele Inzoli, che trionfa nel salto in lungo con 7,97. L'ultimo italiano a imporsi nel lungo era stato Andrew Howe nel 2004 a Grosseto. Oro anche alla 4% mista azzurra, con record del mondo. Passiamo al canottaggio, secondo titolo mondiale under 19 per l'Italia Plovdiv. Dopo il due senza femminile di Carolina Cassani e Letizia Martorana, tocca alla singolista Lise Ribolsi festeggiare dopo una finale dominata per tutti i 2000 metri. L'Italia torna così a vincere l'oro nel singolo femminile under 19 a 10 anni di distanza dall'ultima volta, quando a imporsi sul bacino di Rotterdam fu Clara Guerra. In una lunga intervista al Corriere della Sera, Paolo Maldini ha voluto spiegare il perché si è dimesso dall'incarico di settore tecnico della FIGC. I patti sono stati rivisti e l'unica cosa da fare era dimettersi. Anzi, rinunciare a firmare il contratto che doveva partire dal 1 agosto ha rivelato non c'erano più le condizioni di fiducia. Spazio poi al sogno Guardiola, scriveva già le formazioni, dice all'idea Pirlo, l'opinione pubblica ha fatto il suo lavoro e poi su Ranieri sicuramente è un plus. Motori in chiusura, è stato Alex Marquez il più veloce nel warm-up della MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo del team Grisini ha chiuso con il tempo di 1:57.680 davanti a Raul Fernandez e Marc Marquez. Quarto un sofferente Marco Bezzecchi, mentre Pecco Bagnaia non è andato oltre l'11° crono. Quinta e sesta le Ducati del team VR46, Didi Gianantonio e Morbidelli. Alle 14 il via del Gran Premio di Gran Bretagna. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
5: Meteo.
9: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi a acquazioni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Economy News.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Non è l'andamento del petrolio a determinare i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, ma è invece un meccanismo speculativo costruito per massimizzare i profitti dell'industria della raffinazione. Ad affermarlo sono Assoutenti e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, i quali hanno analizzato i dati relativi al 2026. Confrontando infatti periodi diversi con una quotazione del greggio pressoché identica, i prezzi alla pompa risultano nettamente differenti. Ad esempio, per quanto concerne il gasolio, si è rilevato che a parità del prezzo del greggio a $80 al barile registrato il 3 marzo scorso, il prodotto costa oggi 38 centesimi in più, nonostante sul prezzo di agosto pesi in senso favorevole l'attuale sconto sulle accise da 17 centesimi di euro al litro, entrato in vigore il 28 luglio, ma mai interamente trasferito agli automobilisti. Pertanto, al netto di quello sconto, il divario reale a parità di costo del barile supera mezzo euro al litro, ossia circa 55 centesimi. La stessa situazione si ripete se si confrontano i prezzi alla pompa ad aprile 2026 e a luglio 2026, quando cioè il petrolio ha raggiunto il picco di $100 al barile. Infatti, depurato dall'effetto sconto sulle accise in vigore sia ad aprile che a luglio, il gasolio il 13 aprile costava 2,404 euro al litro contro i 2,141 euro del 23 luglio. E in entrambe le date il greggio era appunto quotato intorno ai $100 al barile. Questi numeri, spiegano le organizzazioni dei consumatori, dimostrano come le quotazioni del petrolio siano utilizzate come scusa per far salire in modo immediato i listini alla pompa ed evidenziano quindi come non sia il greggio a determinare i prezzi quotidiani dei carburanti. Per queste ragioni si richiede un intervento congiunto degli stati europei che riporti il mercato ai suoi reali costi di produzione. Un'analisi pubblicata dalla Confedilizia segnala che continua in Italia ad aumentare il numero degli immobili ridotti in ruderi. Le cosiddette unità collabenti, ossia i fabbricati totalmente in rovina, hanno infatti raggiunto nel 2025 quota 635.754, con un incremento dell'1,1% rispetto all'anno precedente, quando erano 629.022. Tuttavia, per comprendere pienamente la portata del fenomeno, occorre risalire al 2011, anno in cui venne introdotta l'IMU, l'imposta municipale sugli immobili, quando cioè il numero complessivo dei ruderi ammontava a 278.121 unità. Da allora si è registrato quindi un incremento di circa il 129%, che corrisponde a una vera e propria emergenza. Al degrado materiale, spiega Confedilizia, si accompagna un degrado sociale, visto che questi edifici, per circa il 90% di proprietà di persone fisiche, diventano ruderi spesso per effetto del solo trascorrere del tempo, ma in molti casi anche per azioni volontarie dei proprietari, come la rimozione del tetto, finalizzate a sottrarsi alla tassazione patrimoniale. L'IMU si applica infatti anche agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, fino a quando essi non vengono appunto formalmente classificati come unità collabenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
10: Sono le 14 e 14 minuti.
5: News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Primi disagi per i turisti italiani dopo la sospensione spagnola di Schengen nei confronti del nostro paese annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. Segnalato tra l'altro un caso a Minorca che ha coinvolto una decina di famiglie rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri e la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi riferendo di aver anche ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani sulla stampa il ministro degli esteri italiani, ma divampa la polemica politica. Salvo Sallemi, Fratelli d'Italia difende la decisione, il dem Giuseppe Provenzano parla di propaganda a danno degli italiani.
13: I primi arrivi in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta confermano che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Per il governo Meloni la sicurezza degli italiani è la priorità.
14: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, che ha aperto una crisi diplomatica inutile e pericolosa, anche perché ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda di Meloni, Salvini e Tajani lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
1: Ancora caldo e traffico sulle strade per l'esodo di agosto, 25 milioni gli spostamenti previsti nel fine settimana. Ieri la giornata più trafficata, ma anche oggi, specie nel pomeriggio, sarà bollino rosso. Eppure, secondo Federalberghi, solo un italiano su due parte per le ferie, mentre l'AFA non accenna a diminuire. Sentiamo Laura Carchidi.
0: 25 milioni di auto sulle strade in questo secondo weekend di esodo, il primo di agosto. Ieri bollino nero con la maggioranza dei vacanzieri che si è messo in macchina per raggiungere le località di villeggiatura, ma anche oggi si prevede traffico molto intenso da bollino rosso, soprattutto nel pomeriggio, quando ci saranno anche i rientri verso le grandi città. ANAS ha potenziato la presenza del personale sulla rete e ha ridotto quella dei cantieri. Fino al 7 settembre 1175 saranno chiusi o sospesi, l'83% del totale. Intanto una ricerca di Federalberghi sostiene che quasi un italiano su due trascorrerà le proprie ferie a casa quest'anno. Sono almeno 24,2 milioni le persone che, pur essendo in vacanza, non si sposteranno dalla propria città o dalla propria abitazione, un fenomeno sempre più diffuso che si chiama staycation. Sia chi parte che chi resta a casa però avrà ancora a che fare con il caldo torrido di questo periodo, soprattutto al centro-sud, dove le temperature resteranno molto elevate almeno fino a dopo Ferragosto. 19 oggi le città da bollino rosso. Al nord invece arriva una prima parziale tregua, l'ingresso di correnti più fresche sta portando temporali anche intense in diverse zone con allerta gialla in 7 città.
1: L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabà nei tuffi dalle grandi altezze, e per la staffetta mista di nuoto in acque libere condotta al traguardo da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
8: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
5: Meteo.
9: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi a acquazioni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
15: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
16: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 31 luglio al 7 agosto ha registrato un guadagno del 3,03%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Stellantis, meno 2,84%, e di Seri Industrial, meno 16,75%, mentre a crescere sono Leonardo, più 5,35%, Saipem, più 3,49%, ST Microelectronics più 5,45%, Intesa San Paolo più 4,48% e Unicredit più 3,42%. Positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,84%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance sono state quelle ottenute da Nvidia più 11,84% e da Amazon più 3,4% e anche da Salesforce più 3,98%. Al contrario, le peggiori performance sono risultate quelle portate a casa da Chevron, con il meno 4,80%. In ripresa è apparso il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo del 2,02%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata invece la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in perdita dello 0,84%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno del 2,81%. A livello di valute segnaliamo nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dello 0,365%. Le maggiori oscillazioni della scorsa settimana si sono verificate tra un massimo di 1,1572 registrato il 7 agosto e un minimo di 1,1502 registrato invece il 3 agosto. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $78 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 7,44%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $83, diminuendo del 7,18% rispetto alla quotazione dello scorso 31 luglio. Per quanto riguarda il gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno oscillato intorno a un livello compreso tra i 54 e i 59 euro a megawattora, confermando così sul mercato di Amsterdam una fase di stabilizzazione e calando quindi di una percentuale compresa tra il 7,5 e l'8,4%. Sempre per quanto riguarda le materie prime, tra il 31 luglio e il 7 agosto la quotazione dell'oro all'oncia ha superato i $4,350, toccando così il livello più alto degli ultimi 2 mesi. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo. Sport.
11: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Una notte storica per l'Italia ai mondiali Under 20 di atletica leggera Eugene. 3 ori azzurri in una sola giornata dopo che erano stati raccolti 6 nei 40 anni precedenti. A scrivere la storia per prima era stata Serena Di Fabio, vittoriosa nel pomeriggio nella marcia 5.000 metri. Altre 2 imprese nella notte italiana, a partire da Daniele Inzoli, che trionfa nel salto in lungo con 7,97. L'ultimo italiano a imporsi nel lungo era stato Andrew Howe nel 2004 a Grosseto. Oro anche alla 4%, mista azzurra, con record del mondo. Passiamo al canottaggio, secondo titolo mondiale Under 19 per l'Italia Plovdiv. Dopo il due senza femminile di Carolina Cassani e Letizia Martorana, tocca alla singolista Lisa Ribolsi festeggiare dopo una finale dominata per tutti i 2000 metri. L'Italia torna così a vincere l'oro nel singolo femminile Under 19 a 10 anni di distanza dall'ultima volta, quando a imporsi sul bacino di Rotterdam fu Clara Guerra. In una lunga intervista al Corriere della Sera, Paolo Maldini ha voluto spiegare il perché si è dimesso dall'incarico di settore tecnico della FIGC. I patti sono stati rivisti e l'unica cosa da fare era dimettersi. Anzi, rinunciare a firmare il contratto che doveva partire dal 1 agosto ha rivelato non c'erano più le condizioni di fiducia. Spazio poi al sogno Guardiola, scriveva già le formazioni, dice all'idea Pirlo, l'opinione pubblica ha fatto il suo lavoro e poi su Ranieri sicuramente un plus. Motori in chiusura, è stato Alex Marquez il più veloce nel warm-up della MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo del team Grisini ha chiuso con il tempo di 1:57.680 davanti a Raul Fernandez e Marc Marquez. Quarto un sofferente Marco Bezzecchi, mentre Pecco Bagnaia non è andato oltre l'11° crono. Quinta e sesta le Ducati del team VR46, Didi Gianantonio e Morbidelli. Alle 14 il via del Gran Premio di Gran Bretagna. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
5: Meteo.
9: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi a acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
8: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
5: Economy News.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Non è l'andamento del petrolio a determinare i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, ma è invece un meccanismo speculativo costruito per massimizzare i profitti dell'industria della raffinazione. Ad affermarlo sono Assoutenti e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, i quali hanno analizzato i dati relativi al 2026. Confrontando infatti periodi diversi con una quotazione del greggio pressoché identica, i prezzi alla pompa risultano nettamente differenti. Ad esempio, per quanto concerne il gasolio, si è rilevato che a parità del prezzo del greggio a $80 al barile registrato il 3 marzo scorso, il prodotto costa oggi 38 centesimi in più, nonostante sul prezzo di agosto pesi in senso favorevole l'attuale sconto sulle accise da 17 centesimi di euro al litro, entrato in vigore il 28 luglio, ma mai interamente trasferito agli automobilisti. Pertanto, al netto di quello sconto, il divario reale a parità di costo del barile supera mezzo euro al litro, ossia circa 55 centesimi. La stessa situazione si ripete se si confrontano i prezzi alla pompa ad aprile 2026 e a luglio 2026, quando cioè il petrolio ha raggiunto il picco di $100 al barile. Infatti, depurato dall'effetto sconto sulle accise in vigore sia ad aprile che a luglio, il gasolio il 13 aprile costava 2,404 euro al litro contro i 2,141 euro del 23 luglio. E in entrambe le date il greggio era appunto quotato intorno ai $100 al barile. Questi numeri, spiegano le organizzazioni dei consumatori, dimostrano come le quotazioni del petrolio siano utilizzate come scusa per far salire in modo immediato i listini alla pompa ed evidenziano quindi come non sia il greggio a determinare i prezzi quotidiani dei carburanti. Per queste ragioni si richiede un intervento congiunto degli stati europei che riporti il mercato ai suoi reali costi di produzione. Un'analisi pubblicata dalla Confedilizia segnala che continua in Italia ad aumentare il numero degli immobili ridotti in ruderi. Le cosiddette unità collabenti, ossia i fabbricati totalmente in rovina, hanno infatti raggiunto nel 2025 quota 635.754, con un incremento dell'1,1% rispetto all'anno precedente, quando erano 629.022. Tuttavia, per comprendere pienamente la portata del fenomeno, occorre risalire al 2011, anno in cui venne introdotta l'IMU, l'imposta l'imposta municipale sugli immobili, quando cioè il numero complessivo dei ruderi ammontava a 278.121 unità. Da allora si è registrato quindi un incremento di circa il 129%, che corrisponde a una vera e propria emergenza. Al degrado materiale, spiega Confedilizia, si accompagna un degrado sociale, visto che questi edifici, per circa il 90% di proprietà di persone fisiche, diventano ruderi spesso per effetto del solo trascorrere del tempo, ma in molti casi anche per azioni volontarie dei proprietari, come la rimozione del tetto, finalizzate a sottrarsi alla tassazione patrimoniale. L'IMU si applica infatti anche agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, fino a quando essi non vengono appunto formalmente classificati come unità collabenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: GR News.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
19: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 14. E 30 minuti.
20: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
21: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che presso il Palazzo Pioli ad Auronzo di Cadore e presso la Galleria Romano Tabacchi di Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, sono in corso di svolgimento i prestigiosi appuntamenti con l'arte e gli esponenti della Tavolozza Cadorina, che accende i riflettori su un movimento che seppe fornire un contributo essenziale all'arte contemporanea e che rientra nell'ambito degli eventi realizzati per il 450° anniversario della morte di Tiziano Vecellio. A Firenze, fino al 25 agosto, a Palazzo Medici Riccardi, sarà invece possibile visitare la mostra Firenze Déco, atmosfere degli anni 20. Un evento che ripercorre uno dei periodi più vivaci del Novecento, quando Firenze si affermò come laboratorio raffinato di arti applicate, moda, design, teatro ed arti decorative. Ci spostiamo adesso ad Amantea, in provincia di Cosenza, dove fino al 12 agosto si ospita la 14ª edizione de La Garimba International Film Festival, il più grande festival del cortometraggio in Italia. La manifestazione non si compone di sole proiezioni, ma comprende anche laboratori, incontri e performance capaci di vivacizzare il festival. Concludiamo nell'incantevole borgo di Fiume Freddo Bruzio, sempre in provincia di Cosenza, dove il 21, 22 e 23 agosto torna l'evento Borgo Divino, la rassegna enologica itinerante promossa dal circuito nazionale I Borghi Più Belli d'Italia. Sarà l'occasione per degustare alcune eccellenze vinicole, abbinando ad una selezione delle migliori etichette regionali e nazionali un assaggio di prodotti tipici, oltre alla visita ai luoghi della cultura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
22: News. Bentrovati all'ascolto. Dalla redazione restano tesi i rapporti tra Roma e Madrid. Sono scattati dalla mezzanotte di ieri controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli sui viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure adottate da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Al momento non si registrano particolari disagi. Le verifiche interessano a Campione tra il 5 e il 15% dei passeggeri. A Farnesina ha comunque rafforzato l'assistenza consolare. Bruxelles prova a mediare. Il commissario europeo Brunner ha contattato i ministri dell'interno italiano e spagnolo. Entrambi avrebbero confermato il carattere temporaneo dei controlli. Mattarella richiama intanto al rispetto della dignità delle persone nella gestione dei flussi migratori. Secondo Repubblica, inoltre, la Germania sarebbe pronta a espellere verso l'Italia i migranti sbarcati quest'anno dal nostro paese. Il primo trasferimento sarebbe previsto il 19 agosto e riguarderebbe una giovane somala.
23: Teheran detta agli Stati Uniti le condizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran chiede la fine delle ostilità anche contro i propri alleati. La rimozione del blocco navale, il ritiro delle truppe, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e un risarcimento. Il presidente Pezeskian apre però la diplomazia. Al momento dice di uscire dalla situazione di né guerra né pace e raggiungere un accordo. Intanto brucia un impianto di gas in Arabia Saudita, mentre gli Houthi tornano a minacciare Riyadh. Resta alta anche la tensione in Ucraina. Raid russi hanno colpito Kharkiv e Odessa, provocando morti e feriti mentre Kiev ha bombardato Belgorod in territorio russo.
2: Paura all'aeroporto di Sydney, dove due aerei di linea hanno sfiorato la collisione. Un Airbus A320 della Jetstar in fase di rullaggio è stato costretto ad una brusca frenata per evitare un Boeing 777 della Qatar Airways che veniva trainato sulla pista. Un membro dell'equipaggio dell'Airbus è rimasto ferito e l'incidente ha provocato ritardi nello scalo. Secondo i primi accertamenti, il mezzo che stava trainando il Boeing non avrebbe rispettato le indicazioni del controllo del traffico aereo. Aperta un'inchiesta dell'autorità australiana per la sicurezza dei trasporti.
23: Prima travolge in retromarcia, poi torna indietro e le investe nuovamente. Accaduto ieri a Lanzo Torinese, dove un automobilista di 73 anni avrebbe deliberatamente diretto la propria vettura contro un gruppo di ciclisti dopo una lite nata per futili motivi. Quattro persone sono rimaste ferite, due in maniera seria. Secondo la ricostruzione, dopo il primo investimento, l'uomo avrebbe fatto inversione di marcia, dirigendosi ancora una volta contro il gruppo. Successivamente si è presentato spontaneamente ai carabinieri, è stato arrestato per tentato omicidio e posto agli arresti domiciliari.
2: Patente a 17 anni, 9 multe per eccesso di velocità e possibilità di sorpassare a destra sull'autostrada e 3 corsie su un ancone, delle 15 ipotesi di revisione del codice della strada allo studio del Ministero dei Trasporti. Per le superbici a propulsione utilizzata spesso dai rider si valuta l'obbligo di casco e contrassegno, possibile anche sanzioni proporzionate all'entità dell'eccesso di velocità. Tra le ipotesi in autostrada, 10 euro di multa per ogni chilometro orario oltre il limite, 100 euro a 140 km orari e 400 a 170 con il limite fissato a 130.
23: Weekend di grande esodo sulle strade italiane, con circa 25 milioni di persone in viaggio verso le località di vacanza. A pesare sulle partenze anche il caro carburanti, benzina vicino a 1,99 euro il litro e gasolio oltre i 2 euro. Secondo il Codacons, rispetto allo scorso anno, il costo aggiuntivo complessivo per gli automobilisti sarà di circa 370 milioni di euro. Resta intenso anche il caldo, con 19 città da bollino rosso, temporali sparsi potrebbero nelle prossime ore portare un po' di sollievo al nord.
2: In chiusura allo sport, sorpresa al Masters WTA di Toronto, al numero uno al mondo Arina Sabalenka è stata eliminata agli ottavi dalla russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 16. Alexandrova si è imposta al termine di una battaglia durata 2 ore e 29 minuti con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-4. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
20: Meteo.
9: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi, acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
20: Viabilità.
8: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
20: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 14 e 38 minuti.
20: Sport.
11: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Una notte storica per l'Italia ai mondiali under 20 di atletica leggera Eugene. 3 ori azzurri in una sola giornata dopo che erano stati raccolti 6 nei 40 anni precedenti. A scrivere la storia per prima era stata Serena Di Fabio, vittoriosa nel pomeriggio nella marcia 5000 metri. Altre due imprese nella notte italiana, a partire da Daniele Inzoli, che trionfa nel salto in lungo con 7,97. L'ultimo italiano a imporsi nel lungo era stato Andrew Au nel 2004 a Grosseto. Oro anche alla 4% mista azzurra con record del mondo. Passiamo al canottaggio, secondo titolo mondiale Under 19 per l'Italia Plovdiv. Dopo il due senza femminile di Carolina Cassani e Letizia Martorana, tocca alla singolista Lisei Ribolsi festeggiare dopo una finale dominata per tutti i 2000 metri. L'Italia torna così a vincere l'oro nel singolo femminile Under 19 a 10 anni di distanza dall'ultima volta, quando a imporsi sul bacino di Rotterdam fu Clara Guerra. In una lunga intervista al Corriere della Sera, Paolo Maldini ha voluto spiegare il perché si è dimesso dall'incarico di settore tecnico della FIGC. I patti sono stati rivisti e l'unica cosa da fare era dimettersi. Anzi, rinunciare a firmare il contratto che doveva partire dal 1 agosto, ha rivelato. Non c'erano più le condizioni di fiducia. Spazio poi al sogno Guardiola, scriveva già le formazioni, dice, all'idea Pirlo, l'opinione pubblica ha fatto il suo lavoro. E poi su Ranieri sicuramente è un plus. Motori in chiusura, è stato Alex Marquez il più veloce nel warm-up della MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo del team Grisini ha chiuso con il tempo di 1:57.680 davanti a Raul Fernandez e Marc Marquez. Quarto un sofferente Marco Bezzecchi, mentre Pecco Bagnaia non è andato oltre l'11° crono. Quinta e sesta le Ducati del team VR46 di Di Giannantonio e Morbidelli. Alle 14 il via del Gran Premio di Gran Bretagna. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
20: Meteo.
9: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi, acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
20: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
15: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
20: Economy News.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Non è l'andamento del petrolio a determinare i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, ma è invece un meccanismo speculativo costruito per massimizzare i profitti dell'industria della raffinazione. Ad affermarlo sono Assoutenti e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, i quali hanno analizzato i dati relativi al 2026. Confrontando infatti periodi diversi con una quotazione del greggio pressoché identica, i prezzi alla pompa risultano nettamente differenti. Ad esempio, per quanto concerne il gasolio, si è rilevato che a parità del prezzo del greggio a $80 al barile registrato il 3 marzo scorso, il prodotto costa oggi 38 centesimi in più, nonostante sul prezzo di agosto pesi in senso favorevole l'attuale sconto sulle accise da 17 centesimi di euro al litro, entrato in vigore il 28 luglio, ma mai interamente trasferito agli automobilisti. Pertanto, al netto di quello sconto, il divario reale a parità parità di costo del barile supera mezzo euro al litro, ossia circa 55 centesimi. La stessa situazione si ripete se si confrontano i prezzi alla pompa ad aprile 2026 e a luglio 2026, quando cioè il petrolio ha raggiunto il picco di $100 al barile. Infatti, depurato dall'effetto sconto sulle accise in vigore sia ad aprile che a luglio, il gasolio il 13 aprile costava 2,404 euro al litro contro i 2,141 euro del 23 luglio. E in entrambe le date il greggio era appunto quotato intorno ai $100 al barile. Questi numeri, spiegano le organizzazioni dei consumatori, dimostrano come le quotazioni del petrolio siano utilizzate come scusa per far salire in modo immediato i listini alla pompa ed evidenziano quindi come non sia il greggio a determinare i prezzi quotidiani dei carburanti. Per queste ragioni si richiede un intervento congiunto degli Stati europei che riporti il mercato ai suoi reali costi di produzione. Un'analisi pubblicata dalla Confedilizia segnala che continua in Italia ad aumentare il numero degli immobili ridotti in ruderi. Le cosiddette unità collabenti, ossia i fabbricati totalmente in rovina, hanno infatti raggiunto nel 2025 quota 635.754, con un incremento dell'1,1% rispetto all'anno precedente, quando erano 629.022. Tuttavia, per comprendere pienamente la portata del fenomeno, occorre risalire al 2011, anno in cui venne introdotta l'IMU, l'imposta municipale sugli immobili, quando cioè il numero complessivo dei ruderi ammontava a 278.121 unità. Da allora si è registrato quindi un incremento di circa il 129%, che corrisponde a una vera e propria emergenza. Al degrado materiale, spiega Confedilizia, si accompagna un degrado sociale, visto che questi edifici, per circa il 90% di proprietà di persone fisiche, diventano ruderi spesso per effetto del solo trascorrere del tempo, ma in molti casi anche per azioni volontarie dei proprietari, come la rimozione del tetto, finalizzate a sottrarsi alla tassazione patrimoniale. L'IMU si applica infatti anche agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, fino a quando essi non vengono appunto formalmente classificati come unità collabenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 14 e 46 minuti.
4: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione di Schengen. Da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa è stata annunciata dal governo Sanchez e ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Nel frattempo l'UE prova a mediare. Il commissario agli affari interni Magnus Brunner, dopo aver sentito i ministri dell'interno di Roma e Madrid, ha dichiarato che entrambi confermano che i controlli alle frontiere sono temporanei.
10: In Medio Oriente è ancora aperta la questione dello stretto di Hormuz e secondo l'Oman i negoziati stanno procedendo positivamente. Il presidente iraniano Pezeshkian ha esortato il paese a superare la fase né guerra né pace. Nel paese c'è coesione, forza e unità e l'Iran è considerato vittorioso e potente in questa guerra, ha dichiarato ai media iraniani. Pezeshkian ha anche affermato che l'Iran e Washington avrebbero dovuto istituire un canale per affrontare le violazioni del cessate il fuoco.
6: Non si allenta la mossa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al nord tuttavia temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia con picchi di 39 gradi a Roma, 37-38 a Milano.
10: Sono stabili le condizioni dei 4 ciclisti dopo essere stati investiti durante quella che sarebbe dovuta essere una tranquilla uscita in bicicletta nel torinese. Il più grave, un uomo di 60 anni, ha un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso e al torace. A investirli per ben 2 volte è stato un automobilista di 73 anni, arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di tentato omicidio.
6: È morto a Roma Massimiliano Cencelli, politico della Democrazia Cristiana, divenuto famoso per il manuale che prese il suo nome. L'ex funzionario della DC aveva 90 anni. Il manuale Cencelli è citato tutt'oggi, essendo diventato nel tempo un'espressione giornalistica che indica l'assegnazione di ruoli politici e governativi a esponenti di vari partiti occorrenti in proporzione al loro peso. Il manuale è entrato anche nel linguaggio politico al punto da essere studiato nelle università.
0: Il calcio si avvicina all'addio di Lukaku al Napoli con la nuova destinazione che porta l'attaccante belga verso il Fenerbahce. Nuovi contatti tra i club anche questa mattina con il Napoli che ha rilanciato la sua richiesta al club turco. Le parti stanno lavorando per avvenirsi incontro dal punto di vista economico e confidano di trovare l'intesa nelle prossime 48 ore.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
16: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 31 luglio al 7 agosto ha registrato un guadagno del 3,03%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Stellantis -2,84% e di Seri Industrial -16,75%, mentre a crescere sono Leonardo +5,35%, Saipem +3,49%, ST Microelectronics +5,45%, Intesa San Paolo +4,48% e Unicredit +3,42%. Positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,84%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance sono state quelle ottenute da Nvidia +11,84% e da Amazon +3,4% e anche da Salesforce +3,98%. Al contrario, le peggiori performance sono risultate quelle portate a casa da Chevron con il -4,80%. In ripresa è apparso il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo del 2,02%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata invece la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato le sue contrattazioni in perdita dello 0,84%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno del 2,81%. A livello di valute segnaliamo nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dello 0,365%. Le maggiori oscillazioni della scorsa settimana si sono verificate tra un massimo di 1,1572 registrato il 7 agosto e un minimo di 1,1502 registrato invece il 3 agosto. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $78 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 7,44%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $83, diminuendo del 7,18% rispetto alla quotazione dello scorso 31 luglio. Per quanto riguarda il gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno oscillato intorno a un livello compreso tra i 54 e i 59 euro a megawattora, confermando così sul mercato di Amsterdam una fase di stabilizzazione e calando quindi di una percentuale compresa tra il 7,5 e l'8,4%. Sempre per quanto riguarda le materie prime, tra il 31 luglio e il 7 agosto la quotazione dell'oro all'oncia ha superato i $4,350, toccando così il livello più alto degli ultimi 2 mesi. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
19: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500, in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172, sia in direzione di Foggia che in direzione direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673, tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650. Sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
20: Meteo.
9: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi, acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Sono le 14 e 54 minuti.
4: Sport.
11: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Una notte storica per l'Italia ai mondiali under 20 di atletica leggera Eugene. Tre ori azzurri in una sola giornata dopo che erano stati raccolti sei nei 40 anni precedenti. A scrivere la storia per prima era stata Serena Di Fabio, vittoriosa nel pomeriggio nella marcia 5000 metri. Altre due imprese nella notte italiana, a partire da Daniele Inzoli, che trionfa nel salto in lungo con 7,97. L'ultimo italiano a imporsi nel lungo era stato Andrew Howe nel 2004 a Grosseto. Oro anche alla 4% mista azzurra, con record del mondo. Passiamo al canottaggio, secondo titolo mondiale under 19 per l'Italia Plovdiv. Dopo il due senza femminile di Carolina Cassani e Letizia Martorana, tocca alla singolista Lise Ribolsi festeggiare dopo una finale dominata per tutti i 2000 metri. L'Italia torna così a vincere l'oro nel singolo femminile under 19 a 10 anni di distanza dall'ultima volta, quando a imporsi sul bacino di Rotterdam fu Clara Guerra. In una lunga intervista al Corriere della Sera, Paolo Maldini ha voluto spiegare

0: informazioni dice all'Idea Pirlo l'opinione pubblica ha fatto il suo lavoro e poi su Ranieri sicuramente è un plus. Motori in chiusura, è stato Alex Marquez il più veloce nel warm-up della MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo del team Grisini ha chiuso con il tempo di 1:57.680 davanti a Raul Fernandez e Marc Marquez. Quarto un sofferente Marco Bezzecchi, mentre Pecco Bagnaia non è andato oltre l'11° crono. Quinta e sesta le Ducati del team VR46, Didi Gianantonio e Morbidelli. Alle 14 il via del Gran Premio di Gran Bretagna. È tutto, dalla redazione sportiva appuntamento alla prossima edizione.
1: Economy News.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Non è l'andamento del petrolio a determinare i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, ma è invece un meccanismo speculativo costruito per massimizzare i profitti dell'industria della raffinazione. Ad affermarlo sono Assoutenti e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, i quali hanno analizzato i dati relativi al 2026. Confrontando infatti periodi diversi con una quotazione del greggio pressoché identica, i prezzi alla pompa risultano nettamente differenti. Ad esempio, per quanto concerne il gasolio, si è rilevato che a parità del prezzo del greggio a $80 al barile registrato il 3 marzo scorso, il prodotto costa oggi 38 centesimi in più, nonostante sul prezzo di agosto pesi in senso favorevole l'attuale sconto sulle accise da 17 centesimi di euro al litro, entrato in vigore il 28 luglio, ma mai interamente trasferito agli automobilisti. Pertanto, al netto di quello sconto, il divario reale a parità di costo del barile supera mezzo euro al litro, ossia circa 55 centesimi. La stessa situazione si ripete se si confrontano i prezzi alla pompa ad aprile 2026 e a luglio 2026, quando cioè il petrolio ha raggiunto il picco di $100 al barile. Infatti, depurato dall'effetto sconto sulle accise in vigore sia ad aprile che a luglio, il gasolio il 13 aprile costava 2,404 euro al litro contro i 2,141 euro del 23 luglio. E in entrambe le date il greggio era appunto quotato intorno ai $100 al barile. Questi numeri, spiegano le organizzazioni dei consumatori, dimostrano come le quotazioni del petrolio siano utilizzate come scusa per far salire in modo immediato i listini alla pompa ed evidenziano quindi come non sia il greggio a determinare i prezzi quotidiani dei carburanti. Per queste ragioni si richiede un intervento congiunto degli Stati europei che riporti il mercato ai suoi reali costi di produzione. Un'analisi pubblicata dalla Confedilizia segnala che continua in Italia ad aumentare il numero degli immobili ridotti in ruderi. Le cosiddette unità collabenti, ossia i fabbricati totalmente in rovina, hanno infatti raggiunto nel 2025 quota 635.754, con un incremento dell'1,1% rispetto all'anno precedente, quando erano 629.022. Tuttavia, per comprendere pienamente la portata del fenomeno, occorre risalire al 2011, anno in cui venne introdotta l'IMU, l'imposta municipale sugli immobili, quando cioè il numero complessivo dei ruderi ammontava a 278.121 unità. Da allora si è registrato quindi un incremento di circa il 129%, che corrisponde a una vera e propria emergenza. Al degrado materiale, spiega Confedilizia, si accompagna un degrado sociale, visto che questi edifici, per circa il 90% di proprietà di persone fisiche, diventano ruderi spesso per effetto del solo trascorrere del tempo, ma in molti casi anche per azioni volontarie dei proprietari, come la rimozione del tetto, finalizzate a sottrarsi alla tassazione patrimoniale. L'IMU si applica infatti anche agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, fino a quando essi non vengono appunto formalmente classificati come unità collabenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a €4,90.
6: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 15 ed un minuto.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È ancora alta la tensione tra Spagna e Italia dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione di Schengen, che ha portato i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti di viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa è stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma a seguito della crisi migratoria di Ceuta. Nel frattempo l'UE prova a mediare. Il commissario agli affari interni Magnus Brun ha dichiarato che entrambi i paesi confermano che i controlli alle frontiere sono soltanto temporanei.
2: In Medio Oriente almeno 7 civili sono stati uccisi, altri 35 feriti nell'attacco su larga scala lanciato dai ribelli Houthi yemeniti contro il porto di Mocha sul Mar Rosso. Gli attacchi perpetrati dagli insorti sostenuti dall'Iran, che stanno portando avanti un'escalation contro le truppe governative che minaccia di riaccendere la guerra nello Yemen, hanno colpito questo porto strategico e le zone residenziali della città. Intanto Mojtaba Khamenei avrebbe incontrato Pezeshkian all'inizio del terzo anno del mandato del presidente iraniano al potere dalla fine del luglio 2024.
3: Con la cronaca siamo in Italia. Un 29enne di Caltanissetta è morto dopo essere stato falciato da un gommone di turisti durante un'immersione nel mare di Punta Sottile a Lampedusa. La vittima, Cristiano Giamporcaro, è un regista figlio di Maria Castiglione, ex assessore comunale di Caltanissetta. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione, ma la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico dopo l'incidente.
2: Un malore improvviso in mare è costato la vita invece a Tommaso Ugolini, 19 anni, morto mentre faceva il bagno a Rivabella vicino Gallipoli. Il giovane, originario del Ravennate, si trovava in Salento per una vacanza con gli amici. La notizia della tragedia è subito arrivata a Ravenna, dove la famiglia della vittima è molto conosciuta. Tommaso era infatti figlio del professor Ugolini, direttore dell'unità operativa di chirurgia dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna e nipote del consigliere regionale Elena Ugolini.
3: Non molla la presa il caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al nord comunque temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano.
2: La carenza di medici nei pronto soccorsi si aggrava d'estate, quando alle scoperture strutturali degli organici si aggiungono le assenze per ferie. Lo indicano i dati della Società Italiana di Medicina d'Emergenza Urgenza, secondo i quali mancano complessivamente circa 5.000 medici, ma nei mesi estivi il numero sale a circa 6.000 e nel picco di agosto sfiora i 7.000. Stando ai calcoli, solo il 31% delle strutture dispone di un organico adeguato, mentre nel 70% dei pronto soccorso le carenze oscillano tra il 25 e il 70% dei medici previsti.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Meteo.
4: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi a acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Marello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 15 e 6 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È ancora alta la tensione tra Spagna e Italia dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione di Schengen che ha portato i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti di viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa è stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma a seguito della crisi migratoria di Ceuta. Nel frattempo l'UE prova a mediare il commissario agli affari interni Magnus Brunner ha dichiarato che entrambi i paesi confermano che i controlli alle frontiere sono soltanto temporanei.
2: In Medio Oriente almeno 7 civili sono stati uccisi, altri 35 feriti nell'attacco su larga scala lanciato dai ribelli Houthi yemeniti contro il porto di Mocha sul Mar Rosso. Gli attacchi perpetrati dagli insorti sostenuti dall'Iran che stanno portando avanti un'escalation contro le truppe governative che minaccia di riaccendere la guerra nello Yemen hanno colpito questo porto strategico e le zone residenziali della città. Intanto Mojtaba Khamenei avrebbe incontrato Pezeshkian all'inizio del terzo anno del mandato del presidente iraniano al potere dalla fine del luglio 2024.
3: Con la cronaca siamo in Italia. Un 29enne di Caltanissetta è morto dopo essere stato falciato da un gommone di turisti durante un'immersione nel mare di Punta Sottile a Lampedusa. La vittima, Cristiano Gianporcaro, è un regista figlio di Maria Castiglione, ex assessore comunale di Caltanissetta. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione, ma la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico dopo l'incidente.
2: Un malore improvviso in mare è costato la vita invece a Tommaso Ugolini, 19 anni, morto mentre faceva il bagno a Rivabella vicino Gallipoli. Il giovane, originario del Ravennate, si trovava in Salento per una vacanza con gli amici. La notizia della tragedia è subito arrivata a Ravenna, dove la famiglia della vittima è molto conosciuta. Tommaso era infatti figlio del professor Ugolini, direttore dell'unità operativa di chirurgia dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna e nipote del consigliere regionale Elena Ugolini.
3: Non molla la presa, il caldo sull'Italia col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al nord comunque temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano.
2: La carenza di medici nei pronto soccorsi si aggrava d'estate quando alle scoperture strutturali degli organici si aggiungono le assenze per ferie. Lo indicano i dati della Società Italiana di Medicina d'Emergenza Urgenza, secondo i quali mancano complessivamente circa 5.000 medici, ma nei mesi estivi il numero sale a circa 6.000 e nel picco di agosto sfiora i 7.000. Stando ai calcoli, solo il 31% delle strutture dispone di un organico adeguato, mentre nel 70% dei pronto soccorso le carenze oscillano tra il 25 e il 70% dei medici previsti.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Meteo.
4: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi a equazioni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Non è l'andamento del petrolio a determinare i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, ma è invece un meccanismo speculativo costruito per massimizzare i profitti dell'industria della raffinazione. Ad affermarlo sono Assoutenti e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, i quali hanno analizzato i dati relativi al 2026. Confrontando infatti periodi diversi con una quotazione del greggio pressoché identica, i prezzi alla pompa risultano nettamente differenti. Ad esempio, per quanto concerne il gasolio, si è rilevato che a parità del prezzo del greggio a $80 al barile registrato il 3 marzo scorso, il prodotto costa oggi 38 centesimi in più, nonostante sul prezzo di agosto pesi in senso favorevole l'attuale sconto sulle accise da 17 centesimi di euro al litro, entrato in vigore il 28 luglio, ma mai interamente trasferito agli automobilisti. Pertanto, al netto di quello sconto, il divario reale a parità di costo del barile supera mezzo euro al litro, sia circa 55 centesimi. La stessa situazione si ripete se si confrontano i prezzi alla pompa ad aprile 2026 e a luglio 2026, quando cioè il petrolio ha raggiunto il picco di $100 al barile. Infatti, depurato dall'effetto sconto sulle accise in vigore sia ad aprile che a luglio, il gasolio il 13 aprile costava 2,404 euro al litro contro i 2,141 euro del 23 luglio. E in entrambe le date il greggio era appunto quotato intorno ai $100 al barile. Questi numeri, spiegano le organizzazioni dei consumatori, dimostrano come le quotazioni del petrolio siano utilizzate come scusa per far salire in modo immediato i listini alla pompa ed evidenziano quindi come non sia il greggio a determinare i prezzi quotidiani dei carburanti. Per queste ragioni si richiede un intervento congiunto degli stati europei che riporti il mercato ai suoi reali costi di produzione. Un'analisi pubblicata dalla Confedilizia segnala che continua in Italia ad aumentare il numero degli immobili ridotti in ruderi. Le cosiddette unità collabenti, ossia i fabbricati totalmente in rovina, hanno infatti raggiunto nel 2025 quota 635.754, con un incremento dell'1,1% rispetto all'anno precedente, quando erano 629.022. Tuttavia, per comprendere pienamente la portata del fenomeno, occorre risalire al 2011, anno in cui venne introdotta l'IMU, l'imposta municipale sugli immobili, quando cioè il numero complessivo dei ruderi ammontava a 278.121 unità. Da allora si è registrato quindi un incremento di circa il 129%, che corrisponde a una vera e propria emergenza. Al degrado materiale, spiega Confedilizia, si accompagna un degrado sociale, visto che questi edifici, per circa il 90% di proprietà di persone fisiche, diventano ruderi spesso per effetto del solo trascorrere del tempo, ma in molti casi anche per azioni volontarie dei proprietari, come la rimozione riduzione del tetto, finalizzate a sottrarsi alla tassazione patrimoniale. L'IMU si applica infatti anche agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, fino a quando essi non vengono appunto formalmente classificati come unità collabenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 15 e 18 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È ancora alta la tensione tra Spagna e Italia dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione di Schengen, che ha portato i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti di viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa è stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma a seguito della crisi migratoria di Ceuta. Nel frattempo l'UE prova a mediare. Il commissario agli affari interni Magnus Brun ha dichiarato che entrambi i paesi confermano che i controlli alle frontiere sono soltanto temporanei.
2: In Medio Oriente almeno 7 civili sono stati uccisi, altri 35 feriti nell'attacco su larga scala lanciato dai ribelli Houthi yemeniti contro il porto di Mocha sul Mar Rosso. Gli attacchi perpetrati dagli insorti sostenuti dall'Iran, che stanno portando avanti un'escalation contro le truppe governative che minaccia di riaccendere la guerra nello Yemen, hanno colpito questo porto strategico e le zone residenziali della città. Intanto Mojtaba Khamenei avrebbe incontrato Pezeshkian all'inizio del terzo anno del mandato del presidente iraniano al potere dalla fine del luglio 2024.
3: Con la cronaca siamo in Italia. Un 29enne di Caltanissetta è morto dopo essere stato falciato da un gommone di turisti durante un'immersione nel mare di Punta Sottile a Lampedusa. La vittima, Cristiano Giamporcaro, è un regista figlio di Maria Castiglione, ex assessore comunale di Caltanissetta. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione, ma la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico dopo l'incidente.
2: Un malore improvviso in mare è costato la vita invece a Tommaso Ugolini, 19 anni, morto mentre faceva il bagno a Rivabella vicino Gallipoli. Il giovane, originario del Ravennate, si trovava in Salento per una vacanza con gli amici. La notizia della tragedia è subito arrivata a Ravenna, dove la famiglia della vittima è molto conosciuta. Tommaso era infatti figlio del professor Ugolini, direttore dell'unità operativa di chirurgia dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna e nipote del consigliere regionale Elena Ugolini.
3: Non molla la presa il caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al nord comunque temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano.
2: La carenza di medici nei pronto soccorsi si aggrava d'estate, quando alle scoperture strutturali degli organici si aggiungono le assenze per ferie. Lo indicano i dati della Società Italiana di Medicina d'Emergenza Urgenza, secondo i quali mancano complessivamente circa 5.000 medici, ma nei mesi estivi il numero sale a circa 6.000 e nel picco di agosto sfiora i 7.000. Stando ai calcoli, solo il 31% delle strutture dispone di un organico adeguato, mentre nel 70% dei pronto soccorso le carenze oscillano tra il 25 e il 70% dei medici previsti.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Meteo.
4: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi a acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione condizioni di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673, tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650. Sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 15 e 24 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È ancora alta la tensione tra Spagna e Italia dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione di Schengen, che ha portato ai controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti di viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa è stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma a seguito della crisi migratoria di Ceuta. Nel frattempo l'UE prova a mediare. Il commissario agli affari interni Magnus Brun ha dichiarato che entrambi i paesi confermano che i controlli alle frontiere sono soltanto temporanei.
2: In Medio Oriente almeno 7 civili sono stati uccisi, altri 35 feriti nell'attacco su larga scala lanciato dai ribelli Houthi yemeniti contro il porto di Mocha sul Mar Rosso. Gli attacchi perpetrati dagli insorti sostenuti dall'Iran, che stanno portando avanti un'escalation contro le truppe governative che minaccia di riaccendere la guerra nello Yemen, hanno colpito questo porto strategico e le zone residenziali della città. Intanto Mujtaba Khamenei avrebbe incontrato Pezeshkian all'inizio del terzo anno del mandato del presidente iraniano al potere dalla fine del luglio 2024.
3: Con la cronaca siamo in Italia. Un 29enne di Caltanissetta è morto dopo essere stato falciato da un gommone di turisti durante un'immersione nel mare di Punta Sottile a Lampedusa. La vittima, Cristiano Gianporcaro, è un regista figlio di Maria Castiglione, ex assessore comunale di Caltanissetta. La dinamica dell'accaduto è ancora a fase di ricostruzione, ma la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico dopo l'incidente.
2: Un malore improvviso in mare è costato la vita invece a Tommaso Ugoli, 19 anni, morto mentre faceva il bagno a Rivabella vicino Gallipoli. Il giovane, originario del Ravennate, si trovava in Salento per una vacanza con gli amici. La notizia della tragedia è subito arrivata a Ravenna, dove la famiglia della vittima è molto conosciuta. Tommaso era infatti figlio del professor Ugolini, direttore dell'unità operativa di chirurgia dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna e nipote del consigliere regionale Elena Ugolini.
3: Non molla la presa il caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al nord comunque temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano.
2: La carenza di medici nei pronto soccorsi si aggrava d'estate, quando alle scoperture strutturali degli organici si aggiungono le assenze per ferie. Lo indicano i dati della Società Italiana di Medicina d'Emergenza Urgenza, secondo i quali mancano complessivamente circa 5.000 medici, ma nei mesi estivi il numero sale a circa 6.000 e nel picco di agosto sfiora i 7.000. Stando ai calcoli, solo il 31% delle strutture dispone di un organico adeguato, mentre nel 70% dei pronto soccorso le carenze oscillano tra il 25 e il 70% dei medici previsti.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Meteo.
4: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese. Prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi a acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0-550 al chilometro 1-650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 31 luglio al 7 agosto ha registrato un guadagno del 3,03%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Stellantis, meno 2,84%, e di Seri Industrial, meno 16,75%, mentre a crescere sono Leonardo, più 5,35%, Saipem, più 3,49%, ST Microelectronics più 5,45, Intesa San Paolo più 4,48 e Unicredit più 3,42%. Positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,84%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance sono state quelle ottenute da Nvidia più 11,84% e da Amazon più 3,4% e anche da Salesforce più 3,98%. Al contrario, le peggiori performance sono risultate quelle portate a casa da Chevron, con il meno 4,80%. In ripresa è apparso il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo del 2,02%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata invece la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in perdita dello 0,84%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno del 2,81%. A livello di valute segnaliamo nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dello 0,365%. Le maggiori oscillazioni della scorsa settimana si sono verificate tra un massimo di 1,1572 registrato il 7 agosto e un minimo di 1,1502 registrato invece il 3 agosto. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $78 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 7,44%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $83, diminuendo del 7,18% rispetto alla quotazione dello scorso 31 luglio. Per quanto riguarda il gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno oscillato intorno a un livello compreso tra i 54 e i 59 euro a megawattora, confermando così sul mercato di Amsterdam una fase di stabilizzazione e calando quindi di una percentuale compresa tra il 7,5 e l'8,4%. Sempre per quanto riguarda le materie prime, tra il 31 luglio e il 7 agosto la quotazione dell'oro all'oncia ha superato i $4,350, toccando così il livello più alto degli ultimi 2 mesi. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
9: Buongiorno. Dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 15 e 33 minuti.
12: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
13: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che presso il Palazzo Pioli ad Auronzo di Cadore e presso la Galleria Romano Tabacchi di Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, sono in corso di svolgimento i prestigiosi appuntamenti con l'arte e gli esponenti della Tavolozza Cadorina, che accende i riflettori su un movimento che seppe fornire un contributo essenziale all'arte contemporanea e che rientra nell'ambito degli eventi realizzati per il 450esimo anniversario della morte di Tiziano Vecellio. A Firenze, fino al 25 agosto, a Palazzo Medici Riccardi, sarà invece possibile visitare la mostra Firenze Déco, atmosfere degli anni 20. Un evento che ripercorre uno dei periodi più vivaci del Novecento, quando Firenze si affermò come laboratorio raffinato di arti applicate, moda, design, teatro ed arti decorative. Ci spostiamo adesso ad Amantea, in provincia di Cosenza, dove fino al 12 agosto si ospita la 14esima edizione de La Garimba International Film Festival, il più grande festival del cortometraggio in Italia. La manifestazione non si compone di sole proiezioni, ma comprende anche laboratori, incontri e performance capaci di vivacizzare il festival. Concludiamo nell'incantevole borgo di Fiume Freddo Bruzio, sempre in provincia di Cosenza, dove il 21, 22 e 23 agosto torna l'evento Borgo Divino, la rassegna enologica itinerante promossa dal circuito nazionale I Borghi Più Belli d'Italia. Sarà l'occasione per degustare alcune eccellenze vinicole, abbinando ad una selezione delle migliori etichette regionali e nazionali un assaggio di prodotti tipici, oltre alla visita ai luoghi della cultura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È ancora alta la tensione tra Spagna e Italia dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione di Schengen, che ha portato ai controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti di viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa è stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma a seguito della crisi migratoria di Ceuta. Nel frattempo l'UE prova a mediare. Il commissario agli affari interni Magnus Brun ha dichiarato che entrambi i paesi confermano che i controlli alle frontiere sono soltanto temporanei.
2: In Medio Oriente almeno 7 civili sono stati uccisi, altri 35 feriti nell'attacco su larga scala lanciato dai ribelli Houthi yemeniti contro il porto di Mocha sul Mar Rosso. Gli attacchi perpetrati dagli insorti sostenuti dall'Iran, che stanno portando avanti un'escalation contro le truppe governative che minaccia di riaccendere la guerra nello Yemen, hanno colpito questo porto strategico e le zone residenziali della città. Intanto Mujtaba Khamenei avrebbe incontrato Pezeshkian all'inizio del terzo anno del mandato del presidente iraniano al potere dalla fine del luglio 2024.
3: Con la cronaca siamo in Italia. Un 29enne di Caltanissetta è morto dopo essere stato falciato da un gommone di turisti durante un'immersione nel mare di Punta Sottile a Lampedusa. La vittima, Cristiano Gianporcaro, è un regista figlio di Maria Castiglione, ex assessore comunale di Caltanissetta. La dinamica dell'accaduto è ancora a fase di ricostruzione, ma la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico dopo l'incidente.
2: Un malore improvviso in mare è costato la vita invece a Tommaso Ugoli, 19 anni, morto mentre faceva il bagno a Rivabella vicino Gallipoli. Il giovane, originario del Ravennate, si trovava in Salento per una vacanza con gli amici. La notizia della tragedia è subito arrivata a Ravenna, dove la famiglia della vittima è molto conosciuta. Tommaso era infatti figlio del professor Ugolini, direttore dell'unità operativa di chirurgia dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna e nipote del consigliere regionale Elena Ugolini.
3: Non molla la presa il caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al nord comunque temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano.
2: La carenza di medici nei pronto soccorsi si aggrava d'estate quando alle scoperture strutturali degli organici si aggiungono le assenze per ferie. Lo indicano i dati della Società Italiana di Medicina d'Emergenza Urgenza, secondo i quali mancano complessivamente circa 5.000 medici, ma nei mesi estivi il numero sale a circa 6.000 e nel picco di agosto sfiora i 7.000. Stando ai calcoli, solo il 31% delle strutture dispone di un organico adeguato, mentre nel 70% dei pronto soccorso le carenze oscillano tra il 25 e il 70% dei medici previsti.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Meteo.
4: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi a acquazioni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 15 e 40 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È ancora alta la tensione tra Spagna e Italia dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione di Schengen, che ha portato i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti di viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa è stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma a seguito della crisi migratoria di Ceuta. Nel frattempo l'UE prova a mediare. Il commissario agli affari interni Magnus Brun ha dichiarato che entrambi i paesi confermano che i controlli alle frontiere sono soltanto temporanei.
2: In Medio Oriente almeno 7 civili sono stati uccisi, altri 35 feriti nell'attacco su larga scala lanciato dai ribelli Houthi yemeniti contro il porto di Mocha sul Mar Rosso. Gli attacchi perpetrati dagli insorti sostenuti dall'Iran, che stanno portando avanti un'escalation contro le truppe governative che minaccia di riaccendere la guerra nello Yemen, hanno colpito questo porto strategico e le zone residenziali della città. Intanto Mujtaba Khamenei avrebbe incontrato Pezeshkian all'inizio del terzo anno del mandato del presidente iraniano al potere dalla fine del luglio 2024.
3: Con la cronaca siamo in Italia. Un 29enne di Caltanissetta è morto dopo essere stato falciato da un gommone di turisti durante un'immersione nel mare di Punta Sottile a Lampedusa. La vittima, Cristiano Gianporcaro, è un regista figlio di Maria Castiglione, ex assessore comunale di Caltanissetta. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione, ma la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico dopo l'incidente.
2: Un malore improvviso in mare è costato la vita invece a Tommaso Ugo, 19 anni, morto mentre faceva il bagno a Rivabella vicino Gallipoli. Il giovane, originario del Ravennate, si trovava in Salento per una vacanza con gli amici. La notizia della tragedia è subito arrivata a Ravenna, dove la famiglia della vittima è molto conosciuta. Tommaso era infatti figlio del professor Ugolini, direttore dell'unità operativa di chirurgia dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna e nipote del consigliere regionale Elena Ugolini.
3: Non molla la presa, il caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al nord comunque temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano.
2: La carenza di medici nei pronto soccorsi si aggrava d'estate quando alle scoperture strutturali degli organici si aggiungono le assenze per ferie. Lo indicano i dati della Società Italiana di Medicina d'Emergenza Urgenza, secondo i quali mancano complessivamente circa 5.000 medici, ma nei mesi estivi il numero sale a circa 6.000 e nel picco di agosto sfiora i 7.000. Stando ai calcoli, solo il 31% delle strutture dispone di un organico adeguato, mentre nel 70% dei pronto soccorso le carenze oscillano tra il 25 e il 70% dei medici previsti.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Meteo.
4: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi e acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500, in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172, sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673, tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Non è l'andamento del petrolio a determinare i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, ma è invece un meccanismo speculativo costruito per massimizzare i profitti dell'industria della raffinazione. Ad affermarlo sono Assoutenti e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, i quali hanno analizzato i dati relativi al 2026. Confrontando infatti periodi diversi con una quotazione del greggio pressoché identica, i prezzi alla pompa risultano nettamente differenti. Ad esempio, per quanto concerne il gasolio, si è rilevato che a parità del prezzo del greggio a $80 al barile registrato il 3 marzo scorso, il prodotto costa oggi 38 centesimi in più, nonostante sul prezzo di agosto pesi in senso favorevole l'attuale sconto sulle accise da 17 centesimi di euro al litro, entrato in vigore il 28 luglio, ma mai interamente trasferito agli automobilisti. Pertanto, al netto di quello sconto, il divario reale a parità di costo del barile supera mezzo euro al litro, sia circa 55 centesimi. La stessa situazione si ripete se si confrontano i prezzi alla pompa ad aprile 2026 e a luglio 2026, quando cioè il petrolio ha raggiunto il picco di $100 al barile. Infatti, depurato dall'effetto sconto sulle accise in vigore sia ad aprile che a luglio, il gasolio il 13 aprile costava 2,404 euro al litro contro i 2,141 euro del 23 luglio. E in entrambe le date il greggio era appunto quotato intorno ai $100 al barile. Questi numeri, spiegano le organizzazioni dei consumatori, dimostrano come le quotazioni del petrolio siano utilizzate come scusa per far salire in modo immediato i listini alla pompa ed evidenziano quindi come non sia il greggio a determinare i prezzi quotidiani dei carburanti. Per queste ragioni si richiede un intervento congiunto degli stati europei che riporti il mercato ai suoi reali costi di produzione. Un'analisi pubblicata dalla Confedilizia segnala che continua in Italia ad aumentare il numero degli immobili ridotti in ruderi. Le cosiddette unità collabenti, ossia i fabbricati totalmente in rovina, hanno infatti raggiunto nel 2025 quota 635.754, con un incremento dell'1,1% rispetto all'anno precedente, quando erano 629.022. Tuttavia, per comprendere pienamente la portata del fenomeno, occorre risalire al 2011, anno in cui venne introdotta l'IMU, l'imposta municipale sugli immobili, quando cioè il numero complessivo dei ruderi ammontava a 278.121 unità. Da allora si è registrato quindi un incremento di circa il 129%, che corrisponde a una vera e propria emergenza. Al degrado materiale, spiega Confedilizia, si accompagna un degrado sociale, visto che questi edifici, per circa il 90% di proprietà di persone fisiche, diventano ruderi spesso per effetto del solo trascorrere del tempo, ma in molti casi anche per azioni volontarie dei proprietari, come la rimozione del tetto, finalizzate a sottrarsi alla tassazione patrimoniale. L'IMU si applica infatti anche agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, fino a quando essi non vengono appunto formalmente classificati come unità collabenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 15 e 53 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È ancora alta la tensione tra Spagna e Italia dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione di Schengen, che ha portato ai controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti di viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa è stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma a seguito della crisi migratoria di Ceuta. Nel frattempo l'UE prova a mediare. Il commissario agli affari interni Magnus Brunner ha dichiarato che entrambi i paesi confermano che i controlli alle frontiere sono soltanto temporanei.
2: In Medio Oriente almeno 7 civili sono stati uccisi, altri 35 feriti nell'attacco su larga scala lanciato dai ribelli Houthi yemeniti contro il porto di Mocha sul Mar Rosso. Gli attacchi perpetrati dagli insorti sostenuti dall'Iran, che stanno portando avanti un'escalation contro le truppe governative che minaccia di riaccendere la guerra nello Yemen, hanno colpito questo porto strategico e le zone residenziali della città. Intanto Mojtaba Khamenei avrebbe incontrato Pezeshkian all'inizio del terzo anno del mandato del presidente iraniano al potere dalla fine del luglio 2024.
3: Con la cronaca siamo in Italia. Un 29enne di Caltanissetta è morto dopo essere stato falciato da un gommone di turisti durante un'immersione nel mare di Punta Sottile a Lampedusa. La vittima, Cristiano Gianporcaro, è un regista figlio di Maria Castiglione, ex assessore comunale di Caltanissetta. La dinamica dell'accaduto è ancora a fase di ricostruzione, ma la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico dopo l'incidente.
2: Un malore improvviso in mare è costato la vita invece a Tommaso Ugoli, 19 anni, morto mentre faceva il bagno a Rivabella vicino Gallipoli. Il giovane, originario del Ravennate, si trovava in Salento per una vacanza con gli amici. La notizia della tragedia

0: Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al nord comunque temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano.
1: La carenza di medici nei pronto soccorsi si aggrava d'estate, quando alle scoperture strutturali degli organici si aggiungono le assenze per ferie. Lo indicano i dati della Società Italiana di Medicina d'Emergenza Urgenza, secondo i quali mancano complessivamente circa 5.000 medici, ma nei mesi estivi il numero sale a circa 6.000 e nel picco di agosto sfiora i 7.000. Stando ai calcoli, solo il 31% delle strutture dispone di un organico adeguato, mentre nel 70% dei pronto soccorso le carenze oscillano tra il 25 e il 70% dei medici previsti.
0: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Meteo.
3: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi, acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 15 e 58 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 31 luglio al 7 agosto ha registrato un guadagno del 3,03%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Stellantis, meno 2,84%, e di Seri Industrial, meno 16,75%, mentre a crescere sono Leonardo, più 5,35%, Saipem, più 3,49%, ST Microelectronics più 5,45%, Intesa San Paolo più 4,48% e Unicredit più 3,42%. Positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,84%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance sono state quelle ottenute da Nvidia più 11,84% e da Amazon più 3,4% e anche da Salesforce più 3,98%. Al contrario, le peggiori performance sono risultate quelle portate a casa da Chevron, con il meno 4,80%. In ripresa è apparso il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo del 2,02%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata invece la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in perdita dello 0,84%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno del 2,81%. A livello di valute segnaliamo nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dello 0,365%. Le maggiori oscillazioni

0: Della scorsa settimana si sono verificate tra un massimo di 1,1572 registrato il 7 agosto e un minimo di 1,1502 registrato invece il 3 agosto. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $78 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 7,44%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $83, diminuendo del 7,18% rispetto alla quotazione dello scorso 31 luglio. Per quanto riguarda il gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno oscillato intorno a un livello compreso tra i 54 e i 59 euro a megawattora, confermando così sul mercato di Amsterdam una fase di stabilizzazione e calando quindi di una percentuale compresa tra il 7,5 e l'8,4%. Sempre per quanto riguarda le materie prime, tra il 31 luglio e il 7 agosto la quotazione dell'oro all'oncia ha superato i $4,350, toccando così il livello più alto degli ultimi 2 mesi. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale Eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
1: Radio GR News.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
1: News.
4: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il rischio terrorismo islamista nella crisi migratoria di Ceuta sarebbe concreto. Secondo un dossier dell'intelligence citato dal Corriere della Sera e arrivato anche sul tavolo di Palazzo Chigi, dietro la mobilitazione social per un nuovo ingresso di massa potrebbe esserci una vera e propria regia. I servizi italiani, anche sulla base delle informazioni degli 007 spagnoli, stanno monitorando chat e gruppi social in vista di possibili tentativi entro il 15 agosto. Nel rapporto vengono segnalati numeri telefonici provenienti da diversi paesi e la presenza nei gruppi anche di trafficanti di esseri umani. Madrid ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con una barriera galleggiante, 2 fregate, circa 2.000 militari e un maggior impiego di guardia civile e polizia nazionale.
5: Tutti gli agenti dell'ICE, il servizio americano per il controllo dell'immigrazione, saranno dotati di bodycam entro la fine di agosto. Lo ha confermato il direttore ad interim dell'agenzia, David Venturella, spiegando che l'obiettivo è rafforzare trasparenza e responsabilità durante le operazioni. Le immagini potranno essere rese pubbliche in caso di ferimenti gravi o morti durante la custodia. L'agenzia potrà però impedirne la diffusione quando questa rischi di compromettere indagini ancora in corso o la privacy degli agenti coinvolti. La misura arriva dopo mesi di polemiche sulle operazioni dell'ICE contro l'immigrazione irregolare.
4: Veniamo in Italia. 2 coniugi, 39 anni lui e 36 lei, sono stati arrestati a Sansepolcro nell'Aretino con l'accusa di aver truffato una coppia di anziani della provincia di Bologna. Secondo i carabinieri avrebbero utilizzato la tecnica del falso appartenente alle forze dell'ordine. Nella loro automobile viaggiava anche il figlio di 7 anni, successivamente affidato ad un parente. I militari hanno recuperato gioielli in oro per un valore di circa 70.000 euro e 700 euro in contanti. La vettura era stata segnalata anche in altre regioni dopo il raggiro.
5: A Rimini un ragazzo di 22 anni ha difeso la madre dall'ennesima aggressione del padre, riuscendo a bloccare l'uomo fino all'arrivo dei carabinieri. Il 43enne, secondo la ricostruzione, era ubriaco e pretendeva denaro dalla moglie quando ha aggredito anche il figlio intervenuto per proteggerla. Il giovane ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Le indagini hanno fatto emergere una lunga storia di maltrattamenti che sarebbe iniziata nel 2020. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali e minacce. La procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere.
4: Una donna di 50 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dalla scogliera di Sori in provincia di Genova, finendo sulle rocce. A dare l'allarme sono stati alcuni bagnanti che l'hanno raggiunta e adagiata su una tavola da SUP in attesa dei soccorsi. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato la donna e l'hanno portata a riva, dove è stata stabilizzata dal personale sanitario. Successivamente è stata trasferita in elicottero all'ospedale San Martino di Genova.
5: Ultima pagina. È morto a Roma all'età di 90 anni Massimiliano Cencelli, funzionario della Democrazia Cristiana negli anni 60. Il suo nome è entrato definitivamente nel linguaggio politico italiano attraverso il cosiddetto manuale Cencelli. Non si trattava di un vero manuale, ma di una espressione giornalistica diventata sinonimo della distribuzione di incarichi politici e istituzionali in proporzione al peso dei partiti e delle rispettive correnti. Una formula citata ancora oggi quando si parla di equilibri nella composizione di governi, giunte e organismi istituzionali.
4: In chiusura lo sport, Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della Nazionale Italiana di Calcio. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, due volte campionessa olimpica nel Fioretto e vicepresidente vicaria del CONI. Bianchedi rappresenterà il volto istituzionale degli azzurri. Malagò parla di una rivoluzione culturale per ricondurre il calcio all'interno del sistema sportivo italiano. Il presidente federale è tornato anche sulla scelta del commissario tecnico, definendo Roberto Mancini l'uomo giusto, e ha confermato che l'accordo con Andrea Pirlo era praticamente concluso prima del cambio di programma. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
6: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi, acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
7: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 16 e 8 minuti.
1: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Israele ha respinto il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. Lo ha detto il premier israeliano Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto di oggi, nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap di 15 punti presentata dal Board of Peace. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, poi aggiunto Netanyahu.
8: Sull'altro fronte, la regione di Odessa in Ucraina è finita sotto attacco di droni e missili balistici. In città ci sono danni a edifici residenziali e diverse auto sono andate a fuoco. Sul fronte opposto almeno 13 persone sono rimaste ferite quando le forze armate ucraine hanno attaccato con droni la città di confine russa di Belgorod. Appello del Papa: basta violenza in Ucraina e Russia, spazio alla diplomazia.
9: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione di Schengen e controlli in porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dal nostro paese. La mossa è stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma in vigore dal 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. I controlli a Campione in Spagna vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri e non si segnalano file o disagi particolari per i viaggiatori. Ieri verifiche su 199 passeggeri di paesi terzi in possesso di biglietti su 12 voli.
8: Ha chiesto perdono ai familiari dei feriti Giuseppe Campagna, il 73enne di Coassolo nel Torinese, da ieri ai domiciliari indagato per tentato omicidio dopo aver investito un gruppo di ciclisti ferendone 4. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità dicendo di non essersi reso conto di quanto stava facendo. Restano stabili intanto le condizioni dei 4 ciclisti investiti. Il più grave, un uomo di 60 anni, ha un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso e al torace.
9: Cremontana, il Tribunale Vallesano delle misure coercitive ha prorogato di 3 mesi le misure che riguardano Jack e Jessica Moretti, indagati nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio di Capodanno. I coniugi hanno tuttavia chiesto un adeguamento di tali provvedimenti. Le cosiddette misure sostitutive, disposte per 3 mesi lo scorso 13 gennaio, erano state prorogate una prima volta alla fine di marzo. Ora sono state prolungate di altri 90 giorni, ovvero fino al 9 ottobre. I Moretti non possono lasciare la Svizzera e hanno l'obbligo di presentarsi quotidianamente a un posto di polizia.
8: La MotoGP, Raul Fernandez domina il Gran Premio di Silverstone. Il pilota Trakaus si è messo subito al comando e ha fatto il vuoto sugli inseguitori. Martin secondo e uno stoico Bezzecchi terzo completano un podio tutto Aprilia. Quarto Alex Marquez, poi a costa di Gian Antonio e Marc Marquez. Auto Ogura, Bagnaia, Crutchlow, Lecuona, Bastianini, Mir e Rins. In classifica Martin si porta più 31 su Bezzecchi e più 37 su Ogura.
9: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi a acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
7: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Non è l'andamento del petrolio a determinare i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, ma è invece un meccanismo speculativo costruito per massimizzare i profitti dell'industria della raffinazione. Ad affermarlo sono Assoutenti e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, i quali hanno analizzato i dati relativi al 2026. Confrontando infatti periodi diversi con una quotazione del greggio pressoché identica, i prezzi alla pompa risultano nettamente differenti. Ad esempio, per quanto concerne il gasolio, si è rilevato che a parità del prezzo del greggio a $80 al barile registrato il 3 marzo scorso, il prodotto costa oggi 38 centesimi in più, nonostante sul prezzo di agosto pesi in senso favorevole l'attuale sconto sulle accise da 17 centesimi di euro al litro, entrato in vigore il 28 luglio, ma mai interamente trasferito agli automobilisti. Pertanto, al netto di quello sconto, il divario reale a parità di costo del barile supera mezzo euro al litro, ossia circa 55 centesimi. La stessa situazione si ripete se si confrontano i prezzi alla pompa ad aprile 2026 e a luglio 2026, quando cioè il petrolio ha raggiunto il picco di $100 al barile. Infatti, depurato dall'effetto sconto sulle accise in vigore sia ad aprile che a luglio, il gasolio il 13 aprile costava 2,404 euro al litro contro i 2,141 euro del 23 luglio. E in entrambe le date il greggio era appunto quotato intorno attorno ai $100 al barile. Questi numeri, spiegano le organizzazioni dei consumatori, dimostrano come le quotazioni del petrolio siano utilizzate come scusa per far salire in modo immediato i listini alla pompa ed evidenziano quindi come non sia il greggio a determinare i prezzi quotidiani dei carburanti. Per queste ragioni si richiede un intervento congiunto degli Stati europei che riporti il mercato ai suoi reali costi di produzione. Un'analisi pubblicata dalla Confedilizia segnala che continua in Italia ad aumentare il numero degli immobili ridotti in ruderi. Le cosiddette unità collabenti, ossia i fabbricati totalmente in rovina, hanno infatti raggiunto nel 2025 quota 635.754, con un incremento dell'1,1% rispetto all'anno precedente, quando erano 629.022. Tuttavia, per comprendere pienamente la portata del fenomeno, occorre risalire al 2011, anno in cui venne introdotta l'IMU, l'imposta municipale sugli immobili, quando cioè il numero complessivo dei ruderi ammontava a 278.121 unità. Da allora si è registrato quindi un incremento di circa il 129%, che corrisponde a una vera e propria emergenza. Al degrado materiale, spiega Confedilizia, si accompagna un degrado sociale, visto che questi edifici, per circa il 90% di proprietà di persone fisiche, diventano ruderi spesso per effetto del solo trascorrere del tempo, ma in molti casi anche per azioni volontarie dei proprietari, come la rimozione del tetto, finalizzate a sottrarsi alla tassazione patrimoniale. L'IMU si applica infatti anche agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, fino a quando essi non vengono appunto formalmente classificati come unità collabenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 16 e 20 minuti.
1: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rischio terrorismo islamista nella crisi migratoria di Ceuta sarebbe concreto. Secondo un dossier dell'intelligence citato dal Corriere della Sera e arrivato anche sul tavolo di Palazzo Chigi, dietro la mobilitazione social per un nuovo ingresso di massa potrebbe esserci una vera e propria regia. I servizi italiani, anche sulla base delle informazioni degli 007 spagnoli, stanno monitorando chat e gruppi social in vista di possibili tentativi entro il 15 agosto. Nel rapporto vengono segnalati numeri telefonici provenienti da diversi paesi e la presenza nei gruppi anche di trafficanti di esseri umani. Madrid ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con una barriera galleggiante, due fregate, circa 2000 militari e un maggior impiego di guardia civile e polizia nazionale.
2: Tutti gli agenti dell'ICE, il servizio americano per il controllo dell'immigrazione, saranno dotati di bodycam entro la fine di agosto. Lo ha confermato il direttore ad interim dell'agenzia, David Venturella, spiegando che l'obiettivo è rafforzare trasparenza e responsabilità durante le operazioni. Le immagini potranno essere rese pubbliche in caso di ferimenti gravi o morti durante la custodia. L'agenzia potrà però impedirne la diffusione quando questa rischi di compromettere indagini ancora in corso o la privacy degli agenti coinvolti. La misura arriva dopo mesi di polemiche sulle operazioni dell'ICE contro l'immigrazione irregolare.
1: Veniamo in Italia. Due coniugi, 39 anni lui e 36 lei, sono stati arrestati a Sansepolcro nell'Aretino con l'accusa di aver truffato una coppia di anziani della provincia di Bologna. Secondo i carabinieri avrebbero utilizzato la tecnica del falso appartenente alle forze dell'ordine. Nella loro automobile viaggiava anche il figlio di 7 anni, successivamente affidato ad un parente. I militari hanno recuperato gioielli in oro per un valore di circa 70.000 euro e 700 euro in contanti. La vettura era stata segnalata anche in altre regioni dopo il raggiro.
2: A Rimini un ragazzo di 22 anni ha difeso la madre dall'ennesima aggressione del padre, riuscendo a bloccare l'uomo fino all'arrivo dei carabinieri. Il 43enne, secondo la ricostruzione, era ubriaco e pretendeva denaro dalla moglie quando ha aggredito anche il figlio intervenuto per proteggerla. Il giovane ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Le indagini hanno fatto emergere una lunga storia di maltrattamenti che sarebbe iniziata nel 2020. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali e minacce. La procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere.
1: Una donna di 50 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dalla scogliera di Sori in provincia di Genova, finendo sulle rocce. A dare l'allarme sono stati alcuni bagnanti che l'hanno raggiunta e adagiata su una tavola da SUP in attesa dei soccorsi. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato la donna e l'hanno portata a riva, dove è stata stabilizzata dal personale sanitario. Successivamente è stata trasferita in elicottero all'ospedale San Martino di Genova.
2: Ultima pagina. È morto a Roma all'età di 90 anni Massimiliano Cencelli, funzionario della Democrazia Cristiana negli anni 60. Il suo nome è entrato definitivamente nel linguaggio politico italiano attraverso il cosiddetto manuale Cencelli. Non si trattava di un vero manuale, ma di una espressione giornalistica diventata sinonimo della distribuzione di incarichi politici e istituzionali in proporzione al peso dei partiti e delle rispettive correnti. Una formula citata ancora oggi quando si parla di equilibri nella composizione di governi, giunte e organismi istituzionali.
1: In chiusura lo sport. Diana Bianchetti sarà la nuova capodelegazione della Nazionale Italiana di Calcio. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, due volte campionessa olimpica nel Fioretto e vicepresidente vicaria del CONI. Bianchetti rappresenterà il volto istituzionale degli azzurri. Malagò parla di una rivoluzione culturale per ricondurre il calcio all'interno del sistema sportivo italiano. Il presidente federale è tornato anche sulla scelta del commissario tecnico, definendo Roberto Mancini l'uomo giusto, e ha confermato che l'accordo con Andrea Pirlo era praticamente concluso prima del cambio di programma. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi, acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 16 e 25 minuti.
5: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Israele ha respinto il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. Lo ha detto il premier israeliano Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto di oggi nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap di 15 punti presentata dal Board of Peace. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. Poi aggiunto Netanyahu.
6: Sull'altro fronte, la regione di Odessa in Ucraina è finita sotto attacco di droni e missili balistici. In città ci sono danni a edifici residenziali e diverse auto sono andate a fuoco. Sul fronte opposto almeno 13 persone sono rimaste ferite quando le forze armate ucraine hanno attaccato con droni la città di confine russa di Belgorod. Appello del Papa: basta violenza in Ucraina e Russia, spazio alla diplomazia.
7: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione di Schengen e controlli in porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dal nostro paese. La mossa è stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma in vigore dal 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. I controlli a Campione in Spagna vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri e non si segnalano file o disagi particolari per i viaggiatori. Ieri verifiche su 199 passeggeri di paesi terzi in possesso di biglietti su 12 voli.
6: Ha chiesto perdono ai familiari dei feriti Giuseppe Campagna, il 73enne di Coassolo nel Torinese, da ieri ai domiciliari indagato per tentato omicidio dopo aver investito un gruppo di ciclisti ferendone 4. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità dicendo di non essersi reso conto di quanto stava facendo. Restano stabili intanto le condizioni dei 4 ciclisti investiti. Il più grave, un uomo di 60 anni, ha un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso e al torace.
7: Cremontana, il Tribunale Vallesano delle misure coercitive ha prorogato di 3 mesi le misure che riguardano Jack e Jessica Moretti, indagati nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio di Capodanno. I coniugi hanno tuttavia chiesto un adeguamento di tali provvedimenti. Le cosiddette misure sostitutive, disposte per 3 mesi lo scorso 13 gennaio, erano state prorogate una prima volta alla fine di marzo. Ora sono state prolungate di altri 90 giorni, ovvero fino al 9 ottobre. I Moretti non possono lasciare la Svizzera e hanno l'obbligo di presentarsi quotidianamente a un posto di polizia.
6: La MotoGP, Raul Fernandez domina il Gran Premio di Silverstone. Il pilota Trackhouse si è messo subito al comando e ha fatto il vuoto sugli inseguitori. Martin secondo e uno stoico Bezzecchi terzo completano un podio tutto Aprilia. Quarto Alex Marquez, poi Acosta di Gian Antonio e Marc Marquez. Auto Ogura, Bagnaia, Crutchlow, Lecuona, Bastianini, Mir e Rins. In classifica Martin si porta più 31 su Bezzecchi e più 37 su Ogura.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
3: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi, acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
8: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 31 luglio al 7 agosto ha registrato un guadagno del 3,03%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Stellantis, meno 2,84%, e di Serie Industrial, meno 16,75%, mentre a crescere sono Leonardo, più 5,35%, Saipem, più 3,49%, ST Microelectronics più 5,45, Intesa San Paolo più 4,48 e Unicredit più 3,42%. Positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,84%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance sono state quelle ottenute da Nvidia più 11,84% e da Amazon più 3,4% e anche da Salesforce più 3,98%. Al contrario, le peggiori performance sono risultate quelle portate a casa da Chevron, con il meno 4,80%. In ripresa è apparso il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo del 2,02%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata invece la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in perdita dello 0,84%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno del 2,81%. A livello di valute segnaliamo nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dello 0,365%. Le maggiori oscillazioni della scorsa settimana si sono verificate tra un massimo di 1,1572 registrato il 7 agosto e un minimo di 1,1502 registrato invece il 3 agosto. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $78 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 7,44%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $83, diminuendo del 7,18% rispetto alla quotazione dello scorso 31 luglio. Per quanto riguarda il gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno oscillato intorno a un livello compreso tra i 54 e i 59 euro a megawattora, confermando così sul mercato di Amsterdam una fase di stabilizzazione e calando quindi di una percentuale compresa tra il 7,5 e l'8,4%. Sempre per quanto riguarda le materie prime, tra il 31 luglio e il 7 agosto la quotazione dell'oro all'oncia ha superato i $4,350, toccando così il livello più alto degli ultimi 2 mesi. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 16 e 35 minuti.
14: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
15: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che presso il Palazzo Pioli ad Auronzo di Cadore e presso la Galleria Romano Tabacchi di Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, sono in corso di svolgimento i prestigiosi appuntamenti con l'arte e gli esponenti della Tavolozza Cadorina, che accende i riflettori su un movimento che seppe fornire un contributo essenziale all'arte contemporanea e che rientra nell'ambito degli eventi realizzati per il 450esimo anniversario della morte di Tiziano Vecellio. A Firenze, fino al 25 agosto, a Palazzo Medici Riccardi, sarà invece possibile visitare la mostra Firenze Déco, atmosfere degli anni 20. Un evento che ripercorre uno dei periodi più vivaci del Novecento, quando Firenze si affermò come laboratorio raffinato di arti applicate, moda, design, teatro ed arti decorative. Ci spostiamo adesso ad Amantea, in provincia di Cosenza, dove fino al 12 agosto si ospita la 14esima edizione de La Garimba International Film Festival, il più grande festival del cortometraggio in Italia. La manifestazione non si compone di sole proiezioni, ma comprende anche laboratori, incontri e performance capaci di vivacizzare il festival. Concludiamo nell'incantevole borgo di Fiumefreddo Bruzio, sempre in provincia di Cosenza, dove il 21, 22 e 23 agosto torna l'evento Borgo Divino, la rassegna enologica itinerante promossa dal circuito nazionale I Borghi Più Belli d'Italia. Sarà l'occasione per degustare alcune eccellenze vinicole, abbinando ad una selezione delle migliori etichette regionali e nazionali un assaggio di prodotti tipici, oltre alla visita ai luoghi della cultura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il rischio terrorismo islamista nella crisi migratoria di Ceuta sarebbe concreto. Secondo un dossier dell'intelligence citato dal Corriere della Sera e arrivato anche sul tavolo di Palazzo Chigi, dietro la mobilitazione social per un nuovo ingresso di massa potrebbe esserci una vera e propria regia. I servizi italiani, anche sulla base delle informazioni degli 007 spagnoli, stanno monitorando chat e gruppi social in vista di possibili tentativi entro il 15 agosto. Nel rapporto vengono segnalati numeri telefonici provenienti da diversi paesi e la presenza nei gruppi anche di trafficanti di esseri umani. Madrid ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con una barriera galleggiante, due fregate, circa 2.000 militari e un maggior impiego di guardia civile e polizia nazionale.
2: Tutti gli agenti dell'ICE, il servizio americano per il controllo dell'immigrazione, saranno dotati di bodycam entro la fine di agosto. Lo ha confermato il direttore ad interim dell'agenzia, David Venturella, spiegando che l'obiettivo è rafforzare trasparenza e responsabilità durante le operazioni. Le immagini potranno essere rese pubbliche in caso di ferimenti gravi o morti durante la custodia. L'agenzia potrà però impedirne la diffusione quando questa rischi di compromettere indagini ancora in corso o la privacy degli agenti coinvolti. La misura arriva dopo mesi di polemiche sulle operazioni dell'AES contro l'immigrazione irregolare.
1: Veniamo in Italia. Due coniugi, 39 anni lui e 36 lei, sono stati arrestati a Sansepolcro nell'Aretino con l'accusa di aver truffato una coppia di anziani della provincia di Bologna. Secondo i carabinieri avrebbero utilizzato la tecnica del falso appartenente alle forze dell'ordine. Nella loro automobile viaggiava anche il figlio di 7 anni, successivamente affidato ad un parente. I militari hanno recuperato gioielli in oro per un valore di circa 70.000 euro e 700 euro in contanti. La vettura era stata segnalata anche in altre regioni dopo il raggiro.
2: A Rimini un ragazzo di 22 anni ha difeso la madre dall'ennesima aggressione del padre, riuscendo a bloccare l'uomo fino all'arrivo dei carabinieri. Il 43enne, secondo la ricostruzione, era ubriaco e pretendeva denaro dalla moglie quando ha aggredito anche il figlio. figlio intervenuto per proteggerla. Il giovane ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Le indagini hanno fatto emergere una lunga storia di maltrattamenti che sarebbe iniziata nel 2020. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali e minacce. La procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere.
1: Una donna di 50 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dalla scogliera di Sori in provincia di Genova, finendo sulle rocce. A dare l'allarme sono stati alcuni bagnanti che l'hanno raggiunta e adagiata su una tavola da SUP in attesa dei soccorsi. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato la donna e l'hanno portata a riva, dove è stata stabilizzata dal personale sanitario. Successivamente è stata trasferita in elicottero all'ospedale San Martino di Genova.
2: Ultimo pagina: è morto a Roma all'età di 90 anni Massimiliano Cencelli, funzionario della Democrazia Cristiana negli anni 60. Il suo nome è entrato definitivamente nel linguaggio politico italiano attraverso il cosiddetto manuale Cencelli. Non si trattava di un vero manuale, ma di una espressione giornalistica diventata sinonimo della distribuzione di incarichi politici e istituzionali in proporzione al peso dei partiti e delle rispettive correnti. Una formula citata ancora oggi quando si parla di equilibri nella composizione di governi, giunte e organismi istituzionali.
1: In chiusura lo sport: Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della Nazionale Italiana di Calcio. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, 2 volte campionessa olimpica nel fioretto e vicepresidente vicaria del CONI. Bianchedi rappresenterà il volto istituzionale degli azzurri. Malagò parla di una rivoluzione culturale per ricondurre il calcio all'interno del sistema sportivo italiano. Il presidente federale è tornato anche sulla scelta del commissario tecnico, definendo Roberto Mancini l'uomo giusto, e ha confermato che l'accordo con Andrea Pirlo era praticamente concluso prima del cambio di programma. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
3: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi a acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500, in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172, sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 16 e 43 minuti.
5: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Israele ha respinto il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. Lo ha detto il premier israeliano Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto di oggi, nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap di 15 punti presentata dal Board of Peace. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, poi aggiunto Netanyahu.
6: Sull'altro fronte, la regione di Odessa in Ucraina è finita sotto attacco di droni e missili balistici. In città ci sono danni a edifici residenziali e diverse auto sono andate a fuoco. Sul fronte opposto almeno 13 persone sono rimaste ferite quando le forze armate ucraine hanno attaccato con droni la città di confine russa di Belgorod. Appello del Papa: basta violenza in Ucraina e Russia, spazio alla diplomazia.
7: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione di Schengen e controlli in porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dal nostro paese. La mossa è stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma in vigore dal 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. I controlli a Campione in Spagna vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri e non si segnalano file o disagi particolari per i viaggiatori. Ieri verifiche su 199 passeggeri di paesi terzi in possesso di biglietti su 12 voli.
6: Ha chiesto perdono ai familiari dei feriti Giuseppe Campagna, il 73enne di Coassolo nel Torinese, da ieri ai domiciliari indagato per tentato omicidio dopo aver investito un gruppo di ciclisti ferendone 4. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità dicendo di non essersi reso conto di quanto stava facendo. Restano stabili intanto le condizioni dei 4 ciclisti investiti. Il più grave, un uomo di 60 anni, ha un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso e al torace.
7: Cremontana, il Tribunale Vallesano delle misure coercitive ha prorogato di 3 mesi le misure che riguardano Jack e Jessica Moretti, indagati nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio di Capodanno. I coniugi hanno tuttavia chiesto un adeguamento di tali provvedimenti. Le cosiddette misure sostitutive, disposte per 3 mesi lo scorso 13 gennaio, erano state prorogate una prima volta alla fine di marzo. Ora sono state prolungate di altri 90 giorni, ovvero fino al 9 ottobre. I Moretti non possono lasciare la Svizzera e hanno l'obbligo di presentarsi quotidianamente a un posto di polizia.
6: La MotoGP, Raul Fernandez domina il Gran Premio di Silverstone. Il pilota Trakaus si è messo subito al comando e ha fatto il vuoto sugli inseguitori. Martin secondo e uno stoico Bezzecchi terzo completano un podio tutto Aprilia. Quarto Alex Marquez, poi a costa di Gian Antonio e Marc Marquez. Auto Ogura, Bagnaia, Crutchlow, Lecuona, Bastianini, Mir e Rins. In classifica Martin si porta più 31 su Bezzecchi e più 37 su Ogura.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
13: Meteo.
3: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese. Prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi a acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500, in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172, sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
5: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Non è l'andamento del petrolio a determinare i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, ma è invece un meccanismo speculativo costruito per massimizzare i profitti dell'industria della raffinazione. Ad affermarlo sono Assoutenti e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, i quali hanno analizzato i dati relativi al 2026. Confrontando infatti periodi diversi con una quotazione quotazione del greggio pressoché identica, i prezzi alla pompa risultano nettamente differenti. Ad esempio, per quanto concerne il gasolio, si è rilevato che a parità del prezzo del greggio a $80 al barile registrato il 3 marzo scorso, il prodotto costa oggi 38 centesimi in più, nonostante sul prezzo di agosto pesi in senso favorevole l'attuale sconto sulle accise da 17 centesimi di euro al litro, entrato in vigore il 28 luglio, ma mai interamente trasferito agli automobilisti. Pertanto, al netto di quello sconto, il divario reale a parità di costo del barile supera mezzo euro al litro, ossia circa 55 centesimi. La stessa situazione si ripete se si confrontano i prezzi alla pompa ad aprile 2026 e a luglio 2026, quando cioè il petrolio ha raggiunto il picco di $100 al barile. Infatti, depurato dall'effetto sconto sulle accise in vigore sia ad aprile che a luglio, il gasolio il 13 aprile costava 2,404 euro al litro contro i 2,141 euro del 23 luglio. E in entrambe le date il greggio era appunto quotato intorno ai $100 al barile. Questi numeri, spiegano le organizzazioni dei consumatori, dimostrano come le quotazioni del petrolio siano utilizzate come scusa per far salire in modo immediato i listini alla pompa ed evidenziano quindi come non sia il greggio a determinare i prezzi quotidiani dei carburanti. Per queste ragioni si richiede un intervento congiunto degli Stati europei che riporti il mercato ai suoi reali costi di produzione. Un'analisi pubblicata dalla Confedilizia segnala che continua in Italia ad aumentare il numero degli immobili ridotti in ruderi. Le cosiddette unità collabenti, ossia i fabbricati totalmente in rovina, hanno infatti raggiunto nel 2025 quota 635.754, con un incremento dell'1,1% rispetto all'anno precedente, quando erano 629.022. Tuttavia, per comprendere pienamente la portata del fenomeno, occorre risalire al 2011, anno in cui venne introdotta l'IMU, l'imposta municipale sugli immobili, quando cioè il numero complessivo dei ruderi ammontava a 278.121 unità. Da allora si è registrato quindi un incremento di circa il 129%, che corrisponde a una vera e propria emergenza. Al degrado materiale, spiega Confedilizia, si accompagna un degrado sociale, visto che questi edifici, per circa il 90% di proprietà di persone fisiche, diventano ruderi spesso per effetto del solo trascorrere del tempo, ma in molti casi anche per azioni volontarie dei proprietari, come la rimozione del tetto, finalizzate a sottrarsi alla tassazione patrimoniale. L'IMU si applica infatti anche agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, fino a quando essi non vengono appunto formalmente classificati come unità collabenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 16 e 55 minuti.
1: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rischio terrorismo islamista nella crisi migratoria di Ceuta sarebbe concreto. Secondo un dossier dell'intelligence citato dal Corriere della Sera, è arrivato anche sul tavolo di Palazzo Chigi. Dietro la mobilitazione social per un nuovo ingresso di massa potrebbe esserci una vera e propria regia. I servizi italiani, anche sulla base delle informazioni degli 007 spagnoli, stanno monitorando chat e gruppi social in vista di possibili tentativi entro il 15 agosto. Nel rapporto vengono segnalati numeri telefonici provenienti da diversi paesi e la presenza nei gruppi anche di trafficanti di esseri umani. Madrid ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con una barriera galleggiante, due fregate, circa 2.000 militari e un maggior impiego di guardia civile e polizia nazionale.
2: Tutti gli agenti dell'ICE, il servizio americano per il controllo dell'immigrazione, saranno dotati di bodycam entro la fine di agosto. Lo ha confermato il direttore ad interim dell'agenzia, David Venturella, spiegando che l'obiettivo è rafforzare trasparenza e responsabilità durante le operazioni. Le immagini potranno essere rese pubbliche in caso di ferimenti gravi o morti durante la custodia.

0: a San Sepolcro nell'Aretino con l'accusa di aver truffato una coppia di anziani della provincia di Bologna. Secondo i carabinieri avrebbero utilizzato la tecnica del falso appartenente alle forze dell'ordine. Nella loro automobile viaggiava anche il figlio di 7 anni, successivamente affidato ad un parente. I militari hanno recuperato gioielli in oro per un valore di circa 70.000 euro e 700 euro in contanti. La vettura era stata segnalata anche in altre regioni dopo il raggiro.
1: A Rimini un ragazzo di 22 anni è difeso la madre dall'ennesima aggressione del padre, riuscendo a bloccare l'uomo fino all'arrivo dei carabinieri. Il 43enne, secondo la ricostruzione, era ubriaco e pretendeva denaro dalla moglie quando ha aggredito anche il figlio intervenuto per proteggerla. Il giovane ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Le indagini hanno fatto emergere una lunga storia di maltrattamenti che sarebbe iniziata nel 2020. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali e minacce. La procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere.
0: Una donna di 50 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dalla scogliera di Sori in provincia di Genova, finendo sulle rocce. A dare l'allarme sono stati alcuni bagnanti che l'hanno raggiunta e adagiata su una tavola da SUP in attesa dei soccorsi. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato la donna e l'hanno portata a riva, dove è stata stabilizzata dal personale sanitario. Successivamente è stata trasferita in elicottero all'ospedale San Martino di Genova.
1: Ultima pagina: è morto a Roma all'età di 90 anni Massimiliano Cencelli, funzionario della Democrazia Cristiana negli anni 60. Il suo nome è entrato definitivamente nel linguaggio politico italiano attraverso il cosiddetto manuale Cencelli. Non si trattava di un vero manuale, ma di una espressione giornalistica diventata sinonimo della distribuzione di incarichi politici e istituzionali in proporzione al peso dei partiti e delle rispettive correnti. Una formula citata ancora oggi quando si parla di equilibri nella composizione di governi, giunte e organismi istituzionali.
0: In chiusura lo sport, Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della Nazionale Italiana di Calcio. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, 2 volte campionessa olimpica nel Fioretto e vicepresidente vicaria del CONI. Bianchedi rappresenterà il volto istituzionale degli azzurri. Malagò parla di una rivoluzione culturale per ricondurre il calcio all'interno del sistema sportivo italiano. Il presidente federale è tornato anche sulla scelta del commissario tecnico, definendo Roberto Mancini l'uomo giusto, e ha confermato che l'accordo con Andrea Pirlo era praticamente concluso prima del cambio di programma. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: GR News.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo 19.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 16 e 59 minuti.
2: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia con l'UE che prova a mediare, il ministro degli esteri Antonio Tajani che ribadisce la posizione di Roma. Lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione, da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia, e ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Nell'exclave spagnola intanto si teme un altro ingresso di massa di migranti. Bellino ricorda che è in vigore il nuovo patto sui migranti e ci si aspetta che da tale data vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia.
5: Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe intanto concreto, e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. Secondo il ministro Tajani, il rischio terrorismo e il rischio di immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati.
6: Israele ha respinto il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti. Non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. L'ha detto il premier Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto di oggi. Nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap dei 15 punti presentata dal Board of Peace. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, poi aggiunto Netanyahu.
5: La cronaca: un uomo di 43 anni di origine albanese residente a Rimini è stato arrestato dai carabinieri con la

0: accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali e minacce nei confronti della moglie e del figlio di 22 anni con cui convive. I militari sono intervenuti il 5 agosto scorso in un hotel di Viserbella, chiamati d'urgenza dal figlio durante una lite. Lì hanno trovato l'uomo in stato di ebbrezza mentre pretendeva denaro dalla moglie per il lavoro di collaboratrice familiare svolto a giugno e luglio. Il ragazzo, per fermare il padre, lo ha bloccato a terra fino all'arrivo dei carabinieri, riportando lesioni con una prognosi di 10 giorni.
1: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. A nord tuttavia temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia con picchi di 39 gradi a Roma e 38 a Milano.
0: Diana Bianchedi è stata nominata capo delegazione della Nazionale di calcio. Ad annunciarlo è il capo della FIGC Giovanni Malagò, che ha parlato in un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport. La ex schermitrice italiana, ha sottolineato Malagò, gode di prestigio e credibilità internazionale, bicampionessa olimpica, un curriculum fatto di studi e specializzazioni. Bianchedi però dal 2025 è anche vicepresidente del CONI. Ecco perché la notizia ha fatto attivare i vertici del Comitato Olimpico, che hanno avviato tutte le verifiche in merito a opportunità e eventuali incompatibilità dei ruoli.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Meteo. Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi a acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata, nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 17:05.
3: News.
6: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rischio terrorismo islamista nella crisi migratoria di Ceuta sarebbe concreto. Secondo un dossier dell'intelligence citato dal Corriere della Sera, è arrivato anche sul tavolo di Palazzo Chigi. Dietro la mobilitazione social per un nuovo ingresso di massa potrebbe esserci una vera e propria regia. I servizi italiani, anche sulla base delle informazioni degli 007 spagnoli, stanno monitorando chat e gruppi social in vista di possibili tentativi entro il 15 agosto. Nel rapporto vengono segnalati numeri telefonici provenienti da diversi paesi e la presenza nei gruppi anche di trafficanti di esseri umani. Madrid ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con una barriera galleggiante, due fregate, circa 2.000 militari e un maggior impiego di guardia civile e polizia nazionale.
7: Tutti gli agenti dell'ICE, il servizio americano per il controllo dell'immigrazione, saranno dotati di bodycam entro la fine di agosto. Lo ha confermato il direttore ad interim dell'agenzia, David Venturella, spiegando che l'obiettivo è rafforzare trasparenza e responsabilità durante le operazioni. operazioni. Le immagini potranno essere rese pubbliche in caso di ferimenti gravi o morti durante la custodia. L'agenzia potrà però impedirne la diffusione quando questa rischi di compromettere indagini ancora in corso o la privacy degli agenti coinvolti. La misura arriva dopo mesi di polemiche sulle operazioni dell'AIS contro l'immigrazione irregolare.
6: Veniamo in Italia. Due coniugi, 39 anni lui e 36 lei, sono stati arrestati a Sansepolcro nell'Aretino con l'accusa di aver truffato una coppia di anziani della provincia di Bologna. Secondo i carabinieri avrebbero utilizzato la tecnica del falso appartenente alle forze dell'ordine. Nella loro automobile viaggiava anche il figlio di 7 anni, successivamente affidato ad un parente. I militari hanno recuperato gioielli in oro per un valore di circa 70.000 euro e 700 euro in contanti. La vettura era stata segnalata anche in altre regioni dopo il raggiro.
7: A Rimini un ragazzo di 22 anni ha difeso la madre dall'ennesima aggressione del padre, riuscendo a bloccare l'uomo fino all'arrivo dei carabinieri. Il 43enne, secondo la ricostruzione, era ubriaco e pretendeva denaro dalla moglie quando ha aggredito anche il figlio intervenuto per proteggerla. Il giovane ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Le indagini hanno fatto emergere una lunga storia di maltrattamenti che sarebbe iniziata nel 2020. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali e minacce. La procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere.
6: Una donna di 50 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dalla scogliera di Sori in provincia di Genova, finendo sulle rocce. A dare l'allarme sono stati alcuni bagnanti che l'hanno raggiunta e adagiata su una tavola da SUP in attesa dei soccorsi. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato la donna e l'hanno portata a riva, dove è stata stabilizzata dal personale sanitario. Successivamente è stata trasferita in elicottero all'ospedale San Martino di Genova.
7: Ultima pagina: è morto a Roma all'età di 90 anni Massimiliano Cencelli, funzionario della Democrazia Cristiana negli anni 60. Il suo nome è entrato definitivamente nel linguaggio politico italiano attraverso il cosiddetto manuale Cencelli. Non si trattava di un vero manuale, ma di una espressione giornalistica diventata sinonimo della distribuzione di incarichi politici e istituzionali in proporzione al peso dei partiti e delle rispettive correnti. Una formula citata ancora oggi quando si parla di equilibri nella composizione di governi, giunte e organismi istituzionali.
6: In chiusura lo sport, Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della Nazionale Italiana di Calcio. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, due volte campionessa olimpica nel Fioretto e vicepresidente vicaria del CONI. Bianchedi rappresenterà il volto istituzionale degli azzurri. Malagò parla di una rivoluzione culturale per ricondurre il calcio all'interno del sistema sportivo italiano. Il presidente federale è tornato anche sulla scelta del commissario tecnico, definendo Roberto Mancini l'uomo giusto, e ha confermato che l'accordo con Andrea Pirlo era praticamente concluso prima del cambio di programma. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo.
2: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi a acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Non è l'andamento del petrolio a determinare i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, ma è invece un meccanismo speculativo costruito per massimizzare i profitti dell'industria della raffinazione. Ad affermarlo sono Assoutenti e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, i quali hanno analizzato i dati relativi al 2026. Confrontando infatti periodi diversi con una quotazione del greggio pressoché identica, i prezzi alla pompa risultano nettamente differenti. Ad esempio, per quanto concerne il gasolio, si è rilevato che a parità del prezzo del greggio a $80 al barile registrato il 3 marzo scorso, il prodotto costa oggi 38 centesimi in più, nonostante sul prezzo di agosto pesi in senso favorevole l'attuale sconto sulle accise da 17 centesimi di euro al litro, entrato in vigore il 28 luglio, ma mai interamente trasferito agli automobilisti. Pertanto, al netto di quello sconto, il divario reale a parità di costo del barile supera mezzo euro al litro, ossia circa 55 centesimi. La stessa situazione si ripete se si confrontano i prezzi alla pompa ad aprile 2026 e a luglio 2026, quando cioè il petrolio ha raggiunto il picco di $100 al barile. Infatti, depurato dall'effetto sconto sulle accise in vigore sia ad aprile che a luglio, il gasolio il 13 aprile costava 2,404 euro al litro contro i 2,141 euro del 23 luglio. E in entrambe le date il greggio era appunto quotato intorno ai $100 al barile. Questi numeri, spiegano le organizzazioni dei consumatori, dimostrano come le quotazioni del petrolio siano utilizzate come scusa per far salire in modo immediato i listini alla pompa ed evidenziano quindi come non sia il greggio a determinare i prezzi quotidiani dei carburanti. Per queste ragioni si richiede un intervento congiunto degli stati europei che riporti il mercato ai suoi reali costi di produzione. Un'analisi pubblicata dalla Confedilizia segnala che continua in Italia ad aumentare il numero degli immobili ridotti in ruderi. Le cosiddette unità collabenti, ossia i fabbricati totalmente in rovina, hanno infatti raggiunto nel 2025 quota 635.754, con un incremento dell'1,1% rispetto all'anno precedente, quando erano 629.022. Tuttavia, per comprendere pienamente la portata del fenomeno, occorre risalire al 2011, anno in cui venne introdotta l'IMU, l'imposta municipale sugli immobili, quando cioè il numero complessivo dei ruderi ammontava a 278.121 unità. Da allora si è registrato quindi un incremento di circa il 129%, che corrisponde a una vera e propria emergenza. Al degrado materiale, spiega Confedilizia, si accompagna un degrado sociale, visto che questi edifici, per circa il 90% di proprietà di persone fisiche, diventano ruderi spesso per effetto del solo trascorrere del tempo, ma in molti casi anche per azioni volontarie dei proprietari, come la rimozione del tetto, finalizzate a sottrarsi alla tassazione patrimoniale. L'IMU si applica infatti anche agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, fino a quando essi non vengono appunto formalmente classificati come unità collabenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: 17:17.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È alta la tensione tra Spagna e Italia con l'UE che prova a mediare, il ministro degli esteri Antonio Tajani che ribadisce la posizione di Roma. Lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione, da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia e ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Nell'exclave spagnola intanto si teme un altro ingresso di massa di migranti. Bellino ricorda che è in vigore il nuovo patto sui migranti e ci si aspetta che da tale data vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia.
2: Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe intanto concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. Secondo il ministro Tajani, il rischio terrorismo e il rischio di immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati.
3: Israele ha respinto il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti. Non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. L'ha detto il premier Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto di oggi, nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap dei 15 punti presentata dal Board of Peace. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, poi aggiunto Netanyahu.
2: La cronaca: un uomo di 43 anni di origine albanese e residente a Rimini è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali e minacce nei confronti della moglie e del figlio di 22 anni con cui convive. I militari sono intervenuti il 5 agosto scorso in un hotel di Viserbella, chiamati d'urgenza dal figlio durante una lite. Lì hanno trovato l'uomo in stato di ebbrezza mentre pretendeva denaro dalla moglie per il lavoro di collaboratrice familiare svolto a giugno e luglio. Il ragazzo, per fermare il padre, lo ha bloccato a terra fino all'arrivo dei carabinieri, riportando lesioni con una prognosi di 10 giorni.
3: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. A nord tuttavia temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 38 a Milano.
2: Diana Bianchedi è stata nominata capo delegazione della Nazionale di Calcio. Ad annunciarlo è il capo della FIGC, Giovanni Malagò, che ha parlato in un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport. L'ex schermitrice italiana, ha sottolineato Malagò, gode di prestigio e credibilità internazionale, bicampionessa olimpica, un curriculum fatto di studi e specializzazioni. Bianchedi però dal 2025 è anche vicepresidente del CONI. Ecco perché la notizia ha fatto attivare i vertici del comitato olimpico, che hanno avviato tutte le verifiche in merito a opportunità e eventuali incompatibilità dei ruoli.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Meteo.
4: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi a acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650. Sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 17 e 22 minuti.
1: News.
6: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il rischio terrorismo islamista nella crisi migratoria di Ceuta sarebbe concreto. Secondo un dossier dell'intelligence citato dal Corriere della Sera, è arrivato anche sul tavolo di Palazzo Chigi. Dietro la mobilitazione social per un nuovo ingresso di massa potrebbe esserci una vera e propria regia. I servizi italiani, anche sulla base delle informazioni degli 007 spagnoli, stanno monitorando chat e gruppi social in vista di possibili tentativi entro il 15 agosto. Nel rapporto vengono segnalati numeri telefonici provenienti da diversi paesi e la presenza nei gruppi anche di trafficanti di esseri umani. Madrid ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con una barriera galleggiante, due fregate, circa 2.000 militari e un maggior impiego di guardia civile e polizia nazionale.
7: Tutti gli agenti dell'ICE, il servizio americano per il controllo dell'immigrazione, saranno dotati di bodycam entro la fine di agosto. Lo ha confermato il direttore ad interim dell'agenzia, David Venturella, spiegando che l'obiettivo è rafforzare trasparenza e responsabilità durante le operazioni. Le immagini potranno essere rese pubbliche in caso di ferimenti gravi o morti durante la custodia. L'agenzia potrà però impedirne la diffusione quando questa rischi di compromettere indagini ancora in corso o la privacy degli agenti coinvolti. La misura arriva dopo mesi di polemiche sulle operazioni dell'AES contro l'immigrazione irregolare.
6: Veniamo in Italia. Due coniugi, 39 anni lui e 36 lei, sono stati arrestati a San Sepolcro nell'Aretino con l'accusa di aver truffato una coppia di anziani della provincia di Bologna. Secondo i carabinieri avrebbero utilizzato la tecnica del falso appartenente alle forze dell'ordine. Nella loro automobile viaggiava anche il figlio di 7 anni, successivamente affidato ad un parente. I militari hanno recuperato gioielli in oro per un valore di circa 70.000 euro e 700 euro in contanti. La vettura era stata segnalata anche in altre regioni dopo il raggiro.
7: A Rimini un ragazzo di 22 anni ha difeso la madre dall'ennesima aggressione del padre, riuscendo a bloccare l'uomo fino all'arrivo dei carabinieri. Il 43enne, secondo la ricostruzione, era ubriaco e pretendeva denaro dalla moglie quando ha aggredito anche il figlio intervenuto per proteggerla. Il giovane ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Le indagini hanno fatto emergere una lunga storia di maltrattamenti che sarebbe iniziata nel 2020. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali e minacce. La procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere.
6: Una donna di 50 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dalla scogliera di Sori in provincia di Genova, finendo sulle rocce. A dare l'allarme sono stati alcuni bagnanti che l'hanno raggiunta e adagiata su una tavola da SUP in attesa dei soccorsi. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato la donna e l'hanno portata a riva, dove è stata stabilizzata dal personale sanitario. Successivamente è stata trasferita in elicottero all'ospedale San Martino di Genova.
7: Ultima pagina. È morto a Roma all'età di 90 anni Massimiliano Cencelli, funzionario della Democrazia Cristiana negli anni 60. Il suo nome è entrato definitivamente nel linguaggio politico italiano attraverso il cosiddetto manuale Cencelli. Non si trattava di un vero manuale, ma di una espressione giornalistica diventata sinonimo della distribuzione di incarichi politici e istituzionali in proporzione al peso dei partiti e delle rispettive correnti. Una formula citata ancora oggi quando si parla di equilibri nella composizione di governi, giunte e organismi istituzionali.
6: In chiusura lo sport. Diana Bianchetti sarà la nuova capodelegazione della Nazionale Italiana di Calcio. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, due volte campionessa olimpica nel fioretto e vicepresidente vicaria del CONI. Bianchetti rappresenterà il volto istituzionale degli azzurri. Malagò parla di una rivoluzione culturale per ricondurre il calcio all'interno del sistema sportivo italiano. Il presidente federale è tornato anche sulla scelta del commissario tecnico, definendo Roberto Mancini l'uomo giusto, e ha confermato che l'accordo con Andrea Pirlo era praticamente concluso prima del cambio di programma. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
4: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi a acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 31 luglio al 7 agosto ha registrato un guadagno del 3,03%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Stellantis, meno 2,84%, e di Seri Industrial, meno 16,75%, mentre a crescere sono Leonardo, più 5,35%, Saipem, più 3,49%, ST Microelectronics più 5,45%, Intesa San Paolo più 4,48% e Unicredit più 3,42%. Positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,84%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance sono state quelle ottenute da Nvidia più 11,84% e da Amazon più 3,4% e anche da Salesforce più 3,98%. Al contrario, le peggiori performance sono risultate quelle portate a casa da Chevron, con il meno 4,80%. In ripresa è apparso il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo del 2,02%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata invece la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in perdita dello 0,84%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno del 2,81%. A livello di valute segnaliamo nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dello 0,365%. Le maggiori oscillazioni della scorsa settimana si sono verificate tra un massimo di 1,1572 registrato il 7 agosto e un minimo di 1,1502 registrato invece il 3 agosto. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $78 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 7,44%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $83, diminuendo del 7,18% rispetto alla quotazione dello scorso 31 luglio. Per quanto riguarda il gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno oscillato intorno a un livello compreso tra i 54 e i 59 euro a megawattora, confermando così sul mercato di Amsterdam una fase di stabilizzazione e calando quindi di una percentuale compresa tra il 7,5 e l'8,4%. Sempre per quanto riguarda le materie prime, tra il 31 luglio e il 7 agosto la quotazione dell'oro all'oncia ha superato i $4,350, toccando così il livello più alto degli ultimi 2 mesi. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next.
8: Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News.
0: Sono le 17 e 32 minuti.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
10: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che presso il Palazzo Pioli ad Auronzo di Cadore e presso la Galleria Romano Tabacchi di Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, sono in corso di svolgimento i prestigiosi appuntamenti con l'arte e gli esponenti della Tavolozza Cadorina, che accende i riflettori su un movimento che seppe fornire un contributo essenziale all'arte contemporanea e che rientra nell'ambito degli eventi realizzati per il 450esimo anniversario della morte di Tiziano Veceglio. A Firenze, fino al 25 agosto, a Palazzo Medici Riccardi, sarà invece possibile visitare la mostra Firenze Déco, atmosfere degli anni 20. Un evento che ripercorre uno dei periodi più vivaci del Novecento, quando Firenze si affermò come laboratorio raffinato di arti applicate, moda, design, teatro ed arti decorative. Ci spostiamo adesso ad Amantea, in provincia di Cosenza, dove fino al 12 agosto si ospita la 14esima edizione de La Garimba International Film Festival, il più grande festival del cortometraggio in Italia. La manifestazione non si compone di sole proiezioni, ma comprende anche laboratori, incontri e performance capaci di vivacizzare il festival. Concludiamo nell'incantevole borgo di Fiumefreddo Bruzio, sempre in provincia di Cosenza, dove il 21, 22 e 23 agosto torna l'evento Borgo Divino, la rassegna enologica itinerante promossa dal circuito nazionale I Borghi Più Belli d'Italia. Sarà l'occasione per degustare alcune eccellenze vinicole, abbinando ad una selezione delle migliori etichette regionali e nazionali un assaggio di prodotti tipici, oltre alla visita ai luoghi della cultura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia con l'UE che prova a mediare il ministro degli esteri Antonio Tajani che ribadisce la posizione di Roma. Lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione, da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia e ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Nell'exclave spagnola intanto si teme un altro ingresso di massa di migranti. Bellino ricorda che è in vigore il nuovo patto sui migranti e ci si aspetta che da tale data vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia.
2: Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe intanto concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. Secondo il ministro Tajani, il rischio terrorismo e il rischio di immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati.
3: Israele ha respinto il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti. Non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. L'ha detto il premier Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto di oggi, nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap dei 15 punti presentata dal Board of Peace. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, poi aggiunto Netanyahu.
2: La cronaca: un uomo di 43 anni di origine albanese residente a Rimini è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali e minacce nei confronti della moglie e del figlio di 22 anni con cui convive. I militari sono intervenuti il 5 agosto scorso in un hotel di Viserbella, chiamati d'urgenza dal figlio durante una lite. Lì hanno trovato l'uomo in stato di ebbrezza mentre pretendeva denaro dalla moglie per il lavoro di collaboratrice familiare svolto a giugno e luglio. Il ragazzo, per fermare il padre, lo ha bloccato a terra fino all'arrivo dei carabinieri, riportando lesioni con una prognosi di 10 giorni.
3: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. A nord, tuttavia, temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 38 a Milano.
2: Diana Bianchedi è stata nominata capo delegazione della Nazionale di Calcio. Ad annunciarlo è il capo della FIGC, Giovanni Malagò, che ha parlato in un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport. La ex schermitrice italiana, ha sottolineato Malagò, gode di prestigio e credibilità internazionale, bicampionessa olimpica, un curriculum fatto di studi e specializzazioni. Bianchedi però dal 2025 è anche vicepresidente del CONI. Ecco perché la notizia ha fatto attivare i vertici del Comitato Olimpico, che hanno avviato tutte le verifiche in merito a opportunità e eventuali incompatibilità dei ruoli.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Meteo.
4: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi a acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 17:39.
1: News.
6: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rischio terrorismo islamista nella crisi migratoria di Ceuta sarebbe concreto. Secondo un dossier dell'intelligence citato dal Corriere della Sera, è arrivato anche sul tavolo di Palazzo Chigi. Dietro la mobilitazione social per un nuovo ingresso di massa potrebbe esserci una vera e propria regia. I servizi italiani, anche sulla base delle informazioni degli 007 spagnoli, stanno monitorando chat e gruppi social in vista di possibili tentativi entro il 15 agosto. Nel rapporto vengono segnalati numeri telefonici provenienti da diversi paesi e la presenza nei gruppi anche di trafficanti di esseri umani. Madrid ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con una barriera galleggiante, due fregate, circa 2000 militari e un maggior impiego di guardia civile e polizia nazionale.
7: Tutti gli agenti dell'ICE, il servizio americano per il controllo dell'immigrazione, saranno dotati di bodycam entro la fine di agosto. Lo ha confermato il direttore ad interim dell'agenzia, David Venturella, spiegando che l'obiettivo è rafforzare trasparenza e responsabilità durante le operazioni. Le immagini potranno essere rese pubbliche in caso di ferimenti gravi o morti durante la custodia. L'agenzia potrà però impedirne la diffusione quando questa rischi di compromettere indagini ancora in corso o la privacy degli agenti coinvolti. La misura arriva dopo mesi di polemiche sulle operazioni dell'ICE contro l'immigrazione irregolare.
6: Veniamo in Italia. Due coniugi, 39 anni lui e 36 lei, sono stati arrestati a Sansepolcro nell'Aretino con l'accusa di aver truffato una coppia di anziani della provincia di Bologna. Secondo i carabinieri avrebbero utilizzato la tecnica del falso appartenente alle forze dell'ordine. Nella loro automobile viaggiava anche il figlio di 7 anni, successivamente affidato ad un parente. I militari hanno recuperato gioielli in oro per un valore di circa 70.000 euro e 700 euro in contanti. La vettura era stata segnalata anche in altre regioni dopo il raggiro.
7: A Rimini un ragazzo di 22 anni ha difeso la madre dall'ennesima aggressione del padre, riuscendo a bloccare l'uomo fino all'arrivo dei carabinieri. Il 43enne, secondo la ricostruzione, era ubriaco e pretendeva denaro dalla moglie quando ha aggredito anche il figlio. figlio intervenuto per proteggerla. Il giovane ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Le indagini hanno fatto emergere una lunga storia di maltrattamenti che sarebbe iniziata nel 2020. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali e minacce. La procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere.
6: Una donna di 50 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dalla scogliera di Sori in provincia di Genova, finendo sulle rocce. A dare l'allarme sono stati alcuni bagnanti che l'hanno raggiunta e adagiata su una tavola da SUP in attesa dei soccorsi. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato la donna e l'hanno portata a riva, dove è stata stabilizzata dal personale sanitario. Successivamente è stata trasferita in elicottero all'ospedale San Martino di Genova.
7: Ultima pagina: è morto a Roma all'età di 90 anni Massimiliano Cencelli, funzionario della Democrazia Cristiana negli anni 60. Il suo nome è entrato definitivamente nel linguaggio politico italiano attraverso il cosiddetto manuale Cencelli. Non si trattava di un vero manuale, ma di una espressione giornalistica diventata sinonimo della distribuzione di incarichi politici e istituzionali in proporzione al peso dei partiti e delle rispettive correnti. Una formula citata ancora oggi quando si parla di equilibri nella composizione di governi, giunte e organismi istituzionali.
6: In chiusura lo sport: Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della Nazionale Italiana di Calcio. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Due volte campionessa olimpica nel Fioretto e vicepresidente vicaria del CONI, Bianchedi rappresenterà il volto istituzionale degli azzurri. Malagò parla di una rivoluzione culturale per ricondurre il calcio all'interno del sistema sportivo italiano. Il presidente federale è tornato anche sulla scelta del commissario tecnico, definendo Roberto Mancini l'uomo giusto, e ha confermato che l'accordo con Andrea Pirlo era praticamente concluso prima del cambio di programma. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
4: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi, acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4. Per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
1: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Non è l'andamento del petrolio a determinare i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, ma è invece un meccanismo speculativo costruito per massimizzare i profitti dell'industria della raffinazione. Ad affermarlo sono Assoutenti e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, i quali hanno analizzato i dati relativi al 2026. Confrontando infatti periodi diversi con una quotazione del greggio pressoché identica, i prezzi alla pompa risultano nettamente differenti. Ad esempio, per quanto concerne il gasolio, si è rilevato che a parità del prezzo del greggio a $80 al barile registrato il 3 marzo scorso, il prodotto costa oggi 38 centesimi in più, nonostante sul prezzo di agosto pesi in senso favorevole l'attuale sconto sulle accise da 17 centesimi di euro al litro, entrato in vigore il 28 luglio, ma mai interamente trasferito agli automobilisti. Pertanto, al netto di quello sconto, il divario reale a parità parità di costo del barile, supera mezzo euro al litro, ossia circa 55 centesimi. La stessa situazione si ripete se si confrontano i prezzi alla pompa ad aprile 2026 e a luglio 2026, quando cioè il petrolio ha raggiunto il picco di $100 al barile. Infatti, depurato dall'effetto sconto sulle accise in vigore sia ad aprile che a luglio, il gasolio il 13 aprile costava 2,404 euro al litro contro i 2,141 euro del 23 luglio. E in entrambe le date il greggio era appunto quotato intorno ai $100 al barile. Questi numeri, spiegano le organizzazioni dei consumatori, dimostrano come le quotazioni del petrolio siano utilizzate come scusa per far salire in modo immediato i listini alla pompa ed evidenziano quindi come non sia il greggio a determinare i prezzi quotidiani dei carburanti. Per queste ragioni si richiede un intervento congiunto degli Stati europei che riporti il mercato ai suoi reali costi di produzione. Un'analisi pubblicata dalla Confedilizia segnala che continua in Italia ad aumentare il numero degli immobili ridotti in ruderi. Le cosiddette unità collabenti, ossia i fabbricati totalmente in rovina, hanno infatti raggiunto nel 2025 quota 635.754, con un incremento dell'1,1% rispetto all'anno precedente, quando erano 629.022. Tuttavia, per comprendere pienamente la portata del fenomeno, occorre risalire al 2011, anno in cui venne introdotta l'IMU, l'imposta municipale sugli immobili, quando cioè il numero complessivo dei ruderi ammontava a 278.121 unità. Da allora si è registrato quindi un incremento di circa il 129%, che corrisponde a una vera e propria emergenza. Al degrado materiale, spiega Confedilizia, si accompagna un degrado sociale, visto che questi edifici, per circa il 90% di proprietà di persone fisiche, diventano ruderi spesso per effetto del solo trascorrere del tempo, ma in molti casi anche per azioni volontarie dei proprietari, come la rimozione del tetto, finalizzate a sottrarsi alla tassazione patrimoniale. L'IMU si applica infatti anche agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, fino a quando essi non vengono appunto formalmente classificati come unità collabenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 17 e 53 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia con l'UE che prova a mediare, il ministro degli esteri Antonio Tajani che ribadisce la posizione di Roma. Lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione, da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia, e ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Nell'exclave spagnola intanto si teme un altro ingresso di massa di migranti. Bellino ricorda che è in vigore il nuovo patto sui migranti e ci si aspetta che da tale data vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia.
2: Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe intanto concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. Secondo il ministro Tajani, il rischio terrorismo e il rischio di immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati.
3: Israele ha respinto il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti. Non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. L'ha detto il premier Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto di oggi, nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap dei 15 punti presentata dal Board of Peace. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, poi ha aggiunto Netanyahu.
2: La cronaca: un uomo di 43 anni di origine albanese residente a Rimini è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali e minacce nei confronti della moglie e del figlio di 22 anni con cui convive. I militari sono intervenuti il 5 agosto scorso in un hotel di Viserbella, chiamati d'urgenza dal figlio durante una lite. Lì hanno trovato l'uomo in stato di ebbrezza mentre pretendeva denaro dalla moglie per il lavoro di collaboratrice familiare svolto a giugno e luglio. Il ragazzo, per fermare il padre, lo ha bloccato a terra fino all'arrivo dei carabinieri, riportando lesioni con una prognosi di 10 giorni.
3: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. A nord tuttavia temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia con picchi di 39 gradi a Roma e 38 a Milano.
2: Diana Bianchedi è stata nominata capo delegazione della Nazionale di Calcio. Ad annunciarlo è il capo della FIGC Giovanni Malagò, che ha parlato in un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport. La ex schermitrice italiana, ha sottolineato Malagò, gode di prestigio e credibilità internazionale.

0: Lì.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Meteo.
3: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi a acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Viabilità.
4: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 17 e 59 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 31 luglio al 7 agosto ha registrato un guadagno del 3,03%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Stellantis, meno 2,84%, e di Seri Industrial, meno 16,75%, mentre a crescere sono Leonardo, più 5,35%, Saipem, più 3,49%, ST Microelectronics più 5,45%, Intesa San Paolo più 4,48% e Unicredit più 3,42%. Positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,84%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance sono state quelle ottenute da Nvidia più 11,84% e da Amazon più 3,4% e anche da Salesforce più 3,98%. Al contrario, le peggiori performance sono risultate quelle portate a casa da Chevron, con il meno 4,80%. In ripresa è apparso il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo del 2,02%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata invece la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in perdita dello 0,84%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno del 2,81%. A livello di valute segnaliamo nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dello 0,365%. Le maggiori oscillazioni della scorsa settimana si sono verificate tra un massimo di 1,1572 registrato il 7 agosto e un minimo di 1,1502 registrato invece il 3 agosto. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $78 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 7,44%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $83, diminuendo del 7,18% rispetto alla quotazione dello scorso 31 luglio. Per quanto riguarda il gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno oscillato intorno a un livello compreso tra i 54 e i 59 euro a megawattora, confermando così sul mercato di Amsterdam una fase di stabilizzazione e calando quindi di una percentuale compresa tra il 7,5 e l'8,4%. Sempre per quanto riguarda le materie prime, tra il 31 luglio e il 7 agosto, la quotazione dell'oro all'oncia ha superato i 4.350 dollari, toccando così il livello più alto degli ultimi due mesi. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati Immobiliari.

0: La settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
1: News.
4: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rischio terrorismo islamista nella crisi migratoria di Ceuta sarebbe concreto. Secondo un dossier dell'intelligence citato dal Corriere della Sera, è arrivato anche sul tavolo di Palazzo Chigi. Dietro la mobilitazione sociale per un nuovo ingresso di massa potrebbe esserci una vera e propria regia. I servizi italiani, anche sulla base delle informazioni degli 007 spagnoli, stanno monitorando chat e gruppi social in vista di possibili tentativi entro il 15 agosto. Nel rapporto vengono segnalati numeri telefonici provenienti da diversi paesi e la presenza nei gruppi anche di trafficanti di esseri umani. Madrid ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con una barriera galleggiante, due fregate, circa 2.000 militari e un maggior impiego di guardia civile e polizia nazionale.
5: Tutti gli agenti dell'ICE, il servizio americano per il controllo dell'immigrazione, saranno dotati di bodycam entro la fine di agosto. Lo ha confermato il direttore ad interim dell'agenzia, David Venturella, spiegando che l'obiettivo è rafforzare trasparenza e responsabilità durante le operazioni. Le immagini potranno essere rese pubbliche in caso di ferimenti gravi o morti durante la custodia. L'agenzia potrà però impedirne la diffusione quando questa rischi di compromettere indagini ancora in corso o la privacy degli agenti coinvolti. La misura arriva dopo mesi di polemiche sulle operazioni dell'AS contro l'immigrazione irregolare.
4: Veniamo in Italia. Due coniugi, 39 anni lui e 36 lei, sono stati arrestati a Sansepolcro nell'Aretino con l'accusa di aver truffato una coppia di anziani della provincia di Bologna. Secondo i carabinieri avrebbero utilizzato la tecnica del falso appartenente alle forze dell'ordine. Nella loro automobile viaggiava anche il figlio di 7 anni, successivamente affidato ad un parente. I militari hanno recuperato gioielli in oro per un valore di circa 70.000 euro e 700 euro in contanti. La vettura era stata segnalata anche in altre regioni dopo il raggiro.
5: A Rimini un ragazzo di 22 anni ha difeso la madre dall'ennesima aggressione del padre, riuscendo a bloccare l'uomo fino all'arrivo dei carabinieri. Il 43enne, secondo la ricostruzione, era ubriaco e pretendeva denaro dalla moglie quando ha aggredito anche il figlio intervenuto per proteggerla. Il giovane ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Le indagini hanno fatto emergere una lunga storia di maltrattamenti che sarebbe iniziata nel 2020. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali e minacce. La procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere.
4: Una donna di 50 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dalla scogliera di Sori in provincia di Genova, finendo sulle rocce. A dare l'allarme sono stati alcuni bagnanti che l'hanno raggiunta e adagiata su una tavola da SUP in attesa dei soccorsi. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato la donna e l'hanno portata a riva, dove è stata stabilizzata dal personale sanitario. Successivamente è stata trasferita in elicottero all'ospedale San Martino di Genova.
5: Voltiamo pagina. È morto a Roma all'età di 90 anni Massimiliano Cencelli, funzionario della Democrazia Cristiana negli anni 60. Il suo nome è entrato definitivamente nel linguaggio politico italiano attraverso il cosiddetto manuale Cencelli. Non si trattava di un vero manuale, ma di una espressione giornalistica diventata sinonimo della distribuzione di incarichi politici e istituzionali in proporzione al peso dei partiti e delle rispettive correnti. Una formula citata ancora oggi quando si parla di equilibri nella composizione di governi, giunte e organismi istituzionali.
4: In chiusura lo sport, Diana Bianchetti sarà la nuova capodelegazione della Nazionale Italiana di Calcio. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, due volte campionessa olimpica nel fioretto e vicepresidente vicario del CONI. Bianchetti rappresenterà il volto istituzionale degli azzurri. Malagò parla di una rivoluzione culturale per ricondurre il calcio all'interno del sistema sportivo italiano. Il presidente federale è tornato anche sulla scelta del commissario tecnico, definendo Roberto Mancini l'uomo giusto, e ha confermato che l'accordo con Andrea Pirlo era praticamente concluso prima del cambio di programma. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: meteo.
6: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi a quazioni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
7: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 18 e 9 minuti.
1: Sport.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. MotoGP in primo piano, Raul Fernandez c'è e si prende il GP di Silverstone. Oggi il pilota spagnolo ha dominato la gara sul circuito britannico agguantando il suo secondo successo in MotoGP davanti al connazionale Martin. Terzo un grande Marco Bezzecchi, riuscito a resistere agli attacchi di Alex Marquez fino all'ultimo giro. Quinto posto per Acosta, sesto di Gian Antonio, settimo Marc Marquez, fuori Ogura, Bagnaia, Cacciolo, Lecuona, Bastianini, Mir e Rins. Martin resta leader della classifica piloti e si porta a più 31 su Bezzecchi e a più 37 su Ogura. La vicepresidente del CONI e pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente della FIGC Giovanni Malagò, una scelta che risponde a un'esigenza, o meglio richiesta degli appassionati, della gente e degli italiani, ha argomentato così la scelta al presidente federale, secondo il quale si tratta di una rivoluzione culturale. Dopo la vittoria di Serena Di Fabio nei 5.000 di marcia, l'Italia scrive una notte da record con altri due ori ai mondiali under 20 americani, impresa di Daniele Inzoli nel salto in lungo con 7.97. L'ultimo azzurro a imporsi era stato Owen nel 2004 a Grosseto, clamoroso record del mondo in 41 secondi e 21 della 4% mista, che conquista il primo titolo mondiale nella specialità con Edwin Fermin Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini e Kelly Dualla. Una domenica senza gare, questo il particolare scenario che accompagna oggi gli europei di nuoto e tuffi prima della ripartenza del programma con le competizioni in vasca. Ieri si è concluso il programma dei tuffi dalle grandi altezze, tra i protagonisti anche gli azzurri Andrea Barnabà ed Elisa Cosetti, capaci di conquistare l'argento. Con la chiusura delle gare dalle grandi altezze si è completato un altro capitolo della manifestazione e si è aperta una giornata di transizione prima dell'inizio del programma in corsia. Lo stop di oggi risponde soprattutto a esigenze logistiche e organizzative. Le competizioni disputate nei giorni scorsi hanno richiesto strutture e allestimenti specifici. La giornata senza gare consente quindi di intervenire sugli impianti, smontare le strutture temporanee e completare la configurazione delle sedi che dovranno ora accogliere il fitto calendario del nuoto in vasca. L'Italia si presenterà con grandi ambizioni agli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile che si disputeranno a Zagabria dal 13 al 16 agosto. La nostra nazionale si rimetterà in gioco nella rassegna continentale dopo aver trionfato nelle ultime due gare a squadre e inseguirà un tris non semplice. È vero che non ci sarà la Russia, ma bisognerà stare attenti a Gran Bretagna, Francia, Romania e Germania. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi a equazioni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
7: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
9: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Non è l'andamento del petrolio a determinare i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, ma è invece un meccanismo speculativo costruito per massimizzare i profitti dell'industria della raffinazione. Ad affermarlo sono Assoutenti e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, i quali hanno analizzato i dati relativi al 2026. Confrontando infatti periodi diversi con una quotazione del greggio pressoché identica, i prezzi alla pompa risultano nettamente differenti. Ad esempio, per quanto concerne il gasolio, si è rilevato che a parità del prezzo del greggio a $80 al barile registrato il 3 marzo scorso, il prodotto costa oggi 38 centesimi in più, nonostante sul prezzo di agosto pesi in senso favorevole l'attuale sconto sulle accise da 17 centesimi di euro al litro, entrato in vigore il 28 luglio, ma mai interamente trasferito agli automobilisti. Pertanto, al netto di quello sconto, il divario reale a parità di costo del barile supera mezzo euro al litro, ossia circa 55 centesimi. La stessa situazione si ripete se si confrontano i prezzi alla pompa ad aprile 2026 e a luglio 2026, quando cioè il petrolio ha raggiunto il picco di $100 al barile. Infatti, depurato dall'effetto sconto sulle accise in vigore sia ad aprile che a luglio, il gasolio il 13 aprile costava 2,404 euro al litro contro i 2,141 euro del 23 luglio. E in entrambe le date il greggio era appunto quotato intorno ai $100 al barile. Questi numeri, spiegano le organizzazioni dei consumatori, dimostrano come le quotazioni del petrolio siano utilizzate come scusa per far salire in modo immediato i listini alla pompa ed evidenziano quindi come non sia il greggio a determinare i prezzi quotidiani dei carburanti. Per queste ragioni si richiede un intervento congiunto degli stati europei che riporti il mercato ai suoi reali costi di produzione. Un'analisi pubblicata dalla Confedilizia segnala che continua in Italia ad aumentare il numero degli immobili ridotti in ruderi. Le cosiddette unità collabenti, ossia i fabbricati totalmente in rovina, hanno infatti raggiunto nel 2025 quota 635.754, con un incremento dell'1,1% rispetto all'anno precedente, quando erano 629.022. Tuttavia, per comprendere pienamente la portata del fenomeno, occorre risalire al 2011, anno in cui venne introdotta l'IMU, l'imposta municipale sugli immobili, quando cioè il numero complessivo dei ruderi ammontava a 278.121 unità. Da allora si è registrato quindi un incremento di circa il 129%, che corrisponde a una vera e propria emergenza. Al degrado materiale, spiega Confedilizia, si accompagna un degrado sociale, visto che questi edifici, per circa il 90% di proprietà di persone fisiche, diventano ruderi passeggeri spesso per effetto del solo trascorrere del tempo, ma in molti casi anche per azioni volontarie dei proprietari, come la rimozione del tetto, finalizzate a sottrarsi alla tassazione patrimoniale. L'IMU si applica infatti anche agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, fino a quando essi non vengono appunto formalmente classificati come unità collabenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 18 e 20 minuti.
1: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola nel Foggiano ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 8. Lo schianto ha coinvolto un gruppo di braccianti stranieri che viaggiava a bordo di un furgone. Stando alle prime informazioni, il gruppo di lavoratori stava rientrando nel Foggiano dopo una giornata di lavoro nelle campagne della vicina regione del Molise.
2: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia col ministro degli esteri Antonio Tajani, che ribadisce la posizione di Roma. Lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione, da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia, in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Berlino ricorda intanto che è in vigore il nuovo patto sui migranti e ci si aspetta che vengano nuovamente effettuati trasferimenti verso l'Italia e la Grecia.
3: Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe intanto concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. E quanto scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. Secondo il ministro Tajani, il rischio terrorismo e il rischio di immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati.
2: Israele ha respinto il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. Lo ha detto il premier israeliano Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto di oggi, nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap dei 15 punti presentata dal Board of Peace. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno Stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, poi aggiunto Netanyahu.
3: Entra nel vivo l'esodo estivo verso le località di vacanza. Nel weekend che precede Ferragosto, oltre 22 milioni di veicoli hanno percorso la rete stradale e autostradale gestita da ANAS, con la circolazione che si è svolta senza particolari criticità. Secondo i dati diffusi da ANAS, nel fine settimana c'è stato comunque un lieve calo rispetto al weekend precedente e allo stesso periodo dello scorso anno.
2: La MotoGP, Raul Fernandez ha vinto il Gran Premio di Silverstone. Il pilota Trackhouse si è messo subito al comando e ha fatto il vuoto sugli inseguitori. Martin secondo, mentre super terzo posto per Marco Bezzecchi, che ha resistito al rientro di Alex Marquez negli ultimi giri, difendendo il podio nonostante una condizione fisica non ottimale. Sentiamo allora tutta la sua soddisfazione.
4: Perché lo volevo troppo, non potevo mollare, piuttosto ero disposto a tutto, e per tutto il lavoro che ha fatto la squadra, per tutto il mazzo che mi sono fatto quest'estate, non potevo mollare. È stato bellissimo, mi sono divertito un sacco.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Meteo.
5: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi, acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
6: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 18 e 25 minuti.
1: Sport.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. MotoGP in primo piano, Raul Fernandez c'è e si prende il GP di Silverstone. Oggi il pilota spagnolo ha dominato la gara sul circuito britannico, agguantando il suo secondo successo in MotoGP davanti al connazionale Martin. Terzo, un grande Marco Bezzecchi, riuscito a resistere agli attacchi di Alex Marquez fino all'ultimo giro. Quinto posto per Acosta, sesto di Gian Antonio, settimo Marc Marquez. Fuori Ogura, Bagnaia, Cacciolo, Lecuona, Bastianini, Mir e Rins. Martin resta leader della classifica piloti e si porta a più 31 su Bezzecchi e a più 37 su Ogura. La vicepresidente del CONI e pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente della FIGC Giovanni Malagò, una scelta che risponde a un'esigenza, o meglio richiesta degli appassionati, della gente e degli italiani, ha argomentato così la scelta al presidente federale, secondo il quale si tratta di una rivoluzione culturale. Dopo la vittoria di Serena Di Fabio nei 5.000 di marcia, l'Italia scrive una notte da record con altri due ori ai mondiali under 20 americani, impresa di Daniele Inzoli nel salto in lungo con 7.97. L'ultimo azzurro a imporsi era stato Owen nel 2004 a Grosseto, clamoroso record del mondo in 41 secondi e 21 della 4% mista, che conquista il primo titolo mondiale nella specialità con Edwin Fermin Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini e Kelly Dualla. Una domenica senza gare, questo il particolare scenario che accompagna oggi gli europei di nuoto e tuffi prima della ripartenza del programma con le competizioni in vasca. Ieri si è concluso il programma dei tuffi dalle grandi altezze, tra i protagonisti anche gli azzurri Andrea Barnabà ed Elisa Cosetti, capaci di conquistare l'argento. Con la chiusura delle gare dalle grandi altezze si è completato un altro capitolo della manifestazione e si è aperta una giornata di transizione prima dell'inizio del programma in corsia. Lo stop di oggi risponde soprattutto a esigenze logistiche e organizzative. Le competizioni disputate nei giorni scorsi hanno richiesto strutture e allestimenti specifici. La giornata senza gare consente quindi di intervenire sugli impianti, smontare le strutture temporanee e completare la configurazione delle sedi che dovranno ora accogliere il fitto calendario del nuoto in vasca. L'Italia si presenterà con grandi ambizioni agli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile, che si disputeranno a Zagabria dal 13 al 16 agosto. La nostra nazionale si rimetterà in gioco nella rassegna continentale dopo aver trionfato nelle ultime due gare a squadre e inseguirà un tris non semplice. È vero che non ci sarà la Russia, ma bisognerà stare attenti a Gran Bretagna, Francia, Romania e Germania. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi, acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
6: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 31 luglio al 7 agosto ha registrato un guadagno del 3,03%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Stellantis, meno 2,84%, e di Seri Industrial, meno 16,75%, mentre a crescere sono Leonardo, più 5,35%, Saipem, più 3,49%, ST Microelectronics più 5,45, Intesa San Paolo più 4,48 e Unicredit più 3,42%. Positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,84%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance sono state quelle ottenute da Nvidia più 11,84% e da Amazon più 3,4% e anche da Salesforce più 3,98%. Al contrario, le peggiori performance sono risultate quelle portate a casa da Chevron, con il meno 4,80%. In ripresa è apparso il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo del 2,02%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata invece la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in perdita dello 0,84%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno del 2,81%. A livello di valute segnaliamo nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dello 0,365%. Le maggiori oscillazioni della scorsa settimana si sono verificate tra un massimo di 1,1572 registrato il 7 agosto e un minimo di 1,1502 registrato invece il 3 agosto. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $78 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 7,44%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $83, diminuendo del 7,18% rispetto alla quotazione dello scorso 31 luglio. Per quanto riguarda il gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno oscillato intorno a un livello compreso tra i 54 e i 59 euro a megawattora, confermando così sul mercato di Amsterdam una fase di stabilizzazione e calando quindi di una percentuale compresa tra il 7,5 e l'8,4%. Sempre per quanto riguarda le materie prime, tra il 31 luglio e il 7 agosto la quotazione dell'oro all'oncia ha superato i $4,350, toccando così il livello più alto degli ultimi 2 mesi. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Buongiorno. Dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 18:34.
14: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
15: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che presso il Palazzo Pioli ad Auronzo di Cadore e presso la Galleria Romano Tabacchi di Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, sono in corso di svolgimento i prestigiosi appuntamenti con l'arte e gli esponenti della Tavolozza Cadorina, che accende i riflettori su un movimento che seppe fornire un contributo essenziale all'arte contemporanea e che rientra nell'ambito degli eventi realizzati per il 450° anniversario della morte di Tiziano Vecellio. A Firenze, fino al 25 agosto, a Palazzo Medici Riccardi, sarà invece possibile visitare la mostra Firenze Déco, atmosfere degli anni 20. Un evento che ripercorre uno dei periodi più vivaci del Novecento, quando Firenze si affermò come laboratorio raffinato di arti applicate, moda, design, teatro ed arti decorative. Ci spostiamo adesso ad Amantea, in provincia di Cosenza, dove fino al 12 agosto si ospita la 14ª edizione de La Garimba International Film Festival, il più grande festival del cortometraggio in Italia. La manifestazione non si compone di sole proiezioni, ma comprende anche laboratori, incontri e performance capaci di vivacizzare il festival. Concludiamo nell'incantevole borgo di Fiume Freddo Bruzio, sempre in provincia di Cosenza, dove il 21, 22 e 23 agosto torna l'evento Borgo Divino, la rassegna enologica itinerante promossa dal circuito nazionale I Borghi Più Belli d'Italia. Sarà l'occasione per degustare alcune eccellenze vinicole, abbinando ad una selezione delle migliori etichette regionali e nazionali un assaggio di prodotti tipici, oltre alla visita ai luoghi della cultura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
16: News.
17: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rischio terrorismo islamista nella crisi migratoria di Ceuta sarebbe concreto. Secondo un dossier dell'intelligence citato dal Corriere della Sera, è arrivato anche sul tavolo di Palazzo Chigi. Dietro la mobilitazione sociale per un nuovo ingresso di massa potrebbe esserci una vera e propria regia. I servizi italiani, anche sulla base delle informazioni degli 007 spagnoli, stanno monitorando chat e gruppi social in vista di possibili tentativi entro il 15 agosto. Nel rapporto vengono segnalati numeri telefonici provenienti da diversi paesi e la presenza nei gruppi anche di trafficanti di esseri umani. Madrid ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con una barriera galleggiante, due fregate, circa 2.000 militari e un maggior impiego di guardia civile e polizia nazionale.
18: Tutti gli agenti dell'ICE, il servizio americano per il controllo dell'immigrazione, saranno dotati di bodycam entro la fine di agosto. Lo ha confermato il direttore ad interim dell'agenzia, David Venturella, spiegando che l'obiettivo è rafforzare trasparenza e responsabilità durante le operazioni. Le immagini potranno essere rese pubbliche in caso di ferimenti gravi o morti durante la custodia. L'agenzia potrà però impedirne la diffusione quando questa rischi di compromettere indagini ancora in corso o la privacy degli agenti coinvolti. La misura arriva dopo mesi di polemiche sulle operazioni dell'AS contro l'immigrazione irregolare.
17: Veniamo in Italia. Due coniugi, 39 anni lui e 36 lei, sono stati arrestati a Sansepolcro nell'Aretino con l'accusa di aver truffato una coppia di anziani della provincia di Bologna. Secondo i carabinieri avrebbero utilizzato la tecnica del falso appartenente alle forze dell'ordine. Nella loro automobile viaggiava anche il figlio di 7 anni, successivamente affidato ad un parente. I militari hanno recuperato gioielli in oro per un valore di circa 70.000 euro e 700 euro in contanti. La vettura era stata segnalata anche in altre regioni dopo il raggiro.
18: A Rimini un ragazzo di 22 anni ha difeso la madre dall'ennesima aggressione del padre, riuscendo a bloccare l'uomo fino all'arrivo dei carabinieri. Il 43enne, secondo la ricostruzione, era ubriaco e pretendeva denaro dalla moglie quando ha aggredito anche il figlio intervenuto per proteggerla. Il giovane ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Le indagini hanno fatto emergere una lunga storia di maltrattamenti che sarebbe iniziata nel 2020. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali e minacce. La procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere.
17: Una donna di 50 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dalla scogliera di Sori, in provincia di Genova, finendo sulle rocce. A dare l'allarme sono stati alcuni bagnanti che l'hanno raggiunta e adagiata su una tavola da SUP in attesa dei soccorsi. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato la donna e l'hanno portata a riva, dove è stata stabilizzata dal personale sanitario. Successivamente è stata trasferita in elicottero all'ospedale San Martino di Genova.
18: Voltiamo pagina. È morto a Roma all'età di 90 anni Massimiliano Cencelli, funzionario della Democrazia Cristiana negli anni 60. Il suo nome è entrato definitivamente nel linguaggio politico italiano attraverso il cosiddetto manuale Cencelli. Non si trattava di un vero manuale, ma di una espressione giornalistica diventata sinonimo della distribuzione assegnazione di incarichi politici e istituzionali in proporzione al peso dei partiti e delle rispettive correnti. Una formula citata ancora oggi quando si parla di equilibri nella composizione di governi, giunte e organismi istituzionali.
17: In chiusura lo sport, Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della Nazionale Italiana di Calcio. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, due volte campionessa olimpica nel Fioretto e vicepresidente vicario del CONI. Bianchedi rappresenterà il volto istituzionale degli azzurri. Malagò parla di una rivoluzione culturale per ricondurre il calcio all'interno del sistema sportivo italiano. Il presidente federale è tornato anche sulla scelta del commissario tecnico, definendo Roberto Mancini l'uomo giusto, e ha confermato che l'accordo con Andrea Pirlo era praticamente concluso prima del cambio di programma. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
5: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi, acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
6: Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 18 e 42 minuti.
1: Sport.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. MotoGP in primo piano, Raul Fernandez c'è e si prende il GP di Silverstone. Oggi il pilota spagnolo ha dominato la gara sul circuito britannico, agguantando il suo secondo successo in MotoGP davanti al connazionale Martin. Terzo, un grande Marco Bezzecchi, riuscito a resistere agli attacchi di Alex Marquez fino all'ultimo giro. Quinto posto per Acosta, sesto di Gian Antonio, settimo Marc Marquez. Fuori Ogura, Bagnaia, Cacciolo, Lecuona, Bastianini, Mir e Rins. Martin resta leader della classifica piloti e si porta a più 31 su Bezzecchi e a più 37 su Ogura. La vicepresidente del CONI e pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della Nazionale di Calcio guidata da Roberto Mancini. Lo ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente della FIGC Giovanni Malagò, una scelta che risponde a un'esigenza, o meglio richiesta degli appassionati, della gente e degli italiani, ha argomentato così la scelta al presidente federale, secondo il quale si tratta di una rivoluzione culturale. Dopo la vittoria di Serena Di Fabio nei 5.000 di marcia, l'Italia scrive una notte da record con altri due ori ai mondiali under 20 americani, impresa di Daniele Inzoli nel salto in lungo con 7.97. L'ultimo azzurro a imporsi era stato Owen nel 2004 a Grosseto, clamoroso record del mondo in 41 secondi e 21 della 4% mista, che conquista il primo titolo mondiale nella specialità con Edwin Fermin Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini e Kelly Dualla. Una domenica senza gare, questo il particolare scenario che accompagna oggi gli europei di nuoto e tuffi prima della ripartenza del programma con le competizioni in vasca. Ieri si è concluso il programma dei tuffi dalle grandi altezze, tra i protagonisti anche gli azzurri Andrea Barnabà ed Elisa Cosetti, capaci di conquistare l'argento. Con la chiusura delle gare mare dalle grandi altezze, si è completato un altro capitolo della manifestazione e si è aperta una giornata di transizione prima dell'inizio del programma in corsia. Lo stop di oggi risponde soprattutto a esigenze logistiche e organizzative. Le competizioni disputate nei giorni scorsi hanno richiesto strutture e allestimenti specifici. La giornata senza gare consente quindi di intervenire sugli impianti, smontare le strutture temporanee e completare la configurazione delle sedi che dovranno ora accogliere il fitto calendario del nuoto in vasca. L'Italia si presenterà con grandi ambizioni agli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile che si disputeranno a Zagabria dal 13 al 16 agosto. La nostra nazionale si rimetterà in gioco nella rassegna continentale dopo aver trionfato nelle ultime due gare a squadre e inseguirà un tris non semplice. È vero che non ci sarà la Russia, ma bisognerà stare attenti a Gran Bretagna, Francia, Romania e Germania. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo da instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove si verificheranno fenomeni temporaleschi a acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma tanto caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi. Cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
6: Sulla A29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
1: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Non è l'andamento del petrolio a determinare i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, ma è invece un meccanismo speculativo costruito per massimizzare i profitti dell'industria della raffinazione. Ad affermarlo sono Assoutenti e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, i quali hanno analizzato i dati relativi al 2026. Confrontando infatti periodi diversi con una quotazione del greggio pressoché identica, i prezzi alla pompa risultano nettamente differenti. Ad esempio, per quanto concerne il gasolio, si è rilevato che a parità del prezzo del greggio a $80 al barile registrato il 3 marzo scorso, il prodotto costa oggi 38 centesimi in più, nonostante sul prezzo di agosto pesi in senso favorevole l'attuale sconto sulle accise da 17 centesimi di euro al litro, entrato in vigore il 28 luglio, ma mai interamente trasferito agli automobilisti. Pertanto, al netto di quello sconto, il divario reale a parità di costo del barile supera mezzo euro al litro, sia circa 55 centesimi. La stessa situazione si ripete se si confrontano i prezzi alla pompa ad aprile 2026 e a luglio 2026, quando cioè il petrolio ha raggiunto il picco di $100 al barile. Infatti, depurato dall'effetto sconto sulle accise in vigore sia ad aprile che a luglio, il gasolio il 13 aprile costava 2,404 euro al litro contro i 2,141 euro del 23 luglio. E in entrambe le date il greggio era appunto quotato intorno ai $100 al barile. Questi numeri, spiegano le organizzazioni dei consumatori, dimostrano come le quotazioni del petrolio siano utilizzate come scusa per far salire in modo immediato i listini alla pompa ed evidenziano quindi come non sia il greggio a determinare i prezzi quotidiani dei carburanti. Per queste ragioni si richiede un intervento congiunto degli stati europei che riporti il mercato ai suoi reali costi di produzione. Un'analisi pubblicata dalla Confedilizia segnala che continua in Italia ad aumentare il numero degli immobili ridotti in ruderi. Le cosiddette unità collabenti, ossia i fabbricati totalmente in rovina, hanno infatti raggiunto nel 2025 quota 635.754, con un incremento dell'1,1% rispetto all'anno precedente, quando erano 629.022. Tuttavia, per comprendere pienamente la portata del fenomeno, occorre risalire al 2011, anno in cui venne introdotta l'IMU, l'imposta municipale sugli immobili, quando cioè il numero complessivo dei ruderi ammontava a 278.121 unità. Da allora si è registrato quindi un incremento di circa il 129%, che corrisponde a una vera e propria emergenza. Al degrado materiale, spiega Confedilizia, si accompagna un degrado sociale, visto che questi edifici, per circa il 90% di proprietà di persone fisiche, diventano ruderi spesso per effetto del solo trascorrere del tempo, ma in molti casi anche per azioni volontarie dei proprietari, come la rimozione del tetto, finalizzate a sottrarsi alla tassazione patrimoniale. L'IMU si applica infatti anche agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, fino a quando essi non vengono appunto formalmente classificati come unità collabenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
13: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Whatever.

0: Sono le 18 e 54 minuti.
1: Sport.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva MotoGP. In primo piano Raul Fernandez c'è e si prende il GP di Silverstone. Oggi il pilota spagnolo ha dominato la gara sul circuito britannico, agguantando il suo secondo successo in MotoGP davanti al connazionale Martin. Terzo, un grande Marco Bezzecchi, riuscito a resistere agli attacchi di Alex Marquez fino all'ultimo giro. Quinto posto per Acosta, sesto di Gian Antonio, settimo Marc Marquez. Fuori Ogura, Bagnaia, Cacciolo, Lecuona, Bastianini, Mir e Rins. Martin resta leader della classifica piloti e si porta a più 31 su Bezzecchi e a più 37 su Ogura. La vicepresidente del CONI e pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente della FIGC Giovanni Malagò. Una scelta che risponde a un'esigenza, o meglio richiesta, degli appassionati, della gente e degli italiani, ha argomentato così la scelta al presidente federale, secondo il quale si tratta di una rivoluzione culturale. Dopo la vittoria di Serena Di Fabio nei 5.000 di marcia, l'Italia scrive una notte da record con altri due ori ai mondiali under 20 americani, impresa di Daniele Inzoli nel salto in lungo con 7.97. L'ultimo azzurro a imporsi era stato Owen nel 2004 a Grosseto, clamoroso record del mondo in 41 secondi e 21 della 4% mista, che conquista il primo titolo mondiale nella specialità con Edwin Fermin Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini e Kelly Dualla. Una domenica senza gare, questo il particolare scenario che accompagna oggi gli europei di nuoto e tuffi prima della ripartenza del programma con le competizioni in vasca. Ieri si è concluso il programma dei tuffi dalle grandi altezze, tra i protagonisti anche gli azzurri Andrea Barnabà ed Elisa Cosetti, capaci di conquistare l'argento. Con la chiusura delle gare dalle grandi altezze si è completato un altro capitolo della manifestazione e si è aperta una giornata di transizione prima dell'inizio del programma in corsia. Lo stop di oggi risponde soprattutto a esigenze logistiche e organizzative. Le competizioni disputate nei giorni scorsi hanno richiesto strutture e allestimenti specifici. La giornata senza gare consente quindi di intervenire sugli impianti, smontare le strutture temporanee e completare la configurazione delle sedi, che dovranno ora accogliere il fitto calendario del nuoto in vasca. L'Italia si presenterà con grandi ambizioni agli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile, che si disputeranno a Zagabria dal 13 al 16 agosto. La nostra nazionale si rimetterà in gioco nella rassegna continentale dopo aver trionfato nelle ultime due gare a squadre e inseguirà un tris non semplice. È vero che non ci sarà la Russia, ma bisognerà stare attenti a Gran Bretagna, Francia, Romania e Germania. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Domenica molto calda e soleggiata su gran parte del nostro paese, prosegue la quarta ondata africana. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà disturbato solo dai

0: Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 18 e 59 minuti.
2: News.
4: Ben trovati dalla redazione.
5: Un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola nel Foggiano ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 8. Lo schianto ha coinvolto un gruppo di braccianti stranieri che viaggiava a bordo di un furgone. Stando alle prime informazioni, il gruppo di lavoratori stava rientrando nel Foggiano dopo una giornata di lavoro nelle campagne della vicina regione del Molise.
4: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia col ministro degli esteri Antonio Tajani, che ribadisce la posizione di Roma. Lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione, da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia, in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Berlino ricorda intanto che è in vigore il nuovo patto sui migranti e ci si aspetta che vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia.
5: Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe intanto concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. E quanto scrive il Corriere della Sera riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. Secondo il ministro Tajani, il rischio terrorismo e il rischio di migrazione clandestina non possono essere sottovalutati.
4: Israele ha respinto il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. Lo ha detto il premier israeliano Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto di oggi, nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap dei 15 punti presentata dal Board of Peace. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno Stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, poi aggiunto Netanyahu.
5: Entra nel vivo l'esodo estivo verso le località di vacanza. Nel weekend che precede Ferragosto, oltre 22 milioni di veicoli hanno percorso la rete stradale e autostradale gestita da ANAS, con la circolazione che si è svolta senza particolari criticità. Secondo i dati diffusi da ANAS, nel fine settimana c'è stato comunque un lieve calo rispetto al weekend precedente e allo stesso periodo dello scorso anno.
4: La MotoGP, Raul Fernandez ha vinto il Gran Premio di Silverstone. Il pilota Trackhouse si è messo subito al comando e ha fatto il vuoto sugli inseguitori. Martin secondo, mentre super terzo posto per Marco Bezzecchi, che ha resistito al rientro di Alex Marquez negli ultimi giri, difendendo il podio nonostante una condizione fisica non ottimale. Sentiamo allora tutta la sua soddisfazione.
6: Perché lo volevo troppo, non potevo mollare, piuttosto ero disposto a tutto.
2: GR News.
7: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.

0: Radio GR News.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open causa di un problema al ginocchio destro. L'ho annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. A confermare il forfè ci ha pensato poi lo stesso Sinner, che rinuncia alla partecipazione al torneo nonostante il duro lavoro svolto col suo team medico negli ultimi giorni.
2: In Medio Oriente, Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli USA e non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. Lo annuncia il premier israeliano Netanyahu nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap in 15 punti presentata dalla Board of Peace. Ci aspettiamo che i mediatori e il garante americano facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. La prima reazione di Hamas.
3: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia sulla questione migranti, col ministro Tajani che ribadisce la posizione di Roma, ossia che lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione, da ieri sono in vigore i controlli in porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia, in ritorsione alle misure prese da Roma dopo la crisi di Ceuta. Berlino ricorda intanto che è in vigore il nuovo patto sui migranti e ci si aspetta che vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia.
2: È di un morto e 8 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola nel Foggiano, che ha coinvolto un furgone carico di braccianti marocchini. Secondo le prime informazioni, il gruppo di lavoratori stava rientrando nel Foggiano dopo una giornata di lavoro nelle campagne nella vicina regione del Molise.
3: Ha chiesto perdono ai familiari dei feriti Giuseppe Campagna, il 73enne di Quassolo nel Torinese, da ieri domiciliari, indagato per tentato omicidio dopo aver investito un gruppo di ciclisti ferendone 4. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità dicendo di non essersi reso conto di quanto stava facendo. Restano stabili intanto le condizioni dei 4 ciclisti investiti. Il più grave è un uomo di 60 anni e un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso.
2: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città anche per domani. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Intanto oltre 20 ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo dopo un incendio durato circa 24 ore in località Ceraseto, nel territorio di San Giovanni a Piro, nel Salernitano. Il rogo, divampato ieri pomeriggio in una zona collinare impervia, è stato domato soltanto oggi.
3: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo in prevalenza stabile ma ancora molto caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali di calore lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, molto caldo con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: Viabilità.
5: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 19 e 7 minuti.
0: News.
6: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rischio terrorismo islamista nella crisi migratoria di Ceuta sarebbe concreto. Secondo un dossier dell'intelligence citato dal Corriere della Sera, è arrivato anche sul tavolo di Palazzo Chigi. Dietro la mobilitazione sociale per un nuovo ingresso di massa potrebbe esserci una vera e propria regia. I servizi italiani, anche sulla base delle informazioni degli 007 spagnoli, stanno monitorando chat e gruppi social in vista di possibili tentativi entro il 15 agosto. Nel rapporto vengono segnalati numeri telefonici provenienti da diversi paesi e la presenza nei gruppi anche di trafficanti di esseri umani. Madrid ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con una barriera galleggiante, due fregate, circa 2.000 militari e un maggior impiego di guardia civile e polizia nazionale.
7: Tutti gli agenti dell'ICE, il servizio americano per il controllo dell'immigrazione, saranno dotati di bodycam entro la fine di agosto. Lo ha confermato il direttore ad interim dell'agenzia, David Venturella, spiegando che l'obiettivo è rafforzare trasparenza e responsabilità durante le operazioni. Le immagini potranno essere rese pubbliche in caso di ferimenti gravi o morti durante la custodia. L'agenzia potrà però impedirne la diffusione quando questa rischi di compromettere indagini ancora in corso o la privacy degli agenti coinvolti. La misura arriva dopo mesi di polemiche sulle operazioni dell'AS contro l'immigrazione irregolare.
6: Veniamo in Italia. Due coniugi, 39 anni lui e 36 lei, sono stati arrestati a Sansepolcro nell'Aretino con l'accusa di aver truffato una coppia di anziani della provincia di Bologna. Secondo i carabinieri avrebbero utilizzato la tecnica del falso appartenente alle forze dell'ordine. Nella loro automobile viaggiava anche il figlio di 7 anni, successivamente affidato ad un parente. I militari hanno recuperato gioielli in oro per un valore di circa 70.000 euro e 700 euro in contanti. La vettura era stata segnalata anche in altre regioni dopo il raggiro.
7: A Rimini un ragazzo di 22 anni ha difeso la madre dall'ennesima aggressione del padre, riuscendo a bloccare l'uomo fino all'arrivo dei carabinieri. Il 43enne, secondo la ricostruzione, era ubriaco e pretendeva denaro dalla moglie quando ha aggredito anche il figlio intervenuto per proteggerla. Il giovane ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Le indagini hanno fatto emergere una lunga storia di maltrattamenti che sarebbe iniziata nel 2020. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali e minacce. La procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere.
6: Una donna di 50 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dalla scogliera di Sori in provincia di Genova, finendo sulle rocce. A dare l'allarme sono stati alcuni bagnanti che l'hanno raggiunta e adagiata su una tavola da SUP in attesa dei soccorsi. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato la donna e l'hanno portata a riva, dove è stata stabilizzata dal personale sanitario. Successivamente è stata trasferita in elicottero all'ospedale San Martino di Genova.
7: Voltiamo pagina. È morto a Roma all'età di 90 anni Massimiliano Cencelli, funzionario della Democrazia Cristiana negli anni 60. Il suo nome è entrato definitivamente nel linguaggio politico italiano attraverso il cosiddetto manuale Cencelli. Non si trattava di un vero manuale, ma di una espressione giornalistica diventata sinonimo della distribuzione di incarichi politici e istituzionali in proporzione al peso dei partiti e delle rispettive correnti. Una formula citata ancora oggi quando si parla di equilibri nella composizione di governi, giunte e organismi istituzionali.
6: In chiusura lo sport, Diana Bianchetti sarà la nuova capodelegazione della Nazionale Italiana di Calcio. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, due volte campionessa olimpica nel fioretto e vicepresidente vicario del CONI. Bianchetti rappresenterà il volto istituzionale degli azzurri. Malagò parla di una rivoluzione culturale per ricondurre il calcio all'interno del sistema sportivo italiano. Il presidente federale è tornato anche sulla scelta del commissario tecnico, definendo Roberto Mancini l'uomo giusto, e ha confermato che l'accordo con Andrea Pirlo era praticamente concluso prima del cambio di programma. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo in prevalenza stabile ma ancora molto caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali di calore lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, molto caldo con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: Viabilità.
5: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
8: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Non è l'andamento del petrolio a determinare i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, ma è invece un meccanismo speculativo costruito per massimizzare i profitti dell'industria della raffinazione. Ad affermarlo sono Assoutenti e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, i quali hanno analizzato i dati relativi al 2026. Confrontando infatti periodi diversi con una quotazione del greggio pressoché identica, i prezzi alla pompa risultano nettamente differenti. Ad esempio, per quanto concerne il gasolio, si è rilevato che a parità del prezzo del greggio a $80 al barile registrato il 3 marzo scorso, il prodotto costa oggi 38 centesimi in più, nonostante sul prezzo di agosto pesi in senso favorevole l'attuale sconto sulle accise da 17 centesimi di euro al litro, entrato in vigore il 28 luglio, ma mai interamente trasferito agli automobilisti. Pertanto, al netto di quello sconto, il divario reale a parità di costo del barile supera mezzo euro al litro, ossia circa 55 centesimi. La stessa situazione si ripete se si confrontano i prezzi alla pompa ad aprile 2026 e a luglio 2026, quando cioè il petrolio ha raggiunto il picco di $100 al barile. Infatti, depurato dall'effetto sconto sulle accise in vigore sia ad aprile che a luglio, il gasolio il 13 aprile costava 2,404 euro al litro contro i 2,141 euro del 23 luglio. E in entrambe le date il greggio era appunto quotato intorno ai $100 al barile. Questi numeri, spiegano le organizzazioni dei consumatori, dimostrano come le quotazioni del petrolio siano utilizzate come scusa per far salire in modo immediato i listini alla pompa ed evidenziano quindi come non sia il greggio a determinare i prezzi quotidiani dei carburanti. Per queste ragioni si richiede un intervento congiunto degli stati europei che riporti il mercato ai suoi reali costi di produzione. Un'analisi pubblicata dalla Confedilizia segnala che continua in Italia ad aumentare il numero degli immobili ridotti in ruderi. Le cosiddette unità collabenti, ossia i fabbricati totalmente in rovina, hanno infatti raggiunto nel 2025 quota 635.754, con un incremento dell'1,1% rispetto all'anno precedente, quando erano 629.022. Tuttavia, per comprendere pienamente la portata del fenomeno, occorre risalire al 2011, anno in cui venne introdotta l'IMU, l'imposta municipale sugli immobili, quando cioè il numero complessivo dei ruderi ammontava a 278.121 unità. Da allora si è registrato quindi un incremento di circa il 129%, che corrisponde a una vera e propria emergenza. Al degrado materiale, spiega Confedilizia, si accompagna un degrado sociale, visto che questi edifici, per circa il 90% di proprietà di persone fisiche, diventano ruderi spesso per effetto del solo trascorrere del tempo, ma in molti casi anche per azioni volontarie dei proprietari, come la rimozione del tetto, finalizzate a sottrarsi alla tassazione patrimoniale. L'IMU si applica infatti anche agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, fino a quando essi non vengono appunto formalmente classificati come unità collabenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 19 e 21 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un problema al ginocchio destro. L'ho annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. A confermare il forfè ci ha pensato poi lo stesso Sinner, che rinuncia alla partecipazione al torneo nonostante il duro lavoro svolto col suo team medico negli ultimi giorni.
1: In Medio Oriente, Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli USA e non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. Lo annuncia il premier israeliano Netanyahu nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap in 15 punti presentata dalla Board of Peace. Ci aspettiamo che i mediatori e il garante americano facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. La prima reazione di Hamas.
2: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia sulla questione migranti, col ministro Tajani che ribadisce la posizione di Roma, ossia che lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione, da ieri sono in vigore i controlli in porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia, in ritorsione alle misure prese da Roma dopo la crisi di Ceuta. Berlino ricorda intanto che è in vigore il nuovo patto sui migranti e ci si aspetta che vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia.
1: È di un morto e 8 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola nel Foggiano, che ha coinvolto un furgone carico di braccianti marocchini. Secondo le prime informazioni, il gruppo di lavoratori stava rientrando nel Foggiano dopo una giornata di lavoro nelle campagne nella vicina regione del Molise.
2: Ha chiesto perdono ai familiari dei feriti Giuseppe Campagna, il 73enne di Quassolo nel torinese, da ieri domiciliari, indagato per tentato omicidio dopo aver investito un gruppo di ciclisti ferendone 4. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità dicendo di non essersi reso conto di quanto stava facendo. Restano stabili intanto le condizioni dei 4 ciclisti investiti. Il più grave è un uomo di 60 anni e un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso.
1: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città anche per domani. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Intanto oltre 20 ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo dopo un incendio durato circa 24 ore in località Ceraseto, nel territorio di San Giovanni a Piro, nel Salernitano. Il rogo, divampato ieri pomeriggio in una zona collinare impervia, è stato domato soltanto oggi.
2: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo in prevalenza stabile ma ancora molto caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali di calore lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, molto caldo con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
5: Viabilità.
6: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 19 e 26 minuti.
5: News.
3: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il rischio terrorismo islamista nella crisi migratoria di Ceuta sarebbe concreto. Secondo un dossier dell'intelligence citato dal Corriere della Sera, è arrivato anche sul tavolo di Palazzo Chigi. Dietro la mobilitazione sociale per un nuovo ingresso di massa potrebbe esserci una vera e propria regia. I servizi italiani, anche sulla base delle informazioni degli 007 spagnoli, stanno monitorando chat e gruppi social in vista di possibili tentativi entro il 15 agosto. Nel rapporto vengono segnalati numeri telefonici provenienti da diversi paesi e la presenza nei gruppi anche di trafficanti di esseri umani. Madrid ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con una barriera galleggiante, due fregate, circa 2.000 militari e un maggior impiego di guardia civile e polizia nazionale.
7: Tutti gli agenti dell'ICE, il servizio americano per il controllo dell'immigrazione, saranno dotati di bodycam entro la fine di agosto. Lo ha confermato il direttore ad interim dell'agenzia, David Venturella, spiegando che l'obiettivo è rafforzare trasparenza e responsabilità durante le operazioni. Le immagini potranno essere rese pubbliche in caso di ferimenti gravi o morti durante la custodia. L'agenzia potrà però impedirne la diffusione quando questa rischi di compromettere indagini ancora in corso o la privacy degli agenti coinvolti. La misura arriva dopo mesi di polemiche sulle operazioni dell'AS contro l'immigrazione irregolare.
3: Veniamo in Italia. Due coniugi, 39 anni lui e 36 lei, sono stati arrestati a Sansepolcro nell'Aretino con l'accusa di aver truffato una coppia di anziani della provincia di Bologna. Secondo i carabinieri avrebbero utilizzato la tecnica del falso appartenente alle forze dell'ordine. Nella loro automobile viaggiava anche il figlio di 7 anni, successivamente affidato ad un parente. I militari hanno recuperato gioielli in oro per un valore di circa 70.000 euro e 700 euro in contanti. La vettura era stata segnalata anche in altre regioni dopo il raggiro.
7: A Rimini un ragazzo di 22 anni ha difeso la madre dall'ennesima aggressione del padre, riuscendo a bloccare l'uomo fino all'arrivo dei carabinieri. Il 43enne, secondo la ricostruzione, era ubriaco e pretendeva denaro dalla moglie quando ha aggredito anche il figlio intervenuto per proteggerla. Il giovane ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Le indagini hanno fatto emergere una lunga storia di maltrattamenti che sarebbe iniziata nel 2020. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali e minacce. La procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere.
3: Una donna di 50 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dalla scogliera di Sori in provincia di Genova, finendo sulle rocce. A dare l'allarme sono stati alcuni bagnanti che l'hanno raggiunta e adagiata su una tavola da SUP in attesa dei soccorsi. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato la donna e l'hanno portata a riva, dove è stata stabilizzata dal personale sanitario. Successivamente è stata trasferita in elicottero all'ospedale San Martino di Genova.
7: Voltiamo pagina. È morto a Roma all'età di 90 anni Massimiliano Cencelli, funzionario della Democrazia Cristiana negli anni 60. Il suo nome è entrato definitivamente nel linguaggio politico italiano attraverso il cosiddetto manuale Cencelli. Non si trattava di un vero manuale, ma di una espressione giornalistica diventata sinonimo della distribuzione di incarichi politici e istituzionali in proporzione al peso dei partiti e delle rispettive correnti. Una formula citata ancora oggi quando si parla di equilibri nella composizione di governi, giunte e organismi istituzionali.
3: In chiusura lo sport, Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della Nazionale Italiana di Calcio. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, due volte campionessa olimpica nel fioretto e vicepresidente vicario del CONI. Bianchedi rappresenterà il volto istituzionale degli azzurri. Malagò parla di una rivoluzione culturale per ricondurre il calcio all'interno del sistema sportivo italiano. Il presidente federale è tornato anche sulla scelta del commissario tecnico, definendo Roberto Mancini l'uomo giusto, e ha confermato che l'accordo con Andrea Pirlo era praticamente concluso prima del cambio di programma. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo in prevalenza stabile ma ancora molto caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali di calore lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, molto caldo con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
5: Viabilità.
6: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 42.200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 31 luglio al 7 agosto ha registrato un guadagno del 3,03%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Stellantis, meno 2,84%, e di Seri Industrial, meno 16,75%, mentre a crescere sono Leonardo, più 5,35%, Saipem, più 3,49%, ST Microelectronics più 5,45, Intesa San Paolo più 4,48 e Unicredit più 3,42%. Positivo anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,84%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance sono state quelle ottenute da Nvidia più 11,84% e da Amazon più 3,4% e anche da Salesforce più 3,98%. Al contrario, le peggiori performance sono risultate quelle portate a casa da Chevron, con il meno 4,80%. In riprese è apparso il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando un guadagno complessivo del 2,02%. Sempre in Asia, una chiusura settimanale piuttosto negativa l'ha registrata invece la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in perdita dello 0,84%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana facendo segnare un guadagno del 2,81%. A livello di valute segnaliamo nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro, che ha registrato un aumento dello 0,365%. Le maggiori oscillazioni della scorsa settimana si sono verificate tra un massimo di 1,1572 registrato il 7 agosto e un minimo di 1,1502 registrato invece il 3 agosto. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $78 al barile, facendo così segnare un calo settimanale del 7,44%, mentre quello Brent ha chiuso a circa $83, diminuendo del 7,18% rispetto alla quotazione dello scorso 31 luglio. Per quanto riguarda il gas naturale, in questi 7 giorni le quotazioni hanno oscillato intorno a un livello compreso tra i 54 e i 59 euro a megawattora, confermando così sul mercato di Amsterdam una fase di stabilizzazione e calando quindi di una percentuale compresa tra il 7,5 e l'8,4%. Sempre per quanto riguarda le materie prime, tra il 31 luglio e il 7 agosto la quotazione dell'oro all'oncia ha superato i $4,350, toccando così il livello più alto degli ultimi 2 mesi. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 19 e 36 minuti.
13: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
14: Buon mese di agosto e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che presso il Palazzo Pioli ad Auronzo di Cadore e presso la Galleria Romano Tabacchi di Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, sono in corso di svolgimento i prestigiosi appuntamenti con l'arte e gli esponenti della Tavolozza Cadorina, che accende i riflettori su un movimento che seppe fornire un contributo essenziale all'arte contemporanea e che rientra nell'ambito degli eventi realizzati per il 450° anniversario della morte di Tiziano Vecellio. A Firenze, fino al 25 agosto, a Palazzo Medici Riccardi, sarà invece possibile visitare la mostra Firenze Déco, atmosfere degli anni 20. Un evento che ripercorre uno dei periodi più vivaci del Novecento, quando Firenze si affermò come laboratorio raffinato di arti applicate, moda, design, teatro ed arti decorative. Ci spostiamo adesso ad Amantea, in provincia di Cosenza, dove fino al 12 agosto si ospita la 14ª edizione de La Garimba International Film Festival, il più grande festival del cortometraggio in Italia. La manifestazione non si compone di sole proiezioni, ma comprende anche laboratori, incontri e performance capaci di vivacizzare il festival. Concludiamo nell'incantevole borgo di Fiume Freddo Bruzio, sempre in provincia di Cosenza, dove il 21, 22 e 23 agosto torna l'evento Borgo Divino, la rassegna enologica itinerante promossa dal circuito nazionale I Borghi Più Belli d'Italia. Sarà l'occasione per degustare alcune eccellenze vinicole, abbinando ad una selezione delle migliori etichette regionali e nazionali un assaggio di prodotti tipici, oltre alla visita ai luoghi della cultura. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
5: News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un problema al ginocchio destro. L'ho annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. A confermare il forfait ci ha pensato poi lo stesso Sinner, che rinuncia alla partecipazione al torneo nonostante il duro lavoro svolto col suo team medico negli ultimi giorni.
1: In Medio Oriente, Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli USA e non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. Lo annuncia il premier israeliano Netanyahu nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap in 15 punti presentata dalla Board of Peace. Ci aspettiamo che i mediatori e il garante americano facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. La prima reazione di Hamas.
2: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia sulla questione migranti, col ministro Tajani che ribadisce la posizione di Roma, ossia che lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione, da ieri sono in vigore i controlli in porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia, in ritorsione alle misure prese da Roma dopo la crisi di Ceuta. Berlino ricorda intanto che è in vigore il nuovo patto sui migranti e ci si aspetta che vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia.
1: È di un morto e 8 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola nel Foggiano, che ha coinvolto un furgone carico di braccianti marocchini. Secondo le prime informazioni, il gruppo di lavoratori stava rientrando nel Foggiano dopo una giornata di lavoro nelle campagne nella vicina regione del Molise.
2: Ha chiesto perdono ai familiari dei feriti Giuseppe Campagna, il 73enne di Quassolo nel Torinese, da ieri i domiciliari, indagato per tentato omicidio dopo aver investito un gruppo di ciclisti ferendone 4. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità dicendo di non essersi reso conto di quanto stava facendo. Restano stabili intanto le condizioni dei 4 ciclisti investiti. Il più grave, un uomo di 60 anni, ha un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso.
1: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città anche per domani. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Intanto oltre 20 ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo dopo un incendio durato circa 24 ore in località Ceraseto, nel territorio di San Giovanni a Piro, nel Salernitano. Il rogo, divampato ieri pomeriggio in una zona collinare impervia, è stato domato soltanto oggi.
2: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
5: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo in prevalenza stabile ma ancora molto caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali di calore lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, molto caldo con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
5: Viabilità.
6: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 42,200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Sprecacenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 19 e 42 minuti.
5: News.
3: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rischio terrorismo islamista nella crisi migratoria di Ceuta sarebbe concreto. Secondo un dossier dell'intelligence citato dal Corriere della Sera, è arrivato anche sul tavolo di Palazzo Chigi. Dietro la mobilitazione sociale per un nuovo ingresso di massa potrebbe esserci una vera e propria regia. I servizi italiani, anche sulla base delle informazioni degli 007 spagnoli, stanno monitorando chat e gruppi social in vista di possibili tentativi entro il 15 agosto. Nel rapporto vengono segnalati numeri telefonici provenienti da diversi paesi e la presenza nei gruppi anche di trafficanti di esseri umani. Madrid ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con una barriera galleggiante, due fregate, circa 2.000 militari e un maggior impiego di guardia civile e polizia nazionale.
7: Tutti gli agenti dell'ICE, il servizio americano per il controllo dell'immigrazione, saranno dotati di bodycam entro la fine di agosto. Lo ha confermato il direttore ad interim dell'agenzia, David Venturella, spiegando che l'obiettivo è rafforzare trasparenza e responsabilità durante le operazioni. Le immagini potranno essere rese pubbliche in caso di ferimenti gravi o morti durante la custodia. L'agenzia potrà però impedirne la diffusione quando questa rischi di compromettere indagini ancora in corso o la privacy degli agenti coinvolti. La misura arriva dopo mesi di polemiche sulle operazioni dell'AS contro l'immigrazione irregolare.
3: Veniamo in Italia. Due coniugi, 39 anni lui e 36 lei, sono stati arrestati a Sansepolcro nell'Aretino con l'accusa di aver truffato una coppia di anziani della provincia di Bologna. Secondo i carabinieri avrebbero utilizzato la tecnica del falso appartenente alle forze dell'ordine. Nella loro automobile viaggiava anche il figlio di 7 anni, successivamente affidato ad un parente. I militari hanno recuperato gioielli in oro per un valore di circa 70.000 euro e 700 euro in contanti. La vettura era stata segnalata anche in altre regioni dopo il raggiro.
7: A Rimini, un ragazzo di 22 anni ha difeso la madre dall'ennesima aggressione del padre, riuscendo a bloccare l'uomo fino all'arrivo dei carabinieri. Il 43enne, secondo la ricostruzione, era ubriaco e pretendeva denaro dalla moglie quando ha aggredito anche il figlio intervenuto per proteggerla. Il giovane ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Le indagini hanno fatto emergere una lunga storia di maltrattamenti che sarebbe iniziata nel 2020. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali e minacce. La procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere.
3: Una donna di 50 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dalla scogliera di Sori in provincia di Genova, finendo sulle rocce. A dare l'allarme sono stati alcuni bagnanti che l'hanno raggiunta e adagiata su una tavola da SUP in attesa dei soccorsi. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato la donna e l'hanno portata a riva, dove è stata stabilizzata dal personale sanitario. Successivamente è stata trasferita in elicottero all'ospedale San Martino di Genova.
7: Voltiamo pagina. È morto a Roma all'età di 90 anni Massimiliano Cencelli, funzionario della Democrazia Cristiana negli anni 60. Il suo nome è entrato definitivamente nel linguaggio politico italiano attraverso il cosiddetto manuale Cencelli. Non si trattava di un vero manuale, ma di una espressione giornalistica diventata sinonimo della distribuzione assunzione di incarichi politici e istituzionali in proporzione al peso dei partiti e delle rispettive correnti. Una formula citata ancora oggi quando si parla di equilibri nella composizione di governi, giunte e organismi istituzionali.
3: In chiusura lo sport, Diana Bianchetti sarà la nuova capodelegazione della Nazionale Italiana di Calcio. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, due volte campionessa olimpica nel fioretto e vicepresidente vicario del CONI. Bianchetti rappresenterà il volto istituzionale degli azzurri. Malagò parla di una rivoluzione culturale per ricondurre il calcio all'interno del sistema sportivo italiano. Il presidente federale è tornato anche sulla scelta del commissario tecnico, definendo Roberto Mancini l'uomo giusto, e ha confermato che l'accordo con Andrea Pirlo era praticamente concluso prima del cambio di programma. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo in prevalenza stabile ma ancora molto caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali di calore lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, molto caldo con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
5: Viabilità.
6: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
5: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Non è l'andamento del petrolio a determinare i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, ma è invece un meccanismo speculativo costruito per massimizzare i profitti dell'industria della raffinazione. Ad affermarlo sono Assoutenti e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, i quali hanno analizzato i dati relativi al 2026. Confrontando infatti periodi diversi con una quotazione del greggio pressoché identica, i prezzi alla pompa risultano nettamente differenti. Ad esempio, per quanto concerne il gasolio, si è rilevato che a parità del prezzo del greggio a $80 al barile registrato il 3 marzo scorso, il prodotto costa oggi 38 centesimi in più, nonostante sul prezzo di agosto pesi in senso favorevole l'attuale sconto sulle accise da 17 centesimi di euro al litro, entrato in vigore il 28 luglio, ma mai interamente trasferito agli automobilisti. Pertanto, al netto di quello sconto, il divario reale a parità di costo del barile supera mezzo euro al litro, sia circa 55 centesimi. La stessa situazione si ripete se si confrontano i prezzi alla pompa ad aprile 2026 e a luglio 2026, quando cioè il petrolio ha raggiunto il picco di $100 al barile. Infatti, depurato dall'effetto sconto sulle accise in vigore sia ad aprile che a luglio, il gasolio il 13 aprile costava 2,404 euro al litro contro i 2,141 euro del 23 luglio. E in entrambe le date il greggio era appunto quotato intorno ai $100 al barile. Questi numeri, spiegano le organizzazioni dei consumatori, dimostrano come le quotazioni del petrolio siano utilizzate come scusa per far salire in modo immediato i listini alla pompa ed evidenziano quindi come non sia il greggio a determinare i prezzi quotidiani dei carburanti. Per queste ragioni si richiede un intervento congiunto degli stati europei che riporti il mercato ai suoi reali costi di produzione. Un'analisi pubblicata dalla Confedilizia segnala che continua in Italia ad aumentare il numero degli immobili ridotti in ruderi. Le cosiddette unità collabenti, ossia i fabbricati totalmente in rovina, hanno infatti raggiunto nel 2025 quota 635.754, con un incremento dell'1,1% rispetto all'anno precedente, quando erano 629.022. Tuttavia, per comprendere pienamente la portata del fenomeno, occorre risalire al 2011, anno in cui venne introdotta l'IMU, l'imposta imposta municipale sugli immobili, quando cioè il numero complessivo dei ruderi ammontava a 278.121 unità. Da allora si è registrato quindi un incremento di circa il 129%, che corrisponde a una vera e propria emergenza. Al degrado materiale, spiega Confedilizia, si accompagna un degrado sociale, visto che questi edifici, per circa il 90% di proprietà di persone fisiche, diventano ruderi spesso per effetto del solo trascorrere del tempo, ma in molti casi anche per azioni volontarie dei proprietari, come la rimozione del tetto, finalizzate a sottrarsi alla tassazione patrimoniale. L'IMU si applica infatti anche agli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, fino a quando essi non vengono appunto formalmente classificati come unità collabenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 19 e 55 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un problema al ginocchio destro. L'ho annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. A confermare il forfè ci ha pensato poi lo stesso Sinner, che rinuncia alla partecipazione al torneo nonostante il duro lavoro svolto col suo team medico negli ultimi giorni.
2: In Medio Oriente, Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli USA e non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. Lo annuncia il premier israeliano Netanyahu nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap in 15 punti presentata dalla Board of Peace. Ci aspettiamo che i mediatori e il garante americano facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. La prima reazione di Hamas.
3: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia sulla questione migranti, col ministro Tajani che ribadisce la posizione di Roma, ossia che lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione, da ieri sono in vigore i controlli in porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia, in ritorsione alle misure prese da Roma dopo la crisi di Ceuta. Berlino ricorda intanto che è in vigore il nuovo patto sui migranti e ci si aspetta che vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia.
2: È di un morto e 8 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola nel Foggiano, che ha coinvolto un furgone carico di braccianti marocchini. Secondo le prime informazioni, il gruppo di lavoratori stava rientrando nel Foggiano dopo una giornata di lavoro nelle campagne nella vicina regione del Molise.
3: Ha chiesto perdono ai familiari dei feriti Giuseppe Campagna, il 73enne di Quassolo nel torinese, da ieri domiciliari, indagato per tentato omicidio dopo aver investito un gruppo di ciclisti ferendone 4. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità dicendo di non essersi reso conto di quanto stava facendo. Restano stabili intanto le condizioni dei 4 ciclisti investiti. Il più grave, un uomo di 60 anni, ha un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso. E al torace.
2: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città anche per domani. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Intanto oltre 20 ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo dopo un incendio durato circa 24 ore in località Ceraseto, nel territorio di San Giovanni a Piro, nel Salernitano. Il rogo divampato ieri pomeriggio in una zona

0: Da domani il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali di calore lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, molto caldo con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità. In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: GR News.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
4: Sono le 20.
2: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo in prevalenza stabile ma ancora molto caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali di calore lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, molto caldo con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 14 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo in prevalenza stabile ma ancora molto caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali di calore lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, molto caldo con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli?
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 20 e 26 minuti.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo in prevalenza stabile ma ancora molto caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali di calore lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, molto caldo con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 20 e 42 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo in prevalenza stabile ma ancora molto caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali di calore lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, molto caldo con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno. Ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
5: Sono le 21 e 2 minuti.
6: Meteo.
7: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma molto caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, clima molto caldo ovunque con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma molto caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, clima molto caldo ovunque con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 21 e 28 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma molto caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, clima molto caldo ovunque con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 21 e 46 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma molto caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, clima molto caldo ovunque con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
2: Sono le 22.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma molto caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, clima molto caldo ovunque con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 22 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma molto caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, clima molto caldo ovunque con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 22 e 30 minuti.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma molto caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, clima molto caldo ovunque con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: The war was lost, the treaty signed, I was not cut across the line, I was not cut, though many tried. I live among you, well disguised. I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The stories told with facts and lies. I had a name, but never mind.
6: Never mind.
5: Never mind. The war was

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 45 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma molto caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, clima molto caldo ovunque con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
2: Sono le 23.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore si prevede tempo stabile ma molto caldo. Domani mattina il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziali estensioni alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, clima molto caldo ovunque con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore si prevede tempo stabile ma molto caldo. Domani mattina il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziali estensioni alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, clima molto caldo ovunque con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 30 minuti.
5: Meteo.
6: Nelle prossime ore si prevede tempo stabile ma molto caldo. Domani mattina il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, clima molto caldo ovunque con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 23 e 46 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore si prevede tempo stabile ma molto caldo. Domani mattina il sole continuerà a dominare la scena con qualche nube sparsa solamente al nord. In giornata temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziali estensioni alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste, clima molto caldo ovunque con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 7 minuti.
1: Meteo. Lunedì di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 21 minuti.
2: Meteo.
3: Lunedì di San Lorenzo con tanto sole ma con temporali al nord e in montagna. Nelle prossime ore pieno soleggiamento salvo qualche nube sparsa al settentrione. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per la notte delle stelle invece cielo sereno e ottima visibilità quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 33 minuti.
1: Meteo.
2: Lunedì di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 49 minuti.
2: Meteo. Lunedì di San Lorenzo con tanto sole ma con temporali al nord e in montagna. Nelle prossime ore pieno soleggiamento salvo qualche nube sparsa al settentrione. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per la notte delle stelle invece cielo sereno e ottima visibilità quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Piacenti, sereno lungo le coste, temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per la notte delle stelle invece cielo sereno e ottima visibilità quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:20.
2: Meteo.
3: Lunedì di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: 1:32.
1: Meteo.
2: Lunedì di San Lorenzo con tanto sole ma con temporali al nord e in montagna. Nelle prossime ore pieno soleggiamento salvo qualche nube sparsa al settentrione. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per la notte delle stelle invece cielo sereno e ottima visibilità quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. My night.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:48.
2: Meteo.
3: Lunedì di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.